0: Radici! Radici! Radici! 一个对吧？
1: Grazie.

0: sen terminare, sen terminare, sen terminare.
1: Sboccare a dotta, sboccare a dotta.
0: No, questo. No, questo è sudore. Perché una sola per piede
2: Thank you.

0: E ci sono gli vaccini, funziona la rete. Tutto? Bello. Bello, eh? Bello.
1: È forte.
0: Una bella favola. Sì, è una bella favola. Poi favole. Poi c'è un sacco di cose scientifiche. Dentro mischiate.
1: Io
0: particolare.
2: Già messo. già messo.
0: Ma sì. Anche prima Jaromir

0: Un duplo. Mille persone sugli access point, sulla point, sulla step point.
1: Ce l'ho io il brevetto. Già Dolore di vero.
2: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici. Nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada.
3: Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com.
4: Federico! Federico!
5: Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
4: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
5: Il signore è tuo parente?
4: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane. Poi il tuo sorriso è così luminoso.
5: Trovi? E tu che combini?
4: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica. Volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
5: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
4: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
5: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
4: Caspita, È stupenda! I miei complimenti, Federico! Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo?
6: Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io...
5: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
4: I-O-A. E che vuol dire?
5: Istituto
7: di obbedienza animale.

0: Aspetta, l'hai messo il sito, il link sul sito?
1: No, no, non riesco a entrare, scuola niente il sito perché è lentissimo. Ehi, sto facendo 30.000 cose assieme.
0: Dai, ci provo io.
1: No, stai fermo un attimo, fammi ragionare su una cosa. Però dovremmo essere solo noi.
0: Come si chiama il file?
1: C'ha problemi per i cazzi suoi.
0: Voyager, come si chiama il file? Voyager.org/
1: Voyanet.org.
0: rg.rg.rg.
1: No, ma tu non gli devi dire questo in locale. In locale gli devi dire norad.hackmeeting. No. Ora lo mando.
2: Norad/ locale.
0: .org norad.admeeting.org.
1: Un momento, non lo dare adesso. A parte che c'è scritto sul cartellone, potrebbero registrare da solo.
0: Ah,

0: siamo anche in locale adesso.
1: E mi hanno nucato di nuovo, porco Dio, va. Mi hanno fatto di nuovo nuca.
0: Come nuca? Ma chi?
1: Il 2.2 la devo baciare.
0: Chi te l'ha fatto? Lo riesci a capire?
1: No.
0: Non ce l'hai uno sniffer? Lo vuoi?
1: No, lo stavo montando proprio.
0: Io c'ho il TCP scan che ti dice cosa ti arriva, da quale porta e chi è stato, eh?
1: Ah sì, lo logga nel syslog, vero?
0: Sì,
1: ce l'ho pure io.
0: Già, mi sa che siamo in diretta. Allora, tu sei senza il real player, giusto?
1: Sì.
0: Porca puttana, bastarda. Come va in FTP su di me? In FTP su di me come vai? Veloce o lento?
1: Lento,
0: porca troia. Ok. Per non far entrare la gente, perché non stiamo sapendo una minchia.
2: Già.
0: No.
1: Dai, entra, dai.
0: Ma bisogna essere inflessibili.
1: No, ma perché essere inflessibile? Perché bisogna essere inflessibili.
0: Dov'è la borsa della telecamera?
1: Ecco la inflessibilità.
2: Volevo vederlo dal vivo, allora ce l'hai.
3: Ce l'hai davvero.
1: Chiaro.
0: Ma che cazzo è la telecamera?
1: Io porto. Ah, là dietro, dai.
0: E che mi devo prendere in
1: effetti? I suoni di radio cyber, che ti vedi tramite da mandare.
0: Minchia, ma sono tutti in real audio, che cazzo di strizzo? Debian di merda, perché non installiamo la Slackware domani mattina su te? O stanotte?
1: No,
0: ti rasi via quella merda lì.
1: Ma sei pazzo,
0: ma non ti funziona un cazzo, ma lo vedi come lavora male?
1: Cioè,
0: lavora malissimo. Allora ti copio solo i suoni.
1: No, secondo me è real play.
0: No!
1: Che è sbagliato.
0: Ce l'hai la versione vecchia?
1: No.
0: jaromillaga.wav. Dipende come un codice.

0: che prima c'era gente, adesso non so, perché c'era gente che stava su molto quanti.
1: Sì, cioè?
0: Ma
1: tu sei? Sei? Perché non gli stacchi la, perché non gli stacchi la spina a questi coglioni? Porco Dio! Ma perché non gli stacchi la spina?
0: Se sapevo chi era, sì. Però io sono, siccome quello che è stato da ieri, non c'è un cazzo. Cioè non ci sono pacchetti di utili, diciamo, li devo sempre scaricare.
1: No, no, io dico, questi qua che smurfavano, perché non li staccavi la scheda? E i coglioni?
0: Siccome non sapevo chi era, dovevo analizzare il traffico un attimo. Siccome dentro c'era solo di speed dump, non è proprio la cosa più comoda del mondo per capire.
1: Io ho capito che smurfavo, già lo dico.
0: Vabbè, se c'è qualche cosetta, se lo sto smurfando io. Ah, bravo, c'è un po' di utili, ti dico,
1: Jomin, Directory, FTP, pub, suoni. Prenditi tutto quello che c'è lì dentro. Sono i suoni che devi mandare quando vuoi, come vuoi, e se vuoi, se li vuoi, questa notte.
2: Ti vedo silenzioso. Stai ascoltando te stesso guardando le foto.
3: Sono
2: le mie basse. Sì, no? Ma sono in garanzia. Le partite dei treni?
3: Quelle
1: pasticche dei frenuli?
3: Quelle dureranno ancora.
1: Hai cambiato le pasticche dei frenuli?
2: CD Pub,
4: Dio porco, CD Pub.
1: CD Pub, CD suoni.
0: Ah,
1: ma sto effettuando dei peti colossali. Prendi tutto. Ho fatto dei peti colossali. Ma guarda la cosa da te.
0: Ci mi sta ammazzando.
1: Ma dai, ti sta arrivando?
2: Una aspirina,
1: ma chi lo tutti le aspirine, ma vi calate di aspirina e cosa
5: no, siamo un gruppo di amici,
1: cioè, e se deve, Radio Saiba ci sta invecciando le aspirine, perché se no non
2: la farmacia del frasco,
1: Dio porco, la farmacia del Dio santo, Radio Cybernet è anche farmacia in questo momento, visto che forniamo aspirine.
3: Anche farmacia per voi, per il barco distillato.
0: Io volendo se delle partite quanto le uscite.
2: Tu stai sedendo da qua, vero? Pura.
3: Sto da qui.
1: Ma così vai in distorsione? Ma che cos'è? Qual è il problema?
2: Cosa? 53 mega liberi?
1: Ma che c'hai caricato lì dentro?
2: Che cazzo c'ho qua sopra? Oh, porco
0: Dio. Guardala, ce lo sai.
1: Siamo arci fottuti. Allora, io se ci riesco manderei... No, non ci riesco.
0: No, ma è quello di scelta.
1: Vorrei mandare un CD in play, ma vorrei anche farlo arrivare in qualche modo in ascolto.
2: Non ti sento, scusami. Eh?
6: Si può sentire anche fuori dalla nostra palestra?
2: Sì. Stiamo provando sperimentalmente
1: su IRC, lo diciamo appena è pronto,
6: perché sarà quel giorno che vedrò sul canale su ARC99
1: a tutti quanti,
2: stiamo ancora provando,
1: cioè stiamo,
2: ma l'abbiamo, ma
1: dillo pure tu,
2: ma l'abbiamo scritto poi a net.org.
1: Io sì, lo sto scrivendo, però mi sono un
2: lei chi sei?
1: Giaromi,
6: io sono Comagliaccio, comunque dillo,
2: però diciamo sul canale.
1: Dai, diglielo, voianet.org/ hackit 99 scusami rcib.rm. Bene, e qua in questo momento siamo veramente nel panico perché non riusciamo a concretizzare gli eventi, i nostri sforzi, perché noi due stiamo encodando. Ci voleva almeno un computer funzionante che mandasse audio sonoro non fecale, mentre invece ho un'idea grandiosa.
3: Quest'uomo si è messo un'idea meravigliosa in testa.
1: E gli è cresciuto un capezzolo.
6: Ma guarda, è una paura, è tutto quello che fa il caso suo.
1: Me lo ficchi nella presa delle cuffie della workstation alta? Grazie. Ecco.
3: Come?
1: Davanti.
3: Allora gli dà 00000 come timing e si ferma.
1: Vedi, non apri i bottoni e provare di nuovo, finché non va. La workstation alta. Processore alfa, RISC 150 MHz, SCSI, 64 bit, Linux. L'abbiamo pagata $99. La web ne abbiamo comprate 15 insieme. 15 amici, sì. La spendevano perché è fuori produzione. In effetti comunque è abbastanza lenta, è quasi come un, è un Pentium 100 praticamente. Sì. Però questo dove me lo ficco?
0: C'è un gesto di resto.
1: Credo di sì. Ebbene, io dovrei farlo. Fagli un guest quest lì. Dagli la password di root.
0: No, la password di root. C'è un hackit?
3: No, hackit.
1: Login, hackit, password, su camera.
0: La mia era su Camilla, quindi non ci posso credere.
3: È fantastica.
0: Con il coccio di birra che...
1: Sì, grazie.
0: Come con la situation?
1: Grave, da mio funzionaria l'audio player.
0: Però no, sono già.
1: Come si chiama? Corva. Ma che cosa vuol dire?
3: Oh, il Coronic Bar, non te lo ricordi?
6: Non ho mai attaccato la cosa sulle cuffie dell'alfa? Tu parli suonare un po'.
1: Volevo fare il canale di MP3, ma li posso suonare da Corva, fortunatamente.
6: Che cosa? Ah,
3: che
6: cosa? Non ho capito.
3: Oh, architettonico.
6: Mimmo.
3: Allora.
1: Non capisco.
3: Ho visto che santi questo. Ci sono delle connessioni da quassù a voi. No, va bene. Cioè, da qui, da locare.
1: Da qui dovresti devono mettere.
3: Da qui si va su Norans.
1: Dio porco, dimmi no. Com'è NORAD poi?
3: NORAD.org RCIB.
1: Com'è? RCIB. Vieni di leggere il cartellone e di mettere su un paio di occhiali.
0: Contenente comprate specchio?
3: Sì,
0: dove stanno le altre quattro? Già hanno soltanto un po'.
1: scusami Jarmin, ma tu l'uscita tua dov'è? L'uscita audio tua, dove sta?
2: L'uscita audio mia?
1: Le tue cuffie, le tue merdosa Sound Blaster, l'hai tolta dal tuo computer?
2: No, questa.
1: Che c'è?
2: Tu dove sei?
1: Da te. Non hai lanciato
2: bene, automatico,
1: sei connesso. No,
2: questo è in automatico, è il nostro server Auro che sta venendo la posta.
1: Oh, vai, vai a un X, ma
2: oddio,
1: stoppa tutto, blocca la trebbia. E qua non si sente un cazzo degli MP3 tuoi. Io stavo suonando gli MP3.
2: Sei occhillato.
1: Ma perché?
2: Perché porco Dio, sette il mixer prima, no?
1: Quale mixer?
2: Vai a un mix. Alza il sim. Il triplo. Faccio io.
1: Cazzo, esci. Q. È pazzesca questa demo, veramente pazzesca, non ho parole.
2: Tu se ti ha sconcertato la demo?
1: No, ma sarà che già non mi avrà installato un fottio di roba qua sopra, vero? E quindi è normale, succede anche a me. Me lo posso mettere
2: nel culo, grazie. Lo sempre.
1: Allora, dai, settati il mix.
2: Ma tu sei ancora dentro, sei uscito?
1: Sono uscito,
2: bloccato.
7: Ciao,
2: ah, vedi? Ciao. Che ne fare qua? Incredibile. Va bene.
1: Allora, ma io sto ancora incodando.
2: Va bene. Mixer va.
1: Allora mandami, no, mando io in player, dai. Pazzesco, ma non funziona più il terminale sotto X. È una roba incredibile.
2: Guarda la roba che c'ho, porco Dio. Mannaggia la madonna, tu stai, cazzo male.
1: Dio porco! Io sto cercando di mandare del suono. Mi arrivano... Ma perché? Perché non fai un reboot? Non lo so, non capisco. Sono uscito.
2: Ma ho configurato la scheda audio.
7: No, no, no, è configurato, solo che stanno girando un bordello di roba.
1: Non è che quella cosa del mixer che no, il free, come cazzo si chiama? Il rebirth che hai usato.
7: No, mangia le puttane.
1: Ma ributtare, no?
7: Sì, sì.
1: E allora perché perdi tempo a chiudere tutto? Tanto ributto più tutto lo stesso.
7: Sì, lo so. Il window manager salva un po' di cose.
1: Ehi, vai a sbesto, dove devo andare?
2: Io non lo so.
7: Adesso ho insegnato quando...
2: Quando arriva
7: quando devo fare spazio le cancelle.
2: Cioè, che cazzo porca là questo?
6: tante utenze, no? Quindi automaticamente lui si chiama tutti gli utenti. Quanti utenti ci sono?
1: Chi se lo ricorda? Ascolta, metti questo CD audio da te.
7: No, non si sente il CD. Ah, è MP3.
1: Audio. No. Non si sentono. Perché?
7: Perché praticamente non supporta la Soundaster, il collegamento col CD, le cose. Ma ora metto gli MP3.
1: Ma no, il MP3, devi mandare sempre il MP3, cosa ce ne frega di MP3? Io volevo mandare sta roba di Radio Alice. Ora vediamo, con quel cavo che avevo fatto e ho attaccato all'alfa.
7: E non mi salvo soltanto.
1: Con la violenza si ottiene sempre tutto.
7: Esatto.
1: Ai, ai, ai. Vediamo un po'. Dunque, il cavo qua c'è.
0: Come va questa macchinetta?
1: Va male, va tutto male. Non funziona niente, non abbiamo la banda.
0: Oh, ce l'avete fatta?
7: Non è mia. No,
0: aspetta, aspetta.
1: No, non sta andando, Non sta andando, Jaromil, non va. Va a scatti, sente. Sai che fai una cosa,
7: dai.
1: Fai... Radio Popolare in linea.
7: Dai, quando chiamano vi spiego.
1: Bene, va bene. Gli dai il link e gli spiego un sacco di problemi.
0: Via internet.
1: Sì.
0: Cioè parlate nel microfono.
1: Solo via internet. Cosa stiamo andando? Mai, fugazzi. Mi stavo risvegliando con questo.
7: No, senti. Cioè, se lo vedevo non avete messo nel Lazio. C'è la persona con questo spazio. Quindi sono così li puoi mettere, non so come hai fatto via.
0: Ciao.
1: No, ah, prova. Si sente la musica? C'è. Alzati un po' il volume. Bravo, bene così. C'è?
7: Faccio sentire, manda su qualcosa.
1: No, perché fai il Larsen, il microfono,
7: anche al microfono.
1: Se hai una cuffia ti puoi attaccare qua. Se vuoi usa questa, fa un caldo della Madonna. Certo che va un po' in distorsione.
7: Un altro attacco per il microfono non ce l'abbiamo.
1: Stai facendo l'alzo?
7: No.
1: Mi sente?
7: Sì, sì.
1: Aspetta, metto una prolunga. Sì, è attaccata all'alfa, guarda, lì. Bene, mi sa che ci stiamo muovendo in direzione...
7: Sì, sì, ci stiamo muovendo. Questo microfono si sente? Si sente.
1: Se potessimo collegarlo, sì, ma non è il caso di provarci.
7: Mi
8: earphone e io. Ecco Dio.
1: Si sente, si sente.
8: Fico, fico. Ah, ah, prova, prova. C'è un sacco di riverbero.
9: Wow, Holland ha appena spiegato che il processore Z8000 è stato impiegato nei missili cruise e quindi questo spiega perché il computer Olivetti M20 non aveva praticamente nessun tipo di manuale per la programmazione via processore, e perché l'Olivetti M20 usava il processore Z8000. Questa è una cosa incredibile, perché io ho iniziato l'informatica seria proprio con un Olivetti M20 e mi lamentavo proprio del fatto che l'assemblatore non avesse sufficienti istruzioni, sufficienti dati per la programmazione. Volevo mandarla a fare in culo in diretta.
10: Ma vaffanculo tu.
9: Grazie. Continuiamo ad ascoltare Wow Holland, Chaos Computer Club. Scusa.
11: Okay. But what about those? That is possible for human being to understand the complexity. Praticamente è impossibile, it's not possible.
12: It's possible.
11: È possibile per la mente umana capire tutta questa serie di funzioni e sviluppare queste funzioni. Però c'è una questione.
12: But there is a function in the computer technique. Every 18 months, there is a doubling of memory, of velocity, and so on.
11: Sì, però c'è un problema. Nell'industria dei computer, ogni 8 mesi, probabilmente si riesce a leggere Moore, c'è un raddoppiamento delle funzioni, della capacità, della potenza di calcolo dei computer e dei prodotti, della potenza dell'industria informatica.
12: But for a human being, it is not possible to duplicate every 18 months the possibility of input, output and processing.
11: Invece pare dovrebbe essere abbastanza difficile per gli esseri umani raddoppiare ogni 8 mesi la propria capacità di calcolo.
12: I had a friend who had his first 5 megabyte hard disk. 5 megabyte hard disk. Round about 1980.
11: C'è un amico che ha ancora un hard disk da 5 megabyte e ce lo conserva gelosamente.
12: He was performing this programming language Thomas and has every 1 kilobyte piece of his hard disk in his hand. No file location.
11: Ah, quindi c'è. Era uno che si occupa di arte, questo amico, e ha migliaia e migliaia e migliaia di informazioni relativamente all'arte, la voglia di fare arte dentro la sua testa.
12: At this time I was talking to them, you need a file allocation and that didn't work, and he's saying it's okay without that.
11: Vedete, gli ha consigliato, gli ha detto che avrebbe bisogno di riorganizzarsi i file nella maniera più adeguata, in maniera più adeguata facendo una bella tabellina in modo da poterli ritrovare più agevolmente.
12: Suddenly he got a 10 megabyte hard disk.
11: Così si è comprato un disk da 10 megabyte.
12: And then he threw away the concept without that. He understood that he needs a table of information on his hard disk.
11: Quindi alla fine ha buttato tutto e ha capito che ha bisogno di una table of information.
12: File allocation.

0: if I look today downstairs to the Sony playing machine, it's a new generation of graphic systems.
1: Se si guarda anche di sotto, si rende conto che c'è tutta una generazione assolutamente nuova di computer che fanno grafica.
0: There are further machines coming, and with even more computing power.
1: E stanno producendo anche altre macchine che hanno ancora una maggiore potenza computazionale.
0: The surface of the world is changing in a very fast manner, faster than most of us can think about.
1: Quindi il mondo sta muovendo in maniera sempre più veloce di quello che ci possiamo immaginare.
0: As if I look back to my first experiences with text games on computers, I need a lot of abstraction and imagination.
1: E torno indietro con la memoria ai miei giochi, ai miei videogame testuali, mi rendo conto che ho bisogno di fare un grossissimo sforzo immaginativo.
0: It means at this time alphabetized people who understand alphabets.
1: Quello mi serve bisogno di alfabetizzare le persone, alfabetizzare nel senso di insegnargli l'alfabeto.
0: The Game Boy can be used without knowing about letters.
1: Game Boy, ad esempio, può essere usato senza conoscere le lettere.
0: This is a very interesting development for the society with
1: written culture. È una cosa assai interessante per una cultura basata sulla comunicazione testuale, basata sulla forma libro.
0: Today, PCs are on the production level to make sounds.
1: Oggi i computer sono sviluppati in maniera tale da poter produrre suoni.
0: And on the distribution level for films.
1: E a un livello di distribuzione e possono anche distribuire dei film.
0: With the compression of MPEG-2, Star Wars is a job for two CD-ROMs.
1: Con la modalità di compressione MPEG che abbiamo a disposizione oggi, ad esempio, è possibile immagazzinare la saga di Guerre Stellari addirittura dentro due CD.
0: The public debates over MP3 audio is, in my opinion, debate of yesterday.
1: Il dibattito sull'MP3, ad esempio, per lui è un dibattito già passato.
0: The REAA, the record industry of America, has lost the vote. The recording industry of America that makes the copyright, the MP3 is dead and has lost the vote.
1: Lui sostiene che la battaglia per assicurare il copyright e i prodotti su supporto informatico che fanno le grandi corporation è una battaglia persa.
0: The next battle is about the film archives from Leo Carey, Carlos Coleman and so on.
1: La battaglia successiva sarà quella per gli archivi filmografici.
0: The battle is also lost for
1: them. Anche questa battaglia è una battaglia persa.
0: If I look back, the Chaos Computer Club has in 1985 his first open debates about free cryptography.
1: Se prenderò la memoria, mi rendo conto che già nel 1985 con il Chaos Computer Club abbiamo avuto le prime discussioni sulla criptografia.
0: A few weeks ago, the German government has decided cryptography.
1: Poche settimane fa il governo tedesco ha dichiarato la criptografia assolutamente illegale.
0: The French government has also liberalized its opinion about cryptography.
1: E invece per quanto riguarda il governo francese dice che la posizione è assolutamente più flessibile e possibilista.

0: has come to your club is a single thing called Barcelona. But also every clubs can have power and can have influence on development.
1: Just come to your club, un piccolo gruppo, meglio, era un piccolo gruppo, ma i piccoli gruppi possono avere un grosso potere di influenza circa delle decisioni, circa certi sviluppi di strong influence about development
0: and society for the better.
1: E anche come piccoli gruppi si può avere una grossissima capacità di incidere sulle scelte pubbliche, sulle scelte che si fanno in società.
0: If I look back, one of the first big events are in the year 1985. If I look back to the history of the club, like in Nelson's time, some years later, 77 to 81 was a prenatal time of CPM users. Users of the
1: Quindi ci ricordiamo delle discussioni che abbiamo avuto dal 77 all'81, anche le discussioni che abbiamo avuto con il Belsestan, ci ricordiamo dei gruppi di utilizzatori dei vecchi microprocessori CPM, e tornando ancora indietro nell'81 si organizza il posto più entrato, nell'84 c'è il primo convegno,
0: 85 la situazione would be more complicated.
1: Nel 1985 c'è già una diventata un po' più complicata, abbiamo fatto la prima grossa operazione di hacking.
0: We found a way to take 135,000 marks of a bank in Hamburg.
1: Siamo riusciti a prenderci 130,000 marchi. Non forse lo credi, l'hanno fatto
0: un'operazione. Our principle is no hacks for money. We give them back, but say it out to the public. And no Germany was nothing about the bank.
1: Insomma, sono riusciti a spostare questi 130,000 marchi da una banca attraverso un'operazione di hacking informatico, e hanno posto al ridicolo dell'opinione pubblica tedesca appunto le pretese di sicurezza della banca stessa.
0: We have hard debates about this action because of course it would be far more interesting to have so much money, but it has so much trouble for us. To having the money and to say, oh, we don't know why we have this money here. This didn't work.
1: Quindi ci sono state discussioni assai accese circa il modo di comportarsi dopo questa operazione di hacking, se fra tenersi soldi oppure restituirli. Loro hanno deciso di restituirli semplicemente perché sarebbe stato assolutamente difficile gestire quella enorme quantità di denaro, ma soprattutto perché, come dicevano nel primo concetto, il loro interesse non era quello di andare a rubare, ma era quello di fare un lavoro, cioè di fare una dimostrazione, e soprattutto il loro lavoro sull'informazione è un lavoro sull'informazione e sull'hacking sociale, non è un lavoro, non è una sperimentazione che deve portare dei profitti individuali.
0: But in the environment of the club, there were a few guys who made it in another way. They are also very clever hackers, and they sell information to the Russian KGB.
1: Qualcuno che ha scoperto il club non ha pensato giustamente in quel modo. C'erano persone, c'erano degli hackers altrettanto bravi che facevano parte del loro gruppo, hanno studiato appropriarsi di certe ricchezze e le vendute anche che vende al servizio informativo russo, sovietico.
0: This was a really heavy break for the club because we didn't think that the people in our environment do such a thing.
1: Però questo ha determinato una grossa crisi all'interno del calcio del tratto, perché l'intento non era l'orientamento prevalente.
0: Later on, they are on board and they got negative results, but no change.
1: Siamo stati portati in tribunale per questo, è stata una cosa assai difficile, però alla fine nessuno è andato in galera.
0: One of them, named Eckhart, after the group Illuminatus from Robert Anton Wilson was found dead near Hanover 10 years ago, was found dead, was found burned in a wood near Hanover 10 years ago.
1: Uno di questi che ha partecipato.
2: Uno di questi che aveva il nickname di Akbar Selin, uno dei protagonisti del nominato di Robert Anton Wilson, che si è trovato morto, bruciato in un bosco fuori di lì.
1: Illuminato scritto di pubblicato dalla edizione Shake and Grand, no? Non sappiamo.
0: I have known Eckhart personally, and this is not a simple remembering of the whole story. It today makes very negative feelings.
1: Beh, io conoscevo personalmente quella persona, quel personaggio che poi è stato trovato morto, bruciato, e questo uccide in me dei sentimenti difficili da spiegare, delle sensazioni abbastanza negative.
0: But also at this time the development of chaos development goes further. And we produce the good Eka Bible and we had QD team in German Bundestag.
3: Sì, ha scritto una Bibbia e collaborano anche nel Parlamento tedesco. Infatti
2: la Bibbia è una specie di manuale di Hacking diviso in due volumi. Da molti hanno detto questo, fanno.
0: In the German Parliament, we worked about the introduction of the third generation of computers for German Parliament people, and especially for the green people in Parliament.
1: Insomma, stiamo lavorando ai sistemi informatici del Parlamento, però in particolare stiamo lavorando ai sistemi informatici del gruppo verde.
0: This was a very big tragedy because the green people has fear about computers.
1: È stata una cosa complicatissima, una tragedia, perché i verdi tedeschi hanno letteralmente paura dei computer.
0: The German Bundestag was giving 500,000 marks, half a million marks, for computing for the Greens, and the Greens had so much fear from computers that they did not want the money, did not want the computers.
1: Insomma, il Parlamento tedesco aveva stanziato 500,000 di marchi per l'acquisto di sistemi informatici da parte del gruppo verde, ma il gruppo verde addirittura non li voleva, non li ha voluti, credo, proprio perché avevano paura dei computer.
0: They don't take the money.
1: Non li ha proprio presi alla fine i soldi, questo 500,000 di marchi per sistemi informatici del gruppo.
0: For us it was totally easy because we had a good concept for telephone communication without costs for the membership.
1: Questa è stata una cosa assolutamente sbagliata per noi, perché avevamo dei progetti legati alle telecomunicazioni.
0: Later on, there were laws against computer hacking in Germany, and through our contact with Bundestag, we got also information about the laws against making money with computer misusing, and can a little bit influence the laws. Later on, after the negative situation with the Greens, there was the first law against computer misuse in Germany.
1: Dopo questo fatto, dopo il rifiuto da parte dei Verdi l'uso di usare sistemi informatici, eccetera, eccetera, ci fu la prima legge sui computer crimes in Germania, quella dal Parlamento tedesco, dal Bundestag.
0: And we had contact to people in Bundestag. They give us the papers before the law exists, and we had the possibility to influence the debates.
1: Siccome non abbiamo ricevuto precedentemente la votazione della legge, il testo della legge, sapevamo che avevamo l'occasione per poter influenzare l'iter della legge stessa, oppure per influenzare i contenuti.
0: To make public law in Parliament is a very hard and very frustrating thing.
1: Cercare di fare lobby in Parlamento è una cosa semplice e frustrante.
0: But even it is frustrating, it is important to do it. Because the industry, the power functions in society do it anyway.
1: Sarà anche frustrante, però è una cosa importante da fare, cercare di influenzare la direzione di certe scelte, proprio perché in ogni caso l'industria informatica va avanti.
0: We have done this way until now, and are also an accepted partner in the industry. We have invitations to Bundestag, and we have invitation to industry conferences.
1: Quindi noi abbiamo sempre agito in questo modo, abbiamo sempre cercato di esercitare la nostra influenza rispetto alle decisioni e agli andamenti del mercato, tanto è vero che alla fine abbiamo dei partner che rappresentano delle imprese vere e proprie e continuiamo a essere invitati alle conferenze sia dai politici che dalle imprese stesse.
0: This is a difficult way to find a spagat to between the different situations. We have our ideas and ideas, and we are discussing with different colors. Not with the Krawatte.
1: È una cosa assai difficile da fare, comunque noi la facciamo, noi rimaniamo degli hackers, anche se non ci presentiamo alle conferenze in giacca e cravatta, ma continuiamo a portare avanti le nostre idee.
0: In the year 1989 was the falling of the wall, was a very important thing for us in Germany.
1: Nel 1989, come sapete tutti, c'è stata la caduta del muro di Berlino, l'abbattimento del muro di Berlino, che è stata una cosa assai importante che ha determinato dei cambiamenti molto, molto grandi.
0: Some people in our work were saying it is very important to make our next congress, not in Hamburg, but at the end of 1989 in Berlin.
1: Infatti si è deciso di fare il congresso annuale del 1989, anziché in Hamburgo a Berlino.
0: Some people in Hamburg from chaos and fear. It's too complicated, it's not clear with the existing TDR in the final stage, and they are against the idea. Some people in Hamburg had a fear about to make the congress in Berlin.
1: Molta gente aveva paura di fare questo congresso a Berlino.
0: If we have a cool building, a little bit similar to this one, but in a far more regular Young Times of GDR.
1: Anche se avevamo un edificio intero a nostra disposizione, una situazione un po' più regolare, più istituzionale rispetto a questa, perché era un luogo per giovani artisti, giovani talenti della GDA,
0: it was a state of GDA.
1: Okay. Era un'organizzazione statale per una serie di enti, una fondazione per giovani artisti che mettevano a disposizione loro l'intero edificio.
0: Because of the difficulties with the center, we made the congress in the new year 1990 and we named it Comar Communication Congress.
1: Per questo abbiamo deciso di fare il congresso nel 1990, cioè di spostare al 1990 e si chiamava congresso, si è stato chiamato il congresso sulla comunicazione.
0: One of the guests was a professor from GDA.
1: Uno degli ospiti di rilievo era proprio uno di questi professori della fondazione degli artisti per cui poteva chiamare GDA, che era uno dei particolari.
0: Professor Kurtz has a very interesting sentence. The level, with a distinct level of techniques, there is no possibility to make the Germany's life and the situation like now. So if there is a new level of techniques, then end of Germany is given.
1: Ci è voluto a un nuovo livello proprio rispetto alle tecniche da usare.
0: End of Germany is given.
1: End of Germany. Quindi quello che è stato capito è che questo professore Pense della GDA ha avuto un discorso sul fatto che le nuove possibilità comunicative introducevano un nuovo periodo che si chiama la fine di ogni tirannia.
0: I have an example for it. In the GDR, photocopy units are forbidden.
1: John is saying it.
0: These German photocopy units are of Germany. I see. East from West, it's maybe simply said that it's my idea. Federal Germany was West Germany, German Democratic Republic GDR was East Germany. Similar to say East and West. In East Germany, where photocopy units forbid.
1: Un esempio di come la tecnologia possa liberare le persone è quello banalissimo delle fotocopie. All'epoca, prima della caduta del muro di Berlino, nella Germania federale non era possibile fare la Germania democratica, la Germania dell'Est. La Germania dell'Est. Non si potevano fare le fotocopie, perché a quel punto si potevano fare finalmente delle fotocopie.
0: But in the year of 1989, there exist floppy disks with 1.4 megabyte storage capacity. 1.4 megabyte. This is enough space for all about 3 books. And with such a thing,
1: basta pensare al fatto che dentro un floppy ci va un libro intero.
0: it's an absurdity to forbid photocopy units if there are far littler units to copy information.
1: Insomma, questo per dire che effettivamente bastano dei piccoli strumenti, piccoli aggeggi per imparare una grandissima quantità di informazioni.
0: The documents of Neues Forum, New Forum, the opposition has Professor Berg 3 months on floppy disk before it was in public.
1: La relazione di questo professor Berg stava già in un floppy disk 3 mesi prima della conferenza stessa.
0: That means there exists a social network in East Germany, working with new technology and destroying the old hierarchical system.
1: Questo vuol dire che già c'era un attivismo, c'era già un network di persone, di informazioni che lavoravano su e ragionavano su teorie, prodotti, organizzazioni già da molto tempo prima, e che in qualche modo hanno preparato se stessi alla fine della tirannia.
0: Germany has always new ways, that's important. You understand, so Germany has always new ways. We have now not absolute democracy in Germany now, that's important now.
1: Sì, dunque dice che comunque non abbiamo assolutamente quella che si chiama famosamente democrazia in Germania, poi tu parla del muro di Berlino, insomma.
0: But anyway, we have reached some new freedoms.
1: Diciamo questa nuova libertà.
0: And most important for Mars Computer Club, there are a lot of hackers coming from East Germany to the Chaos Computer Club.
1: E la cosa importante è che dalla Germania dell'Est stanno raggiungendo il Chaos Computer Club da moltissimi anni.
0: Especially in Berlin, there was a very important emerging of two different hacker cultures.
1: E in particolare stanno emergendo due culture hacker molto differenti a Berlino e in Germania.
0: So the East hackers are far more friendly, in my opinion, than the West hackers.
1: E la cosa interessante è che quelli dell'Est sono un sacco più simpatici di quelli dell'Ovest.
0: For example, if someone is telling totally idiotic stuff, they are saying it is intellectually extensible.
1: Qualcuno dice delle grandissime stronzate dal punto di vista intellettuale.
0: Extensible.
1: Extensible. Extensible.
0: You can make an intellectual
1: add on. Insomma, probabilmente si riferisce degli atteggiamenti intellettuali da parte del Comiagens. Sì, insomma, parla proprio di atteggiamenti intellettuali che hanno certi hackers e che producono cose assolutamente stupide, assurde.
0: And on the other side, they have learned to read between the lines. The people of East Germany had controlled newspaper, and they had learned for 40 years to read between the lines.
1: Ah, cosa interessante, la gente dell'Est è vissuta per 40 anni in un regime dove i giornali erano degli organi governativi, quindi hanno imparato a leggere attraverso le righe, cosa che probabilmente gli altri non hanno imparato a fare.
0: Currently I'm working in a youth center for kids from a school in Tokyo.
1: Attualmente sto lavorando in un centro
0: for kids of a school in Tokyo.
1: Ah, sto lavorando in un centro studentesco in una scuola della Turingia.
0: In Germany there is into the schools difficult situation because internet is brought to schools, no by Microsoft and Storage Europe.
1: E la situazione è assai brutta, perché fondamentalmente la connettività, l'accesso alla rete nelle scuole tedesche viene portato attraverso le grandi compagnie come Microsoft.
0: And this means that the schools are connected via telephone wires, and the schools must pay for every second connection time with the network.
1: E questo significa che fondamentalmente le scuole devono pagare un sacco di soldi per l'utilizzo delle linee telefoniche.
0: But the money of state for education is very low, and this makes a problem for the schools. That means no internet.
1: E siccome i fondi per l'istruzione vengono sempre più tagliati, questo rappresenta una voce di spesa che non è sostenibile da parte delle istituzioni scolastiche. E quindi significa niente internet, insomma.
0: As a solution for it, we have radio wave connection to the internet without any costs.
1: La soluzione alternativa è quella di usare le onde radio per trasmettere i pacchetti via internet.
0: It is a technical, very simple solution. There exists PCM CIA cards for it.
1: Ed è possibile farlo attraverso le soluzioni tecniche veramente semplicissime, attraverso le PCM CIA, attraverso le carte PCM CIA.
0: But the most strange things are the teachers and the school directors who need understanding the programming.
1: Sarebbe veramente importante che i responsabili del settore dell'istruzione, soprattutto i professori, capissero l'entità della questione, l'entità del problema.
0: My personal planning for the schools is to build administrator teams for Linux machines on every school.
1: Il mio progetto, la mia idea è quella di organizzare dei team di sistemisti che siano in grado di lavorare su Linux in ogni scuola.
0: They must be changing every year. New from the little kids and the old kids are going.
1: E questo dovrebbe succedere a partire dagli stessi studenti, dai ragazzi, cioè dovrebbe succedere che questi gruppi di system administrators dovrebbero essere costituiti dagli studenti stessi, che quando escono dalla scuola dovrebbero lasciare il posto agli studenti che gli vengono dietro.
0: If I look back, this work is partly my personal work, not the work as a member of Chaos Computer Club. But describes a little bit my thinking and my work.
1: Questo progetto che sto lavorando è in gran parte un progetto personale, non è un progetto di Chaos Computer Club, però è proprio il mio modo di vivere, è proprio quello che mi piace fare.
0: Before I was going to Libya, I had spoken in Berlin with a 14-year-old scholar.
1: Prima che andassi in Tunisia ho parlato a lungo con un ragazzo 14enne.
0: He was a guest on the open schools day in the Chaos Computer Club Berlin.
1: Era ospite del Tools Team, un team del Chaos Computer Club, il Tools Team si sembrava il partito.
0: Tools, and he was a guest in the Tools in the open Thursday,
1: the one,
0: and
1: then
0: the open meeting of Chaos Computer Club.
1: Insomma, è un ragazzo che ho incontrato in un open meeting del Chaos Computer Club.
0: He was asking, is here a television set?
1: Il ragazzo stava chiedendo se c'era una televisione disponibile.
0: And I was saying, yes, but why, for what you need this? What information you want from our television?
1: E lui ha detto, sì che ce l'abbiamo, ma che ci devi fare? Che tipo di informazione vuoi? Perché vuoi usare la televisione?
0: And he was saying, there is a Sendung mit der Maus, there is a transmission for kids teaching about the world with the mouse.
2: The mouse, yeah?
0: With the mouse, it's a name of...
2: The mouse?
0: The mouse,
1: e il ragazzo ha detto che voleva parlare di Milano e invece fare.
0: Mouse and elephant that are two beds in a transmission for kids.
1: Il ragazzo mi ha risposto che voleva una trasmissione educativa educational che si chiamava Il topo l'elefante, The Mouse and the Elephant.
0: And I was asking why, what's so interesting. And he was saying, sending there how works internet.
1: So he said that he was that
0: was transcription was about internet.
1: Dice, la cosa che mi interessava perché la trasmissione il mouse e l'elefante, la trasmissione su internet.
0: And he was saying that they are bringing good examples about transporting packets for a table, for IT packets.
1: E ha cominciato a fare degli esempi su come veniva trasmessa la tecnologia a pacchetti di internet proprio utilizzando gli oggetti sul tavolo.
0: And he was, this 14-year-old boy was saying, it's a good explanation of the internet, but too complicated for my father.
1: Quindi non era il ragazzino che gli ha fatto vedere l'esempio di come funziona la computazione a pacchetti, dice in quella trasmissione si fa vedere come vengono trasmessi i pacchetti via internet, però per me è troppo complicato, non capisco bene.
0: I was asking them, why do you use Linux and not Windows? And he was saying, Windows is something for me, for my little puzzle of 11 years.
1: A un certo punto gli ho detto, ma scusa, tu perché vuoi usare Linux? Ha detto, ma perché vuoi usare Linux? Perché per me, per le mie capacità, Windows è troppo complicato. No.
0: If I look back in history of 18 years eros computer club, I think how many generations we have in the world. If I think about me, that's one of the first generations.
3: How many years?
0: 18 years is a club. And I was saying, round about this generation, every generation can be 8 years. There are six generations of people in the globe. Every 3 years a new generation. Round about.
1: Insomma, visto che succede in tre generazioni, prendiamo subito il clap ogni 3 anni, visto che ogni generazione dura 3 anni in qualche modo.
0: And if I look to the changement of the world every 3 years, every 3 months is a new generation of computers.
1: Però ogni 3 mesi c'è un ricambio nella generazione di computer.
0: That's 70 years of a generation of a human is a long time.
1: E quindi il ricambio generazionale pari a 3 anni per quanto riguarda la gente che fa computer club è una quantità di tempo sproporzionata rispetto ai 3 mesi con cui si evolve la tecnologia invece, con cui si ricambiano le tecnologie.
0: And if I look to the 14-year-old boy in Berlin, in 3 years he is 70. For him, has the world changed in these 3 years?
1: Quindi per
0: I hope that also in the future the Chaos Computer Club has a force to be a human group and to learn about the development of the future and to modify it in a better form.
1: La speranza è che il Chaos Computer Club raccolga sempre più giovani, si ringiovanisca letteralmente e possa contribuire a creare un mondo migliore.
0: There are also very difficult and hard events in the last time. One is the death of Tony. Tony is the actor from London.
1: L'unico adesso sono succeduti altri eventi assai importanti, tra cui la morte di questo Tron,
0: Tron was one of the best chimpanzees in Europe. He was the first one who found out how to make itself parts for cables.
1: Tron era un hacker abilissimo, sono il primo a scoprire il modo di costruire delle card telefoniche.
0: Later on, he found out how to crack ATM cards in Germany.
1: Non solo, ha anche scoperto come craccare le carte magnetiche per la PGB.
0: ATM in Germany is made from Leopier, DFIs, and digital sensing, digital television one. And he found a way to look with simple hardware all to me.
4: È il discorso del sud e sicuramente fino ad ora il discorso di fare un meeting al sud serve anche per dimostrare che se alcune cose accadono al nord non è per incapacità del sud o per mancanza di chissà che cosa, è semplicemente perché fa comodo che determinati eventi si tengano al nord. Più si sarà al nord e maggiore è la tecnologia mostrata ed illustrata. Creare un meeting al sud, sia a Catania, sia a Cosenza Barletta, come di Corinto ha tenuto a precisare, l'importante è che si faccia qualcosa a sud, perché il sud è indietro, ma perché si vuole che il sud rimanga indietro.
5: Ciao a tutti, io sono STK e niente, a me, vabbè, voglio fare tutti i complimenti a tutti, tutte quante le cose che ci siamo detti e ci possiamo dire. La cosa che volevo ricordare a tutti e di cui si era anche parlato l'anno scorso, la meeting dell'anno scorso, era la possibilità di comunque portare la meeting al di fuori dei centri sociali, sia per un discorso di visibilità, sia di fruibilità della cosa, anche ad altre persone che magari non frequentano, non c'entrano troppo con l'area dei centri sociali. A parte questo, niente, ricalcare ancora, ricontualizzare ancora, secondo me, l'importanza del discorso sul free software e della scadenza del 24 giugno per quanto riguarda il brevetto. Grazie.
6: Thank you.

Ciao a tutti, ringrazio anch'io tutti, bellissimi. E veramente, mi sono divertito tantissimo. Niente, un appunto, un altro appuntamento è quello del, potrebbe essere quello del TIG, che è più un... c'ho la tasca bucata. È più un appuntamento che ha a che fare con la scena demo. Demo Scene, comunque un bel po' di programmatori che vengono, si radunano. C'è stato il TIG 98 a Pescara, e come il 99, come il ci sarà il 99, speriamo, a fine anno. C'è stato il 97, esiste da un po' di anni. La rete è più piccola, 50 persone. È nato un altro party, che è il Trip, che hanno fatto quest'anno a Firenze, l'anno scorso a Napoli. Ed è un party che si è caratterizzato come un party un po' più organizzato, si paga l'entrata, ci sono delle necessità perché si danno dei premi ai programmatori, eccetera. Noi vorremmo caratterizzare da quest'anno il TIG come tutti gli anni è free, ed è, vogliamo cominciare a portare più attenzione sul discorso del free software. Non c'è nessuno che programma demo sotto Linux ancora, o perlomeno ce ne sono pochi e sono degli esperimenti bellissimi. Il Linux sta crescendo come piattaforma anche di produzione multimediale, vale la pena dargli un'occhiata per quello che riguarda le demo. E quindi anche il discorso del gioco, che c'era in mailing list per la preparazione di questo kit, si ricongiunge a quello. A me mi è interessato molto il gruppo, eccetera. Spero che continuiamo a sentirci. L'Ableo, vero? E Red Room Barry e un po' tutta la gente che... E niente, questo sarà l'appuntamento. Verso fine anno cerchiamo di mettere su questo TIG, e cerchiamo di mettere su anche questo topic, che è la programmazione sotto ambiente open source. Si tratterà soprattutto di programmazione, quindi viene gente che porta un motore grafico e magari possono nascere discorsi per implementarlo sotto Linux. Secondo me la spinta è da dare anche in questo campo. Grazie.

Allora, sono Gianni. Tralascio le considerazioni sul fatto che questa cosa è stata molto positiva. Ribadisco che la cosa che io ritengo più positiva, avendola vista dalla parte di chi l'ha organizzato, è che effettivamente si sono ritrovati a lavorare insieme delle realtà che fino a quel momento avevano lavorato su piani paralleli, magari sugli stessi argomenti, ma senza mai trovare dei punti di incontro operativo. A me piacerebbe fare anche delle critiche all'ACMeeting, come le ho espresse all'inizio in fase di elaborazione del progetto, che ho dovuto in qualche modo cioè, accantonare in quanto l'orientamento più complessivo si stava dirigendo verso altre direzioni. Quindi io ho dovuto fare un passo indietro e magari certe idee molto, come si dice, molto ambiziose. Le ho dovuto un pochino mettere da parte perché mi sono reso conto che molto ovviamente il dibattito non era ancora all'inizio, che bisognava che piano piano tutti addivenissimo alle stesse certezze a cui magari eravamo o sono arrivato io magari per altri tipi di discussione. Quindi a me ha anche fatto piacere a un certo punto dire ok, l'ACMeeting che vorrei fare io è un ACMeeting molto più europeo, cioè molto più avanzato, molto più. Cioè, l'ho anche detto all'assemblea dell'ACMeeting dell'anno scorso a Firenze. A me sarebbe piaciuto fare un ACMeeting veramente molto più complesso come proposte di iniziative, molto più smaliziato come rapporti con la società. Avrei voluto fare magari molte più cose, avrei voluto farlo diventare più lungo nel tempo, avrei voluto vedere qui molte persone che provenivano dall'estero, avrei voluto un ACMeeting che nei miei pensieri forse sarebbe ancora ideale, però vedo che abbiamo fatto molta strada verso quella direzione, quindi a me ha anche fatto piacere a un certo punto dire ok, consolidiamo questo percorso, arriviamo fino a un certo punto e poi magari in quello di Roma vediamo un po' se riusciamo a portare ancora più avanti il traguardo. Insomma, le discussioni sulla stampa sono state interessanti e mi è piaciuto che poi alla fine abbiamo spostato un pochino più avanti il limite a cui eravamo abituati. Insomma, non siamo più trincerati e briciolo, come io ho accettato di fare un passo indietro, accettando che ci vogliono i tempi di maturazione, Blizzard, dovresti anche ammettere che tutto sommato gli effetti sono stati positivi e quindi 1-0 palla al centro. Comunque, mi ha fatto piacere appunto che poi alla fine le cose sono cambiate, che insomma, ognuno smetta di pensare in maniera proprietaria, ma che adotti una logica più free, più aperta. Ecco, questo non è una citazione a caso, insomma, quella che faccio. Allora, siccome io non sono un politico, però mi picco di non essere un politico, in quanto la mia esperienza è profondamente tecnica, quindi vorrei tradurlo in proposte molto pratiche, perché sicuramente c'è qualcuno qua che è capace di magari di intortarci con un giro di parole su aspetti magari un pochino più stratosferici. Allora, io, avendo questo obiettivo di un ACMeeting più ambizioso, mi sono reso conto che abbiamo dei limiti. Questi limiti io li vedo soprattutto nella creazione di un nucleo operativo compatto, con delle esperienze omogenee, con delle competenze equilibrate, insomma, senza nessun punto, senza neanche tanti avvallamenti. E quindi io quello che vorrei chiedere, vediamo un po' se si può fare, siccome qui le teste, cosiddette teste d'uovo ci sono, la mia soprattutto, per cui io chiederei come l'anno scorso ho fatto la proposta molto pratica, quella della giornata sul free software, io vorrei fare questa proposta. Facciamo l'università dell'ACMeeting. Mi giro di qua non a caso, facciamo l'università dell'ACMeeting. Allora, quando io andavo in Germania a vedere il meeting del Chaos Computer Club, ero impressionato dal fatto che
esisteva una competenza tecnica diffusissima. Loro sono più di 1500 iscritti al club. Loro si trovano tutte le settimane, hanno una sede fissa, si vedono tutti i giorni, in gruppo, hanno dei gruppi di lavoro su degli aspetti molto tecnici, molto precisi, e poi qualcuno riesce a tirare le fila di questo lavoro, di questo grosso impegno tecnico, e cerca di collegare tutti questi sforzi in un progetto più politico, qualche attività di telematica sociale o di informatica sociale. Noi ci manca questa base qua, insomma. Io vorrei tanto che appunto questa università dell'Arcmiti possa operativamente prevedere una serie di, si comincia sempre così, una serie di corsi, ma non di alfabetizzazione, una serie di corsi di omogeneizzazione delle esperienze. Io sono amministratore di reti e di sistemi, per lavoro sono costretto a sapere certe cose, mi piacerebbe comunicarle in modo che la prossima volta a gestire la rete non ci siano 5 persone che devono farsi i turni massacranti, ma che ci sia una competenza complessiva per cui il lavoro venga distribuito. Il fatto che in Italia non esista un team di programmazione di software free decente, noi abbiamo solamente dei personaggi come Rubini, questo mi preoccupa alquanto. Quindi se qualcuno, non certo io perché di queste competenze non ce l'ho, riuscisse a mettere in piedi un workshop che appunto arrivi come obiettivo a creare questo gruppo di programmatori che magari sviluppi una piccola applicazione che dia il segnale che sia possibile fare qualcosa di concreto per migliorare la vita e per realizzare il nostro progetto di comunità telematica alternativa, sarebbe molto utile. Quindi il piccolo suggerimento pratico che dico io è cerchiamo di quelli che si troveranno a Milano, di cercare di organizzare un calendario di questa iniziativa, oppure cominciare a ragionare su un progetto di possibili argomenti da affrontare. Insomma, il seminario sui protocolli, sui disfari protocolli era interessante. Io l'anno scorso ne ho fatto uno simile per quanto riguardava il routing Cisco e più o meno le stesse strategie di firewalling utilizzando una macchina che tutti dovrebbero avere in casa se hanno un accesso a internet. Per cui, queste cose qui, oppure cercare di fare della fidelizzazione per quanto riguarda il TCP/IP, che poi da lì magari possono partire delle competenze che permettano di integrarla a quelle di un gruppo di sviluppo che permetta di creare dei prodotti. Insomma, concentrarsi su questo aspetto che sembrerebbe solamente tecnico, quello è sicuramente, ma che ha come effetto molto, molto pratico e molto politico, quello di creare un gruppo di persone che siano fortemente coesi su un aspetto tecnico, quindi che in qualche modo vada incontro anche alle loro aspettative, alle loro esigenze, magari di approfondimento professionale oppure magari di possibilità di impiego. In questo senso qua, ma poi che abbia anche come effetto immediato quello di creare un gruppo di lavoro che quando ci sono iniziative grosse come queste possa reagire e possa evitare al povero Ronnie di perdere la voce e di rompere i coglioni perché non funziona un cavolo, eh? Quindi dover delegare tutto a lui di far funzionare la baracca. Questo perché io appunto vedo che la differenza che c'è fra la nostra esperienza, effettivamente un po' troppo caotica, e quella del caos, sicuramente molto meno caotica, è questo zoccolo duro. Cioè noi abbiamo bisogno le 1000 persone che abbiano le competenze diversificate, che abbiano delle abitudini a lavorare insieme, che non siano abituate a riconoscersi attraverso delle etichette, la tua organizzazione e la mia organizzazione, e che quindi tutte queste iniziative qui possono essere portate a termine con il minimo sforzo, avendo come obiettivo, e qui mi riallaccio alla mia considerazione iniziale, quell'hack meeting che a me piacerebbe fare e che penso poi potrebbe anche magari essere nella testa di tanti altri, cioè un hack meeting dove magari persone che non frequentano il nostro ambiente, che abbiano dei punti di vista diversi, che siano magari rappresentanti del mercato, che possono venire qui,
e confrontarsi con le nostre ipotesi, non che noi siamo sempre a dover ribattere in un atteggiamento difensivo le loro ipotesi. Io Vaucio l'ho in casa in questi giorni e abbiamo continuato a parlare di questi argomenti. Loro mi hanno detto, lui mi ha detto, ma come mai voi qua in Italia, che avete una scena così effervescente come ho visto all'ECK Meeting, non fate come abbiamo fatto noi? Cioè, noi ci siamo infiltrati in ogni gangolo del potere e attraverso questa strategia noi siamo riusciti a contare anche nel momento in cui c'erano da prendere delle decisioni. Cioè, non è tanto strano che in Germania ci sia stata un'apertura su quanto riguarda la crittografia, perché hanno avuto un atteggiamento molto più smaliziato di quello che abbiamo noi. Noi spesso e volentieri abbiamo un atteggiamento molto, molto ideologico, molto ideologico, per cui se non quadra, se non fitta completamente col nostro progetto culturale, no, noi non ci sporchiamo le mani. No, cazzo, l'hacking è sporcarsi le mani, l'hacking è cercare di far funzionare le cose anche se chi l'ha scritto è un cane. Quindi anche dal punto di vista della nostra azione politica dobbiamo essere più hackers, dobbiamo cercare di smussare certi spigoli ideologici, essere coscienti che la contaminazione è una strada assolutamente rinunciabile per creare nuovi traguardi, e dobbiamo quindi anche in qualche modo non vergognarci di rapportarci con delle esperienze diverse. Insomma, noi abbiamo cercato con la giornata del Free Software di entrare in contatto con docenti universitari, rappresentanti di user group, tecnici e basta, persone che facevano telematica sociale. Cioè, abbiamo cercato di creare un terreno di incontro in modo che potessimo rubare ciascuno qualche cosa per potersi magari arricchire. Ecco, fare di questo la nostra strategia politica mi sembra abbastanza importante. Quella dell'università, dell'ACK Meeting o dell'hacking, chiamatela come cazzo volete, mi sembra una buona base su cui almeno tutti, penso, possiamo essere d'accordo. Quindi non magari pensare che questa sia la proposta di Decoder oppure delle CN, GUR, dell'Isola della Rete. Mi sembra anche una buona base comune per fare un lavoro concreto assieme.

0: Io vorrei dire alcune cose.
1: Vabbè.
0: Ah, ma ci parliamo sempre, Gianni, non è un problema. Cioè. Ce n'è così da lavorare. No, sono su alcuni.

0: amici e quindi di una sempre maggiore socializzazione di determinati tipi di conoscenze, penso che sia una finalità che condividiamo tutti. Cioè, non penso che nessuno abbia qualcosa di diverso in mente che questo, come progetto futuro. Spesso però ci sono delle frizioni rispetto a determinate cose. Cioè, sono d'accordo che la contaminazione sia una strada perseguibile, sia una strada interessante. Il problema, secondo me, è comunque nel momento in cui decidi di fare un percorso, no? Al di là di essere troppo ideologici, avere degli elementi che hai chiaro in mente. Cioè, nei miei percorsi a me sta bene smussare determinate parti, infiltrarmi, capire come mischiarmi con quello che diciamo è, tra virgolette, l'altra parte, se vogliamo chiamarla così, anche se è un brutto termine, ma con quello che mi è normalmente eterogeneo. No. E allora mi sta benissimo confrontarsi con, per esempio, soggetti commerciali, con la BSA, con chiunque sia, no? Per confrontarsi sulle argomentazioni che abbiamo noi e le argomentazioni che hanno loro. Il problema è, ok, confrontiamoci, mischiamoci, cerchiamo di capire, però devi sempre, nel momento in cui porti avanti un progetto, avere in mente quali sono i tuoi fini e i limiti del tuo smussamento. Spesso ho come l'impressione che questa percezione dei limiti sia diversa, come è normale tra diversi gruppi, però i margini di diversità che può avere questa percezione dei limiti possono essere il confine che determina quello che vai a fare. Mi spiego meglio. Per esempio, ho detto, collettivizzare il sapere, aumentare la base di persone competenti tecnicamente che lavorano insieme, secondo me è una finalità che possiamo tranquillamente perseguire tutti insieme e su cui non ci sono dubbi. Il costituire un'università dell'hacking, boh, è una cosa che per esempio a me lascia perplesso. Non mi lascia perplesso viceversa organizzare dei corsi, però questa è sempre tendenza a trovare delle strutture, insomma, magari questioni di termini, che vuoi farci? Che vuoi farci? Sono limitato io, che ne so. Però, non so, sembra sempre che c'è di qualcos'altro. E un'ultima considerazione che vorrei fare rispetto al discorso che ha fatto Gianni e al discorso sulla stampa. Gianni e anche altri. Sicuramente ha funzionato meglio. Cioè, era inevitabile che ci fosse, probabilmente era anche auspicabile che ci fosse un certo tipo di confronto con la pubblicizzazione dell'esperienza dell'hack meeting, no? Nonostante io non sia così d'accordo con gli effetti positivi che questo ha sortito, nel senso che in alcuni casi è vero, in altri casi molto meno, come sempre nella vita reale, non ci sono mai dei casi così netti. Sono invece una cosa che mi piacerebbe che il gruppo, diciamo così, che a Milano si è riunito discutesse, è il fatto che al di là di tutti i discorsi di cooperazione sociale è stato molto comodo trovare qualcuno che si smazzasse questa cosa, anziché collettivizzare gli sforzi in questa direzione. E qui non si tratta di mancanza di competenze tecniche come può essere in altri casi, ma probabilmente di comodità, di delega. Questa qui è una polemica che non voglio sviluppare qua, che ci sviluppiamo tranquillamente quando ci ritroviamo settimana prossima con il gruppo di Milano, però è una cosa che ci tengo a sottolineare.
1: Allora, io esulo un attimo da questo discorso a parte che mi riaggancio, la proposta di Gianni mi sembra interessante dal punto di vista simbolico più che altro, cioè dal punto di vista l'università è un termine che in qualche modo ha un suo valore nella società in cui si vive di un certo tipo, per cui il fatto di chiamarla in questo modo già fa assumere un significato di un certo tipo al tipo

azione che verrà fatta all'interno di questo ipotetico, di questa ipotetica struttura. Quindi, al di là di quello che poi dopo può essere chiamato, potrebbe essere un corso di formazione o quello che vogliamo, il fatto di chiamarlo in un certo modo probabilmente ha un valore simbolico. Il fatto di lavorare su valori simbolici, secondo me, è importante per portare avanti tutta una serie di discorsi sui diritti, discorsi come ha fatto RAF sulla necessità di fare un lavoro sui diritti digitali, portare avanti quella che è un'attitudine che è presente in quello che facciamo, che è stato fatto quest'anno, che è stato fatto l'anno precedente, in quello che è stato fatto da tanti anni a questa parte. C'è una serie di comportamenti e di attitudini che vanno in una direzione che in qualche modo va saputa rappresentare anche simbolicamente e in questo senso vengo alla proposta concreta che è il motivo del mio intervento. Penso che sia importante, oltre al fatto di produrre momenti di incontro come sono questi, produrre anche degli oggetti, produrre delle forme concrete che poi rimangano e che possono essere distribuite nei momenti in cui non è avvenuto l'evento da 3 giorni. In questo senso la proposta è quella che si potrebbe fare, è quella di arrivare all'incontro del 2000 a Roma con la produzione di un catalogo che esce in contemporanea un libro che esce in contemporanea al meeting del 2000, in cui vengono espresse tutte quelle che sono le nostre affermazioni, le cose in cui crediamo, sia a livello di etica, di principi e quindi tutta una serie di difese di diritti sulla privacy, diritto all'accesso, diritto alla formazione, eccetera, eccetera. E quindi proporre queste cose a livello teorico, proporre e poi anche una parte, se vogliamo, anche a livello tecnico e quindi farlo diventare anche una sorta di strumento manuale utile che può essere anche quello che un'università ha bisogno, di solito le università hanno dei manuali e quindi i manuali possono essere sia tecnici che teorici. E, insomma, per concludere, che l'ho fatta anche un po' troppo lunga, la proposta sarebbe quella di cercare di iniziare a concretizzare il periodo che c'è da ora al prossimo ECC Meeting, la realizzazione di una serie di materiali che poi possono essere stampati su carta o su CD-ROM o su altro materiale che escono in contemporanea al meeting, di modo che la stampa e il mondo che ci circonda abbia anche uno strumento di riferimento da verificare, a cui appoggiarsi per interpretare quello che sta accadendo in questo luogo e quindi non basarsi solamente su una conferenza stampa, ma avere qualche cosa che viene affiancato e che può essere distribuito.

positivo, dove anche... No, io per me l'ACM Meeting rimane confermato a Roma, cioè io a livello di pianificazione come era stata ipotizzata l'anno scorso era stato pensato di farlo a Roma. Poi, come ha detto Arturo, per me va bene qualsiasi posto, non ho assolutamente nessuna prevenzione, anzi sono estremamente favorevole al fatto che venga fatto un ACM Meeting al sud. Ritengo personalmente che la struttura del Forte Prenestino sia assolutamente adatta, sia logisticamente per il fatto che è già pronta, come diceva Arturo, a cogliere un evento del genere, sia perché in quel momento c'è questo fatto del giubileo in contemporanea e quindi può essere particolarmente adatta anche politicamente, e quindi sono sicuramente favorevole al fatto che venga fatta a Roma nel 2000 e nel 2001 a Catania, però sono contemporaneamente favorevole al fatto che venga fatta a Catania anche nel 2000 se così si decide.

0: Visto che non so, però mi sa che non mancheranno tanti interventi. Dico solo una cosa che poi comunque ripeto anche in mailing list. Penso anche agli altri ragazzi che hanno lavorato al sito durante la preparazione di questo hackit. Vedremo di rimettere il sesto e rifargli un po' la cera adesso nelle prossime settimane per riuscire a produrre un CD che contenga tutto il sito di quest'anno, il sito dell'anno scorso e tutta una serie di materiali che si accompagnano come documentazione di questo hackit. Per questo invito tutte le persone che hanno preparato, tenuto dei seminari, che hanno raccolto materiali, che hanno proposto materiali, che hanno voglia di raccontare la loro esperienza, di postare queste cose o anche in lista per poterle editare e raccogliere all'interno del CD-ROM. Penso che sicuramente Radio Cybernet va abbondanza di materiale da fornirci. Ci sono diverse persone che hanno fatto fotografie, sia digitali che non, invito anche loro a mandarcele, magari vediamo se riusciamo a mettere su un account di FTP in modo da non distruggere completamente la mail di qualcuno per scaricarle. E penso anche che i ragazzi del Bulk e del laboratorio del Bulk hanno fatto un ottimo lavoro di backstage su videocamera, che volevano editare e montare, e che si voleva trasformare in codare in MPEG da poi distribuire attraverso le pagine del sito, un account, un FTP o qualsiasi altra cosa ci venga in mente. Riprendo questa cosa che ho messo nelle liste perché in modo che anche le persone che non sono qui possano contribuire, e spero di riuscire insieme agli altri a fare questo lavoro nel più breve tempo possibile, per poi dare la possibilità, cioè per mettere su l'immagine ISO del CD-ROM su lo stesso account FTP, in modo che tutti quanti se lo scarichino, masterizzino un po' di CD, preparino copertine e venga diffuso in questo modo un po' in tutta Italia dove ci capita. A questo punto penso di lasciare la parola a Ernesto del laboratorio studentesco, che magari ci racconta come loro abbiano vissuto questa esperienza delle crisi.
1: Innanzitutto vorrei dire che a questo commenting noi ci siamo arrivati in una forma abbastanza strana, ovvero scommettendoci, nel senso che sicuramente pochi di noi sanno cos'è un account, sanno cos'è una rete, sanno soprattutto come farla funzionare, quindi è una scommessa che noi ci siamo fatta e credo che è da questo presupposto che noi siamo partiti. Veramente poca gente di noi conosceva come far funzionare una rete e soprattutto come cosa portarci all'interno di un evento del genere, sia dal punto di vista puramente tecnico sia dal punto di vista dei contenuti. Credo che però al di là di quello che possa essere stata l'organizzazione e quindi con tutti i limiti con cui ci siamo riscontrati, credo che però alla fine di questo meeting noi come laboratorio studentesco possiamo essere contenti, in quanto gli obiettivi che ci eravamo dati li abbiamo raggiunti, l'obiettivo di far veicolare all'interno di questo posto persone nuove, contenuti nuovi, strumenti nuovi, questo sicuramente è un obiettivo che è stato raggiunto. Crediamo che per questo motivo noi possiamo essere contenti di quello che è stato l'Egg Meeting, possiamo dire che possiamo essere contenti di come sono andate le cose, ovvero crediamo che sia funzionata la collaborazione con i diversi soggetti che all'interno di questo, che hanno organizzato questo meeting, partendo da Decoder, Risuona la Rete, Ronny. Ronny. Quindi crediamo che alla fine il risultato lo si è raggiunto. Crediamo che però da qui debba essere necessario ripartire e continuare quella che è stata l'esperienza, sia a livello di collaborazione sia a livello di contenuti. Crediamo che con i soggetti con cui abbiamo avuto a che fare ci sia la possibilità di proseguire, e soprattutto crediamo che da qui in poi si possa creare anche all'interno del laboratorio studentesco una struttura che possa, non so se essere scuola media o università o corso o che altro. Crediamo che innanzitutto con i soldi che sono stati ricavati da questo meeting verranno coperti. Ah, quello non sono, non sono altro. Vediamo che i soldi che sono stati ricavati a questo meeting, innanzitutto verranno coperte le spese e in seguito verrà dato vita a un progetto di un laboratorio informatico all'interno di questo spazio. Crediamo quindi che la cosa per noi non debba finire qua, crediamo che all'interno di questo posto poi le persone che sono fermate qua in questi 3 giorni, che veicoleranno, si incontreranno. Crediamo che quantomeno credo io, credo che alla fine gli altri obiettivi che pretendevamo di raggiungere siano stati raggiunti, ovvero quello di valorizzare l'autogestione come momento formativo, che è una cosa che noi continuiamo a ripeterci all'infinito. Crediamo che alla fine i processi con cui andiamo a confrontarci siano quelli che probabilmente ci interessa valorizzare. Crediamo che quindi le diversità che all'interno di questo posto si sono incontrate alla fine possono aver prodotto ricchezza, possono aver prodotto, non lo so, comunque un qualcosa che alla fine è esploso, che qualcosa che alla fine è stato comunicativo. Di fatto comunque l'arrivo fino ad oggi, visto che sono arrivati anche oggi, l'arrivo dei giornalisti possa essere stato significativo del fatto che è stato fatto un lavoro, è stato comunicato all'esterno, è stato reso pubblico, non ci si è spaventati di quello che si stava facendo, di come si stava facendo. Quindi crediamo che alla fine l'esperienza che è stata fatta in questi 3 giorni possa essere stata bella, possa essere stata gratificante per tutti quanti, e crediamo che possa proseguire in futuro.
0: L'ultima cosa prima di salutarci sarà lo smontaggio, penso, almeno due altri interventi. I patch cord e le ciabatte, bastardi, riportateci lì. È vero, gli IP ci servono. Grazie a tutti.
2: Allora, prima mi ero dimenticato di sponsorizzare la proposta della CMITIN a Roma, che io ritengo, per le stesse ragioni che ha detto Tommaso, che sia la scelta migliore per l'anno 2000. Poi l'anno 2001 non so neanche se noi ci saremo ancora, almeno se io ci sarò, quindi lascio a voi come responsabilità. Un'altra cosa che io mi sono già toccato prima di dirlo, quindi toccatevi voi. Difatti, perché magari saltiamo tutti per un bug che noi, quando siamo stati programmati, perché noi non siamo reali ma siamo androidi, eh? Di sinistra ma androidi. No, quello che volevo dire è che voglio ricordarvi che a Milano esiste un'altra iniziativa stranamente molto simile a quella della CMITI, ma di cui noi abbiamo il copyright, che è quella di Sesto. Il giorno 22 ci sarà
3: Richard Thalmann a parlare sul free software verso le 4 del giorno 22. Quindi io penso che non chiedo un'adesione ufficiale speciale, però io penso che se ci fosse una presenza abbastanza nutrita della gente che ha frequentato l'ACM Meeting in quell'occasione, renderebbe tutto molto più sensato. Insomma, non ci sarebbe l'immaginetta di Richard Stallman che parla del free software, ma ci sarebbe il popolo del free software, quello che lo tiene in vita, che lo diffonde, che lo appoggia, e Richard Stallman che trova la giustificazione nel fatto che noi appoggiamo questo progetto. Quindi, senza neanche, per essere molto disinvolti, più disinvolti magari di quelli che hanno organizzato il Sesto Com cercando di rubare le idee, quello di esserci possa essere un buon inizio di contaminazione loro, perché siamo noi che portiamo delle opinioni forti sul free software in quella occasione lì. Quindi io penso che senza neanche farsi troppi problemi, se ci sarà, io ci sarò, se c'è altra gente magari possiamo far sentire la nostra voce in maniera più significativa.
4: Dichiaro.
0: Smontiamo.
4: Siamo già Romini? Se ne è parso di tutto ciò.
0: Mi è piaciuto.
5: Prima del settembre, così
4: che ci sentiamo. Email anche, no, un'email, non so. Questo.
5: Così normale, aspetto.
4: Mi dicono parla un po'. Perché? No, sto preparando lo scoop del Dio Santo, che è un file che ho trovato fra i WAV di asbesto. Adesso mandiamo lo scoop del Dio Santo.

0: Allora, Asbesto, che cazzo ci hai messo su sto file, lo scoop del Dio santo?
1: Ma no, è una
0: È una
1: stronzata.
0: stronzata.
1: Sì, perché a caffè c'è un... cioè, mica a caffè. A Catania esiste un bar.
0: Sì, l'ho visto,
1: E
0: porco Dio!
1: il
0: Cioè,
1: proprietario,
0: diciamolo.
1: il proprietario si chiama Santo di nome e di Dio di
0: Ho visto lo
1: cognome.
0: scontrino che hai messo sul tuo
1: E sullo
0: sito.
1: scontrino compare caffè di
0: Del
1: Dio
0: Dio santo.
1: Santo. E quindi esiste. Il caffè di Dio Santo però ha avuto dei problemi, il negozio è bruciato. Questa era una registrazione che abbiamo provato a fare per capire cosa è successo, ma in realtà non sente un cazzo, non ti
0: Sì,
1: conviene
0: infatti,
1: metterlo.
0: sentiamo un attimo. Non si sente un cazzo.
1: Non sente un cazzo, quindi torniamo con un po' di musica, adesso cercheremo nuove stronzate da mandare.

0: Allora, questa è una chicca che ho trovato tra il materiale. Nuove puntate a Radio Cybernet. Fai che ci colleghiamo col cinema.
1: Sono degli amici che hanno dei problemi con un'arpa e non si riesce ad accordare questo cacchio di strumento.
0: Un'arpa?
1: Sì. Stanno configurando il proziato o qualcosa del genere.
0: Ah!
1: O l'arpo semplicemente, senza
0: Sai chi
1: prozzi.
0: suona l'arpa? La sorella di John Coltrane, Alice Coltrane.
1: E a noi cosa ce ne cale?
0: Un cazzo!
1: Ah, ho capito. Però l'arpa è bella. Faremmo.
0: Senti i sospiri della tipa che sta scopando. Aspetta, aspetta, c'è. Vai, mo.
1: E io porto qua, cambio lato. Mentre adesso Jaromir ci farà ascoltare qualcosa di veramente bello. Mettici colleghiamo No, no, no,
0: Non l'ho
1: metti
0: fatto.
1: campo
0: Mi
1: di
0: devi
1: riparto.
0: alzare la linea lì.
1: Vai.
2: Ed ora ci colleghiamo con il cinema audio.
1: Non si sente. Dai, metti
0: Sente
1: qualcos'altro.
0: poco. Comunque c'è una tipa che comincia a prenderselo dappertutto e anzi.
2: Radio Rai, sede regionale della Sicilia. Ci ricolleghiamo con la rete nazionale.
1: Questa è ancora più musica da risveglio.

0: ci hanno portato una cassetta da ascoltare e noi adesso la faremo ascoltare.
1: Che contributo è?
0: I Garbage.
1: Garbage? Non li conosco.
2: Che cazzo hai?
0: Neanche io in effetti. E quindi vediamo un po' di cosa si tratta.
1: Vediamo.

0: Questi non sono più i Deftones, ma abbiamo messo i Garbage. Macley ha messo le cuffie, te lo volevo dire in cuffia, Macley. Adesso ti lecco l'orecchio, eh.
1: Vai, con la leccata d'orecchio.
0: Ecco.

0: la parola che noi vorremmo portare nel 2000, riprendendo uno spot che compare ogni tanto di notte su Rai 3, dove chiedono a dei personaggi famosi che cosa portereste con voi nel 2000, e qualcuno risponde, che ne so, il piccone perché questo qua, oppure il libro di Kant perché... La nostra parola è backup. Noi vorremmo portare nel 2000 con noi la parola backup, intesa in senso lato, quindi fate backup di tutto, della vostra storia, registrate, filmate, catalogate, documentate e poi mettete tutto in una cassa di piombo e sotterrate, perché non si sa mai, potrebbe sempre servire un backup.
1: Una scatola del tempo.
0: Oggigiorno. Oggi notte anche.
1: Sotterri un hard disk così.
0: Sì, sotterrare un hard disk, masterizzare CD-ROM, ormai oggi CD costano talmente poco.
1: Per un cofanetto, 10 CD-ROM, tutto quello che altrimenti perderesti quando riformatti, ristalli il sistema, magari.
0: Si fa un cofanetto con un backup di tutta la vostra vita su CD-ROM e una bustina di peli di coglioni da cui clonarci con il DNA un domani, chissà.
1: Da farlo vedere anche a te.
0: Non ho capito perché?
2: La fidenza, tu sei
0: l'esilio,
2: sei il nostro
0: massimo poeta. Clonarci un domani. Io sono favorevole alla clonazione umana massiccia.
1: Sì, anch'io.
0: Specialmente verso soggetti come Hitler.
1: Sì, sì, tutti uguali a lui.
0: Esatto. Sarebbe divertente. Hitler clonato su IRC e tutti a fludarlo.
1: Sì, è il capro espiatorio.
0: Esatto, poi diamo tutti la colpa a lui, il meta svu della situazione.
1: In realtà era un coglione.

0: Vabbè. Brutalmente. Brutalmente cambiamo musica. Senza stacchi, senza un bel niente.
1: No, magari lo stacchetto glielo metto.
0: No.
1: No, niente stacchetto.

Oh, c'è da dire che nel frattempo ci stiamo andando. Che cazzo è? Porco. C'è da dire che nel frattempo stiamo andando a ruota e adesso abbiamo anche le previsioni meteo. Se parte.

0: ora del meteo. Il meteo.
1: Perché non parte? Cioè, come sto io?
0: Che è il massimo.
1: No, il tuo computer. Il tuo computer.
2: Vi leggiamo ora le temperature minime registrate durante la notte in alcune località italiane. Torino 8, Milano 12, Venezia 8, Trieste 13, Genova 14, Bologna 10, Firenze 13, Perugia e Ancona 11, Roma Fiumicino 14, Roma Ciampino 15, Campobasso 10, Bari e Napoli 12, Potenza 10, Reggio Calabria e Cagliari 14.

0: Da dove arriva?
1: Se permette, sono cazzi miei.
0: Mi può aprire il bagaglio?
1: No, ma se vuole le apro la patta dei pantaloni, che c'è una cosa grossa così.
0: Lo vedremo.
2: Che profumo.
1: Certo, l'uccello non me lo lavo mai.
0: Questo lo sequestriamo.
1: Come lo sequestrate? E io come faccio?

0: Andate a fare in culo!
1: Con la partecipazione di
0: Pasticceria di Dio Santo, www.diosanto.voianet.org.

0: questa pubblicità ha un doppio senso.
1: Guida alla potatura Cifo, per sapere come e quando potare le tue piante, come realizzare le talee. In più, tante informazioni per far crescere più rigogliosi il tuo giardino e le tue piante. Guida alla potatura Cifo, in omaggio dai rivenditori specializzati.

0: Caro, la mattina sei così irritato.
1: Vuoi cambiare il mio carattere?
0: No, però prova con il balsamo dopo barba Nivea for Men Sensitive.
1: E allora?
0: Almeno cambieresti pelle.
2: Balsamo dopo barba Nivea for Men Sensitive. Calma le irritazioni perché è senza.

0: Acqua Bernardo vi invita a concedervi un po' di coccole.
1: Ciao, sono il giovane portiere di una squadra di calcio. Ci tengo molto ai miei reni. Me li faccio coccolare da Acqua Bernardo.
0: Coccolati i reni.

0: Sì, pronto?
1: Mamma, tragedia! 1 milione di bollette e non sono mai stata in casa!
2: Sicuramente non hai Gigaset!
3: Sicuramente sei una testa di cazzo! Supporta anche tu il movimento NoTut. http://notut.ml.org.
4: Ouch.

0: Adesso sentiamo solo un po' di musica, però. Io voglio svegliarmi.
1: Sì, mettiamo
0: questo.
2: Io mangerei, ragazzi, se no come
0: cosa? E non sappiamo più cosa dirvi. Possiamo ringraziare Barry che ci ha prestato il palo Telecom, che attualmente è lo sponsor ufficiale Hackit 99. E via radio mandiamo i saluti ai benzinai d'Italia, e solo lui sa perché, giusto? Non abbiamo notizie, non c'è notizia, c'è un cover up attualmente sull'Hacker Meeting. Ascoltiamo il cellulare di Voyager in diretta.
1: Non parla più.
0: No, non sta parlando più. Ecco qua. Ma si sente questa musichetta in sottofondo mentre sto parlando? Vorrei una conferma di ciò sul canale IRC. Utenti di IRC. Mentre parlo dovrebbe esserci una musichetta in sottofondo. Ah, bene, questa musichetta è l'interferenza di una merdosa, radio privata merdosa che interferisce con il microfono merdoso. E quindi quando parliamo abbiamo già la musichetta in sottofondo.

0: se dobbiamo ancora esistere
1: e
0: come fare per continuare ad esistere.
1: E in realtà cosa è venuto fuori da questa riunione?
0: Niente, continuiamo ad esistere per inerzia,
1: per, per il momento. Per inerzia finché non ci verrà qualche idea praticamente.
0: Perfetto.
1: C'era una parte di... c'era qualcuno che anche giustamente diceva le BBS non hanno più molto senso.
0: Sì, Luke Buck e Martha McKenzie dicevano questo, però io non sono d'accordo.
1: Ma... potrei anche essere d'accordo.
2: Ma...
1: ma... sì, direi che è esplicativo. Allora... allora... ma... sto inseguendo Fausto col microfono.
0: Sto merdoso microfono.
1: Allora,
0: il nodo di Verona è stato chiuso 4 mesi fa.
1: Da chi?
0: Da BlackBerry. Cioè,
1: ah, BlackBerry. Ma che cazzo mi combini, BlackBerry? Comunque, noi abbiamo due BBS a Catania che entreranno presto in Cybernet.
0: E la mia ritornerà presto su.
1: Perfetto, quindi la rete c'è ed è ben viva e vegeta.
0: Senza ombra di dubbio.
1: E produce...
0: contro tutti quelli che la vogliono morta.
1: Produce all'infinito backup per l'anno 2000.
0: Certamente.
1: Backup storici. Che è poi...
2: backup.
1: Cosa?
2: Creare backup, come tu dissi già ben un'ora fa, era lo scopo della nostra vita.
1: Esatto, come io dicetti. Va bene.
0: Backup per il 2000.
1: Ora backupiamoci un po' di musica nelle orecchie. Io come al solito porto avanti questo nastro, cambio cassetta, anzi giro lato, vi risparmio lo stacchettino dell'inizio del nastro e vai. Voyager aveva interrotto la registrazione, quindi vogliamo ridire velocemente tutto quello che mi ha detto. Va bene, abbiamo portato un po' indietro il nastro. Ora qua la rete lenta però, senti, cercatevelo da voi, caricate hotbot.com, cercate il gruppo che si chiama il... vabbè, qua è andato in netcast a fanculo. Potete cercarlo comunque. Allora, vediamo un po'.

aspetta un attimo. Yank Crime, c'è anche scritto. Ma va, allora questo gruppo si chiama Yank Crime, allora.

Allora, cercando Yank Crime, scritto YANK spazio crime, spuntano addirittura le tablature per chitarra di questo gruppo che sta

state ascoltando in questo momento, quindi Topping, detela in quel posto, bastardi. Avete chiesto un nome, vi abbiamo dato di tutto.

canvas.

un esperimento in diretta. Stiamo cercando di ascoltare con Real Audio la stessa cosa che stiamo mandando, quindi tra poco andrà tutto in eco e sarà un eco digitale attraverso internet. Se funziona è una cosa pazzesca, se non funziona chi se ne fotte. Vediamo un po' se ci riusciamo. È che la rete fuori è lenta, sta bufferizzando, ci sarà un eco atroce, atroce, quindi non perdetevi questo esperimento. Dovrebbe esserci un ritardo di 3-4 secondi, ma qua sta ancora bufferizzando, vediamo un po' come va a finire.

Thank you.

Niente, con l'esperimento mi sa che non ci riusciamo perché qua il nostro Real Player sta bufferizzando. Comunque rimanete in ascolto perché continuiamo a provare questo esperimento di eco. In questo momento stiamo mangiando degli ottimi toast freddi, cioè toast non tostati, panini insomma, va.

0: stima ufficiale, possiamo dare i primi numeri di queste nostre trasmissioni. Mamma che ci sposa da sotto? Mamma che sta sposando da sotto? Ah, interessante, televisione. Bravo. La stima ufficiale dalla segreteria della nostra rete. Allora, i PC collegati sono collegati alla nostra intranet, sono 120. Ma c'è chi dice che includendo i computer mascherati, che sono i computer dotati di una mascherina, diciamo, che blenda gli occhi, sono circa 170. Questa è una cosa molto bella. Bene, bene. Stavo facendo una prova. Ascoltare con via play quello che noi stiamo mandando. E quindi rimandare. Quindi ecco il sistema. Però sta batterizzando, non ce la fa la rete. Stanno imputtanendo qui la rete interna. Vabbè. Vediamo che se ne fanno dire i coglioni. Allora, il microfono basso, ma non posso alzare di più. Comunque va bene così, penso. E vabbè, se potete darci anche qualche altra stima ufficiale, come ad esempio il numero di succhi di frutta bevuti durante l'hacker meeting, penso che si aggira sulle 3000 unità, credo, no? Oh, è arrivata una persona che reca seco una valanga di CD con MP3, quindi adesso io mi dedicherò anche a un'operazione di smistamento.
1: Tutti su Facebook.
0: Intanto io mi ricazzi miei, già non mi frega niente.

dentro della roba. Sono delle tracce MP3, tracce per 11 di piano 3. Non toglie tutto.

0: diretta, noi qua copiamo CD MP3.
1: Serio?
2: Veramente, guarda che...
1: ma non c'è il volume.
2: Ma come non c'è il volume? Non ti senti? Mi fai fare meglio le cose?
3: La musica che ho messo
2: sotto. Incapace, un grande incapace. CCCP,
1: capito? Capito?
2: Da dove vengono?
1: Gli MP3.
2: Cioè, CCCP. Allora, dicevamo,
1: la folia.
2: Cos'è? Ah, io non mi faccio.

0: homogenic in your sugar and your teeth. Don't wait to make it.
1: Crea un backup della situazione, questo microfonino.
2: Lode a Mishima e a Mayako.
0: Come?

0: bella.
1: Devi scomparire anche se non ne hai voglia e puoi contare solo su te.

0: no, due parolette.
1: Anche Bao era soddisfatto e impressionato dal livello dell'organizzazione della Kit 99. È uno stile diverso da quello tedesco, però sempre una, è un stile italiano diverso, però ha una grande forza evocativa e ha una grande capacità organizzativa, ha dimostrato.
0: E con noi Raff Valvola. E tu invece cosa ne pensi?
1: Ah, io sono felicissimo. Sono veramente felice.
0: Come va?
1: Cazzo, dopo 30 riunioni
0: Ecco dai, pubblicamente tira fuori tutti gli scheletri degli armadi.
1: Non ci sono gli scheletri degli armadi, non abbiamo armadi, in quanto hacker.
0: Esatto. Ok. Allora, siamo qui con gli amici di...
2: Amici di?
0: Di Sindominio?
2: Di Sindominio, amici di Sindominio e là fra Barcellona e fra Madrid e fra qualche compagni, amici, soprattutto amici, ma compagni, se siano amici, sono compagni, praticamente, vamos.
0: Di cosa si tratta questo progetto Sindominio? Cos'è?
2: Cos'è? È come un computer, ma è sopra un computer e è una cosa, è un progetto di...
0: Dicevo, autodifesa digitale.
2: Autodifesa e... Sì, ma autodifesa. No, non volevamo attaccare nessuno. niente contro nessuno. Non siamo buoni genti, intentiamo essere buoni genti e... sì, avete mala gente, pues seriamo mala gente, ma non sappiamo essere mala gente. Non sé, come dire, è una cosa del cuore, no?
0: Bello, mi sembra una bella cosa. Bueno. Qual è? Avete un sito web, un website?
2: Sindominio, ma noi sindominio.org o .net. Non vogliamo essere net. Sindominio.net.
0: Va bene.
2: Non vogliamo fare una rete, parlare fra noi e discutere, discutere.
0: Libertà proprio.
2: Libertà.
0: Capito, benissimo, una cosa...
2: Non so, materno entre noi, ma di buon rollo, di guai, per materno per guadagnare ogni uno e dopo altro.
0: Va bene, grazie.
3: Radio Cybernet, sabato sera, lag meeting, sono le 2.40, porco di... Allora, tipo eliminando la situazione... secondo piano va presa quella primo piano che non è piano terra, la situazione è il bordello, ci sta una fila al bar della Madonna, Voyager e Asbesto soffriranno senza la Smart Drag, non la farò mai quella fila e adesso scendo all'inferno, la Tecno a Potamazza. Casino è ovunque e questa è la musica degli hacker italiani. Reggaeton.

0: ovunque così. Vai col bus tram 909, situazione bar, troveremo il succo di frutta?
1: Si trovano i succhi di frutta qui?
0: Quanta fila bisogna fare? Tanto. Ma tu perché sei venuta?
2: Per ascoltare la musica.
0: La musica? Grazie. Abbiamo avuto una testimonianza di una passante qualsiasi per l'ACT Meeting, venuta per ascoltare la musica. Accozzaglia di gente fuori dall'Ableo, sto uscendo a controllare la macchina perché non c'ho un cazzo da fare. Tra l'altro avrei anche bisogno delle sigarette. Vabbè, la rete continua con dei problemi enormi e questo mi dispiace da un punto di vista, perché ci stavano certe persone che potevano fare certe cose in una determinata situazione che non le hanno potute fare. Comunque massimo rispetto a Paschi e a tutto il team del cablaggio.
3: Bella.
0: Sto arrivando alla macchina. Sta qui, è tutto a posto, è bloccata, non uscirà mai. Ma non mi serve adesso. Stacco, riprendiamo dopo. Voi perché siete venuti all'ACT Meeting?
4: All'ACT Meeting?
5: Questa festa.
4: Sono venuto qua perché il bulk. Cioè, perché so che c'è qua il bulk, ma non era a conoscenza della festa, o meglio, poiché c'era una festa, non lo sapevo.
0: No, non è una festa, è un...
5: Cosa vuol dire il manifesto? Visto che l'abbiamo letto non abbiamo capito.
0: Cioè,
5: la storia della cassetta.
0: Sì, le cose. No, ma è...
4: Adesso divento in crisi. Non doveva funzionare così l'intervista.
0: Però poi non deve...
4: Non
0: infatti,
4: era io, no, che dovevo fare domanda.
0: Vedi, ci sono lupi e agnelli. Devi beccare sempre gli agnelli quando fai queste cose. Vai, lupo, non fare il lupo, stai buona.
5: Sto buona.
0: Più che altro, avevi sentito parlare della cosa?
5: Ho visto i manifesti.
0: Appunto.
5: Sì.
0: Ok. Io nel frattempo me la giro così perché non ci ho capito un cazzo neanche io di manifesto, perché sono un coglione. Comunque, per il resto. Sì.
4: Anzi, guarda, se ci trovi un passaggio, perché siamo rimasti a piedi.
0: Cioè, io dormo qua per terra dove cagano i cani, io dormo.
4: Però dato che io ho una casa a Milano, cioè dormire per terra dove cagano i cani mi sembra abbastanza stupido.
0: Sì,
4: se trovo un passaggio mi sto capito.
0: No, ma infatti è bello avere una casa. A Milano magari non tanto. Milano
4: magari no, è vero.
0: Però vabbè.
6: Stiamo distraendo
0: no, non dobbiamo parlare di me. No, assolutamente. No, non sono di qui. Ok, vi ringrazio per
5: questa serata.
0: Anche a voi. La domanda è, ma la musica?
7: La musica è pesante. Che è pesante.
0: Bisognerebbe fluidificare sul jungle. Mettiamola così. Jungle Goldie, quello old school.
7: Però io, per il mio amico Jero Mill, accetterei anche un po' di sano jazz alla Coltrane.
0: Ti ringrazio tanto. Buonanotte, Handbox, sabato alle 2:50.
8: Ci vediamo a Polverizzi.
0: Ah, perché ci vediamo lì.
8: Sì, ci vediamo lì.
0: Ciao Andy. È partito Handbox.
7: Ma lo sai che c'ho un amico che ti somiglia tantissimo.
0: Spiccicato.
7: Spiccicato.
0: No,
7: sta in California,
0: è il cazzo.
7: Però si è scopato la mia ragazza che...
0: Sì?
7: E quindi ci ho litigato.
0: A me non capita così spesso. No, sto tutto il giorno a lavorare ora che ci penso. Oddio.
7: No, ma... Cioè, no, non c'ho nessun problema con lui ormai. Però un anno fa si è scopato la mia ragazza e ci sono rimasto malissimo.
1: Perché sì, effettivamente dopo un po' di cosa pesante.
3: Quelle sono le storie di merda che ti fanno perdere gli amici.
7: Sì, perdi gli amici, perché poi la differenza fra un amico e la tua donna quando loro scopano è che con l'amico ci chiudi sempre, con la tua donna ci chiudi come compagna, però
3: sì.
7: No, la donna ci rimane sotto. La donna con cui si possono passare dei bei momenti insieme.
3: Cioè la poesia su Radio Cyber, a questo punto della serata alle 2.50, cioè, commento, alle 2.50, la musica è il tema.
8: Com'è?
3: Non lo so, io ho chiesto alle persone, ma perché siete venute alla clinica?
8: E loro
3: per la musica,
8: me.
3: Per ascoltare la musica al Bulk.
8: Ho detto.
3: Sì, però è sabato sera.
8: Infatti, stasera c'è un misto di tribù della clinic e persone che vengono qua.
3: Ma è bene che sia così. Ma io mi sono sempre chiesto, ma la techno è la musica della clinic? È la musica elettronica?
8: Con la techno nelle orecchie c'è poco da chiarare.
3: Cioè anche i Weather Report facevano musica elettronica.
8: Ma
3: però era diverso.
8: Beh, non
3: ci
8: lo
3: sta.
8: So.
3: Bianco Pastori.
8: Questo va bene per fare certe cose, per farne altre no. Per stare davanti a una tastiera questa musica non va bene.
3: Quello è pure vero. Consigliata per stare davanti a una tastiera?
8: Cazzo.
3: Bene.
8: Davanti a una tastiera?
3: Cosa consigli per una sessione davanti alla tastiera?
8: De gustibus.
3: Chi vuoi?
8: Ambient va bene, anche jazz va
3: ambient,
8: bene.
3: Brianino.
8: Tipo per esempio.
3: Pezzo specifico che metteresti, l'ultimo che hai messo,
8: miseria.
3: L'ultimo che hai messo,
8: non me la ricordo,
3: anche se non è il migliore che
8: no, non mi chiedere i nomi di pezzi.
3: Ambient in generale, una cosa azzeccata insieme. Tu un pezzo che consigli?
7: Orbital, assolutamente
3: Orbital preso. C'è un casino della Madonna, anche se meno rispetto a sotto, perché non c'è la techno. Sono le 2.50 passate. Il bar è ancora pieno. Voi asbesto, niente smart drug. C'è un corridoio, tutto accumulato attorno al bar. Una bella attività. Soletta chill out. Saletta del bar. Piano terzo, la malattia. Sotto c'è la vita, ci sono le donne, c'è la gente che beve, fuma, si diverte, invece qui davanti al computer.
8: Sì.
3: Tutta la notte.
8: Tutta la notte, esatto.
3: Giusto, tu hai il tuo computer qui?
8: No.
3: No? Qual è il tuo nickname?
8: Non ce l'ho.
3: No?
8: No.
3: T'ho preso così che sei venuto, stai dando uno sguardo all'ambiente e ti stai anche inserendo. Conosci Linux? Ne hai sentito parlare?
8: Sì.
3: Ne hai visti un po' in giro?
8: No, ancora no.
3: No? Quello è un Linux. Sono un po' di macchine su cui gira Linux. Sei arrivato stasera?
8: Sì, questa sera.
3: Sapevi della kit?
8: No, me l'hanno portato amici.
3: Ti hanno portato amici. Ti interessa? Fino a un certo punto.
8: Sì, ora magari guardo.
3: È la malattia alla fine. È la malattia. Cioè, sotto c'è la vita, ci sono le donne, la musica techno. Evitabile.
8: Esatto.
3: L'inferno, le canne. E questa gente è qui davanti al proprio computer. Ad esempio, Franco, tu che ne pensi?
9: Di che?
0: La malattia
9: della mia bollitura totale?
0: No, la malattia di questo posto.
9: La malattia di questo posto è che c'è gente che alle 6 della mattina si addormenta con la capa sulla tastiera e ci spava sotto.
0: Ma nel frattempo sotto c'è la techno, c'è la vita, ci sono le donne, le fighe che saltano da una parte all'altra.
9: Capito, dove sono?
0: Sono al piano di sotto, due piani più
9: sotto. Ecco, dove quelli che sono qua non ci vanno.
0: Sì, esatto, sono tutti qui sopra il computer, esatto. Le facce conosciute. Esatto. Sotto è Milano che beve.
9: Ma non so se hai notato le facce che ieri erano rose, il colorito che stanno iniziando a prendere in questo momento.
0: Sì, sì, proprio veramente pallidissimo, emaciato, c'è gente che sta morendo.
9: Vedi quel ragazzo lì?
0: Sì,
9: quello
0: sì,
9: secco
0: sì,
9: con le guance scavate. Sì. Ieri era 110 kg, bello, florido, giovane, brillante. Adesso...
0: Ma perché Blicero che sorride lì? Pensa di essere in forma e non sa che tra un po' cadrà completamente esausto.
9: Non ha ancora notato il blu
0: sotto
9: i suoi occhi, che non è uno stesso dello schermo.
0: Nettamente. E le abbronzature da fosfori verdi, quelle nessuno ce le ha perché qua tutti monitor.
9: Sì. Monitor ecco. Gialli. No, ma vai a intervistare i disperati che stanno nell'ultima stanza, quella senza luce.
0: Dai! No, scoop a Radio Cybernet, l'ala dura dell'Hack Meeting, quelli che stanno al buio. Dove sono quelli che stanno al buio? Veramente la sala dei duri. Tu perché stai al buio?
10: Perché non c'è la luce.
0: E nonostante tutto ci si abbronza davanti al monitor proprio in questo modo bieco e...
10: No, ma ci si stava dormendo davanti al monitor noi.
0: Qua ormai è zona sonno.
10: Sì, sotto anche perché guardava giù che
0: sotto
10: stai al dormitorio.
0: Ci stanno le fiche che saltano da una parte all'altra, la gente che... No, siamo tutti qui sopra. Cioè, sì, la gente malata è rimasta tutta al terzo piano, se n'è fottuta del resto del mondo. E la rete tra l'altro non funziona, ragazzi, adesso possiamo dirlo, è uno scherzo, i router sono finti. Sì, sì, tutto. Anche io sono finto. Ciao. Ciao. Hai staccato dal lavoro. Ecco, abbiamo una del Bulker che ha organizzato la cosa e che a questo punto ci sa dire un attimino che cosa le è sembrato degli hackers, visto che li ha conosciuti da vicino.
11: Sono dei pazzi.
0: Prima di tutto, sono dei pazzi perché sotto è pieno di donne che fumano, si vogliono divertire, stai a Milano, vieni in un'altra città, un attimino, vai, paccagli la femmina e invece no.
11: Invece no.
0: Stanno tutti qui, no, quelli di là stanno macchine. Al buio attaccati alle macchine.
11: Esatto.
0: Che cosa hanno queste macchine?
11: Non lo so, io non l'ho capito.
0: È questa la domanda.
11: Io non ho ancora capito.
0: Infatti, il parere di donna che
11: vede. Sono pazzi, però sono simpatici.
10: Parere di donna, il parere di Martina.
11: Sono anche garbati.
0: Anche garbati.
9: Hai intervistato quel tipo là che da ieri che sta in quella posizione davanti a quel computer?
0: Voyager è Radio Cybernet.
9: Lo vedi?
10: Voyager.
0: Lui in questo momento è Radio Cybernet. Voyager è tutto il giorno che sta attaccato al computer, è come se girasse una manovella per far andare avanti il server.
10: Che mi sta crescendo.
0: È lui. Ogni tanto canna, ogni tanto pop, smart drag, ogni tanto birra, arriva qualcuno, saluta e poi di nuovo ricomincia a girare la manovella.
11: È pazzo.
0: Ti rendi conto? Non è pazzo.
11: È un altro pazzo.
9: Ma
11: magari è pure geniale, però è pazzo.
0: Ci vuole quel coso là. Il coso, vado dal coso.
11: Pazzo.
0: No, è il pazzo. Voyager. Due parole.
12: Uno, due.
13: Allora, il server funziona. Stiamo spendendo grandi soldoni perché siamo collegati via cellulare.
0: Dio porco, come via cellulare?
13: Sì, dalle 5 di oggi pomeriggio via cellulare, non c'è male, dai.
0: Porco Dio!
13: Dalle 5 di oggi pomeriggio via cellulare non è male.
9: Chi?
13: Connessione internet.
9: Perché il cellulare?
13: E l'ha fatta lui la linea.
9: Pensavo avessi cambiato, perché mi uccidevo.
0: Ecco, diamo tutti quanti i segni di cedimento. In realtà la linea è stata stesa con due bicchieri di carta e un filo. E c'è un po' di perdita di segnale, però
3: va bene, va bene. Poi c'è un giapponese che abbiamo legato nudo a una sedia e lui smista i cavetti, lega i fili con i fili e fa il routing.
12: Non che sollazza la vista di Voyager.
3: Sì, sollazza anche la vista di Voyager.
12: Noi sappiamo.
3: Ogni tanto si tira dei gran tremoni. E va bene.
14: A vota mazza.
3: A vota mazza. Oh. Ma la domanda è, sti cazzi?
12: No, ste palle.
7: Me coglioni.
3: Dio cane, al piano terra il casino è pazzesco. Ma il problema è, arrivati a quest'ora, anche al punto di malattia a cui stiamo, sentiamo bisogno di un letto.
5: Esatto.
3: Io stanotte ho dormito per terra.
5: Qua?
3: Sì.
5: Io no.
3: Io sì. C'è il Metropolis. Che cos'è il Metropolis? L'ho letto in mailing list.
5: Minchia.
3: Capito.
5: Certo.
3: Che cos'è?
5: Metropolis è una casa occupata prima di tutto, che da un paio di settimane è anche ostello autogestito.
3: Minchia, bello.
5: E offre, soprattutto è indirizzato ai giovani e agli studenti, e offre stanze, vabbè.
3: Ci crederesti? Magari potrei essere un giovane studente.
5: Sì, potresti.
3: Dici?
5: Mi costa 10.000 lire a sera.
3: Cazzo!
5: Poco.
3: È poco, però io non c'ho una lira in questo momento, stavo pensando a questo.
5: Ma mi sa che se c'è posto a te ti ospitano anche gratis.
3: Dooo.
5: No, bisogna vedere se c'è posto. Non devi parlare con me, devi parlare con lui. O con Ronnie.
3: Dai. Allora, questo è il caso di raccomandazione attraverso,
5: esatto,
3: ruolo esercitato, sì.
5: Esatto. Comunque io volevo spendere una parola a favore degli hacker, perché sono molto garbati. Sono praticamente analcolici.
3: Analcolici?
5: Sì.
3: Hai idea di quanto bevo io? Io non sono un hacker, no? Però
5: no,
3: poco fa mi hanno passato
5: bevi.
3: Il vero cocktail dell'hacker, che era una cosa di alcol puro, con dentro una CPU 486DX2 a 40 MHz.
5: Stai male. No,
3: era
5: però,
3: dentro il bicchiere,
5: io,
3: cioè era buonissimo.
5: Io ti dico, perché mi sono andata 3 giorni al bar, e allora, praticamente hanno alcolici, tanti succhi, tanta
3: sì,
5: acqua, Coca-Cola,
3: quello
5: però mangiano una cipa.
3: Quello è vero.
5: Mangiano una cipa, cioè scandaloso, qualsiasi ora. Che c'è un panino?
3: Sì.
5: No, il panino no.
3: Ce l'hai un panino adesso?
5: No, non c'è più niente. C'è più niente. Stiamo tenendo a mangiare per domani, perché sennò non vediamo da mangiare domani.
3: Storia di merda.
5: Capita.
3: Dici che lo troverò allora da dormire.
5: Ma prova a chiedere, a lui o a Ronnie?
3: Incredibile, ho scoperto un nuovo posto del bulk. Al piano terra c'è una porta che dà su un cortile interno. Forse asbesto è qui. Ma è pazzesco, c'è un'altra musica, c'è un altro ambiente. Ma c'è un mondo nuovo qui. Cristo, Cristo, qui non c'ero mai stato io. È fantastico. È un posto parallelamente al bulk, parallelamente alla kit. Si sta svolgendo una cosa allucinante. Ma tu sei qui per la kit? Sei qui per la kit?
7: No.
3: No. Come mai sei venuto qui?
7: Ma spazio petardo.
3: Come?
7: Lo spazio petardo.
3: Questo è uno spazio petardo.
7: Sì.
3: Io non c'ero ancora stato. Sto facendo interviste per Radio Cybernet, sono Giaro.
7: Radio Cybernet?
3: Cybernet.
7: Cybernet.
3: Andiamo nello spazio petardo. Lo spazio petardo.

0: posto allucinante, lo spazio petardo, spazio a me ancora sconosciuto del Bulk, dove sabato sera si sta tenendo un'Africa totale con musica veramente del tipo che avete appena ascoltato. E vabbè, c'è un palco rudimentale, ma un macello di gente che balla. Sì, a dopo. Faccio un'intervista, ma tu perché sei venuto qui?
1: Perché non sapevo dove andare, sinceramente di solito ci sono
0: sabato delle feste. Sera, festa, vado al Bulk.
1: Oh, il Bulk, di solito nei centri sociali c'è sempre qualcosa. C'è sempre macello per la gente,
0: sì.
1: Si diverte sempre, non ci sono mai risse.
0: Mai.
1: Fratellanza, anza.
0: Fratelli,
1: eli. E sorelle. Venite anche voi. Ogni tanto, via, si diverte. Non guardate la gente col piercing in faccia, le storie, che non c'entra un cazzo. Non c'entra un cazzo. Magari sono più buoni di quei figli di puttana con la cravatta, credi?
0: Vero? Felicità, progresso. E qui ci mettiamo il cinto.
1: È vero? Ma è Cristo, è così. Sono tutti. Ah, sono tutti socievoli. Fare qualcosa?
0: E noi stiamo facendo un hack meeting.
1: E fatelo, perché vedrai che qualsiasi persona ti dice la stessa cosa.
0: È già due giorni che siamo qui, dormiamo qui.
1: Ah, come vedete la storia qua con le tende?
0: Con i computer. E noi stiamo facendo...
1: Sei sempre in giro te.
0: Come che ci fai qui? Tranquilla, sei venuta a sentire un po' di musica. Buon divertimento.
1: Ah,
0: no, non si sente, si parla.
2: Ah, si parla, ma si parla.
0: Il microfono.
2: La radio mi c'è su, ragazzi.
0: Ciao
2: a tutti, ragazzi.
0: Capito?
2: Ah, cari, di tutto il mondo.
0: Esatto.
2: Comunque cosa ti ho detto io, poi dici tu, ma cosa stiamo disturbando in questo momento? Stiamo agendo? Cosa si fa?
0: No, si registra, questa sta girando la cassetta, vero? Sì.
2: No,
0: sta
2: ma
0: girando.
2: Io intendo, cioè cosa state facendo? Voi Acari? No?
0: Noi Acari. Stiamo sulla pelle del mondo e continuiamo a succhiare informazione come gli insetti maledetti. No, in realtà no, perché la rete non gira bene, c'è un problema.
2: Cos'è?
0: C'è un problema tecnico, si disperde troppo il segnale, gli app stanno in cascata, è un po' architettata male e il gateway sta praticamente a puttane. Quindi non esce nessuno. Bisognava chiudere la porta HTTP. La porta 80 dalla firewall e non far uscire la gente in www, ma lasciare solo telnet, FTP massimo, secure shell e Cooper, perché abbiamo saputo che c'è un utente di Cooper sulla rete tra i 150 computer presenti, c'è uno che c'ha il Cooper aperto. Questo che cazzo ti può dire a te? Uno che c'ha il Cooper aperto.
2: Cosa fa?
0: Secondo te che cosa fa uno che c'ha il Cooper aperto?
2: Fa i Cooper suoi.
0: Esattamente.
2: Per i fatti suoi.
0: Va bene. E questo è stato una bella intervista. Buon divertimento. Qui registrazioni sempre per Radio Cybernet in differita, visto che sto registrando con il registratore, sono già lì. Secondo piano, hack meeting sabato sera, le 3:15, le 3:30, ancora pieno di gente, spazio petardo che rimbomba, il baretto al primo piano pieno di gente, vedo un pescarese, ma io questo lo conosco.
3: Mi sa che ti conosco.
0: Anche io a te.
3: Ma veramente, ma
0: è una coincidenza.
3: No, perché io più che altro pensavo che tu passassi e parlavi da solo, no? Ho detto, ma che
0: è? Io in realtà parlo da solo, questo è solo di DAS.
3: Ah, cioè fa finta di...
0: Fa finta,
3: cioè,
0: è un alibi,
3: senza che in realtà...
0: È un, sennò sembro pazzo. Esattamente. Come mai all'hack meeting sabato sera mi danno la serata, le cose?
4: Perché quando c'è un posto dove c'è della bella gente bisogna andare a vedere, perché
0: bella gente gli hackeronzoli che
4: voglia.
0: Girano intorno, questa gente malata, sono tutti su al terzo piano, sono tutti sui loro computer,
4: sì,
0: è pieno di donne.
4: Voglio andare a vedere.
0: Però non gliene frega niente, sono malati.
4: A quelli che sono
0: agli hackeronzoli che stanno su, esatto.
4: Ma si può essere accompagnati, perché io vorrei capire.
1: Accompagnati su addirittura, io sto facendo il giro per allontanarmi da quella.
4: È virale.
1: È una forma, cioè ci dormo tra i capi aggrovigliati. Cose del genere. Su, mi vedrai passare tra un po'. Sto risalendo i piani.
4: Ah, sei risalita?
1: Sì, dall'inferno proprio, lo spazio petardo.
4: L'inferno è giù.
1: Lo spazio petardo, la techno.
4: No,
1: mi stavo domandando, ma la techno è la musica degli hacker? No, spero. Non lo so.
4: Non lo so.
1: Musica elettronica, anche in
4: questo
1: reporto.
4: Ma regista questo registratore?
1: Sì, sì, sta registrando. Questo è un microfono.
4: È carino.
1: Questi microfoni si possono recuperare da tutte le cornette telecom che uno casualmente trova spaccate in una cabina.
4: Certo.
1: Che allora se hai il culo di trovarle, assolutamente non le spacchi.
4: No, perché
1: le trovi spaccate.
4: Ti serve, ti rompe anche.
1: Capito?
4: Cioè,
1: e poi
4: prendi
1: il microfono che sta sotto. C'è anche l'altoparlantino per l'orecchio a carbone, semplicissimo, non ci fai un cazzo. Io ci ho fatto delle cuffie quando ero piccolo, però non hanno mai funzionato
4: bene. Tanto piccolo?
1: No, è un po' più piccolo di adesso.
4: No, perché invece io ho registrato delle interviste con un registratore, ma senza questa pendenza.
1: No, la pendenza è una cosa pallica, credo, l'ho fatta spesso. Sì, è un pervertito.
4: Posso vedere la maschera? Sì. Non è che sono un'ossessiva.
1: Vexa.
4: Vabbè,
1: mi fabbricavano dei negri esportati in Russia che lavoravano per gli ebrei della Germania dell'Est. Queste cose qui facciamo queste cose qui e i tubetti di cartone per la carta igienica, però loro facevano solo i tubetti, perché poi la carta igienica era in appalto.
4: Chiaro, tu come ti chiami?
1: Jaromil.
4: Io credo assolutamente a ogni cosa che tu mi dici, perché
1: sì,
4: sono assolutamente,
1: è vero,
4: cioè, sono entrata pura,
1: completamente vero. Il mio difetto è che non dico mai le bugie.
4: Il mio difetto è quello di credere a qualsiasi cosa, quindi perché non voglio sforzarmi di pensare troppo al fatto che uno mi racconti palle, quindi perché no?
1: Continuiamo felici del nostro difetto.
4: È carino questa cosa, no? Tu dici la verità, io ascolto tutte le cose e le ritengo vere.
1: E tu sì.
4: Ciao.
1: E io continuo il giro.
4: Prego.
1: Buon divertimento.
4: Io anche.
1: Putro, come va Putro?
5: Hola. Tutto
1: come
5: bene?
1: Sono le? 3?
5: Sono le 3:20 e incredibilmente non ho sonno.
1: Neanche io, però ho delle pitte ai neuroni dell'emisfero sinistro che mi salgono su per il cervelletto e aia l'occhio mi si gira indietro, porco Dio.
5: Cattare il sicuro.
1: Smilzo, che cazzo è quel CP?
6: Allora, praticamente adesso è stata fondata la prova dell'hacker che è contro cazzi. Sei a sorpresa, prendi il CD al volo, sei anche contro cazzi, altrimenti sei un lemmer fottuto.
1: Il CD?
6: Yeah.
1: No, se vuoi parlare di hacker veri devi parlare di memorie di massa, così. Quelle che si mettevano nei vax da lavatrice, che io ce n'ho
5: hacker
1: una.
5: Hacker vero, è quello che ha messo il cartello, vendo CD di Windows 2000.
1: Quello non è un hacker vero. Sicuramente, anzi, buttiamo merda sulla persona che vende Windows 2000, la beta 3 a 10.000 lire, buttiamo merda. Chi è la persona? Buttiamo merda. Che merda lo ricopra? Va bene, questo l'abbiamo detto. La domanda è, sti cazzi. Giù, sempre più giù, c'è l'inferno, le donne, le canne, l'alcol, su. In paradiso ci sono i computer, la gente è malata. Ci metto anch'io. Sti cazzi! Era un contributo del nostro beneamato Fausto Saporito, tra l'altro espertissimo di cose del genere. Sti cazzi! In effetti, il casino è qui. Voi perché siete venuti alla fine?
7: No, scusa, è proprio...
1: Tu perché sei venuta alla Crimi? Per la musica o per i computer? Per la musica. Per non essere baccagliate da un tuzzo come me.
8: però.
0: Tiriamo le somme. La serata a che ora finirà?
8: Io personalmente spero presto che non ci sto più dentro.
0: Avremo un posto per dormire. Dico un posto dove non ci sia merda.
8: Per su, terra. Al secondo piano.
0: Speriamo bene.
8: Ma per forza.
0: Il sabato sera è sempre così al buio.
8: No, però c'è un bel circuito in centro.
0: Sei consapevole che lo spazio petardo è l'inferno?
8: Lo so, conosciamo.
0: Ok. Dietro al bancone, come va?
9: Va benissimo, teniamo sotto controllo la situazione.
0: Facce allegre, guardate passare la gente, le guaglione.
9: No, diamo informazioni agli sprovveduti.
0: Informazioni, insomma, made in press, 99.
9: Ma questo è il tipo che fa, il tipo che fa il servizio. Ne sento parlare di te?
0: Sì.
9: Comunque sì. Noi qui siamo qui per dare un servizio pubblico, ecco. Non riceviamo soldi, ma ci adoperiamo per la causa giusta,
0: sì.
9: Assolutamente.
0: Se poi ci sono donne sconsolate che vengono all'hack meeting, salgono al terzo piano, trovano malati, voi siete qui e dite ok, noi siamo gli hacker che stasera scopano.
9: In un periodo come questo accogliamo tutti.
0: Giustissimo.
9: Intervista un po' anche il mio collega.
0: Il tuo nick?
10: Io?
0: Nickname?
10: Andrea.
0: Ti colleghi come Andrea?
10: Sì.
0: E che cosa ne pensi dell'hack meeting?
10: Della?
0: Dell'hack meeting. Cosa ne pensi?
10: Ma penso che la gente dovrebbe far più sesso.
0: Hai ragione. E quando non può che cosa fa?
10: Si ubriaca.
0: Cioè, mi hanno detto delle bariste che effettivamente gli hacker bevono poco. Gli hacker non scopano e non si ubriacano. Stanno sul computer. È la malattia questa.
10: È la malattia del 2000.
0: È una malattia.
10: Dobbiamo combattere questa malattia.
0: Con la marijuana.
10: Con la marijuana.
0: Magari codare rilassati si sente meglio. A stare sul computer sì. Compili un bug, non ti compila, clicchi una libreria, non ti clicca, però non ti incazzi.
10: No.
0: Va meglio con la marijuana.
10: Con la marijuana.
0: Smoke dope. Kevin Mitnick, smoke is dope. Fumala anche tu. È questo che rompe il cazzo.
11: No. Tante altre cose rompono il cazzo.
0: Piombi così l'orecchio.
11: Ma no, questo cosa di questo lo riconosci questo
0: lo puoi prendere solo quando ritrovi le cornette rotte da altri nelle cabine telecom. Ora poi
11: abbiamo fatto il registratore
0: è fallico questo.

0: Era un periodo che mi stavo spostando. Avevo il point a Pescara e me ne sono andato a Siena. E a Siena non mi sono rifatto il point su una BBS.
1: Per quale motivo?
0: Perché a Pescara c'era la situazione, Neuromante BBS, poi è diventata Metro Low
1: E
0: Graphics.
1: poi ci stava, però a Siena ci
0: Sto a
1: stava
0: Siena,
1: Marcucci.
0: infatti, però io non. A Siena ho detto, wow, ho smesso. Se n'è andato Oxir, te lo ricordi
1: Sì,
0: Oxir?
1: come
0: Io non l'ho più risentito, Oxir se n'è andato con noi, sono andato io. Abbiamo
1: no? No,
0: deciso.
1: ma io l'ho risentito in
0: Io, però dalla Cyberpunk. Non dalla. Ah, io ti sto parlando della
1: IRC.
0: Cyberpunk.
1: Vabbè, poi alla fine Cybernet e Cyberpunk
0: Sì, in
1: erano
0: IRC
1: quelli.
0: però ci passi, cioè.
1: Sì.
0: Quello però ci passi. Ti affacci, ci passi una serata anche, se ti va.
1: No, vabbè, niente, si parlava di quello che dovrà essere il futuro della Cybernet come rete.
0: Come rete Batchmail fino a NetStar.
1: Non si sa, staremo a vedere quello che
0: Apriranno altri
1: succede.
0: gateway? Si
1: Sì.
0: chiedeva, perché
1: Sì,
0: dice che il tuo non funziona bene.
1: no, il mio ora non funziona proprio.
0: Non funziona proprio.
1: Cioè, stiamo
0: Che
1: proprio fuori.
0: problemi ci sono?
1: No, problemi di spostamenti pure per me. Però ora vedrò di rimettere tutta la situazione e a posto e quindi al più presto ci sarà nuovamente il gateway.
0: E parlavano di aprire altri gateway dove.
1: Parlavano di aprire altri gateway anche con Fidonet e ci stava appunto un personaggio di Fidonet che è interessato a prendersi anche Cybernet e quindi a rivelicolare la posta tramite
0: Ah,
1: internet.
0: col gateway su internet.
1: E poi ci parlava anche di BBS accessibilità
0: E con Neuro ci hai parlato? Metro Graphics BBS.
1: internet. No, non ci ho
0: Quella
1: parlato.
0: gira sotto Wildcat.
1: Infatti, e quindi si voleva seguire o l'esempio di Metro Low Graphics o l'esempio di Aspesto, la cui BBS ha anche l'accesso via TCP/IP. E quindi si avrebbe la possibilità di avere l'accesso su computata normale e l'accesso su IP. Quindi si vedrà, Luke e Marta sono molto
0: Luca e
1: scettici.
0: Marta dove sono?
1: Sono andati via.
0: Cazzo!
1: Non li ho visti. Sono andati via un bel
0: E
1: po' di
0: loro
1: ore
0: per
1: fa.
0: che
1: Per
0: cosa propendono?
1: niente.
0: Per niente? La vogliono far morire?
1: Sì.
0: No, dai!
1: Sì, è vero.
0: Cioè, il morale a terra, non gliene frega più un cazzo. Vabbè, Cybernet non sono Luca e Marta.
1: No, vabbè, certo, però è
0: Però, se
1: chiaro.
0: Luca e Marta c'erano, magari la Cybernet era più Cybernet.
1: Sì.
0: Possiamo dirlo?
1: Ma nemmeno, perché secondo me è un errore. È un errore identificare una rete con delle
0: Sì,
1: persone.
0: comunque io Luke me lo
1: Però, vabbè, certo,
0: ricordo, Marta
1: i
0: pure.
1: loro contenuti sono certamente notevoli. Ma per il resto, insomma, comunque, Cybernet continuerà a esserci, su questo
0: Ma
1: non ci
0: io
1: sono
0: quasi quasi mi
1: dubbi.
0: ripiglio il point.
1: Paresti una cosa saggia.
0: Abbiamo trovato una notizia dall'agenzia ANSA. Internet, notizia del 18 giugno 99 ore 16:20, ANSA New York. New York, allarme 2000 Los Angeles. Interessante. New York o Los Angeles? Porco Dio.
2: Infatti lindo, porco Dio.
1: Los Angeles.
0: Allora, allarme 2000 Los Angeles. Un parco e varie strade della metropoli californiana sono state invase dagli escrementi per il guasto di un sistema di emergenza delle fogne messo alla prova in vista del temuto blackout del computer per il prossimo 31 dicembre, il famoso Millennium Bug. 16 milioni di liquidi e acque putride e maleodoranti si sono riversate nei 10 acri di Woodley Park, un'area verde che, per una ironica coincidenza, il comune aveva preso in considerazione per i festeggiamenti del prossimo Capodanno e che ora veramente sono nella merda. Allora, gli operai della città hanno lavorato per ore con giganteschi aspiratutto per risucchiare tutta la merda, aggiungo io. Ma ad ogni buon conto, l'intera zona di solito usata per i picnic domenicani è stata chiusa al pubblico durante il weekend. Non ci saranno problemi sanitari, i batteri restanti saranno bruciati ai raggi ultravioletti del sole, ha rassicurato i cittadini il presidente della City Park Commission. Nel frattempo però la puzza è insopportabile, la fuoriuscita fognaria è avvenuta durante un test dei sistemi di emergenza dell'impianto di riciclaggio delle acque di San Fernando Valley. I tecnici volevano ricreare il temuto blackout del passaggio.

0: ridata, ma qualcosa non ha funzionato, è un portello che avrebbe dovuto chiudersi automaticamente, non si è chiuso. E così, tutte queste feci,
1: Soprattutto si sottolinea il
0: si è
1: fatto
0: formato
1: che
0: un vulcano di feci.
1: batteri saranno bruciati dai raggi ultravioletti, tant'è vero che avrete anche delle simpatiche chiazze
0: Certo che
1: blu che
0: io
1: andranno
0: avrei voluto
1: di
0: essere lì, proprio sopra il tubo,
1: moda. Sopra la
0: con questo
1: merda.
0: vulcano di feci e dire: ma che
1: Porco
0: pazzesco, va bene così. 1 e 20, 19.
2: l'orologio riesci a guardare.
0: Cioè, è un sector, si appanna di sotto col sudore.
2: Sector, non l'Inps.
0: Non so se mi spiego. Ore 21 e 19, ho trovato questo portale.
3: L'orologio che respira.
2: Pure io tutti gli
0: L'orologio che
2: orologi che
0: respira.
2: ho.
0: E io non ho mai comprato un orologio nella mia vita. Comunque, dicevamo. 21 e 19, è finito l'hacker meeting e adesso davanti a una buona pizza trarremo le opportune conclusioni.
2: Io la pizza milanese.
0: Qui con noi c'è anche Mag One.
4: Salve.
0: E siamo qua, io Topo Shining Jaromil, Mag One e Rivolta, con il suo mitico cagnolino.
3: Vorrei da ridire sulla pizza, sulla buona pizza.
0: Vabbè, tu ancora non l'hai assaggiata, quindi prima compila e installa. Poi
3: L'ho vista,
0: ho
2: prepariamoci alla compilazione.
0: visto anch'io, ho qualcosa da ridire. Radio Cybernet ordina una pizza per tutti.
4: Sto meditando un istante.
3: Che cosa ti ho preso?
2: La pizza francese va bene, margherita. Guarda che sei rotta italiana per te.
0: Sì, sì, non c'è caso, però.
2: Margherita. Ma con molta mozzarella? Si fa. Ho visto una pizza con molto formaggio. Prendiamo con doppia mozzarella.
4: Giuseppe.
0: Al trancio è fatta, è già pronta al trancio. Vuol dire che hanno la
5: Allora,
0: testa,
5: io
0: tagliano un pezzetto. Doppia mozzarella vuol dire sempre il trancio?
1: Sì.
0: Ah, ma non è già fatta, si fa.
1: No.
0: Allora anche per me è doppia mozzarella.
2: Doppia mozzarella
0: va. Da bere birra.
2: Birra.
0: Sì. Per ora.
4: Ma questo è solo l'inizio.
0: Anche per la pizza sarà Abbiamo appena fatto un brindisi all'hackeraggio.
2: Che non concederemo a nessuno, l'abbiamo
0: perché
2: fatto qui ed è finito qui.
0: è finito qui e voi non avete
2: Era una tazza.
0: ascoltato. Esatto, era veramente una TAZ contro gli voi ascoltatori.
2: Esatto, hack the world. Cosa del genere.
0: Vabbè. Ma registriamo. Abbiamo mangiato la pizza, era molto buona.
2: Stiamo fumando tutti.
4: Quasi.
3: Era molto buona per la nostra fame.
2: Cristo il Dio, la fame. Esistenziale.
0: Quindi noi stiamo già pensando a come evolvere la Decider.
4: Io sto pensando a come riuscire a pagare
0: cosa?
4: Il conto.
2: Radio Cybernet si evolve. No,
4: volente volente.
2: la teniamo in crescita.
0: Facciamo un sito. Come li fai tu i siti? A mano? Oppure con
2: Noto,
0: con Biopresto
2: con i
0: buttato a mano?
2: piedi. Niente what you see is what you get.
0: Ah.
2: What you write fucking what you're fucking writing is what you fucking get. Motherfucker.
3: E io commenterei.
2: Esattamente.
3: Non è possibile.
2: Oh, questa è una parte bellissima. What you fucking write is what you fucking think to get. O cosa del genere. Sì, think to get, perché il cazzo di Mozilla poi alla fine.
0: Certo, e poi ci mettiamo l'iconcina created with Notepad, powered by Linux.
2: No, io ho visto gente che fa powered by VI, che è una figata totale. Infatti lo voglio scrivere.
0: Allora, se
2: created
0: scrivo
2: by VI. No, powered with VI. Cioè, esiste. Why? Well, why non può fare da web server?
1: No, però con l'editor. L'editor è usato.
2: Allora, edited, non
1: no,
2: power.
1: Edited. Lo so, però così si usa power.
2: No,
4: usate why voi?
2: No, l'icona dice, mi sembra created. Sì, io ogni tanto, una volta lo usavo why, quando sono andato ai sistemi, perché c'era solo quello.
1: No, ma se ora sai qual è la figata del why, quella vera? Che se tu hai un terminale di cazzo, VT100 con una tastiera che non c'ha neanche
2: anche non
1: le freccette, cioè il cazzo in culo proprio, c'è uno stream che non ti prende i caratteri stessi, tu c'hai i tasti Apple che fanno tutto.
2: Problema, però l'editor più,
1: perché non usa mai il control,
2: l'editor più mostruoso di tutti,
1: perché non tutti,
2: l'editor più mostruoso di tutti, perché non tutti gli Unix, Minix, eccetera, tutti i dialetti hanno guai, non tutti, una volta non ce l'avevano tutti guai, e D, derivato dall'editor del DEC-PDP11,
1: no, quello a linea per linea, per linea,
2: quello c'è dappertutto, e io
1: l'ho. Sì, pure io col debug.
2: Che poi si usava sotto DOS, si chiamava Edlin ed era Edlin, simile.
1: Edlin col debug, il debug sotto DOS l'hai mai usato.
2: Sì, lo craccavo i programmi quando oggi cracco solo col debug.
1: Giustissimo.
2: Una volta usavo anche il code view sotto DOS per craccare i programmi.
1: Ice, soft ice?
4: No, ma c'è il reg view. Ti mostra i cambiamenti che fa un programma quando lo installi sul registro di sistema.
2: Wow.
1: Ah, oltre che sulle variabili.
4: Ti traccia tutto. Molti programmi come protezione scrivono un codice in qualche punto.
2: Con cifre strane?
4: Sì, in qualche punto che non si sa. È la volta che mi hai
1: offerto la bene. Quindi fai l'applicazione, riesci a tracciarlo, fai l'applicazione e dai il track praticamente direttamente.
4: Comunque metti la versione normale, trovi il codice al quale lui cerca.
1: Sai con cosa craccavo io? Col debugger del MASM, che è il Microsoft Assembler.
2: Che è completo.
1: Sì.
2: Ti dava il commento sulla istruzione.
1: Sì, se compilavi.
2: Io ho trovato invece il SimDeb, Symbolic Debugger, che era non so di quale versione del DOS, e anche quello ti dava il commento.
1: Però il commento te lo dà se compili il codice con la flag Google.
2: In effetti quello non l'abbiamo cagato, era venuto a dirci se volevamo dolce, caffè,
1: ah, sì. No, dolce no.
2: L'abbiamo cagato.
1: Sì?
2: Io dico
4: l'abbiamo cagato
2: il nostro uomo.
1: Caffè, caffè, caffeina, caffeina.
2: E il prossimo anno si porta la caffettiera a noi.
4: Col
2: fornellino, fuori la bomboletta a gas,
1: fornellino a petrolio.
2: Ma sai che veramente abbiamo
1: il prossimo anno facciamo il caffè a casa mia, lo scendo.
4: Scusa.
2: Beh, ma Lauro c'è la caffettiera.
1: Il prossimo anno il prossimo anno ancora.
2: Lì c'è il caffè. Mi ricordo che c'è la macchina del caffè all'uscita di Havana BBS.
1: Ma vuoi che non ci dia al prendere al forte?
2: Sì, al forte. Sì.
1: La sono. Ma quanto lo sai che io il caffè al forte non me lo ricordo più. Ma se stanno dicendo che hanno parlato già tutto il forte.
2: Aspetta, importante, io non ho lanciato la provocazione, ma siccome sto registrando per le cyber, dico che sembra che al forte stiano usando una rete sotto Windows 95.
1: Questo è da verificare. Avranno Windows NT?
2: Vabbè, sempre mai con Windows.
1: No, questo è veramente.
2: Questo è da verificare assolutamente. Ma non penso, perché anche mi hanno detto che invece si stanno attrezzando per passare subito sotto Linux. E probabilmente hanno voluto partire con Windows 95. Proviamo. E poi adesso mettiamo Linux sulle mani.
1: Conoscendo Mr. Turtle, non la lascia sotto Windows la rete per la kit. Cioè. Non penso che.
2: Ma Xantar era quanto risentito di questa cosa.
1: Cioè?
2: Che diceva che lui voleva evitare un po' queste cose, ma se ne è uscito proprio per questo motivo, perché non ha intenzione di fare sotto
0: sotto Windows. Comunque verificheremo.
5: Beh, sotto Windows alla kit non si va.
6: Per giunta all'hackit ci sarebbe Windows 2000.
5: Sì, cazzi.
7: Col Millennium Bug incorporato.
0: Porco Dio, per chi la fai cacare?
7: Chi si prende il primo gennaio del 2000 non si va per più.
0: Quella va buttata lì così. Masterizzare Windows 2000 beta 3 a 10 carte CD e...
5: No,
0: cioè sei veramente una merda.
5: L'hacker kit.
6: L'hacker kit.
0: L'hacker kit di sto cazzo.
6: Un CD-ROM tutto pieno di tutti i programmi. Io l'ho visto, ce l'aveva quel ragazzo col cassone lì. Fornetto sotto.
0: Ma chi è lui? Vampire.
5: L'ha comprato
0: G-Pop.
6: No, non l'ha comprato, se l'ha fatto lo stare, ha fatto la copia sul
0: G-Pop.
6: Simpatico.
0: Sì.
6: Non è rotto i coglioni nessuno.
0: Comunque per adesso interrompo e vediamo, riprenderemo più tardi.

0: Radio Cybernet e Kermiting 99. Oggi è sabato, sono qua con Putro. Allora, questo incontro con le BBS.
1: E adesso vediamo di recuperare tutti quelli che mancano. Manca Luke e Marta.
0: Ma lo sapevano tutti?
1: Sì, lo sapevano tutti tranne Kundera. È un annuncio di radio. Kundera è desiderato al bar.
0: Non ci ascolta nessuno.
1: Kundera deve ascoltare.
0: Vabbè, questo andrà in differita fra qualche mese. Che cosa c'è qua dentro? Cosa c'è qua dentro?
1: Non so se c'è il free software. Penso il free software.
2: Fare proposte di intervento su questi tre ambiti, rispetto a questi tre ambiti. Quindi concretamente come una struttura fatta da attivisti telematici, quali possiamo essere noi che siamo qui oggi, come questa struttura può agire in funzione anticensura, come può agire nel senso della promozione culturale dell'uso della rete in una maniera che non sia rigida, asservita al profitto, individualista, egoista. E il terzo ambito è quello della funzione della...
0: Blicero, parte dell'organizzazione di questa bella storia.
1: Tutti i partecipanti, ricorda.
0: Beh certo, tutti i partecipanti. Che te ne pare?
1: Bella.
0: Noi a quanto pare stiamo uscendo in rete ma nessuno ci sa ascoltare.
1: Come nessuno ci sa ascoltare?
0: Non lo so, nel senso che abbiamo problemi a farci sentire e non parte quello che noi encodiamo, però noi encodiamo.
1: Che senso non parte quello che noi encodiamo?
0: Non lo so.
1: Cosa vuol dire non lo sai? Che tu hai configurato? Tutto configurato?
0: No, usciamo in rete tranquillamente, però usciamo anche con il Real Producer, che è l'encoder audio, però chi va per ascoltarci non trova il link all'ascolto e non sappiamo perché.
1: Comunque, dove? Da su Qt o su Hackit?
0: Su Hackit va bene.
1: Su Hackit sì, il link lo prendono dall'Hackit?
0: Sì, tranquillamente.
1: Cioè dalla pagina Real Time dell'Hackit il...
0: In Real Time non so se c'è una pagina con questo link.
1: Non so. Cioè il link è skutz.org/cybernet, l'avevo messo.
0: Ah, quello è per ascoltare da fuori, logicamente.
1: Sì. E qui dentro però non si riesce.
0: No.
1: E il locale neanche.
0: Il locale sì, qui dentro il locale sì.
1: Porco Dio. Ma perché?
0: Non l'abbiamo capito ancora.
1: Andate già a sentire i macchinisti?
0: No, dobbiamo fare un piccolo incontro sulle BBS per decidere un po' di cose.
1: Ah, sì, lo so, avete trovato Luke?
0: No, sì,
3: adesso lo stiamo cercando.
1: Perché l'altro 10M, a parte che vabbè, quello, cioè che è dentro veramente le BBS, Luke, penso, forse Ferri,
3: Nerd. Non l'ho visto.
1: Ferri e Gino, dai.
0: Io?
1: Lo so che non c'era lui.
0: Io?
1: Tu? Lui? Io, però... Gli altri 10 anni sono solo fare la sua agenzia di telecomunicazione.
0: Ah, infatti ho visto.
1: Adesso non lo so anch'io che ho aspettato l'impianto per lo spazio petale.
0: Va bene. Io registrerei una parte di questo complotto che sta avvenendo all'ingresso del bulk. E si parla di BBS.
1: Si parla di BBS. Allora
3: ci andiamo.
1: No. Abbiamo qua la sessop.
3: Io ho già dato.
0: Hai già dato.
1: Fondatrice
3: Zeus.
1: Allora, vabbè, ti va di ripetere un pochettino?
0: No, che cosa devo ripetere?
1: Il discorso di TGS.
0: Cosa ho detto?
1: Cosa ho detto?
0: No, niente, io uso questo software che gestisce, è una BBS normale, cioè per DOS, per Windows, per Linux e per Amiga se non mi sbaglio. E gestisce anche il folio e internet, tutto da solo. Gestisce le conversioni anche della sua base messaggi sotto forma di newsgroup. Fa tutto lui. Quindi è molto comodo. Per mettere la BBS, per cose del genere.
1: Per poter ripensare la BBS.
4: Ma chi è che oggi usa ancora esclusivamente?
0: Guarda, noi a Catania stiamo avendo circa 2-3 utenti al giorno nuovi con questa cosa che abbiamo fatto lì al centro sociale. Abbiamo 500 utenti. Perché stiamo spingendo molto questo fatto dell'accesso libero al laboratorio, all'email gratuita che diamo.
1: E poi comunque dalla BBS si potrebbe accedere anche da internet.
5: E allora potresti proporre il discorso di dire tu accedi in internet senza account, senza niente, senza un fatto nostro, accedi soltanto dalla privacy. Potrebbe essere anche un come dire, un mezzo per.
6: Cioè gli email, dice
5: un mezzo. Tenendo il gruppo senza poter senza pagare il trovare.
7: Sì, vabbè. Fa due mesi Tiscali aveva costruito tutta Italia e paghi di tempo.
5: Tu la giovane non scaricavamo come delle bande e così via. A Roma è sommarcata, a Roma è
7: sì, però sono da Tiscali e fa un anno, un altro che ha dovuto, cioè ormai il USA sono dall'accesso da un interno,
5: secondo me però c'è sempre qualcosa di più. Gli ho accesso gratuito, però poi devi dire.
6: Sì, gli devi dire.
8: Intanto stacco qua. Stiamo cercando l'incontro con Wow Holland per andare a registrare qualche pezzo. Ecco qua. Andiamo a vedere.
6: Ah, vicino cassetta Sedda e avessi.
8: È sopra, no, penso.
6: Bueno, non l'hai visto, no.
8: Nel registratore?
6: Sì, nel mostratore no. Luogo.
8: Cerchiamo, sì. C'è un sacco di gente. Vediamo un po'. Stanno mandando la cassetta. Una cassetta. Non sappiamo cos'è. Steve Einstein che sta parlando.
9: Is concerned that the counterculture represents the Darwinism culture as opposed to the Apollonian bourgeois culture. Apollon Dionysus. And now we have another reference, Hephaestus. I don't like to use the word Vulcan in this regard because people think about Mr. Spock from Star Trek. So the Hephaestian subculture had been developing since at least 1945, probably for the Hephaestian personality is one which seemed one's own definition totally represented in the product of one's work. The literature of the subculture is science fiction.
8: Pugno incazzato. No, no, no.
9: Ideas about the place of man in society. At the time of the personal computer development,
8: come un hacker storico dell'MIT? Questo qua è un hacker dei primi che hanno iniziato al MIT negli anni 50 a fare hackeraggio.
10: No, io non lo conosco.
8: Non lo conosco. Non hai letto il libro Hackers di Stephen Levy?
10: No.
8: Se lo trovi sotto comprano. Sì? 30.000 lire spese come se fosse droga nel cervello, guarda.
11: Ci vai bellissimo. Sotto però con queste cose, perché cioè.
10: Comincia a fare una storia. Cioè veramente
8: di che tipo?
10: Strana, cioè sono libri che costruiscono storie strane tipo.
8: Beh sì, posso pregarti che stasera c'è come in due?
10: Sì sì,
8: allora andiamo.
10: Ma non c'ho la, non c'ho
8: l'accendino. La pizza per la cena.
10: C'è, ce l'hanno un accendino qua, c'è un macello di gente. C'è un accendino, un accendino. Grazie.
8: Noi stiamo registrando questo.
5: Tengo già però,
10: Visto, bisogna fare economia di gas. Una
8: sigaretta.
10: E ci ho fatto una canna. Fumo anche la droga.
8: Bene, adesso interrompo. Siamo all'incontro con Wow Holland del Chaos Computer Club. dall'underground all'organizzazione non governativa verso una post NO. Cos'è la NO? Siamo alla stanza 2 in fondo. E che ne pensi di Wow? Tu come saresti con Wow Holland come papà?
10: Cioè, mio papà.
8: Un papà che parla in tedesco, guardate, sì, tu non lo capisci.
10: Parla tedesco. Infatti, cioè, c'entri in paranoia, questo. Tipo, come lo chiami?
8: Wow. Non lo so.
10: Wow.
8: Comunque lui è veramente un grande. Allora vediamo cosa dirà.
10: Frate hacker.
8: Il problema è che. Ah, ok, ma perché? Ah, va bene. Qua ci prenotano per intervenire nelle nostre registrazioni radiofoniche. Questa è una differita.
10: Infatti stiamo registrando tutto
8: su nastro,
10: appunto, che poi alla fine, dai, bene o male esce fuori sempre, che è la cosa più pratica, cioè riesce a beccare le cose al volo.
8: Noi ci stiamo provando a uscire su internet.
10: Con una leggera differita magari anche, registrando i pezzi.
8: Vabbè. Invece ora che abbiamo la connessione telefonica, encodiamo le prime cose e le sbattiamo su.
10: E funziona, Cristo.
8: Per esempio, il Real Media che abbiamo fatto all'inizio, quando noi streamiamo fuori, lui già registra, e questa è una cosa buona. Capito? Quindi il fatto che già registra vuol dire possiamo prendere quel file e metterlo su Qt e vaffanculo.
10: Infatti sì. Però così dobbiamo anche masterizzarli, perché c'è un tipo che li vuole montare per dei suoi video.
8: Ma io penso che si attaccherà.
10: Sì, appunto, si attacca. Nettamente.
8: Allora, stacchiamo adesso, dai, così vediamo un po'. Oppure vogliamo continuare.
10: Ma
8: andiamo a cercare da bere un attimo. Va bene, un succo di frutta. Cazzo, me la stavo fumando tutta.
10: Ma che era già metà di suo. Ma no, al bar ci stanno pure le persone. Ciao.
8: Ciao, è tornata. Sì, no, infatti, ma mai andati via?
12: Andati via stanotte per dormire.
10: Poi mandiamo anche il tuo contributo.
12: Senti, una cosa pazzesca, che praticamente ha detto Masler che c'è stato un caso in Inghilterra dove è stato denunciato un sito che conteneva un link a un sito censurato, quindi in teoria te puoi arrivare a penalizzare legislativamente un motore di ricerca se fai tutto il risalimento dei link.
8: Certo.
12: Cioè, se io sito ho un link in un sito censurato come primo passaggio, ma anche se lo ho in dopo 3.000 passaggi, si arriva a quello censurato, vengono a catena,
8: allora,
12: sequestrati, tutta internet.
8: Certo.
12: C'è stata questa sentenza
8: In Inghilterra,
12: adesso mi manderà la mail con più informazioni, e però è una proposta di legge, cioè allucinante, le mani nei capelli. Un'altra proposta di legge è che se fai un software vengono, vabbè, chiaramente per il copyright te non puoi prendere neanche un algoritmo, no, dal software che ti è fatto, però ci sono dei, cioè una proposta di difesa che dice gli algoritmi base, cioè quelli che ne so, come quando cucini pasta con l'aglio, l'aglio base, esatto, quelli base te non me li puoi, anche se li usi in un software non me li puoi mettere copyright, perché quelli sono basici per fare qualsiasi cosa, come per fare la pasta ti serve sempre l'olio, quindi anche se sei uno che si inventa una ricetta da paura, ma l'olio lo utilizzerà chiunque, e invece questi vogliono
8: mettere
12: copyright sugli algoritmi base. Quindi vuol dire morte totale, vuol dire fare software soltanto nell'ambito della multinazionale che ti garantisce il copyright anche in fase di lavorazione e preparazione del software stesso. Quindi vuol dire stipulare un contratto ancora prima di aver creato il prodotto. Cioè,
8: tremendo.
12: Te devi pagare per usare quell'algoritmo, devi registrare.
8: Questo dove? A livello internazionale?
12: Sì. Allucinante, cioè non.
8: Bisogna vedere se passeranno roba del genere, ma ci credo poco.
12: Sì, mi sembra fantascienza.
8: Però veramente strano.
12: Fantascienza.
8: Sì, sì, ci stiamo incontrando.
13: E infatti non potevo far vedere dove era Radio Sai.
12: Te che ne hai? Ciao. Ah, me l'avevi detto ieri. Sei di Roma?
13: No, perché scappa.
8: Sudisti. Cos'è?
12: Ah, Rum Runner.
8: Ah, no.
12: Ah, buonissimo.
8: No. Alcolici forti mi...
12: Ma non si sente,
8: mi incoglioniscono di più.
12: Non si sente.
8: No, mi prendo un succo di frutta adesso. Ho bisogno di vitamine.
12: Sembra succo di frutta.
8: Proviamo, dai. Anche
12: succo. Sembra succo di fragola.
11: È buono?
8: Ma così così.
11: È buono, è buono.
8: Sembra Zabon. Per tornare, ti ho rilanciato il backtrim indietro. Ieri lui mi ha sparato, non mi ricordo di cosa parlavamo, di un cocktail che sa di backtrim. È stato un flash del passato. Sì, e oggi ti è beccati Zabò, perché non so neanche se lo fanno ancora.
12: Fece ancora, l'alternativa del fuoco, che
8: c'è. Esatto.
14: Zabò. Sì, veramente, un po' vedere lì.
8: Il bond
14: è più una cosa di spugna.
8: In determinate situazioni si
14: oppure la svoltone.
11: Il cappuccino per il doppio caffè,
8: quello che ti carica
11: una roba che devi.
8: E le pillole di coricidine?
14: Io me lo.
8: Sì!
11: Questa è vecchia, il coricidine.
8: Eh sì. Io me la ricordo. Ma proprio ricordo. Comunque ci
14: sono. Che cos'era il coricidine?
8: Una specie di. Ma di testa o no?
11: No, ma di testa.
8: Di testa.
11: Era delle pasticche piatte nel tubetto di metallo. Con un sapore metallico.
8: No, il sapore non so.
12: Eliminate dal mercato farmaceutico.
8: Ma boh.
11: Sì, probabilmente.
8: Coricidin. Andiamo a prendere un po' di frutta al coricidin.
14: Scusa, ce l'hai un coricidin? Lo metto sotto la lingua un attimo. Torno su, prima stavo parlando con le tipe al bar. Gli ho detto che Milano fa schifo, così lo buttano lì gratuitamente per attaccare discorso.
8: Mi sembra giusto. È un buon approccio.
14: È un buon approccio.
8: E poi devi anche dire anche tu fai schifo.
14: Sì, anche tu fai schifo.
8: Ma non hai avuto ti vergogni.
14: Sì, mi sono fermato.
8: Sei un bravo ragazzo.
14: Io alla fine, cioè, voglio fare Zanardi, ma non... cioè, in realtà sono Petrilli.
12: Ma Zanardi va tanto di moda a Pescara.
8: A Pescara?
12: A Pescara
14: va tutto. Se mi avete
12: no. Dall'inglese?
8: No. Tedesco?
12: No.
14: A Pescara, cioè Andrea Pazienza ha fatto il liceo artistico a Pescara.
12: Ah,
8: wow.
14: Tutte le storie di Zanardi Vale riconosci dei posti di Pescara.
8: Sai che noi a Palermo Festival del Cinema abbiamo dato un radiodramma registrato con Andrea Pazienza, che ha improvvisato una storia di fumo.
14: Dai!
8: Sì. L'ha portato Pinotto Fava.
14: Da
8: storia di sole e di sole si chiama.
14: Mi sa che ci ho preso.
8: Roba di audiobox.
14: Ce l'ho.
11: Questo sì, no, forse troppo.
8: Che arriva quello con i cerini che si è dato i soldi per comprare la roba. E questo invece si è fatto tutta lui. E lui porta
14: sei cerini. Ce l'hai qua? Ce l'hai qua? Lo mandiamo.
8: No, purtroppo non ce l'ho qua. Ce l'ho a Catania. Però lo manderò.
14: Monti, a questo punto la registrazione. Tu.
8: Vabbè, no, a questo punto no. Lo metterò disponibile in real audio sul nostro sito di Radio Cyber.
14: www.kiuz.org/radiosaipernet. Questa è detta la pescarese, che a Pescara devi sapere che si elabora tutto un modo di parlare molto, capito? Che parli informali però in pescarese.
8: Più, capito? Parla col corpo.
14: Allora, praticamente, vedi un attimino...
8: Parlavano così, cioè, la registrata, perché l'ha registrato in casa delle pazienti con lui, un suo amico e un'altra persona che avevo registrato.
12: Io l'avevo dato con una mamma.
8: Non mi ricordo bene, comunque ho tutta la spiegazione di questa cosa. Molto bella. Troppo da ridere.
12: Non volevo, no?
8: Ho fatto questi qua di audiobox, Pinotto Fava e ho montato questo materiale.
14: Triste
8: veramente.
14: Mettilo.
8: Andiamo a prendere il succo di frutta.
14: Dai.
8: Andiamo. Adesso registriamo un po' di parolacce che diceva Holland durante la sua conferenza.
15: Ci si immaginava quindi un periodo, un futuro assolutamente automatizzato, fatto di macchine dove non ci sarebbe stato più da lavorare. So potete pensare in Germany didn't understand the role of computers, the role of automation. Il momento in Germania e queste stesse persone di cui ci ha accennato, veramente non immaginavano il ruolo che i computer avrebbero avuto. They are discussing about the old political stuff like our workforce in the distribution situation, part of the working class or not.
16: Cioè, si discuteva sempre comunque delle solite cose riflette, del ruolo delle persone nella società e del ruolo della classe lavoratrice, dell'appartenenza o meno alla classe dei lavoratori.
15: The name of Congress do nothing to mix was correct, but most of them didn't understand that most important role in society are the non-workers. The people without work.
16: Ecco, quello che probabilmente non avevano capito neppure in quel momento è che il ruolo più importante della società ce l'hanno i non lavoratori.
15: At the same time, there was the first meeting of Chaos Computer Club in the rooms of German Tageszeitung, the left newspaper.
16: Nello stesso periodo c'è stato il primo incontro del Chaos Computer Club,
15: where? In the rooms of German Tageszeitung.
16: Nelle sale di un
15: il manifesto on German.
16: Il manifesto tedesco, insomma.
15: But the people who wrote for the Tageszeitung didn't understand what happens. For them, strange people with strange machines are coming.
16: Dice che in quella riunione gli stessi redattori del giornale non capivano cosa stesse succedendo, non capivano che cosa ci facevano ogni con loro queste sette persone con sette strane macchine tra le mani.
15: We got an invitation from the woman who managed the computer for the abonnements,
16: eravamo stati invitati lì da una donna che gestiva il sistema informatico per gli abbonamenti.
15: Sì. Currently she makes she works on a school for learning women to use computer.
16: Attualmente insegna in una scuola dove vanno donne a imparare a usare il computer.
15: It's 20 years later and the same problem. People didn't understand computers.
16: 20 anni dopo ci troviamo di fronte al solito stesso problema, la gente non capisce i computer.
15: In counting history, there are some historical dates before 2000.
16: Some historical dates? Ci troviamo al 2000, ma abbiamo ancora, al solito del 2000, ma abbiamo ancora dei potentissimi freni davanti. Questo è quello che ho capito io.
15: The first historical break is in our calculation to year zero, Christus.
16: Excuse me.
15: The year zero of our counting.
16: Insomma, si sta ricavendo il problema del biglietto di un bar.
15: No.
16: Not yet. So what about zero zero?
15: Zero zero is Christus. Jesus Christ is born. Zero, it's zero.
16: Cioè, mi chiama l'anno zero, l'anno in cui mi hanno visto. Grazie per questo.
15: Ok.
16: Io sto sudando, venite qua.
15: The next play is of course Unix was born the 1st January 1970.
16: Insomma, c'è una storia che tra questi zero, in qualche modo. Nel 1970 è stato costruito il primo Unix, questo è quello che dice.
15: The 1st January 1980, there was the birthday of DOS.
16: E il 1980 è l'anno di nascita del DOS, invece, del Disk Operating System, eccetera, eccetera.
15: And in the storing of electronic documents, there are a lot of other birthdays.
16: Nella storia dei documenti elettronici c'è una lunga lista di nascite legate agli zero, insomma.
15: For example, the electronic birthday of German Tageszeitung is 1985.
16: Quindi però c'è un cambiamento nel fatto che la trasformazione, l'edizione elettronica del giornale, che io non so pronunciare, è quello che si dice dove sono le riunioni, è data dal 1985 però. Since newspaper appears also in 1981, at the time of foundation of Chaos Computer Lab, but this is on the CD-ROM archive not existent.
15: Mentre il 1981 è la data di nascita del Chaos Computer Club, ma sui CD-ROM, ma non ci sono le fonti.
12: L'anno zero dell'anno della nascita del Cristo lo paragona con la nascita dello Unix e dice che tra il 1970 e il 1995 c'è un periodo, diciamo, che lui chiama preistoria, chiamato prima con me, in cui è nato Unix, è nato DOS, c'è l'informazione sul Tageszeitung, ma non c'è alcun documento elettronico. Cioè è nato, sono nati questi sistemi, però ancora non c'è nessuna informazione di tipo elettronico per il pubblico.
15: If I look into the internet and searching for news books before 1995, I found nearly around about nothing.
16: Invece per quanto riguarda la nascita di internet e dei newsgroup, non sono riuscito a trovare nulla che risalisse, nessun documento elettronico risalente a prima del 1995.
15: Most of journalists researching in the internet didn't find about the Community Memory Project. It was long before 1995.
16: Molti giornalisti che hanno fatto le ricerche su internet non hanno addirittura trovato nulla sul Community Memory Project, che era assai precedente al 1995.
15: So it means we have a historical break in digital history. Before, right around about 1995, it exists nearly nothing, and after it, nearly all.
16: Quindi noi abbiamo dei grossissimi buchi di conoscenza rispetto all'evoluzione delle tecnologie, dell'informazione, fino a prima del 1995. Insomma, abbiamo delle grossissime lacune.
15: This is in one part a result of thumbness of governments. This is in some part a result of thumbness of government. They didn't understand the importance of storing their own history.
16: Parte della responsabilità di questa situazione dipende dai governi che non hanno capito l'importanza invece di conservare questo tipo di informazioni.
15: One intelligent politician was John F. Kennedy.
16: Un politico assai intelligente fu John Kennedy.
15: He asked 1963, how many books are in the National Library of Congress of USA?
16: Infatti nel 1963 addirittura fece questa domanda a qualcuno dei responsabili della Libreria del Congresso, chiedendo quanti bits ci sono dentro la Libreria del Congresso?
15: People are counting letters and half a year later they are saying, oh, it's not about 1 terabyte of information.
16: Dice la gente comincia a contare le lettere e dopo circa 6 mesi ha detto che c'era 1 terabyte di informazioni dentro la libreria del congresso.
15: 1963 there didn't exist the expression terabyte. This was wrong about information. There didn't exist the expression terabyte. The expression terabyte.
16: Praticamente dice che mi sembra strana questa cosa. Mi ricordo che nel 1963 non esisteva un'espressione come terabyte.
15: Information presente sul numero esponenziale che rappresenta 10 bit alla tredicesima.
17: So then each generation must learn new decimal abbreviations.
15: Ogni nuova generazione ha bisogno di trovare nuove abbreviazioni per dire le sue cose.
17: Mega, giga, tera, exa, peta.
15: Questa enorme massa di questi dati quantitativi possono essere espressi in relazione ad internet.
17: And around about 1995, the internet contained 1 terabyte information.
15: Lui dice che intorno al 1991 internet arrivò a contenere 1 terabyte di informazione.
17: But this was not the same information. It was far more not important.
15: Ma non era lo stesso tipo di informazione a cui si riferiva probabilmente Kennedy con la sua domanda, era qualcosa di assai meno importante.
17: Society who has accessible to her own history on a push of a button is far more powerful than a society without community memory.
15: And because
17: of this, I say it is a humbleness of governments not to make public available some information about their own cultural history.
15: Ah, quindi perciò lui riprovera i governi che non lasciano, non rendono accessibile e utilizzabile l'informazione sulla storia propria delle comunità, delle varie società, e questo è assolutamente un danno.
17: One important idea by founding the Chaos Computer Club was not to secure information against access, but to have information to access.
15: Quindi l'idea portata in Chaos Computer Club non è mai stata quella di rendere sicura l'informazione dalla sua appropriazione da parte di qualcuno, ma il contrario, è assicurare l'ottenimento dell'informazione.
17: After the years of 1981 until 1984, there was a lot of meetings of people thinking about the ideas to use the computer, and I was writing some articles for the Times Sign-On.
15: Dall'81 all'84 è stato un forte nucleo di persone che continuano a ragionare sulle tematiche dell'informazione. In quel periodo io stesso scrivevo per quel giornale impronunciabile di Milano.
17: 1984, we decided at a meeting at Hamburg to make our own publication named Datenschleuder, Data Flowway.
15: Nell'84 abbiamo deciso con il Chaos Computer Club di fare la nostra prima pubblicazione, che ha un interesse particolare, ma la funzione di questo dovrebbe essere dati in data di no, dati. Come? Fionda dei dati. Fionda dei dati.
17: I wrote an article in the Tageszeitung that we make the Datenschleuder, and in a week we received at Hamburg more than 80 letters with orders for the new magazine that not yet exist.
15: So you received 80 letters about what?
17: About the Datenschleuder. I announced it in an article that we want to make it, but we didn't make it at the moment. And after a week came more than 80 orders, and then we must make it.
15: Ah, praticamente a quell'epoca hanno appunto appunto tu iscrissi un articolo sullo Zeitung, come? Tages Zeitung, in cui diceva appunto, annunciava la pubblicazione del libro e ha ricevuto una settimana successiva 80 ordini, seppure non avesse intenzione in realtà di pubblicare il libro.
17: By looking back, the cause was good. Allora, la Schleuder è la fanzina del Cosmo Interplano. Ma se no, non si capisce. Allora, il giornale si chiama Tages Zeitung, che è l'equivalente di testo, quello che noi stesso, abbreviato in TAZ, probabilmente andrà a essere in Germania da avere un giusto. Ma è importante per il loro organo, e poi non è che non avesse più, non avevano più, ce l'ha minacciato e prima che uscissero.
15: If I look back about the success of Eros Pantigata, I see a lot of social tools. Lo nostro percorso erano costruire dei tools sociali, gli strumenti sociali. One has regularly emails. Meeting is a good try, at least monthly for having a call. A cominciare da dei meeting assolutamente regolari, settimanali o perlomeno mensili. Second, to exchange know-how, regularly conferences are important. Like we make yearly, every year, in the December, and maybe every year in the summer. Un'altra cosa sempre importante che si pensò di fare è quello di organizzare dei congressi annuali, che sono una cosa sempre importante per scambiarsi delle conoscenze. Si faceva entro dicembre, come qua come sta succedendo anche qua in Italia, come probabilmente continuerà a succedere.
17: The third one is a regular publication. There are not only in Germany, but there are also in the Netherlands.
15: Il terzo obiettivo era quello di produrre delle pubblicazioni regolari, orientate o per il mondo degli hacker. Infatti da questa cosa viene fuori il giornale Arctic, l'olandese Arctic.
17: The Netherlands Hackers has a very interesting growing and finish their own existence and build the internet service provider exist for all.
15: Quella olandese era un'esperienza assai importante, quella degli hacker olandesi è un'esperienza assai importante, però pare che sia finita quando è nata Access for All ed è stata venduta una società di Telecom.
17: But I think it was a big mistake to finish also the publication.
15: È stato un grande errore, e probabilmente un errore assai più grosso è stato quello di scrivere le pubblicazioni di Arctic.
17: The other is using internet stuff, mailing lists, news, and chats. About social tools for publication community like yours.
15: Quindi altri strumenti che ci si voleva dare attraverso questi meeting e che si è costruito invece riguardavano proprio le mailing list, i newsgroup e i siti web.
17: Chance.
15: E le chat rooms.
17: Chats are great for cooperation and there I have the example of the region of underground.
15: Le chat rooms, i canali di internet delle chat sono particolarmente importanti per sviluppare la cooperazione. Io ho un esempio, portato un esempio,
17: Legion of Underground.
15: È un gruppo che ha sentito questa parola.
17: They announced at end of last year it would be a good idea to destroy national infrastructure of countries who are against human rights, like China and Iran.
15: Proprio in questo canale, cioè, che è stata lanciata l'idea e distruggere le infrastrutture di comunicazione dei paesi liberali che minacciano i diritti civili, ad esempio come la Cina.
17: We discussed the item and found it a very strange, very disruptive idea, and we are heavily against this action of communication.
15: Noi consideriamo questa posizione assolutamente sbagliata, e per distruggere le infrastrutture di comunicazione è una cosa a cui ci siamo opposti e ci opponiamo con tutte le nostre forze.
17: Hacker want to be part of information war, they want info peace.
15: Gli hacker vogliono essere parte dell'informazione, del mondo dell'informazione, vogliono info peace.
17: O pace, una pace dell'informazione.
15: Non so come si può dire, vogliono l'info peace.
17: For this reason there are one to two weeks very intense chats with hacker groups all over the world.
15: Per questo ci sono state le discussioni assai accese nelle settimane successive con tanti, con altri tanti hacker rispetto a questa prospettiva.
17: The result is an English communique for InfoPeace and the importance of free communication.
15: Il risultato è stato un comunicato scritto in inglese a proposito dell'InfoPeace e della libera comunicazione.
17: The text, the common text, was the result of a lot of chats and was described also from hacker groups of US that are partly against the others.
15: Partly against
17: the others. The 2600 is against the part of the pro and etc. Many
15: questo comunicato è stato il risultato di una accesissima discussione fra singoli gruppi, fra hacker e gruppi di hacker che si occupano delle tematiche della libertà dell'informazione, e la cosa interessante è che è stato firmato, è stato sottoscritto da realtà che spesso si trovano in disaccordo, anche in forma di disaccordo tra di loro, come ad esempio il gruppo che ruota intorno alla rivista 2006, una rivista anche molto conosciuta e molto diffusa in Europa, e un gruppo che è nato da pochi anni. Da quanti anni è nato il... No. Vabbè, il gruppo della lunga morte, insomma, il Riccardo del Cavo, è un gruppo che io non sapevo fosse così vecchio, 11 gomma.
17: We are very happy to get this text against InfoWar before the Kosovo war, because hackers making the war in information infrastructure are soldiers and

0: papers. There are alternate solutions than throwing phones to people. There are alternate solutions to throwing phones to people. It's far more effective to throwing cellular phones from the country and to organize aircraft with the central station for making cellular phones connected. It's today possible to have an aircraft with a delay station for the cellular phones. And via the delay station, the cellular phones can telephone without costs.
1: Quindi portare gli strumenti di comunicazione alle persone.
0: If people can talk one with another, it's far more complicated to shoot one another.
1: Che è una cosa sempre più complicata che sparare addosso alle persone. Guardate, se c'è qualcuno che capisce meglio.
2: Forse non vale fare. Perché se le persone possono parlare tra di loro, è molto più difficile che si parli di loro. Questo è il problema di comunicazione. Nel momento in cui si anche a parlare, mentre in comunicazione anche con degli organi che possono stabilire la centrale, la gente può parlare insieme, è più difficile che le persone che parlano, però si parli.

0: Che bello avere il microfono, eh? Soprattutto se non c'è voce. No. Grazie.
1: Poi sei in discesa.
0: È più bello.
1: Vai.
0: Vabbè, vorrei iniziare questa assemblea ringraziando tutti quanti quelli che ci sono qua, anche quelli che sono già partiti, per aver realizzato tutti insieme questa esperienza. Ritengo sia stato un bellissimo momento di relazione e che sia stato un incontro molto ben riuscito. E che nonostante tutte le difficoltà che abbiamo incontrato magari nel configurare la rete, piuttosto che nel realizzare tutti i piccoli accorgimenti, ce la siamo cavata più che egregiamente. Penso che tutti quanti usciamo da questo incontro arricchiti di qualcosa e sono molto contento di aver partecipato a questa qui. Lascio la parola a chi vuole trarre delle conclusioni più nel merito rispetto all'ECK Meeting e alla qualità dello stesso. Secondo me è stato un incontro di altissima qualità, che ha visto moltissimi dibattiti e molto partecipati, e in cui tutte le persone che si sono trovate a smanettare per magari due notti di fila sicuramente si sono trovate a scambiarsi conoscenze, informazioni, sapere realizzare quello che almeno

0: Nella mia testa, e penso nella testa di molti di noi, è un modello differente di comunicare. Penso che per quanto mi riguarda questo sia sostanzialmente un risultato estremamente positivo. Mi piacerebbe sapere se anche per tutti gli altri è così, e quindi lascio la parola a tutti gli altri. Sì, ne farei un altro di brutto.
1: Dove?
0: Partiamo domani. Alla fine della shake. Penso che da questa assemblea dobbiamo uscire, secondo me, oltre a delle valutazioni rispetto a quello che abbiamo fatto, sostanzialmente un indizio, dei suggerimenti rispetto a quello che potrebbe essere il destino di questa iniziativa il prossimo anno. Penso che quello che ci si aspetta di più è che esca un luogo e eventualmente delle idee per migliorare quello che secondo me è già stata un'iniziativa eccellente. Facciamo anticandidati.
2: Pronto, ecco. Vabbè, anch'io ringrazio tutti quanti per esserci stati. Un po' come uno dei partecipanti milanesi. Vi ringrazio per questo meeting, anche per quello dell'anno scorso, in qualche maniera, nel senso che per noi, per me, per chi appartiene all'esperienza di Israele nella rete, è stato importantissimo esserci stati l'anno scorso e aver potuto in qualche modo godere della rete di relazioni che si è creata in quell'occasione, che ci ha permesso allora, un anno fa, di far fronte al sequestro del server di Isole con una risposta immediata che è stata quella della comunità che si è ritrovata allora a Firenze. Per questo mi immagino, ho vissuto come importante anche questo momento d'incontro, come momento in cui rivedersi di nuovo in faccia dopo aver passato l'anno a parlarsi in rete, a fare cose assieme in rete, perché è comunque una maniera per riprendere le misure dell'altro. Rimettere dei punti di partenza su cui vedere oltre l'orizzonte ed essere in grado poi di esserci quando succedono le cose, di esserci quando bisogna inventarsi qualcosa di nuovo come potrà essere il prossimo ACM Meeting. Immagino che l'ACM Meeting in qualche maniera continuerà sulla lista a parlarsi, a fare il proprio discorso in vista del prossimo appuntamento, di quello che si potrà fare l'anno prossimo, a prescindere di dove, chi e quando. È stata importantissima questa esperienza anche per noi milanesi. Noi ci siamo incontrati negli ultimi 3-4 mesi, quasi tutte le settimane, per costruire il percorso che ha portato a questi 3 giorni di ACM Meeting e probabilmente, o perlomeno, io vorrei proporre, ma penso un po' tutti noi milanesi ci stiamo riproponendo di continuare ad incontrarci con città, dare un seguito a questa esperienza, degli obiettivi e delle possibilità alle 20-30 persone che si sono ritrovate in questi mesi qua al Burg. In qualche modo l'ACM Meeting continuerà con altre forme anche qua a Milano. Nei mesi che ci aspettano.
3: Una bruttissima posizione.
4: Ma così è peggio,
3: no,
4: così
3: vabbè. Con le spalle. Allora, io sono Paschi, quello che avevo tutto il coglione fino a un po' di tempo fa, poche ore fa praticamente. Vi posso dare delle informazioni tecniche che mi ha tirato fuori anche Luca, che è qui dietro a me.
5: Allora, siamo riusciti a controllare un po' il traffico fatto in questo periodo a spanne, perché poi se in teoria a controllare tutto era un bordello. E abbiamo avuto dei picchi clamorosi, nel senso che a un certo punto la banda in uscita, non si sa come, ha avuto un picco di 400 kbps al secondo. E non mi so dire come ci siamo riusciti, non lo so neanche. E di traffico mediamente esterno, io ho calcolato in un'ora, che più o meno pensavo che ci fossero tutti, era di circa 40 mega all'ora di traffico, questo verso internet ovviamente. Problemi di rete. Problemi di rete ci sono stati perché praticamente abbiamo fatto un accrocchio. Eh sì, è stato un accrocchio perché alla fine non siamo riusciti a ottenere lo switch, quindi tutto il traffico era, come vi siete accorti, veniva rigirato per tutta la rete, perché lo switch non c'era. Problemi sono stati dovuti soprattutto alla quantità enorme di hub in cascata. Ce n'era una quantità industriale, messi un po' così. Schede di rete che generavano pacchetti che collidevano, sicuramente ce ne sono state un puttanaio, schede farlocche, dico, che non funzionavano bene, che andavano e non andavano, a parte gli spoofing eccetera eccetera che ci sono stati fatti, che veramente è stata una cosa grandiosa. Era bello osservare tutto ciò che succedeva, ve l'assicuro, era troppo divertente, perché avevo un quadro completo della situazione. E niente, è stato. Vi voglio ringraziare veramente perché io l'anno scorso purtroppo non sono stato a Firenze al primo meeting, quindi posso dire che la mia prima esperienza da diciamo organizzatore e da partecipante anche è stata una cosa grandiosa, cioè veramente grazie, grazie, grazie. Cioè, non so, sono rimasto meravigliato delle cose che sono successe anche così in questi 3 giorni, di come sono andati gli eventi. Cioè, noi organizzatori eravamo un po' tesi, devo dire la verità, perché per far andare alla rete alla fine, cioè, abbiamo fatto, non dico miracoli, però tutta la fase di cablaggio. Voglio ringraziare anche tutti i ragazzi che si sono sbattuti nel cablare questo posto, che come potete capire non è proprio piccolo, è su 3 piani, ci sono due dorsali, eccetera, eccetera. A parte questo, diciamo, i ringraziamenti, devo ringraziare il Gulf, mi sembra dovuto, anche perché ci hanno dato possibilità di fare le meeting. Voglio ringraziare anche i ragazzi del Gulf che si sono sbattuti veramente una cifra con turni assurdi, eccetera, eccetera. E fermo restando questo, cioè, ribadisco anche io il fatto di portare avanti il discorso e non fermarlo qui, perché l'ECC Meeting voleva essere un incontro dal mio punto di vista propositivo, nel senso cercare un punto di aggregazione per poi cominciare a sviluppare certe questioni, certi temi che ci stanno a cuore, qualunque essi siano, ovviamente del nostro modo di vedere l'informatica, in senso lato ma in senso stretto del termine, con tutto ciò che ne comporta, cioè internet, eccetera, eccetera. Il nostro modo di vedere anche la comunicazione, il diritto alla comunicazione, quindi vabbè, tutte le varie battaglie che poi vorremmo o porteremo avanti, non lo so. Quindi il discorso continuerà in lista, ovviamente, però per i milanesi penso che se riusciamo a darci un appuntamento tipo martedì prossimo. Cioè, l'altra ancora? Vabbè, settimana l'altra, martedì ci vediamo qui, adesso intorno alle 10, la solita ora. Se riusciamo. Sì, le cose da disfare, vabbè, quelle da fare io. Vabbè, comunque martedì ci vediamo per finire di togliere un po' il materiale che sarà sicuramente lasciato in giro. Eccetera. Niente, vi ringrazio e alla prossima.
0: Vabbè, altri due dati della cronaca, giusto così, per stendere la rete interna al bulk, interna più volante, ci siamo tirati circa 1600-1700 metri di cavo, in amicizia, così, e abbiamo avuto un picco massimo, di giusto per vedere anche l'utenza, di indirizzi IP assegnati tra i 120 e i 150. Una giornata massima, più ovviamente persone che avevano un singolo IP mascherati e B. Quindi diciamo che nei momenti di picco abbiamo questa rete 64 ha supportato più o meno 250-300 macchine. 200? Così mi ha detto smesso, io mi dico sono smesso.
6: Vabbè, a parte che io da quello ho visto che di quelli che erano direttamente connessi alla rete, cioè saltando quelli che saranno fatti le loro sottoreti e proxy interni, c'erano 120 MAC address veri e 29 MAC address bucati. Questa è più o meno la cosa. Ah, giusto, sono stati tre persone che ringraziamo tutti, quattro persone che ringraziamo tutti per essersi presi l'indirizzo del gateway.
4: Un attimo. Ma è vero che c'è stato anche un tentativo di
6: dall'esterno? Non lo so, non ho capito. Qualcuno dice che sia stato un tentativo dall'esterno di arrivare qua. Non lo so, cioè adesso magari poi ci possiamo anche dare un'occhiata, ma non credo che sia una delle cose più interessanti. Ah vabbè, se volete ci sono stati più o meno tentativi ogni 5 minuti di vedere se avevamo un gate. Più o meno. Non lo so. Vabbè, niente, comunque. A parte gli ovvi ringraziamenti a tutte le persone che ci sono state, che sono venute qua, si sono portate le loro cose, sono fatti i loro sbattimenti, eccetera, eccetera, e ringraziamento a tutti coloro che sono fatti uno sbattimento per fare in modo che questa cosa ci fosse, un ringraziamento a tutti quelli che hanno tenuto seminari, a tutti quelli che si sono messi. Un ringraziamento ai traduttori. E un ringraziamento anche a tutti quelli che si sono messi qua a dare una mano agli altri, a installarvi Linux, a mettere a posto le cose. Cioè, credo sia la collaborazione, credo che sia una delle cose più importanti che si possono realizzare in un evento come questo. Passerei comunque la parola.
7: Come la terra di treno, i destini.
8: Io ho lo statuto in arrivo. Io volevo ribadire il concetto sul fatto che i milanesi hanno fatto questo lavoro tra gruppi diversi, mettendo insieme delle risorse che era parecchio tempo, diversi anni, almeno quelli più vecchi tra di loro, che non mettevano insieme. Ci siamo visti più di 4 mesi, le prime riunioni in realtà le abbiamo fatte appena dopo l'EC Meeting di Firenze dell'anno scorso, quindi il fatto di vedersi e di lavorare su diversi livelli è andato avanti per circa un anno, con peraltro diverse iniziative intermedie, come l'ottimo lavoro fatto sulla questione del free software, che è circolato in diversi spazi milanesi, con diversi stili, però ha insistito bene sulla città, su questa questione del free software, mobilitando molte più risorse, secondo me, di quelle che poi fisicamente hanno partecipato agli incontri. Quindi appunto nel sottolineare il fatto che è assolutamente importante che le risorse milanesi continuino a vedersi, a progettare delle cose insieme, perché appunto l'esito si è visto, suggerirei anche alle altre situazioni fuori da Milano di lavorare nella stessa maniera. Quello che è successo qua a Milano è appunto una modalità di lavoro in rete, di soggettività diverse, cosa che peraltro si è vista qua anche nel meeting, in cui soggetti diversi, questo secondo me è stato il dato più positivo tra i tanti, soggetti tra i più diversi tra di loro si sono incontrati in questo ambito, amplificando ancora di più l'esito di quello che era stato l'incontro, il primo di Firenze dell'anno scorso. Questa è la strada, secondo me, più giusta da perseguire, tra l'altro cercando di aprire magari uno sforzo per il prossimo meeting all'estero, che mi sembra assolutamente importante, che abbiamo contatti con situazioni analoghe al di fuori dall'Italia. Volevo fare una riflessione sulla questione stampa e giornalisti, perché è molto discussa al nostro interno, perché diciamo molto dibattuta anche all'interno della lista e con diverse perplessità. Secondo me la strategia utilizzata, sebbene sperimentale sicuramente con alcuni punti da mettere a posto, ha funzionato. Non abbiamo avuto paura dei giornalisti, stampa, neanche della televisione. Abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa che è andata bene, perché l'esito sui giornali secondo me è stato sicuramente positivo. Ci sono state solo pochissime stronzate sparse qua e là, ma nel complesso la cosa è andata molto bene, sono apparse molto chiaramente quelle che sono le nostre idee di fondo, perlomeno nelle linee generali. D'altra parte non possiamo pretendere che la stampa di quel tipo rispecchi esattamente quello che pensiamo noi. Un esito che non era previsto era il fatto che la prima tornata di giornali generasse una seconda tornata di altri giornalisti e altre televisioni maggiore della prima. Questa roba non era assolutamente, o addirittura una terza, come mi dicono gli ultimi sfigati che stanno arrivando per prendere il treno. Però mi sembra che le successive ondate siano state comunque rette molto bene dai partecipanti, che più o meno tutti quelli che hanno avuto a che fare con i giornalisti avevano detto delle cose molto chiare, per cui la cosa è stata contenuta. Anzi, l'esito, io credo che l'esito che si avrà da questo punto di vista è che i giornali daranno un ulteriore eco a quello che è stato questo meeting. Quindi ci sarà da aspettarsi prossimamente, questo come lo dico come così, insomma, come campanello d'allarme organizzativo. Secondo me gli strumenti che adesso abbiamo non saranno più sufficienti probabilmente per tenere l'impatto con le richieste che verranno fatte di informazioni e di partecipazione. Quindi da questo punto di vista conviene rilanciare il lavoro di rete, che altre risorse, persone, soggetti, individui si mettano a disposizione per lavorare su questa idea di progetto comune, che non so in realtà bene quali obiettivi si dia questo progetto comune, mi sembra più un work in progress, però è assolutamente necessario appunto che tutti i soggetti diano il loro contributo proprio per non buttare via alcuni esiti che possono uscire da questo incontro. Quindi io sono sicuro che nei prossimi giorni, nei prossimi mesi ci sarà alle pagine della lista, sulle pagine del sito, richieste forti di documentazione su quello che è successo e richieste di altri eventi. Quindi è necessario che più persone si mettano a lavorare in questa direzione, nell'ipotesi di costituire un'area sempre più ampia che lavori sui temi dell'informazione libera. Stop. Segretario, prega lei il microfono.
0: Fanculo. Tutte le che te lo ripeto, ce la faccio più. Giusto per rovinare l'atmosfera. Spero che sia qui un ragazzo che ha mandato una mail in lista, mi pare si chiama TRX, che si lamentava della bassa qualità del meeting. più o meno. Vabbè, stavo estremizzando. Allora, che ha sostenuto che, e che è effettivamente vero, il seminario che ha visto la partecipazione più numerosa, cioè quello sui protocolli di rete e il loro dispiacimento, è stato, diciamo, è sfuggito un attimino al controllo e ha peccato un pochettino di carenza nell'organizzazione, cosa che è sicuramente vera, peraltro anche comprensibile visto che chi lo teneva erano anche gli amministratori di rete della nostra elettrocale, che fino a un secondo prima stavano impazzendo dietro a qualsiasi tipo di situazione che c'era dietro i server. Nella stessa mail però si lamentava anche di un basso profilo tecnico e qualitativo dell'EC Meeting. Cioè, penso che risponderò anche in mailing list, però è una cosa che tenevo a sottolineare anche davanti a tutte le persone che se lo sono vissute fino all'ultimo in questo meeting, e mi spiace che non ci siano tutti quegli altri che sono già partiti. Io penso che, come ho già detto nell'intervento che ho fatto all'inizio, questo meeting invece abbia avuto un livello buono dal punto di vista qualitativo, e che se qualcuno ha ravvisato delle carenze qualitative sarebbe stato il caso che avesse preso in mano una, come secondo me ognuno dovrebbe fare, la propria parte di situazione, avesse proposto di direttamente dal suo punto di vista, dal suo stesso sacco, di migliorare la situazione con il contributo che lo avrebbe ritenuto di qualità decisamente più elevata. Per me questo è lo spirito che deve contraddistinguere questo, e spero anche i prossimi meeting, dovrebbe essere quello dell'autogestione e dell'auto-organizzazione, cioè di persone che prendono in mano le cose, tentano di capire se delle cose gli vanno bene o non gli vanno bene, anche all'interno di un'organizzazione informale, e tentano di cambiarle intervenendoci e non aspettandosi che qualcuno lo faccia per loro. Questo non vuole essere una polemica con TRX, assolutamente, però vuole essere magari un espediente per ribadire l'importanza che per me e penso per moltissimi di noi hanno questo aspetto auto-organizzativo all'interno delle meeting.
9: Alla fine.
0: Ma vattene. Su, forza e coraggio di Corinto, proponi Roma per l'anno prossimo. Tanto lo sappiamo che stai aspettando questo momento. Anche a Sbesto mi pare abbia una proposta. Arbigore.
10: Vabbè, insomma, fare i ringraziamenti ai compagni che hanno lavorato all'organizzazione mi sembra veramente scontato. E secondo me è stata una cosa molto bella quella che l'EC Meeting è stato preparato da delle soggettività molto diverse, con dei meeting, degli incontri che gli hanno tolto un sacco di energie, che li hanno costretti a ripensare le modalità di organizzazione, anche di rapporto che hanno contraddistinto, che contraddistinguono la scena telematica underground milanese. Io spero che questo modo di fare possa diventare in qualche modo un modello, cioè riuscire a superare le specificità, le differenze strategiche, metodologiche, anche le differenti estrazioni politiche, per irrobustire, insomma, gli orientamenti che sono emersi sia nelle modalità organizzative sia in quelle della realizzazione vera e propria dell'EC Meeting. Già dall'anno scorso ci eravamo dati come indicazione quella di fare l'EC Meeting del 2000 a Roma, per l'ovvio motivo che a Roma ci troveremo questa massa di questo gregge di pellegrini, e sarà un momento di impazzimento generale molto reazionario, molto codino, insomma. I sintomi si sentono già da adesso, ci sono varie situazioni auto-organizzate sotto minaccia di sgombero, ci sono dei centri sociali impegnati in una fortissima una dura avvertenza con il Comune di Roma per l'autogestione di spazi, servizi culturali, eccetera. E sono in bilico perché ovviamente gli interessi del profitto e gli interessi della cultura religiosa sono assolutamente preponderanti. Stiamo in una città che è stata consegnata letteralmente in mano a pretacci e politicanti vari, dove le possibilità di intervento dei gruppi, dei movimenti sociali si restringono sempre di più. È una situazione difficile. Nonostante questo, c'è un clima, sicuramente c'è un clima fra di noi, tra quelli che si occupano di telematica sociale, che sicuramente è robusto, insomma, ha delle fondamenta forti. Ecco, da queste fondamenta si spera che si sviluppino meglio quei rapporti che porteranno a fare il prossimo ACM Meeting. Ovviamente questa è solo un'indicazione, perché l'ACM Meeting cresce in rete, cresce nelle nostre interazioni, cresce nei corridoi. È una cosa a cui dobbiamo partecipare tutti, ovviamente essendo una modalità di espressione che è basata sull'autogestione, come diceva Ronny prima, nessuno può pensare di tirarsi fuori, no? E se lo fa magari è pregato anche di criticare il meno possibile. Io sinceramente quelli che parlano e non fanno in genere non li ascolto, a volte mi incazzo di meno pure se capita, però vorrei evitare, insomma, cioè. La cosa importante è che l'indicazione viene data, fa parte della, di una vecchia tradizione, fa parte, quello che vorremmo fare è dare l'indicazione per l'ACM Meeting del 2000 a Forte Prenestino, che è il centro sociale più grosso d'Europa, ha 13 ettari di terreno con 12 laboratori e un'assemblea di gestione di 70 persone. Ed è stato appunto cablato, è stato finito di cablare pochi giorni fa. Stiamo mettendo anche le postazioni di accesso pubblico, stiamo portando i computer dentro i laboratori in modo che ci sia una LAN attraverso cui si possano sperimentare nuove forme di organizzazione anche di lavoro cooperativo per i fini dell'autogestione, dell'autoorganizzazione, dell'autoproduzione. E quindi è un'infrastruttura che è già pronta per l'ACM Meeting. Non si dovranno tirare quei 1.600-1.700 metri di cavo come è stato fatto qui, perché è già pronto. Le macchine ce le abbiamo tutti quanti, ce le portiamo dietro. Se riteniamo utile e fattibile la prospettiva dell'ACM Meeting 2000 a Roma, siete tutti quanti invitati a Forte Prenestino, siete invitati a collaborare, insomma, questo è quanto. Solo una cosa rispetto al meeting, a questo ACM Meeting. Io penso che i contenuti ci siano stati, erano anche piuttosto sostanziosi. Probabilmente anche rispetto al meeting dell'anno scorso abbiamo vissuto una carenza di partecipazione internazionale. Non è colpa di nessuno o è colpa di tutti. Io direi che per l'anno prossimo dobbiamo lavorare molto su questo, cioè amplificare le occasioni di incontro, di rapporto con realtà europee, internazionali, eccetera. Sono molto contento della presenza di Bau Holland, che è uno che ha fatto la storia dell'hacking e della telematica sociale. Al di là delle poche cose che è riuscito a dirci, considerando il fatto che parlava in una lingua che non era la sua, ha cercato di fare dei giochi linguistici che io, che sono stato tirato in mezzo a fare il traduttore, non sono riuscito a capire e di cui probabilmente mi sono perso delle cose, è stata una presenza assolutamente importante. Quindi io spero che si ripeta l'esperienza di invitare personaggi o situazioni rappresentative di questo mondo anche l'anno prossimo. Noi ci proviamo, come Avvisi ai Naviganti, come Avana Net al Forte Prenestino, ci lavoreremo probabilmente insieme a Tactical Media Crew e insieme al nodo redazionale di InfoxOA, con cui avevamo già pensato di fare un free media event sullo schema di Next 5 Minutes olandese. Probabilmente le cose si possono coniugare, cioè invece di pensare a due occasioni diverse, free media event a novembre e ACM Meeting nel giugno del 2000, facciamo tutto quanto al giugno del 2000 e facciamo una cosa corposa. Sì, votiamo e basta. A parte i ringraziamenti, a parte le impressioni su questa cosa, io penso che potremmo far uscire anche delle indicazioni. È chiaro che il lavoro che abbiamo fatto per creare l'ACM Meeting non finisce qua, perché nell'ACM Meeting sono state sollevate delle questioni assolutamente fondamentali i diritti alla libera comunicazione che riguardano da una parte il problema dei contenuti o della censura, da una parte i protocolli di rete, dall'altra le problematiche dell'accesso, eccetera, eccetera, fino alle modalità di organizzazioni di provider, di movimento internazionali come il progetto Sin Dominio, sono delle cose di cui dovremmo discutere. Probabilmente mi pare che non abbiamo solo la lista meeting per parlarne, continuiamo a parlare, a ragionarci su altre liste, però già oggi forse potremmo dire qualcosa su queste robe. Ad esempio, noi ieri abbiamo presentato il progetto dell'Agenzia per i diritti della comunicazione, c'era tanta gente, c'era una cinquantina di persone, di una proposta operativa per reagire in tempo reale alle censure, ai tentativi di censura, ma anche per promuovere un'altra cultura dell'uso della telematica e anche di cominciare a interessarci ai diritti di chi lavora nell'ambito delle telecomunicazioni, dell'informatica, che è una proposta secondo me interessante, forte, la cui operazionalizzazione è un'esigenza reale, concreta, qui potremmo lavorare un po' tutti. C'è una lista, c'è una mailing list di uso nella rete che se ne occupa, per ora è una lista chiusa, la vogliamo aprire, se troviamo il necessario interesse, l'apriamo, ragioniamo insieme e facciamo decollare questa struttura. Questo è un piccolo esempio per dire che proviamo anche a dirci in queste altre due ore che staremo qui, invece di scappare su, proviamo a dirci se abbiamo delle proposte, se vogliamo fare delle cose insieme, qualcosa che vada oltre la meeting e che possa crescere durante tutto l'anno, magari per darsi l'appuntamento, anche un appuntamento di verifica al prossimo meeting, insomma. Ragioniamo pure su queste cose. Io vedevo Valvola che fremeva lì mentre dicevo delle cose, secondo me devi venire a dire qualcosa pure te. Devo dire, cioè, va in chiamata e in correo questi interventi. E poi che vi devo dire? Io vi voglio bene, lo sapete.
11: No, è troppo più pesante.
0: No,
11: bene, dopo questo finale da Volemos e Bene tipicamente romano, è un classico, insomma. No, sicuramente ci sono una serie di temi che, come dire, c'erano prima dell'AC Meeting, che hanno origine, come dire, nell'AC Meeting dell'anno scorso, l'assemblea finale dell'anno scorso, che peraltro è stato, come noto, un'assemblea anche difficile per il suo svolgimento, per la sua evoluzione, anche per il suo finale, e in generale che cosa noi vogliamo fare. Allora, l'AC Meeting secondo me ha dato una prova molto forte per quanto alla capacità di riuscire a mobilitare tutta una serie di soggettività. Bene o male saranno passate almeno 500 persone che avevano a che fare comunque con le macchine, anche di più, no? Secondo me 500 sono 1000 addirittura. Il ragionamento di fondo, secondo me, è che per adesso sono tutte soggettività che si trovano in un'occasione annuale, che per fortuna stiamo riuscendo a costruire, però non basta. Nel senso che la questione del free software e della questione dei brevetti, a cui Stallman ci ha, come dire, richiamato negli ultimi giorni, cioè che a giorni dovrebbe essere approvata una normativa per cui il software viene governato a livello europeo da leggi di tipo brevettuale. Abbiamo dietro le spalle, come dire, l'esperienza anche americana negli anni scorsi, che ci dimostra come questa cosa è stata poi nefanda e nefasta per tutta la programmazione indipendente e più in generale il tipo di problemi che determinerà anche per il progetto di free software. Ci dimostra in realtà che il fatto di continuare a essere, come dire, soggettività singole non basta. Cioè la fase, come dire, sta cambiando e purtroppo noi, bene o male, siamo costretti, come dire, a fare un salto di qualità, cioè a lavorare in un'altra direzione. Allora, rispetto agli obiettivi che venivano indicati l'anno scorso e anche durante i lavori di preparazione di questa meeting, una delle cose che era girata era quello di dire, ok, ci rivolgiamo maggiormente alla città, cioè dobbiamo avere la capacità di essere, come dire, interesse generale. Scusate la parola molto roboante, ma intendo dire, cioè, che le cose che noi avanziamo non sono cose solamente relative a 500 smanettoni, ma hanno il valore più generale che deve coinvolgere l'intera società. Allora, in realtà, l'obiettivo che noi ci dovremmo porre è che esistono tutta una serie di diritti digitali che non ci vengono riconosciuti e che non sono riconosciuti. Questa è una delle direzioni su cui andare a lavorare per diventare interesse generale cioè nel senso di riuscire ad alzare il livello da, che già è alto per quanto riguarda le coscienze singole, ma non esprime ancora, come dire, non dico un soggetto collettivo, che è una parola grossa, ma dico una capacità di sapersi riconoscere anche come comunità. In questo senso anche il fatto di avere il rapporto con gli stranieri va in questa direzione, perché ad esempio in Germania, con un lavoro che chiaramente è partito nell'83 e nell'84, hanno costruito un'organizzazione che è in grado di pesare fortemente per quanto riguarda le decisioni che può assumere il Parlamento tedesco e più in generale sulle leggi relative a, a tutte le tematiche di carattere digitale. Noi dobbiamo avere la capacità in questo senso di essere, di andare verso questa direzione, cioè di essere, di esprimere una volontà che non è solamente la volontà dei singoli, ma che possa esprimersi anche come volontà collettiva. Il fatto di richiamare ad esempio le esperienze straniere va in questo senso, cioè confrontarsi con come loro si sono organizzati, hanno dato, si sono date modalità organizzative anche di tipo tematico, e riuscire a, apprendendo da loro a fare un salto in quella direzione, chiaramente scegliendo poi il nostro modello, perché non necessariamente il modello tedesco va bene per noi o il modello di americano può andare bene per noi, noi abbiamo degli altri stili di lavoro e degli altri modi di pensare, però è indubbio che sulla questione complessiva dei diritti digitali siamo di fronte a una chiave di svolta, insomma, su cui noi dobbiamo bene o male contare, perché siamo soggettività che su questo pensano, e alcuni di noi lo sappiamo benissimo, ci vediamo da 12-15 anni, quindi vuol dire che, come dire, c'è stata anche una crescita della situazione, e lo vediamo, perché dall'anno scorso a quest'anno c'è stata un'ulteriore crescita, ma già l'anno scorso era stata una cosa grossa, insomma, quindi non bisogna svalutare tutto il lavoro che è stato fatto. Però, ecco, indubbiamente bisogna andare in questa direzione qua, e riuscendo quindi a avere anche la capacità di saper parlare verso la città, nel caso di Milano non è stato realizzato pienamente questo obiettivo, e più in generale di essere capaci di influire e di fare lavoro, come dire, scusate il termine, politico, tra virgolette, mettiamo tra virgolette, nei confronti di tutto il tema della tutela telematica, che ci riguarda non solo noi, ripeto, ma più in generale l'evoluzione dell'intera società.
0: Tu sei il custode del microfono.
12: First, I did not want a translation for yet. Computers are the wheel of the information age, and the network is an interconnection of wheels. This is the basic, and hackers are using this universal machine, and hackers are part of the world culture. And that means that we need also an international language for communication on international events, even it's a local part. I've understood from the Italian debate here only maybe a quart or a third of it, but I have my impressions, and for others I ask friends about it. The hackers are an international culture, but with national specialities. For the orderly German situation, the Chaos Computer Club is a very chaotic club. Compared to Italian society, the Chaos Computer Club is a very orderly club. But we are, but what it is common, it, we are hackers. We think about society, we think about development of interesting machines, of nice machines, with all techniques like the traffic light machine there, or the newest machines we can build and we can use. Here at the place I've seen round about 100 or 200 computers connected together for 3 days. In half a year ago in Paderborn in Germany, there was a business record, a Guinness record, with more than 500 computers, Linux computers connected to have the biggest Linux cluster. It was also a job for a weekend. And even the local office of Telecom was giving all their computers over the weekend to be part of this thing. And after the weekend, the computers go back and Linux was deinstalled in the normal Microsoft Windows was also installed for starting the Monday morning the normal job in office. And this from the guys of Telecom was also a hack to get their bosses the license to do this participation. This was 500, here maybe 200. In August, Chaos Computer Club plans a camp with round about 2,000 computers connected for 3 days with 34 megabit per second. And this is quite a bigger job than here. And I've seen here a lot of very creative people from the crew getting the stuff together and getting the stuff running. And for learning, for exchanging experiences, I would be happy if some of the guys who do here the job are coming to there. There is an important need that means English, but I think only Uno Classo Bambino English is enough for understanding, for communication with such an event. And it's important to exchange experiences about the differences between England, Germany, Spain, and a lot of other countries. And for the next meeting, I think it would be important to have one debating circle, not a speech from one to other, but a debating circle with people from every country who wants in a short speech, maybe 3 minutes, to declare the specialities about the development in their country, and then to debate the differences and to find out the differences and to see which visions we can develop and what we can do for it. And another thing, people who were here and are interested to work further together, it's important to have a little mailing list for planning other events and to communicate about it. And at least the usual merci to the time here. It were three very nice, lucky days with very interesting debates and a lot of interesting people. Thank you.
13: Io colgo l'occasione per ringraziare i compagni spagnoli che sono venuti qua a parlare. Non c'è più voce. Lo faccio. A parlare del dominio del progetto di sindominio.net. Mi piacerebbe che ci raccontassero come hanno vissuto loro questi 3 giorni qui all'ECMeeting 99. Magari se c'è qualcuno che dà una mano con lo spagnolo.
14: Uno di loro che parla italiano.
13: Preciso.
14: Ci si capisce.
13: Non ero sicuro che tutti lo capivano.
15: Noi, da parte dei compagni, vogliamo prima di tutto e soprattutto di ringraziare questo ambiente, tutti i vostri attenzioni e che siamo felici di aver stato qui. E abbiamo gana di che sia l'anno che viene per fare 3 dni come questo. Sindominio, siamo quattro amici, quanti amici che intentiamo di fare a nostro livello un'organizzazione simile a questa ECN, simile CCC in tedesco. Soprattutto intentiamo, miriamo di creare a partire di una comunità reale o di gente, una comunità virtuale forte e autogestita. Questo.
16: Io volevo dire solamente come è stato bello quello dell'anno scorso, che ci ha visto Mestrao Network tra gli organizzatori. È stato altrettanto bello, forse anche di più, quello di quest'anno, sicuramente per lo stesso clima di sociale, di collaborazione si è respirato, la stessa attenzione di partecipazione sia nella sala di smanettamento, nei seminari, via dicendo. Penso che la candidatura di Roma per il prossimo anno sia quella più azzeccata, sia per rendere più complicata ancora la vita a Roma, che già lo sarà durante il Giubileo, che politicamente potrebbe essere un segnale interessante, sia per chiamare in causa la realtà romana telematica, che è enorme, che è bene confrontarsi in maniera decisa durante appunto un ECMeeting. Però penso ugualmente che nei prossimi due anni, quindi magari il primo ECMeeting del terzo millennio, ci si debba dare come obiettivo politico quello di fare un ECMeeting al sud, il più al sud possibile, perché prima cosa appunto non ci deve essere un'intenzione opposta di fare un ECMeeting al sud per chissà quale ragione, e che comunque fare un ECMeeting al sud penso ci abbia un grosso significato politico, proprio perché appunto ci sono delle difficoltà territoriali, sociali, economiche per poterlo fare. Credo che la spinta venuta da Firenze, rafforzatasi con l'esperienza milanese, e che potrebbe salire ancora di più con il prossimo a Roma, possa essere un background sufficiente per poter fare un ECMeeting al sud in qualsiasi posto sia, insomma, Catania o qualsiasi altro.
17: Allora, a questo punto parliamo noi di Catania. A parte l'interessante proposta di Blicero di occupare Pantelleria, con le navi sbarcare, vabbè. Noi di Catania avevamo in mente l'ECMeeting del 2000, però abbiamo visto che il Forte Venestino già ci sta comunque lavorando da molto tempo. Noi non volevamo chiudere comunque la possibilità di dire nostra, perché pensavamo che un ECMeeting nel 2000 a Roma potesse creare molti problemi. Però vediamo che la maggior parte della gente qui vuole crearli questi problemi. E questa è una cosa anche abbastanza interessante, che ci fa un po' riflettere. Anche perché in effetti a Catania abbiamo una realtà che sta nascendo da pochi mesi, al centro sociale Auro, dove abbiamo montato una rete tutta con free software e computer recuperati dalla spazzatura praticamente, cablata con cavo d'antenna, e gli occupanti stessi non hanno mai visto un computer, stanno iniziando adesso direttamente con Linux. Quindi chi ci sta lavorando siamo molto in pochi, e non sappiamo ancora effettivamente se saremo in grado di sostenere questa cosa nel 2000. Però nel 2001 sicuramente sì, quindi ci proporremo ufficialmente per il 2001 a questo punto. Volete aggiungere qualcosa? A parte i ringraziamenti ovviamente dello staff di Radio Cybernet, che ha fatto il possibile per fare un backup sonoro dell'evento, e grazie agli amministratori di Radio per averci sopportato nelle nostre cose. Qualcuno vuole aggiungere? Che cosa? Cosa facciamo il 27? No, no, il 27 di questo mese a Catania noi presentiamo un servizio che offriamo ai cittadini di Catania, l'email gratuita, realizzata con una connessione a linea telefonica, un poll su internet programmato di notte, un po' una specie di BBS che si collega tramite Linux e offre l'email gratuita a chi vuole, appoggiandoci al server del nostro carissimo Voyager, che ringraziamo. E così stiamo partendo con questa cosa, vediamo un po' di andare avanti.
18: Volevo chiarire che la scelta di Roma non è scontata e già fatta, cioè è una cosa che dobbiamo decidere insieme. Forte pressione dalla disponibilità, ci sono delle realtà telematiche che sono interessate a fare questa cosa qui, però non è detto che lo dobbiamo fare a Roma. Se noi decidiamo di farla a Catania, la facciamo a Catania, ma si può fare pure a Barletta, voglio dire. Siccome è una cosa autogestita, se c'è gente che ci lavora, secondo me se si coagula un nucleo di persone che ci lavorano a Cosenza, si fa a Cosenza, insomma, cioè questa è la cosa scontata.
17: Va bene, io ho finito praticamente. E infatti di questa cosa allora ne parleremo in mailing list nei prossimi giorni, mesi. Felice. Grazie a tutti.

0: Poi vai, vai.
1: Niente, io volevo dire una cosa. Volevo dire una cosa, che una cosa mi sembra sia emersa in modo molto... volevo dire, una cosa mi sembra sia emersa con una certa predominanza in questo meeting
2: è la necessità di comunicazione, è una necessità emersa con la presentazione ufficiale o quasi dell'Agenzia di Diritti di Comunicazione, è una necessità emersa chiaramente da quanto ha detto prima Holland, è una necessità emersa dalla volontà di partecipazione di Note 50 e da noi stessi per quanto riguarda il desiderio comunque di avere una partecipazione quanto più massiccia possibile di entità provenienti dall'estero e quindi in grado di apportare a un momento comunque relativamente giovane come il nostro nuove possibilità e nuovi modi anche di approcciare la rete. Holland faceva riferimento proprio a questo discorso, che ciascuna entità di hackers o smanettoni o come si vuole definire ha delle proprie caratteristiche, una propria identità tutto sommato. La cosa che bisogna per cui bisogna fare il più possibile e poi tentare di...
3: Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di Obbedienza Animale.
4: Creatori di uomini.

0: Se a te piace indossare una divisa, sparare, attendere nel buio, allora contattaci subito. Thanatos Multimedia organizza gite sulle montagne della ex Jugoslavia tutti i fine settimana.
1: Thanatos Multimedia. Il divertimento ad un costo contenuto. Infoline 338-610-3585.
2: Finalmente, se avessi iniziato prima dal minuto di
3: dicevo
2: poi funziona.
4: Log del canale, fai il log del canale. Questi parlo sempre il log del canale, però fatti.
3: Salve il gatto.
4: H99. Stacchiamo? Io tiro giù X, però non è un sacco di cose aperte.

0: Cosa filmare?
1: Film.
0: Perché te frega. Minchia, no, devo guidare.
2: Dai, sto già riprendendo. Vai, vai. Sì, sì, fa tutto lei.
3: Sto già registrando.
2: Radio Cybernet ha appena chiuso le trasmissioni ufficialmente dalle Kermiti 99. E quindi, no, filma tutto.
0: Vabbè, stai lì, come vuoi. Non posso fare di cose con la luce, è
2: lontanato. Ah, beh, certo. Si stacca i cavi.
0: Io ho un bel sorriso di vogliare. No,
2: shutdown del sistema.
4: Non lo so rifare.
2: Stiamo smontando.
4: E voglio avvertire un attimo.
2: Grazie.
4: Prima di saltare veramente si fa.
2: Stiamo proprio staccando.
4: Ho provato a fermarlo, troppo tardi. Stavo a fare. Vabbè.
2: No, sai perché? Stavo per scrivere sul disco, ma non lo so, però stava a fare. Siccome
4: c'hai. E cosa ho staccato?
2: Il tuo computer forse?
4: Ah, è vero, certo.
2: Ma minchia è l'alimentazione di
4: computer,
2: capi?
4: Minchia è?
2: No, no,
4: non la fai. No, devo guidare.
2: Oh, è andato giù finalmente.
4: Fanno il cannone tra subito.
0: Se delle piove, se sono fatto il cannone.
2: Andiamo via. Rispegni il computer.
5: Però c'è molta gente che...
2: Ho trovato la casetta degli spagnoli. Come sono gli spagnoli?
5: Sì, però non è quel pallone.
2: Gli spagnoli sono andati via?
5: Era
2: qui. Qua.
5: Ma il vieta per i corpi. La mandi di arresto.
2: Sì, era il coro tutto. Possiamo staccare tutte le spine? Sto staccando tutto, poi?
5: Sì, vai, vai.
0: Voglio una gnocca esagerata. Voglio una gnocca che si lascia qui.
2: Chi?
5: Dai.
2: Non so chi sia. Cioè non mi ricordo.
5: Non è grave,
2: no, posso guarire?
0: Vuoi morire in pace, sì.
5: Scusate, ma stacco in qua.
2: Ok. Stiamo staccando tutto. Sì, stiamo preparandoci. Abbiamo ufficialmente chiuso.

0: Grazie mille.
1: Questa è roba tua, sbarra.

0: رب منيح.
1: Andiamo tutto con calore
0: tutti carichi, verranno smarriti.

0: come no? Era qua.
1: Michele Caneta.
2: Ah, ma non è che è venuto per là.
1: No. È venuto
0: in senza.
2: Il famoso Bibi.
3: Casca.
1: Spurghiamo la CPU.
4: Spurghiamo la CPU! Sì!
1: Girata.
4: No, che lo spurgo della CPU.
1: Allora, questa è un cacciavite Crux, rosa croce.
5: Cioè questa serve per raffreddare?
1: La CPU.
2: Che è il processore del computer.
5: Ah, ok. C'è un sistema di raffreddamento di un processore del computer, appunto. Non ha niente a che fare con la radio, nel senso la...
1: È la radio questa.
5: Il computer.
1: Noi siamo una radio su internet.
5: Ok.
1: Quindi.
5: Ok.
2: Cioè questo mio computer.
5: È... Esatto, questo. Ok. Cioè potrebbe essere questo, potrebbe essere anche una ventola, no?
1: Sì. Oh. Normalmente è una ventola. Siccome noi siamo degli anormali.
5: Cosa trasmettete? Di tutto?
1: Informazioni, notizie,
5: musica.
1: Musica normalmente non molto, perché essendo un po' antagonista delle radio tradizionali, che mandano musica, musica, pubblicità e musica. Sì, se mandiamo musica mandiamo proprio cose che normalmente non si sentono mai. Però visto che ci costa mandare la trasmissione in rete, allora stringiamo un po'.

0: qua la selezione dei cavi si fa tragico.
1: Ma adesso un indirizzo come trasmettete?
0: Sì, abbiamo un indirizzo internet. Trasmettiamo nel senso che, vabbè, sull'indirizzo sono delle puntate che si possono ascoltare che cambiano. Le trasmissioni dal vivo le facciamo raramente, come ad esempio in questa occasione.
1: C'è una tipo Real Player, no?
0: Real Audio Player, sì. Fa lì, clicca e ascolta.
1: Puoi averli
0: in... Sì, sì. Poi metteremo online tutto il materiale che abbiamo registrato qua. Quindi anche le cose che abbiamo fatto dal vivo.
1: www.kyy.org
0: / Radio Cyberman. Prego.
1: Ciao.
0: Grazie a te. Come? Ah, è ancora una per sempre. Con Alessandro Leal. Sto curando adesso la serie Radio Grandi, l'immagine del genere a Palermo. Dicendo questa da registrare e sto registrando. Stavo già registrando. Shani, il sole portate.
2: Portate, quanti il calendario non sei?
0: Nessuno. Incorporato nell'alimentatore.
2: Io non mi ricordo più quanti ne avevo io. Oh, si rimane a me.
0: Che insomma.
3: Andare, smontare, lasciare il campo all'altrui iniziativa.
0: Ah, no, per l'indicazione è
3: andato dei coglioni.
0: Il passerà, si deve fare più la cosa. Io c'ho un altro cavo con
3: me. Sì, signori, lo sfurgo della sicurezza.
0: Dai.
1: Dove cazzo è finito, no? Non mi fai danno per caso.
2: Oddio, lascia attaccato.
0: Qua.
3: E questo però lo lascio qua.
0: Cazzo. Si butta un cavo.
3: Ma che cosa?
0: Tu hai registrato là.
3: Cazzo, porco Dio, registratore, mio porco.
0: Sì, in effetti.
3: No, dai, ci stavo già per appuntare.
0: Perché?
3: Gabriele, per caso abbiamo dato un carretto di rete a qualcuno, non so dove sia avvenuto.
0: Qualcuno ci fa una foto? Fammi la ripresa con la telecamera. Dai.
2: È una cosa ufficiale.
0: C'è partita. Ma tutto lei. Allora, consegna ufficiale della videocassetta con le mie stronzate.
2: No, mettete di più così.
0: Si vede un cazzo perché siamo contro lui. Va bene così, vai. Ritoccheremo in digitale.
2: Con le facce di chi?
0: Quelli che capitano. Bill Clinton e Eva Braun.
3: Eva Braun, mi sembra giusto.
2: Mi parevo. Questo non è mio.
4: My name is.
5: Io prendo tutto. Ma io mi stavo
0: piacendo. Vai via?
5: Sì.
0: Ciao.
5: Questa cosa non è che
2: è. Fammi che tu.
0: Domani parlo, sì. Parto domani e niente. Poi vedremo.
5: Vabbè, ci becchiamo. Vedete, sì. Andiamo stasera o domani.
2: Perché quello di poi c'è la festa, non
5: è? Un po' punto.
2: Ragazzi, un grazie, a voi domani.
5: Ciao,
2: ciao,
5: ciao.
2: Ciao.
5: Ciao Paolo.
2: Cavo di rete lì, lo sta qui già. La mia. La mia.
0: In giardino? C'è l'amplificazione in giardino?
2: No.
0: Niente impianto amplificazione? Finché io come cazzo registro?
2: Ah, per registrare?
0: Volevo registrare tutto.
2: Lo può portare? C'è il pantalone in una cassa, se no. Però il mixer e il microfono si fa.
0: Non lo so.
2: Dai, vediamo, iniziamo a cantare la gente e poi faccio questa paragone.
0: Allora qua possiamo anche smontare dopo comunque.
2: Ma sì, cioè, sembra confusivo, poi c'è smontaggio, saluti, amicizie.
0: Risolto,
2: risolto. questa qua sì, lo riprendo, no, ce n'è un altro, ma ce n'è una di là, vado a recuperare.
0: No, è il nastro adesivo, mi serve il nastro adesivo
2: qua, questo?
0: No, no.
2: Va bene, perfetto.
0: Per il video è fatto. Ma tanto non ho nulla da dire, io devo solo fare un backup di tutto. Costringere tutti a venire all'assemblea finale, ma hai fatto incasinare la rete così non possono far venire.
4: Ho detto giù e basta, cioè, ma non voglio costringere nessuno.
0: No, certo.
4: Cioè,
0: certo.
4: Ci viene che ci vuole venire.
2: Ma infatti sì,
4: è quello il senso. Così almeno c'è.
0: Sì, così ci ne andiamo conto.
4: Venire, non per cazzo.
2: È un bel giusto.
0: Quindi io non verrò. Questi erano miei?
6: Sì.
0: Codazzi, sì. Questo anche? No, no. Di chi è questo?
6: Quello no.
0: Sarà di... Ah, questo è tuo, Antonio.
7: E porco e porco là, e porco giù.
2: Lodi Amishima.
7: Sono clienti come gli altri e guardo un po' che adesso bisogna andare in giro con i soldi contati. È una vergogna.
0: Devo volare il mio computer. Voglio rifugiarmi sotto il pacco di Vazzaglia. Voglio rifugiarmi sotto il mio pacco duro.
1: Il mio pacco duro, all'ombra del mio pacco.
0: Questo è...
6: Il tappetino
0: sono portato, infatti, porco Dio, sono abbandonato tutto il tempo con le mani, con la
6: peggiore.
0: C'è la morbidezza proprio calcolata. Allora dai, ci becchiamo su internet noi.
1: Ok, comunque ti mando la foto appena realizzato e se sono così folle e rincoglionito quasi metto anche la piastra a mollo. Ok, intanto ho 486 che è lì. Non so cazzo.
0: E qua come vedi ho chiuso tutto il mio computer in una scatola, pronto. Processore qua.
1: E adesso stavo pensando a
0: un liquido. Io cercavo anche un liquido non conduttore. E lui qua è l'olio.
1: Sì, ma io non cercavo un po' speciale. Olio che non conduce l'elettricità, ma che quando si scalda cambia colore.
0: Tu cosa può fare?
1: Però è una figata.
0: È misticismo, eh?
1: Però è una figata. Secondo me è una cosa geniale.
0: Ok,
1: questo lo mandi a fare tu, no? È così.
0: Eh?
1: Questo lo mandi a fare tu.
0: No, dai.
1: Però niente, ci si riesca a
0: fare
1: niente,
0: sì. Io vado a recuperare il caffè. Poi potrei ascoltare tutto quello che abbiamo fatto, lo mettiamo su.
1: Oh, bello, molto gentile.
0: Dove vedi noi veri giornalisti che non lo siamo, quindi?
1: Quindi è la verità.
0: Siamo gli unici seri alla fine. Shining, il tuo Bigfoot.
1: So, me lo sono scordato.
6: Cazzo!
0: Si può uno che si chiama Frediano Finucci? Cioè io impazzisco.
6: Mi associo. Qui si sono dentro. Porco Dio. Stop.
0: Brutalmente di
7: briga. Qua. Briga di giù. Briga di giù. Briga.
0: Ah, è corto.
8: Io vorrei fare. Adesso ho mano e chi vuole.
0: Come?
8: Ho mano e chi vuole parlare.
0: Mano?
8: Dov'è? Non sicura me.
0: Vabbè.
8: Tu vuoi
6: fare un casino? Porco Dio, lo sapevo prima di andare fuori dalla scheda.
8: Vabbè, io la faccio
0: più. La vista?
8: Ehi, non l'abbiamo fatto, dobbiamo andare giù.
6: Ti la regalo, ok.
8: È una pizza di due. No.
6: C'è
8: Eh sì, per là. me la lasci? Che ti lasci bene? Ma veramente non serve?
6: No. Pensavo che non avessi portato per ragione di farti.
8: Più che altro sì, perché c'è un IBM grande così, larga così, e pesa più dell'altro. E neanche il mio, poi tra l'altro. Questa sarà una figata così.
0: Speriamo. CD.
8: E l'accento con molti di cartelli. A lasci.
6: L'accento si lascia.
0: Andiamo? Io vado giù.
8: Ok.
0: Ah, ci vuole la sedia giù?
8: Sì.
0: Vabbè, me ne spasso. Che mettere?
8: Ci vuole le sigarette?
0: Sì, prendi le sigarette. Ce l'ho. Sì? Un pacco?
8: Sì.
0: Duro?
8: Un pacco duro così.
0: Stiamo andando all'assemblea. Questo nastro live registrato in continua. Ma dov'è questa assemblea del Menga? Ok. In the garden. Lion in the garden. Cosa ti ricorda Lion in the Garden?
8: Lion in the Garden? Non mi ricordo, no, la mania dell'essere ripreso.
0: Questo video, la radio è l'unico vero media, la radio, le immagini per il cervello.
6: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Tommaso Tozzi, stronzata così al volo. No, ho voluto registrare la conferenza finale. Ottimo. Così poi metto tutta su web, sperando che venga bene.
8: Partiamo.
0: Sì. Ah, cazzo. Vai su a prendere un'altra cassetta.
8: L'hai finita?
0: No, 180 minuti basteranno, 3 ore.
9: Io spero, io alle 5 volevo andare via.
0: Eh?
9: Alle 5 volevo andare via.
0: Allora sicuramente finirà prima, dai. Durerà più di 3 ore una conferenza del Menga.
9: Beh.
0: Sì.
8: No.
0: Più di 3 ore no, infatti. Allora siamo a posto. Niente, abbiamo ufficialmente chiuso le trasmissioni. Da sopra.
9: Un saluto a Radio Cybernet.
10: Era veramente, cioè, intenso.
0: Sì.
10: Sei perso 7 persone.
0: Sì, perché alla fine siamo riusciti a uscire benissimo in rete.
10: Sì,
0: benissimo. Se avessimo iniziato dal primo giorno così, sarebbe andato veramente bene. Ieri da stanotte a stamattina 150 ingressi al sito, quello di Radio Cybernet. Dove non ho trovato assolutamente niente su questo meeting. No, hanno trovato il link dal vivo, però noi dormivamo e c'era il microfono acceso.
10: Sì. Per tutta la notte.
0: Beh, sentivano la stanza di là. Vabbè, usciamo fuori. Bau! Io cambierei già le pile.
11: Sopra la sala per la radio.
0: Un pezzo di spugna, ma dai, sono interi i cesi, non
11: prendiamo. Sì, sì, va bene. Però ci voleva abbastanza però. Aprilo a stella. Aprilo.
10: Esatto.
11: E poi come glielo tengo però? Però devi fare molto molto sottile, se no veramente non ci sono cosa.
0: Allora, stiamo costruendo il filtro, la spugnetta per il microfono con un filtro di sigaretta.
10: È una esperienza interessante. Una cosa.
0: Io direi che già così basterebbe.
10: No, però usa il resto, usalo per fissare. Ci vorrebbe uno spaghetto piccolissimo.
0: O uno spillo.
10: Un filo d'erba.
0: O un pezzo di nastro adesivo o l'etichetta delle cassette.
9: Ma una famiglia? Va. Sì, ce l'ho, no, ma è pesante.
0: No, prendilo.
9: Lo metti di lato.
0: E certo che lo metti di lato, se no, ce l'hai.
10: Gol, gol.
6: Hai visto quale?
0: Come?
10: È su, sta scendendo. Avete un accendino, ragazzi?
9: Aspetta un attimo.
0: Scusa, ma perché siete messi davanti? Non ho capito. Pensavo qui davanti.
10: No, più passi. Grazie, culo.
0: Grazie.
12: Comincia l'assemblea alle ore 15:33 minuti di giorno 20 giugno 1999.
13: No, perché sta per finire la cassetta, non penso volevo mettere in vicino. Potremmo shiftare un po'.
12: Intanto vediamo.
13: No, ma no, davanti, però. No, possiamo aprire un po' di più.
12: Se andiamo avanti noi stringiamo il cerchio e non c'entrare più.
13: Se invece
12: dobbiamo allargare tutto.
13: Possiamo allargare il cerchio.
12: Approfittiamo, ci mettiamo vicino all'amplificatore. Scusa. Ma siccome devo registrare, voglio mettermi vicino all'ampli. Grazie.
14: Radio Cybernet, nonostante un problema di batterie, noi ci proviamo lo stesso. Salve. Ci troviamo in questo momento sul monte Etna.
15: Sì, un discreto ambientino, freschino se ti vuole. Siamo reduci da una temperatura di più o meno 40 gradi di Catania. Qui si sta veramente al freddo.
14: E qui con noi c'è anche Topo.
16: Salve a tutti, ciao dal Topo.
14: E qui sulla sommità dell'Etna vogliamo introdurre questo nostro lavoro che stiamo effettuando in questi giorni caldissimi.
15: Io vorrei far notare la mania di scrivere sulle rocce.
14: Sì, scrivere sulla lava il proprio nome.
16: Bella stronzata.
17: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione della pallacanestro varese, perché ha scelto la nuova lavatrice Ignea. Ci ha risposto così.

0: Comunque, fra pochi istanti direte, metteremo online le registrazioni effettuate durante l'Hacker Meeting del 99.
1: Sì, un Hacker Meeting piuttosto movimentato, piovoso direi anche.
0: Abbastanza.
1: Sì, comunque, sempre ad altissimi livelli.
0: Bene, ma passeggiamo sulla lava, camminiamo. Ma... E beh, noi stiamo montando questo materiale sonoro e quindi buon ascolto.
1: Anche dal Voyager.
2: E dal topo.
0: E dall'Etna. Stronzate?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Oddio, potevamo fare di più.
0: Vabbè. Dobbiamo a questo punto fare un annuncio importante e fondamentale prima dell'ascolto delle puntate relative all'Hacker Meeting 99.
3: Sì, ebbene sì. Avviso ai parenti. Testi spinti.
0: Il che vuol dire che se siete deboli di stomaco o se avete delle particolarità nell'ascolto di parolacce, invettive e cose del genere, è meglio che non ascoltiate questa performance che segue.
3: Non so, del tipo cazzo figate culo porco di porca
0: Outman Rick. Quindi se siete contrari a questo genere di invettive, vi preghiamo di non ascoltare.
4: Aspetto, mi hanno detto che ci sono delle parolacce in questa trasmissione. Bene, allora cominciamo, porco d***o.
0: E adesso al volo ci spariamo un'intervista con Gomma di Decoder. Come va?
5: Che vorrete? Che vorrete? Andate via.
0: Che vorrete? Un lapsus
5: freudiano. Che vorrete? Andate via.
0: Che mi dici? Allora, che fai qua?
5: Non so, sono blindato. Allora, la mia attività da hacker è consistita nel sintonizzare la televisione sul canale del videoregistratore. La cosa ha richiesto 2 ore.
0: Beh, ma è ovvio, i videoregistratori sono una cosa pazzesca.
5: Ho visto una mazzuola, per cui ci risentiamo più tardi.
0: Va bene, ma qua cosa vendete? Qualche libro particolare?
5: Cioè, la cassetta per la quale tu stai per scattare.
0: Esatto.
5: Di Richard Stallman, progetto GNU, conferenza tenuta al centro sociale COP18.
0: E questo invece è in italiano?
5: Sì.
0: The Hacker Crackdown, giro di vite contro gli hacker.
5: Siamo quello che voi potete trovare gratis in rete.
0: È giusto.
5: Da noi l'ho pagata a chiaro prezzo, però in italiano.
0: Beh, mi sembra buono, comunque. Va bene, grazie. Ed eccoci ora nella sala centrale, dove stanno configurando la rete. Come va?
6: Abbastanza male, perché c'è un idiota con una Red Hat 6 all'ultimo piano che si è preso l'IP del gateway nonché del server.
0: 254?
6: No, l'1.
0: Che si è preso l'1?
6: Sì, c'è qualcuno che si è preso l'1. È una Red Hat 6 al piano di sopra, per la cronaca. Siamo tutti fermi per questo, grazie.
0: Allora vado a stroncarlo.
6: Vai, andiamo assieme. Dai, vieni su anche noi. Noi siamo...
0: Va bene.
7: Il cavo, lui non c'è. Ho detto quando compare il tipo, mandatelo giù da me. Ho bastonatelo direttamente.
0: Mi dici dov'era?
7: No, sono staccato perché.
0: Chi era questo tizio? Parlaci un po' della tua esperienza con questa persona.
7: Adesso dico qua. Quale tizio?
0: Questa persona. C'è il giornalista pressante.
7: No, è su loro.
0: Ma parlaci.
7: Basta ripartire la macchina.
0: Dici di tua madre. Ma cosa ne pensi del 4%?
7: Sì, del 5%. Perché non si
0: piace? Beh, anche. Sono le ore 10.45 di sera. Un infiltrato. E siamo qua negli studi temporanei di Radio Cyber nell'Hack Meeting 99 e adesso stiamo registrando questo contributo sonoro perché siamo in attesa di tentare il collegamento in rete.
6: Ce la facciamo?
0: Ma sinceramente non lo so, tu come la vedi?
5: La vedo che ci sta qualche problema, diciamo.
0: E niente, adesso abbiamo installato il Real Audio Server sul server di Voyager, che è qui con me.
5: Salve Dio.
0: E a quanto pare c'è qualche leggero problema. Recording overrun.
7: Che cazzo vuol dire?
0: Ma tu sei su Wopr?
2: Oh, dai cazzo!
0: Non lo so. Aspetta, eh. E niente, qua interrompiamo, abbiamo un po' di problemi, adesso vedremo un po' come risolvere. Sono le ore 11:30 di notte, sono le 23:30 e non siamo ancora riusciti a fare una connessione decente e praticamente nulla, non ci riusciamo, la banda è stretta, non suona e niente. Tu cosa vuoi dire qualcosa, Voyager?
8: La banda è talmente stretta che mi sono venuti i maroni come due fagioli secchi,
0: Va bene, possiamo mettere... C'è qua Jeremy che sta parlando con Cute.
9: Sei un elite, dai, cioè lo devi dimostrare.
0: Ecco, in questo momento il registro dal vivo stiamo riuscendo a trasmettere verso l'esterno e basta, sta funzionando a quanto pare, anche se ho molte difficoltà. Come va Voyager?
8: Male, credo, però qualcosina arriva.
9: Questo funziona?
8: Sì.
0: Sì, sì, funziona.
9: Per chi ci sta sentendo, sto facendo un tentativo live di trasmettere. C'è congestione in rete, ci sono problemi. Macley, se mi senti, fai qualcosa.
10: Macley, fa qualcosa!
0: Stiamo mandando, vabbè, niente, stiamo mandando della roba, vaffanculo. Bene, sono le ore, un cazzo, ma è l'una e mezza quasi, le 01:30 di notte, siamo in pausa, e stiamo facendoci un giretto per questo posto.
9: Pausa birra.
0: E quindi adesso interrompo, vediamo un po'. Sentite che roba!

0: documentata questa, va documentata.
1: C'è gente che balla in modo atrox.
0: Ma credo che sia un pezzo famoso.

0: usciti da questa bolgia infernale.
1: C'è una domanda fondamentale da porsi alla Kit, ma oggi come oggi l'hacker ci acchiappa con le femmine?
0: E la risposta è no.
1: Infatti no. Però, con tutte le femmine che stanno in giro a questo hack meeting, mi viene da pensare qualcuno scopa qua.
0: Ma chi lo sa? Sicuramente non un hacker.
1: Non noi, ma non... Cioè, noi ci rimaniamo doppiamente inculati, non essendo né hacker, ma...
0: Abbiamo intercettato un clone.
1: Skyna.
0: Intervista Skyna. Allora, Skyna. Ah, a te. Allora, tu sei?
2: Io... Non lo so.
0: Chi sei? In rete chi sei?
2: Non lo so.
0: Niente.
2: Non me lo ricordo.
0: Ah, non ti ricordi il nickname?
2: No.
0: Lo cambi, diciamo, spesso.
2: Lo cambio spesso e poi ogni volta lo cambio perché non mi ricordo che ero prima.
0: Stavamo ragionando sul fatto che c'è poca presenza femminile tra gli hacker. Come mai, secondo te?
2: Perché
0: le donne hanno questo dislivello verso gli uomini nel rapporto con il
2: almeno,
0: computer?
2: Almeno io sono talmente al di là che sono anche oltre al mio essere femmina e anche oltre te che sei maschio, quindi non spicca la mia identità femminile e quindi ipotizzo come me quella di tante altre femmine che siamo un po' fighe più evolute di voi, quindi non spicca la nostra essere femmina.
3: È un costante tentativo nell'essere evoluti come
2: molti di voi maschi ci moccano il cuore e ci dicono sei un frocio, hai finto fino ad ora di essere femmina, sei un maschio, siamo contente.
3: Io mi apro la
2: e non vi diciamo che porco Dio no, sono una femmina, ma va bene che mi scambi non solo per maschio ma per frocio, per di più ti incazzi, rosichi e passi una notte in bianco, va bene così.
3: Ma i froci sono carini, guarda
0: come è successo a te quando ci siamo poi incontrati in rete, no?
2: Sì.
0: Non sbaglio, esattamente.
2: Sì, esattamente.
0: Io ho fatto la stessa cosa, ho detto, vabbè, ma è un approccio classico secondo me.
2: Non è vero, menti. Io
0: no,
2: ti ho
0: no.
2: approcciato per il tuo processore acqua.
0: No, voglio. No, da parte di un come dire, di un uomo che sa queste cose, che naviga da anni, è un approccio classico che quando arriva una ragazza con uno pseudo femminile dice, ah vabbè, ma te sei un frocio.
2: Classico, classico, sì, ma te sei il mitico aspetto che non imbocca il cuore così. Magari l'avrei fatto, ma non con me.
0: Comunque, risposte devastanti per una domanda devastante, siamo scioccatissimi.
3: Tra l'altro mi ha fatto pensare che io mi apro le query per chiedermi se sono frocio, spesso.
0: Da solo?
3: Sì, sì,
2: ah, dai feedback con le tue query, da paura, io non ho lanciato tutti i miei feedback.
3: Sì, sì, assolutamente. Mi metto anche lei suo locale sulla scena.
2: Ti hanno mai chiesto chi è il personaggio più interessante che hai conosciuto in IRC?
3: No.
2: A me sì, io mi sono risposta il mio nick di quel momento.
3: Dai, il personaggio più interessante su IRC è Ampex, secondo me.
0: Ah, sì, sì.
2: Tu sei Ampex.
0: No, no, purtroppo Ampex qui non c'è.
2: E tu chi sei?
3: Giaro.
2: Eh?
3: Giaro.
2: Ah, ti ho visto qualche volta su Cybernet, no? Io pure ci sono spesso su Cybernet.
4: Quello devo sempre fare vedere il mio
2: terminale. A volte mi sono andata a Lula, con i Vibe, e ultimamente Luminal, però pochissimo.
3: Io ci passo ogni tanto, ci passavo prima, ma il lavoro fa male. È una storia di merda.
2: Che lavoro?
3: Sul computer. 8 ore al giorno in ufficio.
2: Ah,
3: è un lavoro di merda.
2: L'ufficio si posso immaginare.
3: Sì, sì.
2: Io faccio invece i lavori che mi piacciono, quindi. Io sono un'hobbista pagata. Sai, la famosa frase ogni tanta come ti chiami? Pratiche sport, che hobby hai?
3: E tu fai l'assaggiatrice di gelato.
2: Io sono un'hobbista pura.
0: Cioè cosa fai?
2: Faccio il cazzo che mi pare e mi pagano.
0: Cioè, traduci, dai.
2: Cioè,
3: assaggi gelato.
2: Scelgo a culo tra una gamma di cose che mi interessano e scelgo la più allettante. Tra tre campioni A, B e C che si assomigliano per proprietà. Scelgo le proprietà che sono più o meno tutte simili a me, io scelgo quelle un po' più simili e mi pagano per aver fatto la scelta più simile.
0: Buono. Mi ricorda una città virtuale, Little Italy.
3: Little Italy, dobbiamo trovare a questo punto Zeus chissà chi è.
0: Esatto, e noi lo andremo a cercare, grazie per il contributo.
2: Oh. fanculo. No, è troppo punk, io non sono punk. Nemmeno porco Dio.
1: Sì, porco Dio.
2: No.
1: Sì, porco Dio.
4: Adesso che non è più nemmeno penale,
2: no? No, Dio non è porco perché Dio non esista.
4: Non è più un reato penale, non ce n'è
5: che più. Io l'ho sentito grugnire.
2: Bella, bella.
1: Che cosa?
5: L'ho sentito grugnire una volta.
0: Ah, beh, esiste, no? Quindi esiste. Ma io ho smesso di mangiarlo da anni.
1: La birrozza.
0: Sì, no, birra no. Mi prendo un succo di frutta.
2: No, che cazzo. Che cavolo, non trovo un mio amico, devo andare.
0: Come?
2: Non trovo più un mio amico.
0: Cioè, devi andare. E tu, Skyna, cosa ci dici di bello?
4: Riguardo che cosa?
0: Ma non lo so, quello che vuoi. Che te ne pare qua della situazione?
4: Una bella situazione.
0: Rispetto all'anno scorso?
4: Beh, ci si diverte al solito con gli sniffer.
1: Perché io ho trovato un cocktail.
0: Cioè, così. Jeremy l'ha trovato un cocktail, ma non ci avranno scatarrato dentro?
1: La domanda è, come fai a saperlo prima di assaggiarlo?
0: Esatto!
4: Magari quello è l'ingrediente segreto che lo migliora, che ne sai?
1: È buono!
0: Quindi è buono, ok.
1: Molto buono.
4: C'è un buon gusto.
1: Sì. Sa un po' di Bactrim.
0: Il Bactrim, pazzesco!
1: Sì, esatto.
0: Un flash del passato.
1: È un flash del passato, come quando la mamma ti spalmava il Vicks Vaporub sulla pancia. Lo è. Smart Drugs.
0: Esatto, allora ordiniamoci qualche Smart Drugs.
6: Ma la mia poltrona!
7: No, potrà passare dal 114.
0: È un problema.
7: Non sono più libere?
6: Ciao.
1: Aia Cristo, Dio porco.
0: Allora un attimo solo, sì, che sì. Devo capire, perché purtroppo sotto non siamo degli non sapendo che io devo segnalare, rischiamo conflitti abbastanza grossi.
7: No, se no posso montare un movimento su una macchina che abbiamo qui, però...
0: No, aspetta, andiamo sul 200 così stiamo abbastanza larghi. Sì. 201.
7: 201?
0: Sì.
7: Ok.
0: Esatto.
7: Anche se me lo lasci
0: come il tiro di
7: non è un problema. Devo metterlo in nome vostro o... Perché ho sempre
0: siamo nostro
7: qui perché sul 114 l'ho usato su Snapchat e non ho nome vostro.
0: Devi usare il 214 se vuoi. L'altro devi mettere in nome
7: vostro. L'altro adesso ho 98 perché
0: non vuole il nome vostro. Dominio alcune
7: Admitting.
0: C'è un cartellone qua che spiega tutto.
7: Ok.
0: 201, sì.
7: Ok, ti ringrazio.
0: Poi c'è.
2: Aspetta.
0: Poi
7: c'è. Però
0: Voyager. Ora sintonizziamo la nostra radio. Grazie.

0: Questo è il segnale orario di Voz de Russia, che quando inizia a trasmettere, siccome usano sempre frequenze diverse per lingue diverse, allora per vari minuti prima della trasmissione mandano un segnale orario che è caratteristico di ogni stazione per permettere alla gente di sintonizzare bene e poi iniziano a trasmettere. Quindi, non so, Voz de Russia ha questo segnale qua, Radio Tirana ne ha un altro, Radio Porco Dio ne ha un altro ancora, fatto tutto di peti. E c'è Radio Corvo che ha il segnale radio. E questo è il risveglio dell'indomani. Oggi è sabato, sono le 11:33 minuti. Ieri notte sono arrivati tantissimi amici.
1: Mi stanno già chiamando nell'altra stanza. Vado a vedere che dico.
0: Ok. Ora stiamo scendendo al piano di sotto per sistemare il DNS, perché ci sono dei casini con degli indirizzi IP duplicati. Questo perché la gente arriva, si attacca, si prende un IP e poi entra in conflitto con qualcun altro. Eccoci al primo piano, anzi il piano terra di questo bellissimo posto. Putro, tu odiavi la scuola, vero?
2: Io odio ancora.
0: E non è paradossale che siamo tutti qua dentro a divertirci dentro una scuola?
2: Sì, pare.
0: Bellissimo, vero? Ed ecco a voi il paradosso della relatività e gli indirizzi IP della nostra rete. Allora,
3: queste sono le differenze tra il forward e il reversa. Cominciamo così.
0: Un puttanesimo. Aspetta, ma non è possibile, perché quando io avevo fatto il forward, io l'ho aggiornato una volta sola il forward. E poi basta. Poi l'abbiamo sempre fatto due o tre volte, ma non c'erano queste differenze.
4: Oggi c'è il prova a segnare un IP, ci siamo legalmente.
0: Vabbè dai, ne sistemiamo.
4: Infatti, tu dici anche tu.
0: Che devo fare?
4: Tu avevi un foglio con.
0: Io ho un notebook, come vedi. Intanto sto anche registrando per la radio.
5: Allora. Sono tutti quelli che sono da te.
0: Come?
5: Sono tutti quelli che sono nati da te.
0: Sì.
5: È la storia.
0: Sì, sì, è la storia umana.
4: Allora, io andrei a
6: c'è posto. Stato un cazzo di morale, sono dalla radio, come non so cazzo di dire.
0: No, io adesso devo fare tutte le controinterviste ai giornalisti.
6: Ha detto.
0: Adesso domandandogli le cose più allucinanti. Ma lei trova bene a lavorare con. Cosa ne pensa dello sfruttamento? Cyberkinetics.
4: E qua un cybernetics.
6: Luca, vai dal giornalista e dici io non ti
4: metto. Perché a me risulta non assegnato. Quindi forse sono delle cose diverse,
5: No, no.
4: Cybernetics e cyberkinetics.
0: Probabile. Aspetta che andiamo. Allora, abbiamo un'intervista con Giusy. Cosa fai tu qui? Visto che sei più o meno della stampa.
7: Osservatrice.
0: Stampa intesa in senso lato.
7: Certo, comunque osservatrice. Mi diverto a capire un po' cosa accade, chi siete e chi non siete.
0: E cosa te ne pare, chi siamo?
7: Tanto e tutti simpaticissimi.
0: Bene.
7: Vorrei solo riuscire a fare una cosa, a parlare di voi in maniera un po' diversa. Non mi interessa sapere cosa state facendo esattamente, ma che tipo di persone siete. Questo è l'unico.

0: lo stanno dicendo in maniera corretta. E niente, osservo, guardo e mi diverto molto.
1: Ok, grazie.
0: Ciao.
1: In questo momento stiamo leggendo un articolo di sabato 19 giugno 99, Corriere della Sera. C'è una notizia interessante, a parte l'hacker meeting di cui vi diremo. Troppo violento, sequestrato uno dei videogiochi più amati dei ragazzi. Requisite 5.000 copie di Resident Evil, nonostante la scritta sconsigliata agli adulti. A sollevare il caso del 98 era stato il leader del Movimento per i diritti civili Franco Corbelli, a cui noi regaliamo questo commento. Franco Corbelli commenta: finalmente questi prodotti possono provocare tragedie, un videogame che provoca tragedie. Le fiamme gialle, pagate da noi, hanno impiegato una settimana per rastrellare i negozi con i nostri soldi, e la Sony che distribuisce il CD-ROM deve essere presa in quel posto, ma comunque è stata pubblicizzata da questa cosa, devo dire. Il videogioco mostra una città in rovina, dove tra rottami di auto e edifici in fiamme gli abitanti vengono trasformati in zombie da un virus, cosa molto auspicabile, frutto di un esperimento di laboratorio sbagliato. Contro i morti viventi che divorano i cittadini combattono due poliziotti, un uomo e una donna, gli eroi della missione Star. Gli adolescenti si divertono, ma il criminologo Francesco Bruno e il neuropsichiatra infantile Giampaolo Nicolais, che hanno redatto una perizia, sottolineano il grave e immediato rischio per la salute e l'integrità psichica dei fruitori. Ma questi sono pazzi, sono completamente pazzi. Sequestrate 5.400 copie da 300 rivenditori in tutta Italia e basta. Poi c'è l'articolo Noi hacker corteggiati dalle aziende, un articolo molto, molto cazzone, devo dire, scritto da Gian Guido Vecchi, è molto pieno di paraloni, Bill Gates, il Satana, come Robin Hood, skyline milanese alla Los Angeles di Blade Runner, Philip K. Dick, tutto pieno di citazioni del cazzo. L'unica cosa interessante sembra essere la meravigliosa foto di schiena di un nostro caro amico
2: Putro.
1: Il nostro caro Putro, che bello. Che non vi diciamo chi è dei due, visto che ci sono due persone di sesso diverso, ma come sappiamo il sesso in rete non conta.
2: E Putro è una figa bellissima.
1: Esatto. Va bene. Poi c'è un controarticolo di Gipoco, sì. E c'è anche un'intervista del Richitato. Si parla del sito Hack Meeting. Nessuna menzione di Radio Cybernet, la cosa ci rende contenti e felici. Linux, sistema operativo prediletto. E poi un'intervista a Wow Holland, un hacker può essere anche un signore di 51 anni con la barba e la tuta da falegname. E Wow Holland è un po' il papà di tutti noi, secondo me.
2: Ce lo ricordiamo,
1: è una persona veramente fantastica. No, l'anno scorso non c'è stato.
3: Lui c'era.
1: No, Wow Holland, assolutamente.
2: Chi
1: Wow Holland no.
2: Non era l'anno scorso,
1: no.
2: con il sacco Deutsche Telekom.
1: Ah, col sacco Deutsche Telekom, ma io non l'ho visto. Dove l'hai incontrato tu col Deutsche Telekom?
3: A me sembra l'anno scorso.
1: Ma non all'Hacker Meeting, un'altra iniziativa. Forse un'iniziativa che ha fatto con Decoder.
3: Sto pensando, infatti.
1: Sì, ci sta. Va bene, noi chiudiamo qui questo aggiornamento delle notizie, però vorremmo anche citare un altro articolo che ci è stato consegnato da Haig, è tratto dalla Repubblica Online. Ma che criminali è che era bello la Repubblica Online, sembra essere comunque un articolo fatto abbastanza bene e non ci sono interviste, ma si parla un po'
3: dell'open source.
1: Sì, poi c'è Blicero che ha preso un po' le parole di tutti noi e
3: bei termini open source, no?
1: sì e sembra scritto abbastanza bene.
3: Va bene,
1: hacker uguale criminale informatico li fa sorridere e irritare perché si sentono defraudati delle motivazioni etiche che vedono dietro il loro smanettare.
3: E poi il finalone, i finali sono sempre belli.
1: Sì, finale grande kermesse, dunque il deposito bulk per vedere cosa uscirà fuori dai 3 giorni di dibattiti, musica, comunicazione, informazione, socializzazione, di sperimentazione artistica, produttiva e o sociale. In questo spirito si svolgeranno iniziative che spazieranno da corsi a fidelizzazione. Vabbè, queste cose voi le sapete, arrivederci. E abbiamo con noi Cerino, nonché Neuro, se non ricordo male, se la mente non mi tradisce, che se non mi sbaglio siete autori di un libro interessantissimo.
4: Lui
1: è uscito da poco. Ah,
4: due libri.
1: Sì, tu ho Spaghetti Hacker, di cui abbiamo anche già parlato di Radio Cyber nelle scorse puntate.
4: Lasciamo a Cerino la parola per il nuovo libro.
1: E Cerino ci parla del nuovo libro.
5: Beh, c'è poco da dire. Il libro...
1: Facciamo pubblicità spudorata, dai.
5: Esatto. Il libro si intitola Segreti, spie e codici cifrati, parla di crittografia, in particolare di crittografia applicata. si occupa fondamentalmente di tre settori: della storia della crittografia in Italia,

0: introduzione alla crittografia, cioè cos'è, cosa serve, eccetera, gli aspetti legali e gli aspetti tecnici con esempi pratici legati all'informatica.
1: Esatto, perché allegato al libro c'è un CD-ROM interessantissimo.
0: Sì, c'è un CD-ROM che contiene oltre 100 mega di programmi di vario livello. E comunque il libro non l'ho scritto solo io, sono altri due autori, Andrea Monti, che ha scritto insieme sempre a Neuro, Stefano Chiarelli, Spaghetti Eger, poi Giustozzi, che tutti conoscono su MCP Computer, insomma, che adesso è direttore di Bytecoin.
1: Bene. Cosa te ne pare qua? Ti piace?
0: Ma sì, l'atmosfera è quella che si respira di solito, si è respirata nei meeting passati, sia a Firenze, sia anche, se mi permetti di citare, il TIG, che fondamentalmente lo spirito è quello, quindi. Solo che ci sono un po' di problemi legati un po' ovviamente all'organizzazione, perché c'è un mare di gente, quindi la sistemazione logistica,
1: Anche
0: eccetera.
1: problemi di rete, tra l'altro, lentezza.
0: Sì, beh, purtroppo non
1: Ma per
0: si
1: tutto quello che la gente vuole scaricare, noi dovremmo avere una 45 megabit come minimo.
0: può pretendere più di tanto.
1: Comunque ci divertiamo lo stesso.
0: Infatti.
1: Va bene, grazie. Se vuoi dire delle parolacce? Va
0: No.
1: bene, ok. Se ti faccio un'intervista al volo.
2: Al giornalista.
1: Certo, noi facciamo le interviste ai giornalisti.
2: Va bene, ragazzi, come ti dico?
1: Non lo so, tu sei un giornalista di?
2: Dell'agenzia DN Cronos.
1: Cosa te ne pare del rapporto tra giornalisti e hackers? Come la stai vivendo questa situazione
2: Un po' complicato perché non ci capisco una mazza di mio. Per cui, cioè, il problema è mio, non è, cioè, capire.
1: Sì. Ma dico, le persone come reagiscono quando vedono che sei un giornalista?
2: All'inizio sono diffidenti, poi pian piano, se sai fare il tuo lavoro, si fidano.
3: Hey Beavis, pull my lever.
2: Hai visto Gomma? Che me lo sono
1: Dovrebbe essere
2: perso
1: sotto,
2: ancora.
1: sta facendo il seminario. Piano, piano, primo piano.
2: Ti ringrazio mille.
1: Grazie a te, ciao.
4: Io vorrei fare una proposta, fare
1: Dimmi,
4: un seminario
1: di
4: per.
1: chi sei?
4: Sono Carlo Gubitosa di Pistling. Vorrei proporre per il prossimo ACIT un seminario di alfabetizzazione telematica per giornalisti. Così una volta per tutte almeno capiscono di cosa vanno a scrivere sui giornali.
1: Questa idea è grandiosa. Bello, bello veramente.
4: Passo la parola all'organizzazione sperando che questa iniziativa abbia un seguito.
1: Parto con il registratore, sono qua con un Luther Blissett, vogliamo dire. Chi sei?
5: Guest.
1: È un guest che ci voleva rilasciare qualche dichiarazione relativa.
5: Non volevo restare di dichiarazione. Relativa all'amministrazione di questo hack meeting che tende a centralizzare il controllo dei numeri IP e dei nomi delle macchine.
1: E
5: Questo
1: quindi?
5: comporta non pochi problemi in merito all'autodeterminazione.
1: E come avremmo voluto fare altrimenti?
5: Altrimenti si sarebbe potuto lasciare ai partecipanti la scelta degli IP, la scelta e basta, la scelta dei nomi no, perché comunque uno non può che chiamarsi come lo chiamano, no? Non è che lo si chiama da solo, si chiama come lo chiamano. Se qualcuno vuole sapere come si vuole essere chiamati, rivolge
1: Ma
5: la
1: noi abbiamo
5: richiesta
1: fatto.
5: direttamente all'host, non la chiede a un name server che è altri dalla persona con cui si vuole interloquire.
1: Ah, ho capito. Va bene, c'è qualcos'altro che vuoi dire?
5: No, grazie.
1: Ok, parolacce?
5: Vaffanculo.
1: Ok, grazie. Dovevamo fare un'intervista a Smilson, ma è improvvisamente scappato. Forse è andato a prendere sigarette. E in effetti è così. Abbiamo con noi Smilzo, che vorrebbe rilasciare qualche spontanea dichiarazione sotto copertura armata.
6: Allora, innanzitutto mi sono appena alzato, quindi non considerate gran parte quello che dico, perché potrebbe corrispondere a più verità di quello che potrei dire in qualsiasi altra
1: Ma dai,
6: condizione.
1: ti sei alzato 4 ore fa.
6: No, mi sono alzato adesso e che sono crollato dal sonno volgarmente davanti al computer con la bava sopra la tastiera. Praticamente, se vedi bene davanti al mio naso, ci sta scritto SDF.
1: Ah, effettivamente ci sono dei segni.
6: Quindi adesso non sono in condizioni di dormiveglia, vedo la realtà come se non fosse e non vedo nulla come se fosse. Mi trovo qua, vedo questa no nuova Woodstock di Figli dei Fiori del 2000 che vagano qui attraverso la rete.
1: È bello.
6: Sì, un certo fascino a dir poco che ruacchiano, non trovo null'altro.
1: Siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
6: Sì, infatti, praticamente abbiamo preso tutte e due una botta sulla culla quando eravamo piccoli.
1: Esatto, esatto. Va bene.
6: Ma poi in effetti ognuno ha qualcosa da dire, ma nessuno dice qualcosa. A voce.
1: E tutti parlano.
6: Esatto, perché non sei menù.
1: Ok, va bene. Ecco che qui, al piano terra, stanno provando a sistemare meglio la rete.
7: Qui c'è una rete?
1: Una rete interna, beh sì, una rete di persone più che altro. Una rete umana.
8: Hai detto che è una bella casa? Hai detto che è una
1: bella. Venga qui lei, signor hacker.
9: Sto andando a prendere le magliette che stanno
1: per... Ah, vieni un attimo, dai, no, non stanno per finire, sono appena arrivato il nuovo carico.
9: Appunto, ma non vedi la gente che si sta prendendo?
1: Ma io volevo farti un'intervista al volo. Due parole sulla tua ex BBS Running Free, di cui tutti noi parliamo con amore. Non esiste per caso una raccolta della base file da qualche parte per poter fare un CD-ROM storico?
9: C'ho un backup su due CD-ROM che prima o poi tirerò fuori.
1: Non li hai qua?
9: No, non li ho qua, sono rarrati e...
1: Va bene.
9: Più che altro devo trovarmi un derarratore.
1: Perché? Per lo spazio che ci vuole.
9: Lo spazio che ci vuole.
1: Va bene, dai, ti lascio andare a comprare le magliette. Ciao, a dopo. Era Zeus chissà chi è, CISO della storica BBS Running Free. Intervista, al volo. È con noi. Dai.
10: Ciao.
1: Chi sei?
10: Sono Andrea.
1: Andrea, tu in qualche modo hai a che fare con l'informazione, se non mi sbaglio.
10: Sì.
1: Ti occupi e collabori con una trasmissione radiofonica molto interessante.
10: Sì.
1: Che è?
10: Golem.
1: Golem, di Radio 1, Rai, se non mi sbaglio, che va in onda alle 8:30, 8:34 del mattino per N minuti, con N compreso da 10 a 20, se non mi
10: sbaglio. Da 13 a 18.
1: E tra l'altro Golem si può anche vedere su RaiSat di notte, attorno alle 2.
10: 1:45.
1: 1:45 è una cosa bellissima.
10: Un uomo ondato.
1: Com'è Gianluca Nicoletti nella realtà?
10: Un
1: personaggio inquietante.
10: Di itbinarix.x.erotismo, itbinarix.x.amatoriali, itbinarix.x.cremeria.
1: Cremeria?
10: Sì, itbinarix.x.erotismo.animazioni.
1: Ah, ho capito.
10: Sono dei grandi cultori in redazione.
1: Una persona molto interessante.
10: Sì.
1: La cosa che più impressiona di lui è come riesce in poche parole a fare delle analisi bestiali su... Come fa? Come ci riesce secondo te? Un dono naturale o lavoro massiccio di documentazione no, prima della trasmissione? O tutte e due?
10: Ha un dono naturale, ha dei buoni collaboratori. No, è molto bravo lui. Anche se vedendolo lavorare capisci che il suo getto continuo di un quarto d'ora nasce appunto
1: con da una grossa ricerca fatta prima.
10: Sì. Da un ottimo uso della rete, noi usiamo la rete tantissimo, cioè il nostro tutto quello che va in onda Golem, forse vale la pena dirlo, tutto, soprattutto l'audio è tutto preso dalla rete, cioè non abbiamo mai messo anche le musiche, tutto rubato in giro.
1: Quindi anche le ricezioni dallo scanner in realtà sono prese dalle scanner in rete.
10: Per quanto riguarda le onde corte, sì, usiamo il ricevitore onde corte in rete, quello là famoso, javaradio.com.
1: Fantastico.
10: Probabilmente si l'hanno chiuso. Però basta entrare come guest che si entra.
1: Ah, come mai l'hanno chiuso?
10: L'hanno chiuso per sovraccesso, c'è troppa gente che tira su, ci hanno messo la password. No,
11: certo.
10: Dobbiamo registrare.
1: Però ti costerà qualche patatina.
11: È lui perché. Ma è bellissimo.
1: Comunque.
9: Ci siamo lasciati registrare.
1: Ma e cosa fa Golem nel futuro?
10: Dunque, aumenta la sua tendenza a essere in radio, in internet e in televisione. Quindi il prossimo anno dovrebbe diventare una cosa così. Stessa durata che va in onda, sempre in radio, sempre in TV, ma in maniera un po' più creativa. Cioè, dovremmo, penso... praticamente faremo anche noi l'edit in TV, mentre adesso è affidato a due persone, ci dovrebbero dotare degli strumenti per fare, andrà in live cast audio e video alle 8:30, cosa che adesso non fa, cioè viene messo in real audio dopo, e boh, continua la sua esplorazione nel mondo dei media. Continua a giocare con i mezzi di comunicazione. Da quel punto di vista lo spirito è molto simile a quello di alcune persone qua dentro.
1: Bene, bene.
10: Più soldi.
1: Eh sì, effettivamente, la mamma Rai.
10: Solo col monitor 21, eccetera, eccetera.
1: Mi viene in mente una pubblicità di quelle strane che passano su Rai 3, c'è quel comico Chiambetti che chiede un po' alle persone famose qual è la parola che porteresti con te nel 2000, e uno dice di qua di là e spiega il perché, no? Io porterei un piccone perché significa questo e quest'altro. A un certo punto lui è spuntato, la parola che io porterei nel 2000 è mamma ra. Sono sbellicato dalle risate.
10: La mia è backup.
1: Backup perché?
10: Backup.
1: Per non perdere la memoria del passato.
10: Backup, fate backup.
1: Esatto, è anche il mio motto, devo dire.
10: Backup, fate backup dei vostri hard disk, li vedranno i vostri figli.
1: Ma non solo. E tutte queste cassette che io faccio nella mia vita, le conservo tutte.
10: Backup. Ma poi adesso ci sono gli strumenti, cioè, secondo me un po' di anni fa non avevamo gli strumenti per fare grandi backup, perché una cassetta è lì. Adesso che abbiamo i masterizzatori, facciamolo.
1: Certo.
10: Backup.
1: Grazie mille.
10: Prego.
1: Dalla finestra del piano terra si vedono un bel po' di tende, proviamo a contarle. Sono 17 tende, alcune molto grosse. C'è anche una macchina, un'automobile molto interessante, una Fiat 500 gialla con scritto Extensible Car MP3 Sound System. Quindi una macchina fatta per mandare gli MP3. Stiamo vedendo nel giardino, c'è Mona Lisa con suo figlio. Stanno gironzolando. Il tempo è nuvoloso, freddino, ma si sta bene, devo dire, si sta abbastanza bene. Sono le ore 4 del pomeriggio, sono le 16:10 e la rete non funziona, stanno cercando di risolvere un problema. Aspetta che questa registriamo, quante macchine ci sono attive in rete?
12: 150 macchine attive.
1: Incredibile.
12: Perché le collisioni sono state brutto.
1: Ah, ci sono collisioni?
12: Sì, tante anche.
1: Dove sono?
12: Qui. Poi. Un pacchetto che scarta.

0: Sono le 17:20 e intervistiamo Marta McKenzie. Come va?
1: Wow, siamo
0: Wow
1: appena arrivati.
0: Holland.
1: Wow, Holland, è qua, dicono
0: Si sta
1: che
0: scrivendo
1: questa intervista.
0: un'email dal mio computer.
1: Infatti, mi pare il caso che questa intervista è fatta unicamente perché tu ti stai allontanando dal computer. Va
0: Sì,
1: bene, piove.
0: lascio solo il nostro papà spirituale.
1: Papà, che
0: Sta piovendo.
1: sta piovendo, non bastardato perché doveva piovere soltanto domani. E vabbè. Niente, io non c'ho niente da raccontare. Posso dire che Kryptonite è andato particolarmente
0: Infatti
1: bene.
0: noi ne cercavamo delle copie perché a Catania avremmo avuto modo di venderne un bel po'.
1: Sono finite, si pensava di fare una seconda
0: Ma se noi
1: ristampa.
0: spingessimo sull'editore per avere una ristampa, facendo delle richieste.
1: L'editore è comunque un fratello, quindi non è uno che ha scelto di non farla, non lo
0: Per
1: so,
0: ora
1: ma per
0: almeno.
1: ora non la fa. Comunque è andato bene, ha sollevato sufficientemente scalpore, non
0: Sì?
1: tanto come evento mediatico, ma come evento operativo, per cui c'è gente che ha imparato a usare quello che si descriveva nel libro, e questo tutto sommato era poi il nostro obiettivo. C'è
0: Bene.
1: anche il remader di Isola della Rete, va e non va, però
0: Perché vai non va?
1: ci sono stati alcuni problemi per cui per un certo periodo è rimasto isolato dal giro degli altri remake, adesso poi ha ripreso comunque a funzionare, e anche se le polemiche si aspettano sempre più velenose e più forti, non so, l'ultimo
0: Sì, l'ultimo
1: discorso,
0: articolo sul giornale era
1: infatti,
0: abbastanza.
1: poteva lasciare andare un po' a considerazioni di stampo hegeliano di qualche anno fa. Per il resto va tutto bene, insomma, siamo
0: Siete stati
1: qui.
0: un po' poco presenti nella mailing list, come mai? Impegni?
1: Giustamente queste cose nascono e si organizzano da sole ed è bene che sia così, senza che ci sia un nucleo di persone
0: Sì.
1: che si assuma il ruolo di dirigente. Mi sembra che comunque chi si è impegnato quest'anno ha dato il meglio di sé e ha ottenuto un risultato eccezionale, quindi vuol dire che nessuno è indispensabile
0: E che tutti
1: e che
0: servono.
1: tutti servono. Questa è senz'altro una cosa che fa bene dire e ripetere, tranne naturalmente Radio Cybernet, che se non ci fosse sarebbe una
0: Che
1: disgrazia.
0: tanto è come se non ci fosse perché praticamente non riusciamo a trasmettere.
1: Ma rimane imperitura nella memoria di chi l'ascolterà al di fuori di
0: Non
1: questo
0: solo,
1: momento qua.
0: ma ieri stiamo trasmettendo in real audio e poi nessuno è real audio.
1: Il che
0: E
1: dimostra.
0: io avrei voluto un Uzi in mano e sventagliare qualche replica di Mitra.
1: Vabbè, la notizia carina è che non sono riusciti a rendere illegale MP3 di
0: Ah
1: 3
0: sì?
1: giorni fa negli Stati Uniti.
0: Quando?
1: Ma la Corte distrettuale degli Stati Uniti ha dovuto ammettere la legalità dei player per gli MP3, forse qualcuno si ricorderà che il Diamond Rio, un po' di player erano stati bloccati nella vendita proprio perché non si, non, non vole, insomma, perché l'industria discografica premeva fortissimo per evitare che fosse legalizzato, però poi c'è stata la sentenza, per quello che a noi possono interessare le sentenze, comunque c'è stata, che l'ha reso legale, quindi adesso cominciano a fiorire hardware di supporto al nostro formato
0: Anche
1: preferito.
0: perché poi è una sentenza americana, insomma, qui da noi
1: Sì.
0: potrebbe succedere esattamente il contrario, come il
1: Questo è
0: discorso
1: vero,
0: della
1: ma
0: legge 633 che vogliono modificare la legge sul diritto d'autore o qualcosa del genere, mi sembra.
1: questo è vero, anche se quando si parla di mercato si parla sempre di sovradeterminazione legale, nel senso che se uno ti deve vendere il lettore di MP3 te lo vende di sicuro al di fuori di qualsiasi legge, di qualsiasi cosa, come infatti poi è successo. Non è
0: Certo.
1: una battaglia politica, questa qui non era stata una battaglia politica, è una battaglia di mercato. Per il resto, boh, continua ad andare sempre tutto come prima, non abbiamo grandi novità, ma è bello che comunque
0: Siamo avanti.
1: quest'anno ci si sia ritrovati un'altra volta. Adesso per il prossimo anno io sponsorizzo ufficialmente AKI3 a Catania.
0: Speriamo bene.
1: E vai.
0: Speriamo di essere capaci più che altro.
1: Senz'altro, cazzo.
0: Grazie.
1: E vai.
0: Allora, finiamo un attimo questo nastro, che è il primo nastro completato per le nostre registrazioni in differita. Mentre prendo un altro nastro e vaffanculo. Minchia, proprio qua me la metti la bottiglia. Mi prendi in giro. Una roba così ridicola. Lo sai che sono esigente. Certo, le odio le plastiche bastarde. Il pennarello dov'è?
2: Cazzo, ma si è chiuso?
0: Si è chiuso il player?
2: Il server.
0: Rilancio. È un errore, vabbè, rilancialo subito, dai. Hai pensato di penare da qualcuno?
2: È stato riportato.
0: Qua c'è una cinghia. Dio cane, mi serve il pennarello.
3: Dimmi come cazzo si fa.
0: Devi staccare. No.
3: Sì.
0: Asbe. Stacca asbe.
3: Questo.
0: Prego questo qui. Anzi, scusami.
3: Questo qua.
0: Va bene, va.
3: Smonta
0: un attimo.
2: Non mandate più niente.
0: No, stiamo andando.
4: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
5: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.
6: .org/rc.rm. Altrimenti qui nella rete locale c'è un altro link. E comunque la pagina della radio è www.kiuz.org/. Ma non direi, è molto attuale.
7: Sente bene?
6: Ok, pure. Sì, ma abbiamo anche delle CPU riscaldate d'acqua. C'è anche una CPU riscaldata d'acqua, cioè c'è un panorama abbastanza tecnologico, sì, ma magari un attimino consumato. Con quel tocco di recupero dell'old school. Dunque, la tecnologia serve a prendere un player, si chiama Real Audio Player, ed è gratuito.
0: La musica l'hai fermata?
6: Ma ovviamente noi lavoriamo completamente con software open source, il che significa che usiamo software gratuito, programmato gratuitamente. Tutti i computer che stiamo usando hanno Linux montato. E è un cittadino abbastanza. Ci provoca un po' di problemi, però ci proviamo a usare solo tecnologia Linux. Di niente. Grazie, ripeto l'URL www.kiuz.org/radiosaga. Grazie mille, ci vediamo.
0: Ok,
6: perfetto.
0: Già che ci sono,
3: entriamo a scuola. Ma i programmi è gratuito. Io ho fatto su
7: Alta la vista, mi
8: sembra. Hasta la vista. Hasta la vista. No, là non trovo. Alta la vista.
7: Hasta la vista. Un sito dove SK.
8: Sì, sì, sì, me lo chiamo. Hasta la vista. Box con SK. E lì non ci sono
7: programmi per...
8: No, non è quello l'open source. Quella è un po' la scena crack, dei crack. L'open source sta...
9: L'autan sta facendo effetto su di me.
8: Esatto.
9: Sono allergico all'autan.
8: Deve andare a passare lungo, perché è un sistema open source. E un po' tutte le cose che vengono programmate sotto Linux vengono rilasciati i codici. E quello è l'open source. Il programmatore che li hanno fatti, con una licenza GNU, e chiunque può prendere il codice in mano, aggiungere qualcosa e...
7: Una cosa che si può...
8: Sì, ed è per quello che Linux sta sfondando, perché sta testato, cioè c'è un sacco di gente che ci programma dietro, i Windows esce, lo programmano, ok, così ci sono solo le determinate forme
7: che non sono sicuro. Quella non è una questione economica, per quella che Windows
8: e tra l'altro il senso del GNU sta mettendo in crisi un po' di qua, il senso dell'open source, perché cioè non si parla di economia. Cioè, si parla di un utilizzo della tecnologia e poi è disinteressato a un certo punto.
7: Ma è un volantino della radio?
9: No, è l'arcia la palla.
8: Da Qt.org c'è stai qua, ci vediamo.
7: Adesso non lo so se viene. No, è giorno che pensavo di venire domani pomeriggio. Perché c'è la lavora che mi interessava di
8: la musica,
7: che parla di. La musica cercava appunto. Cercavo di fare la demo di un programma per fare la musica.
9: Manderemo adesso dei brani di Radio Alice Bologna 1977. Improvvisato dall'inizio con
10: voi immobile
9: go
10: però ci guardiamo, diamo un senso.
8: Ci siamo.

0: è rc.rm, che l'ha detto rcb.rm, stai dando il link sbagliato a tutti. Pirla,
1: porco Dio,
0: pirla,
1: porco Dio,
0: pistola.
1: Signora,
0: bacia Pairaz. Per gli sfigati che non hanno la scheda sonora, si attacchino al lab.

0: si lotta col tempo, si muore nessuno lo sa. Se passi vicino a ste mura,
1: non funziona.
0: Ti prego, staccane un
1: po'. Tu stai ancorando, voglia?
0: Se pensi di avere paura, ricorda che adesso, proprio in questo momento, fratello è privato della libertà.
1: Ma no, stai ancorando benissimo.
0: Mi chiamo Roberto.
1: Si sfonda.
0: Presunto BR.
1: Rete difficile, tanto male.
0: Mi hanno scoperto. Mentre rischiavo la pelle. Non erano i soldi che mi facevano gola. Non era per rabbia che impugnavo una pistola.
1: Siamo già collegati.
0: 15 anni in collegio. Col quartiere a Milano. La banda di autonomi. Ed un ultimo piano.
1: Vabbè, con gestione va benissimo, normale.
0: Ma poi ho tagliato i miei lunghi capelli. Non servivano a niente.
1: È sempre con gestione.
0: Erano troppo belli. Non servivano a niente.
1: Ah, alzate il volume.
0: Erano troppo belli. Il mio nome è Domenico. Ma chiamatemi Dodi, quando ero più giovane.

0: polizia. Qualche porta.
1: Questo aperta. Funziona? Per chi ci sta sentendo, sto facendo un tentativo live di trasmettere. C'è congestione in rete, ci sono problemi. Macley, se mi senti, fai qualcosa.
0: Nessuno lo sa.

0: io.
1: Allora, c'è Mr. Fichi che ha preso un contatto. Mr. Fichi, bel nickname, Mr. Fichi. Praticamente mi senti, mo? Dimmi che mi senti. Dai, Mr. Fichi, porco Dio.
2: Dicono che ho fatto da solo.
1: Allora, congestione, continuiamo con la congestione, c'è un contatto.
2: Ma che andate dicendo? Questo è solo l'acconto dei 13 anni.
3: Quello che state sentendo è un materiale sonoro di Radio Alice, una radio storica degli anni 70 di Bologna, che è stata sgomberata nel 77 dalla polizia dopo i cortei che ci sono stati successivi all'omicidio di Francesco Lorusso. E questo è materiale che hanno fatto i compagni di Radio Alice nel 77 dopo lo sgombero, per raccogliere soldi per cercare di far tornare sulla radio. E abbiamo anche 15 ore di registrazione di Radio Alice con le dirette telefoniche durante il corteo, e se ci riusciremo ve le faremo ascoltare perché sono veramente interessanti.
2: Ma sono qua pronto.
4: Non funziona poi,
2: Di nuovo
4: a lottare. Non era Cibernet, porco c***o.
2: In un antico palazzo nel cuore della tua città.
1: Mackley, quindi mi stai sentendo? Sei un grande.
2: Non lo sa. Se passi vicino a ste mura,
1: porco Dio,
3: mi l'ha preso una testata vicino al microfono.
2: Se pensi di avere paura, ricorda
1: più tardi nella notte potrete anche sentire il rumore del mio cazzo.
2: È privato della libertà.
1: Cosa che Dio porto? Toc toc toc toc.
4: Qua, ce l'ho registrato.
1: Dai.
4: Sì, ce l'ho sul.
1: Allora, questo una perla per chi può ricordarselo. Abbiamo anche una chicca alla fine della serata.
4: Mandarla perché tu non puoi suonare nulla.
1: E il Dio Proco non mi funziona, è vero. A me non funziona il Real Audio Player su Linux. E questo è un problema da affrontare.
3: È un problema grave. Quindi noi stanotte mi sa che non dormiremo. E proveremo tutta la notte a risolvere questi problemi per darvi sempre, sempre di meglio.
1: La massima espressione.
3: Il succo delle nostre menti.
4: Non è www, è voyanet.org.
1: Oh,
3: Dio
1: no.
3: C***o. Si apre con Real Audio. Si apre con il Real Audio, non con il merdoso PNM. Internet Explorer.
1: pnm://voyanet.org/rcyv.rr.
4: Questo coglione mi dice stop.
5: Ma chi non ha detto di stoppare?
4: Bomba? Bomba? Spariamo la bomba sull'esterno.
6: Una ferrovia, una stazione.
4: Stengo, dai.

0: cose. Cosa dicono questi animali?
1: Chiedono
0: chi è il tipo che c'ha la figata del... Ah no, ma è Voyager, che c'ha la figata del mouse a onde radio.
2: Quindi è un mouse che ha a che vedere con la nostra radio Cybernet.
3: Mantovani, Serenade, il polemologo.
0: No, anche la tastiera. Anche la tastiera onde radio, non c'ha manco un cavo Voyager, porco dio. E questo mouse...
2: Stiamo cercando di fare interferenze tra le onde elettromagnetiche del mouse e il microfono, ma a quanto pare...
0: È un esperimento avanzatissimo, cioè...
2: Ma a quanto pare non succede nulla.
0: Ma dai!
4: La nostra vita!
0: Facciamo una cominciamo con una puntata. Ecco.

0: Allora, questa è la registrazione dei funerali di Francesco Lo Russo, c'è stato un corteo bestiale nel 77 a Bologna e queste sono le registrazioni delle manifestazioni successive alla sua uccisione, i funerali, cose del genere. Forse no, forse mi sto sbagliando, forse il pezzo dopo, però questo qua è molto bello pure. Me ne sbatto. Sono in stereo, le registrazioni queste qua non sono in mostra. Il cavo stereo, le
1: registrazioni. Il
0: tutti buoni?
1: Oh, ma non prenda.
0: Stiamo zappando sul
2: progetto da inizio alla fine.
3: Go immobile.
2: Go. Però ci guardiamo, diamo un senso.
0: Stiamo cercando. Cos'è?
1: Come cazzo si fa a
4: sbandare? Oh. Beh, se volete andiamo.
2: Ah, quando volete. Quando
4: volete. Sì, vabbè, sì, come.

0: zumpa para zumpa.
1: Ti sei tolto le cuffie? Guarda un po'. Allora, io ho un sito internet per quanto riguarda il raffreddamento ad acqua. Il sito internet per il raffreddamento della CPU ad acqua è www.qz.org/asbesto/works/watercool, però non mi ricordo se è giusto. Quindi, boh, cercatevelo da voi nei link.

0: Ma se ne intendo che bello.
1: È lo stesso esemplare.
0: No, no. È in giro.
1: Questo cosa qui.
0: È completamente adatto.
1: No.

0: Cioè, direi una fusione tra
1: il punk islam, islam punk
0: e il klezmer fecal noise.
1: Esatto,
0: ragamuffin, però con qualche,
1: sono, sì, so che dire, abbiamo delle influenze di free anal rap,
0: sì, sicuramente anche alt sex pix
1: binary bestiality, bestiality. Simpson,
0: sì, esatto,
1: Lisa, giustamente.
2: Perché dite la verità, avete sempre sognato di fare le tizzarie con Lisa, vero? Porci!
0: Allora c'è addirittura Dracula che mi sta dicendo che sta partendo per la costruzione di un altro sistema a raffreddamento con un radiatore. No, con un radiatore. Questo era asbest. Un radiatore 50-50. Voyager sta morendo perché si è sparato nelle orecchie questo ruttazzo maledetto. Allora, voglio. Allora,
1: ma all'esterno ci state sentendo?
0: Ehi!
1: Abbiamo con noi,
3: mi dai un disco che mettiamo un po' di musica poi.
1: Ah, ecco, questa è la registrazione dello sgombero di Radio Alice. No, forse no.
3: Il telefono qui a getto, sì, continuo, sì. Veramente a getto continuo. Ecco qui Beethoven, se vi va bene, e bene, se no.
1: Cosa cazzo è successo? Qua è caduto.
4: No, ascolta.
1: Ah, vabbè, allora chi se ne fotte?
0: Dio porco. Ma ci dice Macley che ha problemi. E non riescono neanche a fare broadcast bene le salette perché si scollegano, la rete è congestionata.

0: Abbiamo qui con noi un vocoder umano che ci farà una dimostrazione di come è possibile evitare e risparmiare sull'acquisto di un vocoder e poterlo fare da soli. Allora, prova a dire Radio Cybernet con il tuo vocoder umano.
1: Radio Cybernet.
0: Donna santa!
1: Oh, oddio! Ti ho detto che avevo il vocoder interno.
0: Ma canti in qualche gruppo tu?
1: No.
0: Tarkas, questi qua?
1: No, per niente.
0: È fantastico, come ti chiami?
1: Zacco.
0: Come?
2: ZHPO.
0: Veramente incredibile.
3: Come?
0: Aspetta, parla al microfono.
2: No, c'ho una sandblaster piantata nel collo, sono andato così.
0: Ah, ma la wave table la puoi inserire?
2: No, però non la so.
0: Vai, manda qualche saluto, dai.
1: Ciao bambini.
3: Incredibile. Torni.
0: Complimenti, veramente.

0: si fondono con una stella, con un altro. E allora ho detto fa passare, se no cambiamo, mi fa cambiare un po' di qui. E
1: siamo tornati.
2: C'è una saletta affollatissima in questo momento. Ma che lei fa qualcosa? Questo è costante, ovviamente. E soprattutto rispondimi, dai, ti ho aperto la query, le cose, su. Aspetta, è presente quando apri la query? E la prima cosa che dice è sempre: ma ci sei? Così a domandarti se te la cagano o no. Poi non sai se è lag, non sai se... Sto sclerando.
1: Io non capisco un cazzo di merda.
2: Io ho fatto la proposta cattivissima di chiudere la firewall per la porta 80. Voi siete d'accordissimo?
1: Certamente.
2: Certamente.
3: Chiudete la porta 80. Chiudete la porta 80.
2: L'ho detto in milanese.
3: Di
1: Pescara.
3: Subito la porta 80.
1: Metro Graphics BTS. Mai collegati a Pescara. Da lì.
4: Come un governo nazista chiude una radio libera.
5: Attaccano da ogni parte la bestia, siamo noi la bestia, ci sparano, nella schiena ci sparano addosso, da tutte le parti, la bestia è cerchiata.
4: Queste sono le ultime voci che Radio Alice ha diffuso.
6: Sabato 12 marzo, ore 23:15.
7: Alice? Mi metto giù, c'è la polizia qui sopra le nove.
8: Scappiamo di sopra, scappiamo lì. Andiamo ragazzi, su.
1: Questa è la registrazione dello sgombero di Radio Alice.
7: Sì? Senti la polizia, se trovi qualcuno in collettivo già ti dico, mi difendo immediatamente qui.
1: Non fa super clienza.
8: Guarda, non si parlo.
7: Non sono niente, ascolta, è più importante.
1: Camion. Radio Cybernet inizia le trasmissioni per l'Hacker Meeting 99, sono le ore 8:05 circa e ci troviamo a Taormina sul treno che ci porterà a Catania, a Milano. E quindi niente, direi che è la prima volta che viaggiamo comodi, almeno io la prima volta che viaggio comodo nella mia vita. Ecco a voi Shining, che vi intratterrà con un balletto.
9: Allora, in questo momento sto ballando, purtroppo per radio non si vede niente, per cui perderete questa splendida prestazione. Siamo partiti ormai da circa un'ora. E un'ora? No, per essere precisi siamo sono 19:54, ma non facciamo polemica, sono 59:61, vi prego. Anche perché i nostri ascoltatori se ne impipperanno. Abbiamo raggiunto la stazione di Taormina e tra circa tre quarti d'ora saremo a Messina, davanti al traghetto, davanti a quel grande blocco psicologico che separa la Sicilia dal resto d'Italia.
1: Psicologico?
9: Sì, psicologico soprattutto perché una volta traghettato andare a Reggio Calabria, andare a Berlino in treno, più o meno la stessa cosa. L'importante è riuscire a superare quei 3 chilometri di mare che separano la Sicilia dal continente. Genericamente continente è una parola associata appunto a Reggio Calabria, a Berlino.
1: Sei in Europa dopo. Presentati al pubblico.
10: Il topo.
1: È con noi Topo, che ci intratterrà anche lui con un passo letto dal libro.
10: Dal libro di Charles Bukowski, Taccuino di un vecchio porco.
1: Bene, leggici almeno 3-4 righe, anche senza senso.
10: Ma senza senso, qui il protagonista è in carcere, pensa al delitto commesso e fa delle considerazioni. Dio batte l'uomo sempre e comunque,

0: cosa in Isola Bella.
1: Isola Bella è una specie di grande scoglio che sta sulla costa
2: terminese.
1: Scoglione. Le parti di costa terminese che si procede dal mare quando c'è l'alta marea e a terra quando invece la marea è bassa.
0: Ok. Leggici questo libro, topo. Bukowski è un mito. Ci stiamo svellicando con questo libro.
3: Mi alzai ed entrai in bagno. C'erano due tizi nudi. Uno di loro aveva della crema alla barba e insaponava le palle e l'uccello all'altro, sì. Sentite, devo cagare, gli dissi. Fai pure, disse il tizio insaponato. Non ti disturbiamo mica. Mi misi a sedere sul cesso. Il tizio col pennello disse a quello che stava insaponando: ho sentito dire che il club è 86esimo licenziato Simpson. PFK fece l'altro. Scarica più gente della Douglas Aircraft, Sears Roebuck e Thrifty Drugs messi assieme. Una parola sbagliata, una farsa fuori linea rispetto alle loro concezioni precotte sull'umanità, politica, arte, eccetera, e sei fritto.
0: Bukowski continua a intrattenerci con questo splendido libro. Ascoltiamo la continuazione del racconto.
3: Adesso va avanti, disse il tizio col pennello. A far che? Agita l'uccello finché non diventa duro. Sganciai uno stazzo enorme.
1: Direi che questa trasmissione verrà ricordata negli annali del Hacker Meeting. Stiamo iniziando bene, mi sembra.
3: Sì, rispondere quando smettiamo di ridere.
1: Va bene. Tanto Topo sta impazzendo con questo libro.
3: Eh sì, perché l'altro a un certo punto dice: Gesù, disse il tizio. Anche se non aveva più il pennello, l'aveva buttato nel lavandino. Gesù cosa? Disse l'altro. Il tuo affare è una cappella e un mazzolo. È per via di un incidente, ecco perché.
1: Una per giunta.
3: Sarebbe piaciuto anche a me avere un incidente così. Ne sganciai un altro.
0: Basta, interrompiamo con questa raffica di missili. Siamo sempre sul treno, sono le ore 20:10 e stiamo andando in zona fumatori.
3: È l'unico posto dove si può fumare.
0: Ore 20:20, siamo sempre sul treno che ci sta portando a Milano e sono in questo momento nel bagno di questo vagone, un vagone con cuccette a 4 posti e il bagno è veramente lussuoso, con il lavandino con delle rifiniture in plastica tipo marmo, c'è il sapone, c'è l'asciugamani con l'aria calda che si apre automaticamente come potete sentire. Ci sono i tovaglioli, c'è tutto praticamente, è veramente ben fatto, tutto pulito. Io adesso emetterò e spellerò per voi dei liquidi corporei.

0: molto interessante.
1: Una foto da Messina.
0: Siamo arrivati a Messina e stiamo assistendo a un incontro che io, se ci riesco, fotograferò. Se sapessi dove uccello ho messo la macchina. Mi leggi il microfono, per favore, mentre registriamo questo incontro.
2: Poggiati al vetro.
1: Ma il flash è scattato.
0: No, non c'è il flash.
1: Ah, benissimo.
2: Non si può aprire.
0: Oh, maledizione.
2: Scendiamo.
0: Scendiamo, andiamo a... Sì, ma io devo scendere con questa cuffia, con un deficiente.
1: Ma dai.
0: Allora, ho indossato la cuffia militare ed eccoci qua a Messina, siamo scesi. Salve.
3: Ciao.
0: Tieni.
1: Ciao.
0: Però non c'è il flash.
3: Io sono scesa.
0: Gabriele.
3: Gabriele.
1: Sì, me l'ha detto.
3: Allora.
0: Qua. Scusa, la foto.
1: Ma dove la macchina?
3: Non ha l'autoscatto. Non ha l'autoscatto.
0: No, no, no, purtroppo no.
1: Dai.
0: È una cuffia. È una cuffia da car armato.
1: Come l'hanno che su internet?
3: Eccoci, andiamo su internet.
1: Allora.
0: Vabbè, io mi levo, cosa c'entro io?
1: Tu che fai intervista, dai.
3: Dai, è vero.
1: Dai, dai.
3: Vieni, mamma.
0: Registriamo questo evento.
3: È vero, dai.
1: Siamo tutti.
3: Ah. Olè.
1: Così,
0: Sì, ma l'hai caricata?
1: No.
0: Non aveva caricato, forse. Non aveva caricato la macchina.
1: Ah, bene.
0: Rifacciamo.
3: No, non vuole.
0: Ma ha scattato?
1: No. Ho caricato tutto, ma non scatta.
0: Avrà scattato già. Non ha fatto click.
2: La prima volta sì. Però poi ho tirato ancora e è finito.
0: Ah, è finito il rullino.
2: Ah, vabbè. Allora, no, era carica.
0: Era carica, ma è finito. Il rullino.
1: Senti, colleghi, sulla nostra. Sulle nostre. Sulle, da questa URL. Questa.
0: Va bene, io interrompo qua. Siamo sempre noi sul treno, sono 21:10 e stiamo salendo, stiamo entrando dentro la nave che ci porterà nel grande continente. Purtroppo non si possono sentire i rumori. E quindi stacchiamo la trasmissione. In questo momento il traghetto è partito, stiamo sentendo dei rumori inquietanti. C'è un rombo pazzesco. Vi facciamo ascoltare le vibrazioni.
4: Prova, non prova niente.
1: La mano non usciva dall'uccello, se ne scordava. Si era scordato, la zona scegliera, la mano non usciva da questo che si.
0: Bene, sono le 21:35 e stiamo andando.
5: Stiamo salendo dalla scaletta C, è necessario ricordarlo sul traghetto, perché altrimenti al ritorno non si trova più la propria carrozza e si scende un'altra scala.
0: Scaletta C. Ah, siamo su questa nave.
5: La fortuna che se per caso dimentichiamo qual è la scaletta, stavolta possiamo ascoltare Radio Cybernet che ce lo dice.
0: Esatto, e così non ci perderemo mai.
5: Radio Cybernet, la vostra guida.
1: Allora, prima il caffè.
4: Due caffè. Relativi bicchieri d'acqua. E relativi bicchieri d'acqua.
0: Come avete capito, stiamo prendendo due caffè sul traghetto.
4: Con relativi bicchieri d'acqua sul traghetto.
6: Ce la fai?
2: Uno gira del pescone.
0: E uno un cornetto di quelli al caffè. Grazie.
4: Andiamo a sciapare un po' di fresco.
0: Sì, usciamo all'aperto. Anche per fare una registrazione dal vivo. Qui c'è molto vento.
2: Saremo su?
0: Ecco, dall'alto di questa posizione possiamo osservare proprio il panorama della Sicilia che si allontana, dell'Italia intesa come continente che si avvicina a noi. Ah, ma qua c'è proprio il posto guida, una telescrivente. È una macchina a scrivere meccanica. Ah, qua c'è. Siamo praticamente davanti alla sala macchina. C'è un vento molto forte. E ora interrompo perché voglio scartare il gelato. Ecco che in questo momento ci stiamo avvicinando al punto di attracco della nave, stiamo andando a una discreta velocità. Tra pochi istanti si aprirà il portellone, ecco, si sta già aprendo il portellone del traghetto. Ci stiamo praticamente entrando nel punto di attracco sul molo e devo dire che siamo abbastanza veloci. Tra poco urteremo con lo scafo contro le barriere protettive, ma la nave sta rallentando e stiamo per urtare contro le barriere protettive. Ascoltiamo qualche rumorino. Tenendoci bene perché siamo un po'

0: Beh, non c'è nessun rumore praticamente. Sembra che non ci sia nessuno schianto. Siamo arrivati in Italia. Un attracco perfetto. Non c'è che dire, non si è sentito alcun rumore. Andiamo?
1: Di manovra. Sembra che deve complimentarsi con il
0: comandante. Ma qua sto andando avanti.
1: Sì, ma è tirato con le

0: Jack e Buffy. Siamo i soli esseri viventi esistenti su questo treno ed eccoci qua all'ingresso davanti al WC. È esattamente mezzanotte e noi siamo ancora in viaggio. Abbiamo tentato qualche radioascolto con la nostra radio ad onde corte, ma dal treno è abbastanza difficile. E adesso siamo qui per prendere una boccata d'aria e sgranchirci un po' le gambe. Bene, per adesso interrompo la trasmissione. Registriamo questo atroce risveglio. Sono le 8 meno 12 minuti, le 7:47 e siamo a... Ecco, questo è il rumore del risveglio. Siamo a Firenze SMN.
1: Che vuol dire?
2: Santa Maria, con la N fate voi.
0: Va bene. Stiamo facendo colazione con le briochine. Si potrebbe mettere il caffè sotto l'acqua calda che esce dal bagno e riscaldarlo.
1: C'è l'acqua calda
0: C'è l'acqua calda,
1: in
0: bollente. E c'è pure un sapone che sembra nucleare, quello che sgrassa tutto.
1: Ma io
0: Quello classico della ferrovia. Sono le ore 11:10 del mattino, di giorno 19, se non è... No, che è 19? 17. E ci stiamo appropinquiando a Milano. Ci troviamo in questo momento nella periferia sud-est, a Rogoredo, e stiamo contemplando questo splendido panorama di umidità e di smog, di zona industriale, di periferia, gente che lavora, persone che passeggiano vestiti eleganti, una macchina della Guardia di Finanza, tanti alberi, tante industrie. Siamo devastati dal viaggio. No, devastati no, direi che abbiamo viaggiato abbastanza bene. Abbiamo avuto difficoltà a prendere sonno, forse a causa del caffè, forse
2: Credo.
0: a causa degli... Io avevo problemi con gli scuotimenti del treno, una roba impressionante.
2: Forse a causa del freddo.
0: Forse a causa del freddo glaciale che ci ha massacrati. Il condizionatore è acceso tutta la notte e adesso fa un caldo boia e il condizionatore è spento. Mentre in bagno cosa abbiamo? Shining.
2: Sono Shining, mi parlo dal bagno. Trova distesa di fango e di fazzolettini usati sparsi per tutto il pavimento. 16 ore di viaggio hanno duramente segnato questo treno, lasciando tracce evidenti del passaggio di uomini stanchi, affranti, che cercavano un po' di ristoro nell'acqua caldissima che esce dai rubinetti perché esposta al sole nei contenitori che stanno sotto il tettuccio del treno. Una testimonianza dal bagno, appunto, vi posso solo raccontare questo inferno di odori e di sensazioni che stiamo provando calpestando questa melma. Ma adesso una testimonianza dagli interni, il nostro ospite, con Roy, che ha passato 16 ore con Radio Cybernet e ci dirà un po' come ha vissuto questo viaggio.
3: Beh, il viaggio è andato, direi, bene, perché ho fatto dei viaggi ben peggiori, ben più freddi, anche ben più caldi. E a parte il cuccettista abbastanza recalcitrante e restio a qualsiasi tipo di informazione o di dialogo, diciamo che le FS si stanno facendo veramente in quattro. Infatti il treno, il vagone, diciamo, è un po' in pezzi.
2: Sì, si stanno facendo in quattro, abbiamo visto infatti quattro controllori con delle siringhe chiusi in bagno. E poi volevo chiederti un'altra cosa, Roy. Abbiamo, a parte il famoso discorso sulle formiche, che ha avuto tanta audience su questo vagone, che stiamo per aprire un dibattito. Noi ti abbiamo tanto parlato di questioni informatiche, di questioni nel free software, dell'hack meeting a cui ci stiamo cingendo. Ci verrai a trovare?
3: Senza dubbio, anzi, ti dirò di più, porterò una schiera di amici e di fan appassionati sicuramente di più di me di informatica, perché conosco gente che sicuramente apprezzerà di più il tema, l'ambito e tutto. Quindi ci vediamo sabato.
2: Quindi Radio Cybernet porterà un contributo numerico popoloso.
3: Siamo all'Ambrate.
2: Ci segnalano che siamo all'Ambrate. Bene, ci risentiamo dalla stazione centrale. A dopo.
4: E mentre arriviamo a Milano volevo leggervi una notizia comparsa sul giornale Liberazione di mercoledì 16 giugno 99 che parla appunto del nostro hacker meeting. A pagina 16, Milano, l'hacker è servito. Ma cos'è questo hacker? Un maniaco del computer? Un guastatore del cyberspazio? Un pirata delle autostrade telematiche? Un po' di tutto questo e anche di più. L'idea hacker di comunicazione è opposta a quella televisiva. Non è gerarchica né autoritaria, non controllata né censurata. Rende possibile scambiarsi saperi in modo paritario. Quindi non più pensata per pochi sacerdoti, ma comprensibile, smontabile e ricomponibile da tutti. Inoltre i programmi di software liberi consentono di sottrarsi al giogo del software commerciale, diventano un'opportunità di occupazione e organizzazione nuova della produzione. L'appuntamento per tutti è con Hackit 99, da venerdì 18 a domenica 20, laboratorio studentesco occupato e autogestito, deposito bulk, via Sturz 51. Mi sembra un ottimo articolo. Cosa ne pensi di questi tuoi colleghi?
2: Finalmente qualcuno ha avuto l'umiltà di non cominciare a delirare, sputare sentenze su cose che non conosce. Anche se ha semplicemente riportato, come suggerisce Topo, quello che c'era sul nostro sito web, mi sembra un'operazione che mostra una grande onestà intellettuale. La tendenza a spararle grosse nel mondo del giornalismo purtroppo c'è, si avverte. Bene, siamo quasi arrivati alla nostra destinazione finale, con l'ingresso all'estremità della stazione centrale di Milano.
4: Ma dai, veramente?
2: Credo sì. Seguiremo in diretta la frenata, tutto, sentirete i rumori del treno.
4: Puoi passare?
2: È appena passato anche il funzionario dell'FS che si approvingua all'uscita. Quindi
3: vi saluto fino a
2: Roy ci lascia, saluta la redazione di Radio Cybernet e i suoi ascoltatori, di qualcosa di carino agli ascoltatori.
3: Piacere di aver viaggiato con Radio Cybernet e ci vediamo.
2: Ciao Roy, ciao. E mi bocca al lupo per il suo sale.
4: Siamo appena scesi alla stazione di Milano. Siamo carichi come dei turchi. E stiamo faticando da matti. Io ho due borse a tracolla e uno zaino da 200 kg. E in questo momento stiamo percorrendo il marciapiede che ci porterà verso la metropolitana, dalla quale prenderemo la linea numero
2: 2.
4: La verde?
2: La verde.
4: Che dopo due fermate ci porterà alla station. At the station. That take at the station. E basta. Sono le 11:25. Siamo qua sulle scalinate della stazione centrale. Ma c'è smog pure qua dentro. E ho umidità. Non possiamo filmare, ma c'è in questo momento. Sì, vabbè, smontare qua. Una biglietteria delle ferrovie aperta. C'è un PC, un monitor e un gruppo di continuità. è un lettore di schede, insomma, non c'è niente di particolare, in effetti. C'è un IBM, sarà un PS2. Sì, PS2. E basta. Abbiamo descritto questo macchinario e adesso possiamo andare. Metropolitana. Ho perso la spugnetta del microfono. Ci sono un sacco di cinesi che vendono oggetti vari. Qua c'è gente che gioca con il gioco delle tre carte. 100.000. Fai tu? Falli tu, va, che io qua non riesco a prendere i... Ed eccoci pronti a prendere la metropolitana. È abbastanza vuota, fortunatamente. Lascia scendere prima di salire.

0: veramente incredibile vedere come tutti quanti corrono, come i matti, corrono tutti, è veramente una cosa allucinante. No, dicevo che è allucinante come corrono tutti.
1: Beh, Milano è una città dai ritmi frenetici, si vede subito.
0: Telecamere ovunque. Bene, interrompiamo. Signore e signori, siamo arrivati esattamente di fronte al bulk.
2: È molto prima di quanto pensavamo.
0: Esatto, noi ci aspettavamo dalla cartina una distanza allucinante, invece sono 6,5 metri. Ce l'abbiamo fatta. Ed ecco l'ingresso al bulk.
2: Entra.
0: Permesso. Porco Dio. Bonjour. Dalla Sicilia. Radio Cyber.
2: Radio Cybernet.
3: C'è questo pezzo di volo, qua sul spagnolo.
0: Ah, ci sono i tizi di...
3: Esatto.
0: Sì, sì, li conosco bene.
2: Sono 50.
0: Hola.
4: No, bueno, ya no.
0: Ciao.
4: Sin dominio.
2: Sin dominio?
0: Sin dominio. Come va?
3: Aspettate, se...
0: Ti ricordi, sì?
3: Sì.
0: Come stai?
3: Bene, tu?
0: Bene.
3: Dove l'hai visto?
0: Salve. Ciao, Gabriele.
4: Ha detto che c'era la mano 50, ha detto che no.
2: Quindi lo scorso a Firenze là,
3: sì,
2: che
3: ricordo.
0: Sì, sì, salve. Gabriele.
5: Simone.
0: A presto. Tu sei?
5: Sono Spagna.
0: Ah.
2: Topo.
4: Topo.
0: Ok.
5: Scritto tutto in inglese.
4: Però.
5: Buona
4: giornata del popolo.
0: Gabriele. A presto.
2: Beh,
0: Ci vediamo?
2: Sotto. Il nostro monitor sexy.
0: C'è qualcuno nell'organizzazione? Non so.
5: È tutto molto provvisorio,
4: se così puoi ricontarseli.
0: Dovremmo cercare qual è lo spazio sopra. Qual è la stanza sopra Radio Cybernet?
3: Ah,
0: stanza decontaminata. Ci vediamo dopo. Beh, l'hanno chiamata così nella mailing list. Sopra?
3: L'ultimo piano.
0: L'ultimo.
2: Secondo piano, mamma mia. Wow,
0: la rete c'è, i cani ci sono. E gli altri ragazzi? Vincero.
3: Vincero e la 5. Pasti, dopo di male,
0: non c'è nessuno della mailing list qua?
3: No.
0: No. Quanti piani sono?
3: No,
0: ce ne ho 80 kg. Primo giorno dell'hacker meeting. Il bulk si è riempito di persone e di computer. Noi di Radio Cybernet siamo qua pronti alla trasmissione, ma ci sono problemi in rete, ci sono problemi con la rete, adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Intervistiamo subito una persona per le scale. Chi è arrivato in questo momento?
6: Jaromil.
0: No, ma si dice Jaromil. Jaromil, perché salgono meglio gli aromi praticamente.
6: Sì, praticamente sì.
0: E allora, sei arrivato finalmente?
6: Sì.
0: Io inizio a fare registrazioni, così perlomeno appena abbiamo la linea mandiamo questo materiale che voi già state ascoltando.
6: Io devo montare il computer, portate il mixer,
0: sei contento? Sì, perché il discorso è questo, c'è il mio server che è in coda in rete locale. Poi ci dovrebbe essere, se funzionerà ma non sta funzionando, il server di Voyager che è in coda là fuori, e o il tuo.
6: Sì, io ce l'ho montato.
0: È una terza macchina per suonare gli audio, gli MP3, perché in questi due abbiamo i device occupati.
6: Io il preamp ce l'ho pronto, voi hai problemi col driver?
0: Perché se tu fai da server per andare in esterno, anzi da encoder per encodare verso fuori, ce l'hai l'encoder?
6: Sì, no, lo devo montare. Dai un attimo, sulla scheda
0: sono cazzi, perché l'encoder e l'audio, la versione nuova, è un casino.
6: Dai, lo affronto.
0: Sono impazzito un giorno, comunque
6: 100% Linux.
0: Infatti, ragazzi. Esatto.
6: Dai.
0: Non come l'anno scorso. Perché l'anno scorso abbiamo mentito, abbiamo anche usato Windows, ma questa è una rivelazione. Adesso scendiamo, al primo piano ci dovrebbe essere la presentazione del libro di Carlo Gubitosa. Dov'è la presentazione del libro?
7: È lui, Gubitosa.
0: È persona nero, in maglietta nera?
7: Esattamente.
0: E quando ha un po' di tempo magari gli dico le parole. Un'intervistina a Ferry Byte che adesso farà cosa?
8: Un incontro sui NetStrike.
0: Sui NetStrike, che sarebbero?
8: Sarebbero i cortei telematici in rete.
0: Cortei telematici, spiega un po' come avvengono.
8: Beh, come nella realtà fisica, ci sono le persone che fanno le manifestazioni politiche, bloccano le piazze o tipo gli ingressi delle fabbriche, delle banche se c'è una motivazione, così in rete l'invito a collegarsi. Ovviamente una massa considerevole di utenti allo stesso indirizzo può mandare in tilt quell'indirizzo, comunque renderlo inutilizzabile, quindi
0: come dimostrazione,
8: certo, una cosa simbolica, dimostrativa, niente di risolutivo per le solite umanità, ma comunque un messaggio da poter far circolare volendo.
0: Va bene, allora buona presentazione. Qua c'è del materiale che distribuirai, non lo so, qualcosa?
8: Il materiale si è più o meno finito, come la maggior parte dei materiali sono nella rete, è in distribuzione del banchetto, sicché purtroppo non ci sta più disponibile, comunque è in rete, su Isola nella rete, su Strano Network e via dicendo.
0: Va bene, grazie mille.
8: Buon Radio Cybernet.
0: Appena abbiamo la linea fuori potremo incodare.
8: Benissimo.
0: Sono felicemente in compagnia di Carlo Gubitosa, che è qui perché ha presentato che cosa?
9: Il nuovo libro sull'Italian Crackdown uscito per l'edizione Apogeo, in cui si fa un po' la storia delle BBS e dei sequestri del 94.
0: Beh, mi sembra che abbiamo detto tutto. Vuoi aggiungere qualcosa? Non so.
9: No, che è un libro rilasciato con una licenza di Fever Letterario, per cui se lo fotocopiate non andate in galera.
0: Ah, quindi l'Apogeo è andata bene questa cosa?
9: Sicuramente, non sono molto aperti da questo punto di vista, non hanno avuto nessun tipo di problema.
0: Bellissima questa cosa, non lo sapevo. E ce ne sono delle copie qua?
9: Sì, ce n'è in abbondanza.
0: Va bene, grazie allora. Allora, c'è una cosa interessante che Carlo Gubitosa vorrebbe dirci.
9: Allora, è in discussione in questi giorni in Parlamento una modifica alla legge 600, alla famigerata legge 633 del 41 sul diritto d'autore. Prima quella legge prevedeva le pene, le multe, gli anni di carcere relativi solo per chi commerciava programmi copiati a scopo di lucro. Poi c'è stata una sentenza di Cagliari in cui si è fatta la differenza tra lucro e profitto. Lucro è quando io vendo per avere un guadagno, profitto è quando io copio un programma e risparmio perché evito di fare un acquisto. Ora si vuole modificare la 633 sostituendo le parole a scopo di lucro con le parole per trarne profitto, facendo rientrare all'interno della legge anche la copia di programmi a uso personale, cioè perseguendo penalmente con anni di carcere e milioni di multa un'azione che è simile a prendere un CD musicale, farne una copia per la propria fidanzata, per i propri amici o per i propri parenti, senza intaccare i diritti d'autore degli artisti, semplicemente a uso personale. Per cui si sta cercando di criminalizzare la copia di software a uso personale. Un'altra cosa gravissima che sta succedendo in questi giorni è che la comunità europea sta approvando un sistema di brevetti sul software analogo a quello che negli Stati Uniti ha praticamente legato le mani a tutta la libera iniziativa dei programmatori indipendenti, lasciando solamente alle grandi software house la capacità economica di poter mettere in piedi le staff legali per poter seguire tutte le migliaia di brevetti rilasciati negli USA.
0: Ok, grazie. Il nastro finisce qua, sta iniziando la conferenza di Ferry Byte, adesso io girerò al lato.
9: Questo è il banchetto.
0: Allora me ne compro uno subito.
9: Ho potuto inserire le varie vicende relative ai strep, a tutte quelle cose perché...
10: Non so chi sia Alberto, comunque... No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
11: Sono entrati.
10: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
11: Abbiamo le mani in alto.
7: Sabato 12 marzo, 5 compagni arrestati.
11: La polizia sfonda la porta dei radialisti.
7: Sequestra tutto la polizia, associazione a delinquere, istigazione, vilipendio dicono. Ma 5 ore prima un tenente della polizia scende da una macchina civile, punta la pistola, spara alla schiena di Francesco. Alle ore 13.15 di venerdì, 11 marzo, un tenente della polizia scende da una macchina civile, punta la pistola, spara alla schiena di Francesco, scende, si apposta, punta la pistola alla polizia. Associazione a delinquere, istigazione, vilipendio dicono, punta la pistola, prende attentamente la mira, con fredda decisione, spara alla schiena di Francesco. Il giorno dopo 100.000 studenti a Roma, da tutta Italia, 100.000 studenti e non studenti, ma il percorso è vietato, scontri, spari. Alle ore 23.15.
11: La polizia sfonda la porta di Radialice.
7: I mitra la mano. Il compagno Francesco dice mi hanno beccato, cade, morto, tra le braccia di un altro compagno, come noi. 100.000 a Roma, da tutta Italia, 100.000 studenti e non studenti. Alle 23.15.
11: La polizia sfonda la porta di Radialice.
7: La squadra politica dileva al mattino, state attenti, hanno ordine di sparare i carabinieri. Le autoambulanze vengono chiamate prima degli spari. Alle ore 23.15.
11: La polizia sfonda la porta di Radialice.
7: 5 compagni arrestati, ma gli altri 12 fuggono via etere.

0: Va bene. Ficcatelo fino in fondo, se no non prende. Certe volte lo prende mono.
1: Sì.
0: Quando senti che ti sbatte contro il cisoglio.
2: Carlino dello stesso giorno. Era Radio Amici, fra virgolette, dell'utente del movimento studentesco bolognese. Ha diramato la notizia dell'uccisione di Francesco De Russo, che ha invitato tutti i simpatizzanti a raccogliersi in Piazza Verdi, nella cittadella universitaria. È cominciata la lunga serie di violenze che nel giro di 5-6 ore ha trasformato Bologna in un enorme campo di battaglia. Ancora da Resto del Carlino, stesso giorno, stessa pagina. Sentiamo delle grida. Un negoziante si è messo a guardia della sua bottega con un coltello in mano. E vengano pure avanti adesso, grida. Gli si è fatto attorno un po' di gente, nessuno che osi disarmarlo. Quel coltello in quel momento ci sembra un po' grave.
3: Salutiamo Arlock e Neg che sono riusciti a connettersi.
2: Non abbiamo visto la stessa cosa. Cosa c'è? Io ho visto un paio di forbici appuntiti.
3: Ce ne cale un amico.

0: Lo stesso giorno, sabato, ore 23:15.
1: Annunciati, siamo con le mani alzate.
2: Il microfono, signore, ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto di mandato.
0: Ma non le ultime voci.
3: Non importa di dove, sulla terra affluirono voci, sommesse, si mossero in punta di piedi. Perché vi siete inteneriti? È tardi per pegliare.
0: La mattina del 13, domenica, di nuovo la voce del movimento trasmette.
3: Alice attraversa di nuovo lo specchio della falsità immobile.
0: Il collettivo 12 marzo parla ai compagni in tutte le case, in tutte le strade, in tutte le piazze di Bologna.
4: Thank you.

0: entra e comunque non entra molto.
1: Ok.
2: Lunedì 14 marzo, mentre i corvi gracchiano, Alice per la terza volta riprende a trasmettere da Radio Ricerca Aperta. Per la terza volta, dopo poche ore, viene impedita di trasmettere.

lunedì 14, mentre i corvi gracchiano ancora, Radio Liceo viene chiusa. 11 compagni arrestati, 11 compagni che non conoscendo i cieli di quella zona non hanno potuto fuggire.

0: Lunedì 14 marzo, mentre i corvi continuano a gracchiare, Cossiga proibisce che i funerali percorrano la città.
1: Ma da dove? Da sotto? Da qui dentro? Si sta facendo l'inferno sulla città. Anche noi.

0: 7 giorni, 12 ore, non si vive più a lungo, la morte non sa perdonare, e brevi sono le ore e piccola la misura del calendario, ma noi parliamo di epoche e di ere.
1: Poi stasera più tardi lo passiamo via l'audio, ce lo registriamo se siamo stati. La prossima volta
0: Buon viaggio, compagno Francesco.
1: non puoi andare un sasso e fare Siamo in pausa.

0: gioia si ritira come una lumaca, follemente corre il dolore, come vecchi si fossero seri i bambini, e come bambini piansero i vecchi
1: 3 anni e mezzo.
0: Dalle barre d'argento.
2: Yeah.

0: I compagni uccisi, non basta il lutto, pagherete caro, pagherete tutto.
1: Vivi, cultura più grande non è necessaria, noi combatteremo ancora e torneremo nelle nostre tombe.
2: Ciao, io la smesso, facciamo pausa, rimane Voyager qui alla console, alla cuffia che sta andando qua. Beh, buon ascolto.
1: Accorrono notizie da ogni parte su una sola gamba, nel loro piccolo spazio sono assalito.
3: Oltre l'angolo le armi dello Stato controllano il passaggio.
1: Da ogni parte si stringono, e assai stringono armi i compagni. Bruciano gli altri, bruciano, e non per il dolore.
3: Attraverso ogni strada la volontà di vivere.
1: Ci hanno accerchiato il loro orologio, lungo e implacabile, nessuna ora per più scoccare. Il momento della distruzione è questo.
3: Il è appena iniziato.
1: Ma di qui tutti devono passare. Vivendo morire è possibile, non è che un'ombra. Da noi si accompagnano anche le ombre nell'incerto limite tra il sempre ed ora. I non dimenticati. Solo nel rischio che il desiderio stringe, la gioia è vissuta del momento più bello che in un momento brucia, come ora la strada che ci sta, compagni, davanti.
3: Tossiga con la carta dice che per quante volte Alice riprenderà a parlare, per altrettante lui le chiuderà la bocca. Ma per quante volte lui le chiuderà la bocca, per altrettante Alice si toglierà il cerotto e continuerà a parlare.

0: costituisce in comitato per la giustizia, preoccupati dall'azione discriminatoria, parziale e insufficiente che i magistrati conducono per assicurare alla giustizia i responsabili dell'ordine e dell'eversione, quindi dalla loro coscienza civile e dalla loro rettitudine morale, rei confessi si sentono e chiedono di poter studiare e di entrare a far parte della società civile. Ritengono che i responsabili della rivolta vadano individuati e colpiti fino all'ultimo uomo e che debbano essere distrutti gli strumenti che permettono ai principi della convivenza civile spirare con i valori eterni del lavoro, della famiglia e della democrazia. Per quanto rotta, ma chi oggi può votare la forma, sembra più che giustificata la misura di espulsione da questa città degli associati trappelli di meridionali, greci, agenti segreti della Donostia. Il giudice Catalanotti e i suoi ispiratori, che noi stimiamo per la loro istituzione e per aver capito nel fondo del loro cuore la verità della rivolta e che la sua base materiale consiste nella possibilità di comunicazione di questi disperati, non mostrano tuttavia la determinazione necessaria a colpire tutti i responsabili e a rendere impossibile la comunicazione tra loro e tra loro e l'esterno. Un complotto. Queste persone hanno capito che c'è stato, ma non ne hanno capito fino in fondo la natura profondamente eversiva. Contro la pace sociale, contro questo Stato, da più di un anno in varie sedi si sono trovate a pensare, a organizzare, a complottare moltissime persone. Molte di più hanno accettato in piena coscienza dopo discussioni e pratiche deliranti di partecipare all'attuazione del complotto, molte di più di quelle poche decine che sono state assicurate alla giustizia come ricettatori, saccheggiatori, trasmettitori radio, ideatori. Non c'è ragione perché stiano in galera solo loro, o tutti dentro o tutti fuori. Il complotto va colpito alla radice, oppure lo Stato democratico deve confessare la sua impotenza. Chiediamo che giustizia sia fatta e che il potere si assuma le sue responsabilità. Il complotto non cova solo a Radio Alice, cova all'università, cova nelle librerie, cova nelle menti. Bisogna chiudere tutto. Si esprime con mano, libri, lingue e radio. Bisogna bruciare i libri, tagliare le mani e le lingue. Si esprime con i nostri corpi, bruciateci vivi, per richiamare l'attenzione degli inquirenti affinché giustizia sia fatta. Stasera stessa vi presentiamo alcuni corpi del reato in Piazza Maggiore, ci incateniamo, vi aspettiamo, decidiamo di non mangiare finché, se non interviene la giustizia degli uomini, intervenga quella di Dio. Vi invitiamo ad avere coraggio, noi siamo consapevoli. 200 anni di istituzione carceraria dimostrano che la rieducazione è impossibile. Vi proponiamo di ripristinare i supplizi. Siamo a vostra disposizione.
1: Siano intellettuali che hanno suonato il manifesto per Radio Alice a fare un passo avanti e a firmare l'autodenuncia.
2: Però sai cos'è? C'è una distorsione come se uno odiasse con il corpo nella bocca. Ma tenete contatto! No!

Thank you.

Thank you.

0: Ciao ragazzi, mi sento sempre. Ciao. Los diplomáticos y políticos occidentales que asumieron los servicios mediadores no aprovecharon ni mucho menos todas las posibilidades para la búsqueda política de la solución del complejo problema étnico. Es peor, los dirigentes de los países de la OTAN, habiendo comenzado a principios de década durante la desintegración de la Federación Yugoslava una fuerte presión sobre los serbios, continuaron aplicando activamente dicha política.
1: Esto quedó sobre todo en evidencia en Rambouillet, Francia, donde la secretaria norteamericana de Estado, Madeleine Albright, asumió una actitud antiserbia. En las conversaciones con Belgrado, declaró una vez al presidente Milosevic en la capital yugoslava: he llegado no a entablar conversaciones, sino a entregar un ultimátum. Ello confirma lo que hoy se sabe de que la operación militar fue planificada en el cuartel general de la OTAN en Bruselas el año pasado con el objeto de hacerse fuerte en los Balcanes y con el apoyo. Thank you.
0: Yugoslavia fue creado como país después de la Primera Guerra Mundial para servir de una suerte de estado estabilizador en la situación etno-religiosa y política en los Balcanes.
2: Autocostruito.
3: Allora, ecco,
2: perché ce l'ho
3: la cornetta
2: io,
3: del telefono.
2: Perché ce l'ho pure io questo.
3: Se trovate casualmente una cornetta
2: io
3: del telefono buttata per terra, ma casualmente e la spaccate a colpi di mazza, dentro trovate
2: allora,
3: un altoparlante a carbone, quello potete semplicemente farci un portacendere. Invece la capsulina,
2: io ci ho fatto,
3: alimentata con un circuitino,
2: cuffie.
3: Fa questo splendido microfono che vi sta regalando queste emozioni.
2: Sì, ma è meraviglioso.
3: La fa pure.
2: Ma io me li volevo rivendere.
3: Sto registrando, Voyager? Si
4: certo
3: sente bene
4: sì.
3: In registrazione?
4: Si sente da Dio.
3: Bene.
4: Porco,
2: Sì, ma tutte queste bestemmie
3: le tagliamo. Non mi sta masterizzando. Vabbè, non è che non è Windows, quindi fai il cazzo che vuoi.
2: Parliamo del CD-ROM recording, make ISO FS barra... Com'era? Make ISO FS barra R barra K maiuscolo barra OCD image, l'immagine da creare, e poi come parametro la directory con cui creare l'ISO FS. In seguito il CD write, write CD image to HD, cazzo il mio inglese, segna, CD write,
4: no, CD record,
2: o CD record, che comunque ha dei parametri simili, anche se mi ricordo che cambia qualcosa. E quel qualcosa si deve andare a ritrovare. E CD write. Io lo sto vedendo in tempo reale, da mo che non. CD write barra barra device dev la device SCSI, montate l'emulazione SCSI se ATP. No, non è Boia. Boia mi dice di no. Boia quando dice di no è inquietante. C'ha una faccia inquietante. Allora. CD record, parliamo del CD record e non del CD write. CD record dev uguale target la dev de SCSI montata
4: per sapere qual è il device
2: per, le device SCSI si indicano con un numero, una virgola, un altro numero, tu fai CD record barra scambus e ti elenca le device SCSI che se sono ideate che sono comunque messe in emulazione SCSI da kernel e si trovano i LUN che sono in questo caso il 3 e il 6.
4: Adesso è
2: fermo. Il 6 è il CD write. Allora, in questo caso, abbiamo il 6, facciamo CD record uguale, 6,0 barra speed uguale, c'hai un per 2? Uguale 2. Speed barra speed uguale 2, no, senza la barra. Dev senza la barra, speed senza la barra. Cos'altro bisogna fare? Stiamo vedendo. Indicare il tipo con barra data
4: e poi la traccia.
2: Esatto, slash il nome della traccia, che sarebbe l'immagine ISO creata precedentemente con ISO FS. Vantaggi di bruciare sotto Linux: se vi scaricate i bei programmini sotto Linux e poi ce li avete sugli hard disk e ve li volete masterizzare, lo fate con Winsots. Winsots che fa? Vi sputtana i permessi. È andato il recording Ovasan in server. Non mi sentite, non mi potete sentire.
4: Il locale sì.
2: Il locale si sente. Vero, vero. È andato in... si è sputtanato l'encoder all'esterno. Dicevo...
4: L'encoder all'esterno lo lasciamo fuori.
2: Dicevo... Se vi sputtana i permessi, i file si vanno a far benedire, quelli che erano eseguibili non sono più eseguibili, quelli che... i permessi sono una cosa importante. I tastini di voglia. Vi piacciono questi UFO che passano così nell'audio? C'abbiamo le interferenze. Cioè manco Brianino.
4: Ma dove le prende queste interferenze?
2: Un culo non si può dire, perché Asbesto ha detto che dobbiamo essere seri.
4: Dobbiamo essere seri. Vabbè. Siamo seri.
2: Allora. Qua io non trovo un punto dove ci sono meno interferenze, sento un bordello della Madonna ovunque. Allora.
3: Poi mi faccio un giro in IRC. Internet è velocissima, rotta alfa, ma fino all'allo lo è di più. Ma sono sconnessi. Dimmi. Cosa?
5: Non ti sei accorto che c'è il microfono, c'è un casino di scariche?
3: Ce ne ha sempre. Ma si sentiva?
5: Sì, sì, di là si sente bene. Guarda che ci abbiamo una bastarda radio locale, sì, bastarda, che ci fa interferenza sul microfono. Io abbasserei un po' il microfono però.
3: Ma dopo si sente?
5: Certo che si sente.
3: Si sente? Sa. Beh, mica tanto, non metterlo più però.
5: Perché?
3: Perché è appoggiato...
5: No, se ce n'è un cazzo.
3: Questo è cardioide,
5: tipo. No. Che cardioide? Questo è omnidirezionale, una capsulina. Questo prende anche qui.
6: Prende allora, che c'è l'esercizio? Segmentation foul, core damper.
5: Ti ha dampato? Lancia. Ma qual è? In realtà è quale? Il G2? Riprova. Ogni tanto lo faccio.
6: Vediamo.
5: Sì, vedi un po'.
6: Sì. Spiega le opzioni del KI, per esempio.
5: non me le ricordo neanche io. Meno B titolo, meno P produzione, meno P minuscolo autore, meno V verbose, meno R estensioni Rockridge, meno J Joliet maiuscolo, meno P la translation table da Joliet a Rockridge. Quindi se la Joliet che masterizza da Windows 95 di merda fa i nomi maiuscoli, questa translation table ti converte i nomi giusti. Meno A e meno L non me lo ricordo,
4: non la sapevo. Qual è?
5: Meno T, però si fa con l'MK Hybrid, non con MK ISFS.
4: Ah,
5: però si è proprio abbassato. E poi meno A meno L non mi ricordo, meno O è il file che devi creare, e poi devi mettere il punto, cioè dalla direzione in cui trovi lui crea l'immagine di solito. Parliamo del file CD ROM, però devi vedere come sono i permessi, perché le estensioni Rockridge ti materializzano con i permessi. Allora, se metti la R maiuscola ti materializzano i permessi precisi, invece con la R minuscola ti rende CD leggibile.
7: Quindi nel caso che io devo fare una masterizzazione CD ROM
5: così. Esattamente così, no, anzi la farei direttamente col comando che è questo qua, crea frequenza, che è lo stesso
7: R piccolo, però
5: R piccolo, R piccola, mi raccomando,
7: però no, c'è la cosa.
4: Sì, cioè bellissima,
7: sono le estensioni editori,
5: non so, non lo so, i CD mutabili non li abbiamo mai provati. Va bene, ma a me non interessa assolutamente niente di quello che stai dicendo. E quindi passeremo a parlare di qualcos'altro. Chi ha un pennarello?
4: Io no.
5: Mi serve un pennarello.
4: Sembra troppa interferenza con la cazzo di Dario,
5: Ci vorrebbe una schermatura sul microfono.
4: Non è mio.
5: Però noi ci siamo sopra il mix.
4: No, il mix ecco. È lo schermo. Sti cazzi.
5: Non vedi? Schermo. Però se fosse messo a terra sì, perché guarda quando tocco.
4: Lascia.
8: Ma non c'ha.
5: Non si può sapere che cazzo di radio è questa e andare a staccare la luce.
4: Forse con la testa poi tocchiamo la radio.
5: Allora, stasera se. Ci sarebbe un condensatore da 100.000 picofarad, lo mettiamo in parallelo sull'uscita dell'audio e tagliamo tutte le frequenze altissime.
4: Si può fare pure con un filtro.
5: Un filtro per le alte frequenze sull'uscita del microfono, ma che cazzo c'ho?
4: L'FFT, con le librerie FFT.
5: Ma che c'entra l'FFT?
4: Io lo stavo pensando la sua. No, la cosa è che se stasera riusciamo a contattare Radio Città Pescara, ci sarà anche la trasmissione col in etere. Se tutto va bene, se stendiamo gli SDN per l'encoder di voi che esce. La 64K di
5: sì, perché dovete sapere che il nostro intento è di agganciare una T1 da 42 megabit solo per il mio computer, in modo da poter fare i ping su tutti i vostri computer, voi che ci state ascoltando in questo momento.
4: Quindi noi saremo i più duri a quel punto.
5: I più ganzi proprio. Ma stiamo trasmettendo, quindi puoi entrare tranquillamente.
4: Entra.
5: Sei un pennarello, però è molto meglio.
4: Allora, a me mi ha scascettato lo Zircon. A questo punto scatta il momento old school e basta. Bitches.
5: Ragazzi, the first Radio Cybernet CD-ROM created.
4: Ma che cazzo.
5: Zero punto uno alfa. che fai, masterizzi? Io manderei un po' di musichina intanto, in sottofondo.
8: Sì, sì. Vai, vai. Musica, musica. Sto cavetto per metto una massa.
7: È lentissimo.
5: A creare l'immagine ISO? Facci lì, certo. Allora, questo gruppo si chiama Drive Like Yehud.

che sai bene i suoni, c'è qualcosa? Qual è R maiuscola? No. Works. Vedi, works. Radio Cybernet suoni. Ecco qua. Dovrebbe essere sigla inizio punto qualcosa. Dovrebbe essere un real audio. Bene, noi adesso iniziamo le trasmissioni. Giusto un attimo. Ah, prova. Diretta, cambiamo le pile al microfono.

0: mi sa che non è cambiato. No, si sente un po' meglio. Come?
1: Sì, ma si sentono bene anche i bassi adesso.
0: Ah, prova.
1: Prova. Prova.
2: Provalo. Prova.
0: Ah. Va bene.
1: Questa sigla allora va bene il cazzo.
0: Ah, qua stiamo ancora regolando i livelli.
1: Molto esoterica la regolazione di livelli.
0: Sì, cioè.
1: Ma sono collegato?
0: Sì, sì.
1: Il porco.
0: Sì, sì. C'è qua un problema con i livelli di registrazione. Stiamo provvedendo a risolverli. Metti anche, ecco così, va bene. Abbiamo, abbassa il volume, abbassalo giù, giù, giù, ecco così. Che cazzo però sti livelli di minchia.
1: Io porco.
0: PCM, è vero, PCM a zero, e certo che non esce, va bene, però così.
1: Dammi la sigla, qual è il file?
0: Ma non, non lo suono tutto, non lo
1: suono. Qual è il file?
0: Sigla inizio, punto, qualcosa.
1: Sigla inizio, no, non c'è.
0: Con la S maiuscolo, cioè, inizio trasmissioni, ok, no, non va assolutamente, abbassa il volume qua, si prova, no, devi abbassarlo, abbassa, ecco così, prova così. Andava bene prima, vado così. Ok. Radio Cybernet. Si inizia. Minchia quanto l'hai fatta proprio rente questa sigla. Veramente la sigla l'ha fatta Chiuz. Cattivissimo Chiuz. La sigla è di Chiuz. E niente, adesso mandiamo questa prima registrazione che è stata fatta venendo qui e poi le prime registrazioni fatte qua nel posto. Buon ascolto e buonanotte.
1: Facciamo così?
0: Beh sì, facciamo così.
1: Con qualche sigletta cazzata dal vivo.
0: Vorremmo una conferma, sapere se si sente bene su web.
1: Se qualcuno si collega al server www.ecn.org, server dell'Hack Meeting, entrate e andate sul canale Hack Meet 99 e ci trovate un sacco di bella gente, tutti gli hacker.
0: Allora, qualcuno ci dice se si sente bene oppure no?
1: Si accettano feedback sulla sigla?
0: Cioè, sigla di Chiuz,
1: potete votare la sigla di Chiuz oppure la sigla di Chiuz. E decidiamo quale mettere su poi.
0: Ok, si comincia. Rumore di camion.
3: Radio Cybernet inizia le trasmissioni per l'Hacker Meeting 99, sono le ore 8 meno 5 minuti circa e ci troviamo a Taormina sul treno che ci porterà a Catania, a Milano. E quindi niente, direi che è la prima volta che viaggiamo comodi, almeno io la prima volta che viaggio comodo nella mia vita. Ecco a voi Shining, che vi intratterrà con un, con un balletto.
4: Allora, in questo momento sto ballando, purtroppo per radio non si vede niente, per cui perderete questa splendida prestazione. Siamo partiti ormai da circa un'ora, e un'ora, no, sarete belli, siamo sono 19.54, ma non facciamo la polemica.
5: Buongiorno e benvenuti al nostro... all'ultimo giorno del nostro Hacker Meeting. Ci siamo svegliati dopo non aver mai dormito, io mi sono addormentato ridendo e mi sono svegliato ridendo, e ora un po' di musichetta di sottofondo giusto per farvi capire che non siamo degli esseri umani. Cosa devo fare? I catch the cigarette. Bene bene, qua abbiamo un altro Giuda Preda, abbiamo un altro nastro di cose da mandare, non so, tanto non ci sta ascoltando nessuno, ma chi se ne frega, l'importante è che lo registriamo e poi...
6: Esatto.
5: Ah, ma oggi dobbiamo fare l'audio di quella roba lì,
6: Esatto. Quindi
5: lo facciamo con l'encoder nuovo. E ora per svegliarci un po' mandiamo questa bella roba.

0: Va bene livello? Ma sì, tanto parliamo. Parliamo, non c'è un cazzo da dire, l'ultimo giorno.
1: Ci siamo spazzati le palle della rete.
0: Qui con noi Smilzo.
1: Buongiorno. Qua sono qui a salutare un po' tutti.
0: Smilzo, dici qualcosa.
1: Qualcosa.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Puoi anche andare.
1: Esatto. Che ho vinto?
0: Hai vinto un
1: vibratore con la micromarcia.
0: Una pillola di antistaminico. Un firewall contro l'allergia praticamente. C'è la radio di sottofondo. Boh, niente, non so cosa dire.
1: Cazzo, ma c'è come? Non arriva la radio. C'è sul

0: E cosa devo fare? No, no, no. Ce l'ho già.
1: La mamma non si sa che fa la mamma.
0: Non si sa, vabbè.
1: È il pensiero che conta.
0: Stiamo trasmettendo, ascoltate. Via l'audio. Fatta tutto. Il gioco in casa, non tengo da rovesci il monte. Saluti, saluti a tutti.
1: Salute che se ne va. Mentale.
0: Telefono. Dai.

Jaromil. Mettiti questa che ti svegli subito. Vai. Vai che ti svegli subito. Vai, mettimi dentro, sono pronto. Questa sveglia, eh.

0: ultime notizie sono che praticamente ci siamo addormentati alle 6. Io personalmente mi sono svegliato verso le 9 e mezza ed è tutto molto bello. Mi sono addormentato ridendo e mi sono svegliato ridendo.
1: Io so che sto bene perché mi sono svegliato con una cippa di cazzo così. L'unica cosa è che sta pieno di femmine al Buick e porco Dio, l'hacker non scopa.
0: Che ne sai?
1: Ma che ne sai,
0: Dovresti
1: infatti?
0: chiedere in giro.
1: Dovresti credere a un hacker.
0: Bisogna fare un sondaggio.
1: Un sondaggio.
0: Un
1: Un sondaggio, sì. Mi fai fare un sondaggio, scusa.
0: ancora. Allora salutiamo tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo porco momento.
1: Sfigati!
0: Oggi alle 3 del pomeriggio ci sarà la grande riunione finale, fecale e anale, dove tutti discuteremo di tutto e di niente.
1: Alla fine forse si scopa.
0: Esatto.

Porco Dio!

0: Io da questa esperienza ho imparato che per fare l'hack meeting bisogna essere panca bestia un po'.
1: Sei. Salutiamo i sei ascoltatori, ricordando che il materiale che stiamo mandando verrà, è tutto registrato su nastri e verrà poi successivamente messo sul sito di Radio Cybernet, che è www.cubes.org/radiocybernet,
0: e probabilmente andrà anche sul CD-ROM dell'hack meeting, se mai ci sarà, e non so in che modo, cazzo.
1: Allora, qua ci dicono di salutare in diretta Termi, che ha la febbre e quindi è a casa.
0: Aia,
1: con la febbre.
0: Cazzo, ciao Termi!
1: Ma che cazzo!
0: Che cazzo,
1: ma
0: porco Dio!
1: Ma è possibile prendersi la febbre?
0: Mannaggia, ma io la Madonna.
1: Dico, assumi un po' di Bactrim.
0: Assumi il Bactrim,
1: bevi uno Zabov.
0: Lo Zabov ti riprende, te l'assicuro.
1: Con un po' di Zabov e una pillola di Bactrim vedrai che guarirai.

0: Utro.
1: Stiamo mettendo musica per i svegli, detto tutti i pirati. Yeah.
2: E questo Final Found, io provo.
3: Tu che fai una canna? Sì, c'è fatto la canna.

0: sì? Dai, con questa ti svegli.
1: In questo momento stiamo lobotomizzando tutto.
0: Lobotomia rettale.
2: Lobotomia.
0: E tu li conosci? Questi qua? A me piaceva tantissimo. State ascoltando i Deftones. Sono degli MP3 presi dal sito di Qt. Quindi andate e prendetene tutti. Fate questo in memoria di me.

0: Allora,
1: no, non interrompere questo pezzo, per favore.
0: No, no, esternale. Abbasso poco.
1: No. Non ce la fai?
2: Sì.
1: Non ce la fai con le orecchie?
2: Sì, sì.
0: Io volevo fare un apprezzamento.
1: Parla piano.
0: Sulle donne del boom.
1: Vai, vai.
0: Cioè, effettivamente ce ne stanno un bel po', e, cioè, è un bel centro sociale.
1: E il primo giorno noi dicevamo, ma non ci sono donne,
0: ma non ci sono
1: tra gli hacker, non c'è mai nessuno, non vengono, i ragazzi non si interessano.
0: E invece cazzo.
1: E invece porca madonna.
0: Porco Dio, ma qual è l'argomento che devo usare con...
1: La sagra del, come si può dire?
0: Proprio dell'abbondanza.
1: La sagra dell'abbondanza femminile.
0: Porco Dio.
1: Per non essere troppo volgari, diciamo.
0: Però, cioè, io non trovo gli argomenti effettivamente per intavolare un discorso qui in mezzo con una donna.
1: Volevo una notizia dell'Hacker Meeting. Ieri abbiamo raggiunto la punta di circa 150 macchine collegate in rete.
0: Sì, anche se gli IP erano molto di più e queste
1: no, erano un po' di meno, ma c'erano
0: le sottoreti, della registrazione, le cose.
1: E quindi con questi 150 computer in rete, la rete stessa era seduta dentro il water, ma proprio dentro. Presente un bambino di 8 anni
0: imploso,
1: che si siede su un water enorme e ci casca dentro dove qualcuno ha già cagato. Ecco, la rete era così.
0: Aveva quella faccia.
1: Esatto. E allora con la rete in queste condizioni noi abbiamo deciso di tirarci una linea dedicata, come se fosse un prolungamento penico. L'abbiamo tirata giù e ci abbiamo collegato il server e all'audio con il quale state ascoltando dall'esterno. E con questa prolunga penica
0: connessione da modem
1: state ascoltando questa bella roba. Le notizie dell'Hacker Meeting: ieri c'è stata la conferenza di Wow Holland, della quale ho registrato circa 90 minuti di pippone colossale
0: in inglese
1: tradotto in italiano, ma molto interessante. E tutto questo materiale verrà messo online sul sito di Radio Cybernet, che è www.qtz.org/radiocybernet. guarda un po'. E poi altre notizie.
0: Io ho fatto un po' di registrazioni in giro. Ieri c'era lo spazio petardo che non avevo mai visto.
1: Che cos'è?

0: Abbiamo sei ascoltatori.
1: Sono sette ascoltatori.
0: Sette, otto, nove, dieci, dodici ascoltatori.
1: Sono otto,
0: dai. Salutiamo gli ascoltatori in linea. Qui è il LAC meeting. Quello era asbesto, c'è Putro che arrolla.

0: Sempre bene.
1: Un secondo di blackout.

0: abbiamo una segnalazione di un sito interessante, lo vuoi dire tu?
1: Dai, tranquillo.
2: Parlo io. Che dire porco Dio. No, ma a dire porco Dio non mi va. Comunque è www.spippolatori.com.
0: E si tratta di un sistema di raffreddamento della CPU, dovete andare a cercare il link.
2: Cercatevelo, è un link al sito di Dr. Freeze, è un folle. Si raffredda la CPU a meno 40, compresa la piastra e le schede. Fate voi.
0: E come fa?
2: Niente, olio minerale, una pompa da giardino piuttosto pesante e niente, pezzi di frigorifero, ventole.
3: Ho sentito

0: della gente che lo fa con l'azoto.
1: Azoto liquido.
0: L'azoto liquido.
2: Azoto non mi è mai capitato di vederlo, però già ci vuole un po' di coraggio buttare 10
0: La
2: litri di
0: raccoglie.
2: olio minerale.
1: E quindi lui ha tutto quanto immerso in una specie di vasca con dentro le schede del computer, CPU compresa.
2: Esatto, lui si è fatto una vasca di polistirolo, giuntandosela con viti da legno, poi se l'è siliconata tutta e se l'è riempita di olio minerale, si è infilato dentro la piastra, le schede, l'alimentatore e ha fatto le prolunghe dei cavi. Tutto.
1: Anche l'alimentatore. Mamma
0: E io a
1: mia.
0: questo punto direi massimo rispetto al dottor Freeze.
1: Esatto, e anche massimo volume.
3: Shut up, you don't know me. Squirrel like a pig when you're

0: è tornato Shine, che si è fatto figo tra l'altro.
1: Che figo, che figo.
2: E c'è anche con noi Bibi Caneda.
3: Capita, sono malattie infettive che succedono.
2: Come va?
4: Porca madonna!
2: L'incontro in diretta tra Bibi Caneda e Jaromil è commovente. E qua abbiamo la Repubblica, c'è un articolo? Stiamo aprendo il giornale La Repubblica per vedere se c'è un articolo. C'è anche True Nepal con noi.
5: Buonasera.
2: Come va?
5: Bene, va molto bene.
2: Hai dormito?
5: Sì, ho dormito dentro la tenda.
2: Come si dorme in tenda?
5: Si dorme molto bene.
2: Non c'è freddo?
5: C'è molto freddo.
2: E quindi bene.
5: E quindi si trema.

Yeah, we'll be able to.

0: Allora, volevo ricordarvi un attimo soltanto, volevo ricordarvi un paio di cose. Innanzitutto l'evento riprende alle 15.30, 16, 15.30 sarebbe meglio che fosse qui alle 15.30 perché riprenderemo prima possibile. Abbiamo una costrain dovuta alla disponibilità dell'aula, quindi probabilmente riprenderemo qualche minuto prima delle 16. Altre due cose, l'evento è in streaming audio-video su internet, sia sul sito del Millennium Theater Group.
1: In which format?
0: It is OGG, Kira.
1: But they have to know it. This is the format made by the. This format was made by the free software community because it's not patented.
2: Yeah.
0: In streaming audio video in ottica, la streaming audio è disponibile sul sito di Radio Cybernet, troverete i link sia sul sito di Freaknet che sul sito di Linux di Catania. Altre due cose, passate a prendere gli adesivi uno ciascuno. Poi abbiamo anche la disponibilità di alcune stampe del libro di Richard Stallman, Free Software for Society, che vediamo per finanziare la Free Software Foundation. Abbiamo fatto stampare e tutto il ritrovato andrà alla Free Software Foundation. I libri sono stampati in A5 e il costo del libro è 18 euro. Cos'altro? Abbiamo anche prodotto un numero magliette.
3: Ok, e adesso interrompiamo qua e riprendiamo la trasmissione di pomeriggio.
4: Thank you.
2: sia pronto lì?
4: Boh, se vogliamo.
2: Sì, vogliamo. Però dall'altra parte che dici?
4: Sì, boh,
2: so, ti sono tu. Vai, fai tu, ma che dite? No, mi prendi tu. Sì. Adesso rispondiamo. Ok. Ok. Ok.
1: No, we're not.
5: We have our speech now.
1: Okay.
5: It is about 10 or 15 minutes.
1: Go ahead. I don't care, listen, I'm busy. Please leave me alone. Leave me alone.
0: Allora, riprendiamo i lavori, per così dire, con una presentazione abbastanza informale su un tema che per noi è abbastanza è molto interessante e molto importante, che è quello dei diritti digitali, dove con il termine diritti e libertà digitali si intende i diritti e le libertà nel cyberspace, quindi in quello che è lo spazio virtuale che viviamo nel nostro mondo ogni giorno, tramite internet, il web e tutto il resto. Diritti che sono negli ultimi anni stati non solo dimenticati ma spesso soppressi, a causa, riteniamo, di una sostanziale indifferenza o addirittura ignoranza dei legislatori, che non conoscendo diciamo la situazione, la realtà digitale, promulgano delle leggi che andrebbero benissimo probabilmente per una realtà fisica, ma che sono assolutamente inutili, inapplicabili, eccessivamente restrittive, assolutamente stupide a volte, se traslate nella realtà del cyberspazio. Ok? Beh, lascio la parola allo sbesto di Fritter. Niente. Buon divertimento.
6: Grazie. Va bene, io cercherò di essere il più breve possibile in questa presentazione fatta in modo un po' divertente, con immagini prese tutte da internet. E un po' polemica, divertente, riflessiva, quindi un po' come quello. Spero che vi divertirà. Il titolo è quello che vedete. Allora, la nostra storia parte da questi discorsi che si fanno ormai da qualche anno, la censura in Cina, l'11 settembre, tutto quello che è successo, che sta succedendo e che succederà. Proprio l'11 settembre è stato inventato questo nemico internazionale numero uno, si chiama Osama Bin Laden. Qui vediamo il tratto durante i suoi occhi,
0: il fatto che si parla,
6: sì,
0: laser beam.
6: Insomma, sappiamo benissimo che gli Stati Uniti hanno deciso di attaccare ovviamente Bin Laden e non Saudita, per cui loro hanno deciso di attaccare l'Afghanistan e l'Iraq. È ovvio. Per cui ci possiamo immaginare che tutta questa situazione negli Stati Uniti, ma anche nei paesi alleati, possa aver portato a un giro di vite per quanto riguarda la libertà personale negli Stati Uniti, sull'identificazione, sull'accesso a internet, sulle reti. Cosa sarà successo? Insomma, ci sarà qualcuno che identifica i navigatori che si collegano alle reti libere, qualche cosa che impedisca l'accesso alle macchine aperte a tutti? Il panorama internazionale in realtà se ne frega, perché è pieno di reti.
7: Ma perché? Perché questo è possibile?
6: No. Comunque, il panorama internazionale è già pieno di reti wireless più o meno libere che non chiedono nessun accesso, se non siano esempi come si ha con wireless, io ne ho presi alcuni a caso, bisognerebbe andare a vedere i siti per capire che insomma le uniche caratteristiche necessarie, come dicevo a questo punto, come collego no, un nodo di siano wireless, semplicemente loro dicono just connect, cioè connettiti, ciao, arrivederci, associati all'access point e segno rete. E in Italia che cosa è successo? Non dimentichiamo che tutto questo è successo in America, quindi l'11 settembre è stato lì, quindi lì abbiamo dovuto avere controlli strettissimi sulla sicurezza. In Italia la situazione è abbastanza diversa. È stato emanato, questa è la prima cosa di cui parliamo, una misura urgente per il contrasto del terrorismo internazionale, con un decreto che qui è listato, per cui per esempio hanno sospeso delle disposizioni che consentivano una volta di cancellare il traffico telefonico, per cui tutte le nostre telefonate sono in un certo senso locali, sono conservate in archivi pronti ad essere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questo è un esempio, ovviamente questo riguarda anche il traffico telematico, quindi il traffico dei provider, chi si collega dove e perché, con che indirizzo IP e per quanto tempo. E questa è solo una delle cose. Io sto andando molto di fretta, scusate, per comprendervi un po' le idee. Le soluzioni ovviamente le conosciamo bene o male tutti, cioè usare Anonymous Email, usare i UPC, strumenti di criptografia per quantomeno cercare di proteggerci quando vogliamo navigare in un modo un po' più tranquillo.
8: Ma se non abbiamo niente da domandare, perché dobbiamo
6: usare criptografia? La Raffi Zimmerman, ma io non me la ricordo. Questo è un altro sistema, però più Primoxy, sono due programmi che permettono di navigare in modo abbastanza sicuro. Non ho ben studiato la questione, c'è gente qui che ne sa molto più di me, però ovviamente riescono a fare dei giochetti, riescono a far sì che questi programmi riescono a far sì che per raggiungere un sito è come se tu ci arrivassi da più parti contemporaneamente sfruttando sempre percorsi diversi, quindi diventa molto difficile identificare chi sta visitando cosa e perché. Poi abbiamo altre disposizioni di questa legge. Per aprire un punto con dei terminali di accesso pubblico a internet bisogna chiedere la licenza al questore. Questa cosa mi ricorda molto. Sì, è agghiacciante, ma è così, riguarda pure noi del film che abbiamo dovuto adeguarci a questa cosa, in un certo senso adeguarci, in realtà un po' c'è quella cosa. Ci riporta qualcosa di altri temi. Questo tra l'altro sì. E per far condice, siccome siamo in regime di far condice, non si pure questo. Così controbilanciamo. La domanda è, la rete, il decreto legge parla di terminali di accesso a reti di informazioni, quindi io mi domando anche i bancomat, che sono una rete di accesso a dati, dovrebbero identificare le persone. Anche le cabine telefoniche da cui si mandano gli sms, ci vorrebbe qualcuno, perché la legge dice espressamente che ci vuole una persona che identifichi in hardware tramite un documento di identità, segnando l'orario di inizio e l'orario di fine. È una cosa abbastanza agghiacciante. E queste sono le misure. Tra l'altro bisogna monitorare l'operazione dell'utente e archiviare i dati, quindi conservare i log di quello che fanno gli utenti quando navigano e tutto quanto. Dopodiché acquisire i dati anagrafici del documento di identità, quindi fare una fotocopia, monitorare i log, però se io navigo con programmi come Tor e Privacy, i log sono incomprensibili, assolutamente inutili. E questa in pratica è la conseguenza, cioè il poter mettere un access point ad accesso libero attualmente non è consentito dalla legge, forse noi comunque lo facciamo, ce lo vediamo, no, mi sembra giusto che sia fatto, come è fatto in tutti i paesi d'Europa tranne il nostro. In quanto i documenti, se mi presentano un documento così, io lo prendo, faccio la fotocopia e ciao. Quindi in realtà questa identificazione, come vedete, può anche non servire a niente. Chi mi assicura che un documento così sia falso, oppure uno così, potrebbe essere la lettera della biblioteca, io non lo so, oppure quest'altro, patente di guida, di non so dove viene questo documento, ma questo viene. Quindi anche questa misura in realtà non ha molto senso, io credo più che sia fatta per rompere le palle a chi effettivamente fa qualcosa di interessante. Dopodiché bisogna informare anche in lingua straniera il pubblico delle condizioni, cioè io devo dire a chi naviga che le condizioni sono queste. Va bene, io lo informo anche in lingua straniera, io lo dico in tailandese. Dopodiché devo conservare tutti questi luoghi di questa persona secondo modalità informatiche. Questo dice il decreto, le modalità informatiche a questo punto me le scelgo io. E io scelgo queste. Nati per forati e schede per forati. Con una bella pila di documenti, con i luoghi di sistema. Oppure che sta tra le linee, il cassetto del comodo 64. Così posso riutilizzare le cassette del mio. Gli stessi dati devono essere registrati in modo che non siano alterabili e devono essere protetti, insomma, dalle eccezioni autorizzate, però noi sappiamo benissimo tutti che le condizioni si curano i CD dopo 6 mesi di così di utilizzo. Quindi l'inalterabilità vuol dire che io ho dei CD di 2 anni fa che non li ho più. Sto impazzendo con il backup, non durano i CD, ci vorrebbero i nastri, ma anche quelli si rovinano, quindi questa cosa non si può fare. Piccola vignetta. E qui sono 2 ipotesi, o il decreto è sottoscritto da persone incompetenti, oppure il decreto è sottoscritto apposta utilizzando termini ambigui per fare in modo che possa essere interpretato a seconda dei casi. Quindi se tu mi dai fastidio io lo interpreto in modo più invasivo per te e ti faccio casino. Se tu invece collabori, allora sei a posto. Purtroppo noi pensiamo che sia la seconda ipotesi, come tante altre leggi che sono state scritte, ad essere la più valida. Perché non mai sulla pirateria? Un'altra cosa incredibile. Qui non c'è poco a dire, non c'è poco a dire, sono vero. Tra le pene pesanti, a parte le pene pesanti che colpiscono chi scarica musica, eccetera, c'è questa storia del bollino blu per le opere di ingegno distribuite via internet. Quindi se io devo distribuire un programma del free software via internet, mi impongono di, nella edizione, mi impongono di inserire questo bollino blu, allora ritorniamo al discorso dello Stato libero di Panas, per fare circolare questo software. Su questa posizione si è già espressa la Free Software Foundation Europea che ha chiesto che questo articolo venga eliminato, però sappiamo già che è sempre grande, per quanto questa legge ce la terminiamo per anni. Dopodiché alcuni provider iniziano a filtrare le porte del peer-to-peer. Se girate un po' i forum su internet vi rendete conto che da alcuni Lobster, Venue, eccetera, cominciano a funzionare male, non funzionano più, non si capisce perché io con il programma posso distribuire del software libero. So che sono gli stati dei film, non è per niente, no? È il principio che conta. Anche a questo ci sono soluzioni, ci sono reti che non si possono filtrare, c'è cioè Mutenet che seppur funziona male è già un tentativo per un sistema di peer-to-peer che non sia neanche rintracciabile. Anonimo, clicca e non

0: succede lì. Una bella cosa. Prima forse abbiamo censurato i siti cinesi. E allora torniamo al discorso. Parliamo tanto di Cina e della censura del governo cinese. Però l'Italia è combinata così. Questa è la pagina web del Mila Internet Exchange con la procedura per l'inserimento del DNS dei siti non autorizzati dalla per cui tutto il traffico italiano, se non ho capito bene, se non ho capito male, passa da questo sito, da questo mix.it, che è uno dei grossi, come si dice, nodi. Io ormai non capisco niente di informatico.
1: Milan in realtà è uno dei degli accessori verso la rete DAT, quindi verso diciamo i grossi dorsali europei.
0: Comunque la cosa agghiacciante è che tutti parlano di censura da parte della Cina e non si rendono conto di come siamo combinati in Italia. Siamo l'unico caso in Europa e forse nel mondo rispetto alla Cina. Sono noi la Cina. Sì, qualche altro paesino, Cambogia, Laos. Cioè la procedura c'è pure il titolo scaricato. Questo per esempio è un sito che è stato censurato, è un sito di scommesse, quindi a me non me ne frega niente di scommesse. Però è una, sembra lì una questione di principio, no? Questo sito, se voi provate a cercare ad aggiungere, anche da qua immagino, vi può fare questa cosa. E qui torniamo al discorso della stupidità. Perché se io mi installo cosa è Privox e vado di nuovo su questo sito, e io dico, se vedete c'è Privox e altro la vostra, è un tasto. Quando lo prendo mi si attiva Privox automaticamente. Succede questo, io lo aggiungo semplicemente. Quindi è un tentativo anche incompetente alla fine, basato sull'ignoranza degli utenti che non conoscono Tor e Privox e quindi si trovano censurati.
2: Praticamente basta utilizzare il DNS e il GAM e funziona lo stesso.
0: Questo non l'ho provato, non lo diciamo che cosa sarebbe ancora più agghiacciante da
1: sapere. È ancora più agghiacciante.
0: Cambi il DNS e poi non ho
1: parole.
0: Va bene. Ci sono anche altri casi di censura in cui la Guardia di Finanza censura il sito direttamente, nel caso di siti italiani se lo può permettere. Però come vedete la censura in Italia c'è, è tangibile, ci sono un sacco di cose. Anche lì basterebbe unirlo in Europa o in un altro Stato e arrivederci. Poi abbiamo la situazione in Italia, il caso di Istice Ruba, dove la polizia postale con la scusa dell'indagine è andata da Ruba, che è un provider, sto citando fatti veri, non sto diffamando nessuno, e ha chiesto di acquisire i dati relativi a una casella postale di questo server di Istice. Mentre c'erano, si sono copiati tutto la pista in allegria. La Ruba ha collaborato, però non ha detto niente al cliente, è stata zitta. Per cui per un anno questi si sono tenuti questa copia del server che tiene circa 4.000 caselle di posta elettronica, non so quante mailing list, forse migliaia di mailing list, tutti gli iscritti, non solo, ma anche le chiavi SSL del server. Per cui è stato in grado di intercettare e leggersi tutto quello che passava attraverso questo server come posta elettronica delle persone. La cosa grave è che questo è continuato per un anno, allora non ha detto niente a nessuno e insomma è successo questo fatto abbastanza tragico. Un'altra cosa strana che è successa in questi tempi è quello che è successo al server che ospitava l'anonymous email italiano del Rubi di Firenze. Sono andati per fare un controllo, hanno trovato mezzo smontato con una disk pentolata, per cui hanno ipotizzato che anche lì fossero andati, si fossero copiati le disk chiave e tutto quanto, e niente, non hanno dovuto fare altro che reinstallarlo e sperare che la cosa venisse così. Quindi sono situazioni abbastanza agghiaccianti che accadono in Italia. Poi vabbè, c'è il discorso SIAE, abbiamo la tassa sui CD belgi, sui DVD, anche sui hard disk, se non mi sbaglio, questa tassa è stata imposta su qualsiasi metro, su qualsiasi media. Ho visto con i miei occhi la Debian con il bollino della SIAE, in un regalo sulle riviste, una cosa agghiacciante. E poi ho visto vendere CD autoproduzione senza il bollino SIAE, questo era già valido, era già così per la musica, adesso anche per i software.

0: che esiste una stampa del programma, non è abbastanza incasinata e la gente di solito dice ragazzi un bollino costa 5 lire, ragazzi questi bollini attaccarli sui cibi distribuiti, però questi sono una cosa che io reputo mafioso, no? Fanno pagare il pizzo su quello che dai in giro anche gratis, non è quella cosa. E poi vabbè, come si muove la pubblica amministrazione in Italia, questo è un esempio, la regione Lazio sta distribuendo queste tessere sanitarie elettroniche, sono una gran bella cosa. Tu vai sul sito, ti registri con il tuo codice assistito e puoi accedere a tutta una serie di servizi, quindi controllare il tuo stato, prenotare esami, vedere un po' le liste d'attesa, eccetera. Devi inserire il codice assistito, che sulla tessera sanitaria non c'è. Non l'hanno messo. Per cui mi hanno segnalato questa cosa, l'ho inserita al volo nella presentazione.
1: Lei che adesso è in Sicilia.
0: Come?
1: Stanno facendo cose anche in Sicilia, c'è un castellone qua accanto.
0: Spero che ci sia quello
2: di abbiamo parlato del down della rete di business di 8 ore in tutta Italia.
1: Ah, questo è molto, una presunzione abbastanza nuova,
0: non è un aspetto della mia presentazione.
1: Anche
0: no, non mi conosco.
1: No, dicevo, però soltanto, anche sì. C'è riferimento al down di circa 2 settimane fa di Interbusiness. Non sapevamo, ci eravamo preoccupati perché tutti gli Uber che calano quasi contemporaneamente per 8 ore.
3: Se prendiamo il secondo cavo di Airbnb che arrivava a Palermo.
1: Ok, per
0: chi l'ha preso? Ok,
1: chi l'ha preso?
3: Sono un caso che arrivavo all'epoca ancora sapevo le cose. Una nave,
1: meglio così.
3: Era qualcosa di simile,
1: meglio così. Vabbè, io adesso cedo la parola a Alice Storm che ci parlerà del software libero, che è sviluppato dai programmatori italiani e la cui posta viene intercettata e che in Italia deve girare con un bollino blu e può essere distribuito solo con il filo della

0: This is what the pin looks like.
1: Italiani, brava gente. Italiani, brava gente.
2: Guarda, mi sono fermato.
1: Com'è? Ah!

0: La grande sega. La grandissima sega. Oggi italiani, brava gente. È arrivato anche Pallotron.
1: No, stiamo filmando.
0: Siamo in streaming, però prima streamavamo il CD.
1: In streaming.
0: Ora qui al Media Lab streamiamo per questo decennale più qualche giorno della morte di Zappa. Streamiamo un album che si chiama Leather. 3 CD che io vi consiglio di comprare, come ho fatto io. Sì, eccolo qua, con tanto di libretto originale. Niente, buon ascolto.
1: Ma chi viene?
2: A little green rose in the hand. A little green rose in the hand. A little green rose in the hand. You'll make a muffin for that. Whereupon the door closes violently.

0: Bernie.
1: Talk him down, Vic.
0: Come on down, Johnny.
2: Okay.

0: Ciao.
1: Tipo
0: Facebook. Ah, ciao.
2: Facebook, ciao.
0: Sì.
2: Permette, mi sono autoinvitato, anche se Iron Eagle mi aveva invitato.
0: Ciao, bene, bene. Match.
2: Ciao, posso accomodare questo?
0: Sì, sì. Come va?
2: Bene. Da tanto io volevo visitare. Devo dire che il... già l'ambiente mi sta eccitando al quanto, senza intendimento.
0: Beh, qua fraintendiamo molto spesso. Stavo trasmettendo anche qua, sono in diretta.
2: Io non ho
0: Radio Cyber.
2: Ho le mie conoscenze, ma qua sono arrivato in una zona nostra che non so, devo imparare a conoscere.
0: Oh, oh, Nirv Anal!
3: Te l'ho fatto.
0: Come vedi, fraintendiamo anche noi.
3: Ciao Crash.
0: È vivo! Oh, allora, sì. Portatore è di virus, va no. Retro! No. Santana! No. Com'è?
3: Non ridi?
0: Rido, rido!
3: Oh sì! Il petone!
0: Il petone! Ah! Il petone! Com'è? Ti è passata questa...
4: Sì, dopo troppo caffè e poco cervello...
0: Buone caldite!
3: Come cazzo si chiamava? Il mio essere è rimasto lì, come dice Paolo.
0: Sei pronto per la seconda parte del troppo caffè e poco cervello?
4: Quando?
0: Presto, molto presto!
2: Ah! Sì, adesso scusa, sono venuto con la bici.
0: Sì.
2: Pensa che me la rubano la sotto. La salto un po'.
0: È nel portone?
2: Dentro.
3: Senti la sotto.
0: È nascosta.
3: Vabbè,
0: hai visto. C'ha la catena qualcosa, no?
2: Ogni volta sai che è una buona bici, però non puoi pesare, ci manca la catena e altre cose.
3: Non è la catena,
2: no, per dire. Che problema avrete? Sarò salisti fino a un certo punto.
0: Nessun problema, puoi portarla anche dentro.
2: Dai, questa
0: sì, sì. La metti.
2: Come ho visto che c'è un locale, non potevi la signora.
0: No, il locale, sì, basta che la metti.
3: Sì, ci viene con tutto, che non ho chiuso la mano.
0: Nella parte.
3: Oh, è uscito.
0: Come si dice? Nella parte dove c'è.
2: Il buio, guarda. Non sono entrato, certo, non si vede dalla scala.
0: Dove c'è la scala? Metti lì.
2: Va bene.
0: In fondo verso la finestra.
4: Dai, Octane.
0: Avete preso?
4: Ancora no. Sono in trattative per basta.
0: No, oh, abbiamo questa musica in sottofondo che ci viene dalle casse. E senti questa?
3: 100
0: è diversa quella di Giovanni.
4: Ma chi l'ha portato questo carburatore? È un 34.
0: L'ho trovato.
4: 3412. Non so, quello è una moto cross.
0: Non penso.
4: Sì, sì, sicuri. Ma questo, guarda che connettore che ha.
0: Appunto, troppo grosso per una moto da cross.
4: Che dicevi? Io ero un po' più piccolo di questo.
0: Comunque al contrario.
4: Dipende.
0: No.
4: Dipende dalla cosa.
0: No, al contrario. Scusami.
4: E qua il serbatoio.
0: Non è questo il serbatoio?
4: No, no, qua c'è il galleggiante.
0: Qua dentro?
4: Sì. Sono piccolissimi i galleggianti.
0: Qua c'è una bolla qui.
4: Qua c'è una membrana di aspirazione.
0: Bello, è un Fukuni, no?
4: Un Fukuni.
0: Vieni, il Fukuni te lo nell'anno.
4: Lo puoi mettere nel garage?
0: Tanti culo.
4: Questo qua costerebbe bene il garage. Questo più questo che tutti i garage. No,
0: allora.
3: Già dai Price.
0: Ma teoricamente sì, ma la facciamo partire questa fottuta ISS oppure no? Io vorrei capire quanto sentono la musica i nostri ascoltatori.
3: Andiamo con Make Right del BMD.
0: È arrivato anche True Nepal, no, che sicuramente ci ascolterà.
3: Minchia, male, ma
0: ah, passiamo un po' alla musica, va. E poi parleremo di Substa.
3: A due fa, a fare il...

0: sega? La sega!
1: Se in mezzo ai due i microfoni si stanca, si sta attaccando la roba che sta andando due.
0: Ma c'è pure il pedale qua.
2: Ma lo scrive?
0: Io con questo proprio non ci trovo. Io quelle cose sono al punto fisso.
2: No,
0: questo lo blocca.
2: Se qualcuno
0: Adesso facciamo un esperimento. C'è il legname. C'è. E rimane storto, capito? Questa cosa è troppo grossa.
3: Avete visto
0: le
3: cose?
0: Dove lo possiamo mettere?
1: Io metto il microfono davanti.
3: Aspetta, hai visto i codici della X?
0: No. Questa versione in ingresso sarebbe una gran cosa.
4: Oggi Olga non viene?
0: Oggi chi?
4: Olga.
0: Ah, boh.
1: Comunque se forse fa sgrusciare
3: l'allarme, allarme.
1: Non è che andrà a banco.
3: Lo so, Nicoli.
1: Provaci a tenere, io te lo farò, perché è normale.
0: No, no, non mi va che... Perché... troppo piegato, poi alza il pezzo di legno sopra.
1: Alza il pezzo.
3: Codici.
0: Se serve una monetina. No, ma io uso le monete.
4: Le monete perché abbiamo gli euro, che cosa
0: vendi? Io suonavo con le 200 lire, mo non ci sono più, quindi le vado raccogliendo.
4: Allora, qualcuno flex, infatti lo dice là, no?
0: Beh, non mi flex, vabbè.
3: Con i 500 cose ce l'ho in giù.
0: Non è scordata. Mia.
1: No, non è per niente
0: scordata. Ora è mia. O sarà presto.
3: E di chi è? Vuoi una chitarra elettrica?
0: Ah?
3: Una Yamaha Pacifica?
0: Sì, le sto raccogliendo.
3: Addirittura?
0: Sì. Ma bisogna vedere che c'è qua dentro. Ma tu non l'hai usata proprio praticamente?
1: No, l'ho usata tempo fa,
0: dieci anni
1: proprio.
0: Minchia, e non hai continuato?
1: Ma no,
0: è una normale chitarra.
2: È normale.
3: Sei riuscito a trovare questo cazzo di cavi?
0: No, non è male, cioè è dritta.
3: I cavi di...
1: Ma adesso sono bella.
0: Forse è un po' alta di ponte.
2: I codici che vuoi?
0: Dovrebbe abbassare
1: la ponte. No, bisogna essere male, io non mi capisco un cazzo di cavi.
2: Capo,
1: sei
2: io?
3: No.
2: Questi qua?
3: No, questi qua sono...
0: Cacciavite?
1: Mettere in quello di...
4: Cioè, americano,
0: e questo è un po' grosso.
3: Era quelli che aveva.
2: L'altro giorno mi stavano vedendo.
0: No, mi servono le chiavette, ma poi abbassare questi. No, no, non ci sono le chiavette.
2: No,
0: io
2: sì.
1: Non faccio apposta per farlo.
0: Meglio non toccarlo. Io ho una eco di. Boh. Di un tot di anni fa.
1: Oh, il mio caffè.
0: Il tuo caffè è lì.
1: Così sono gli impieghi.
0: Vabbè, quello ce l'ho.
1: Io,
0: ma da come me l'hai scritta era in condizioni orrende.
2: Ma tu già l'hai fatto?
1: Non la ricordavo.
0: Cioè proprio non l'hai più usata.
2: Ficcaccina
1: nel microfono.
0: Dove microfono?
1: Il caffè, occhio il caffè.
0: Madonna.
1: Evviva lì.
4: L'ho fatto vedere, no?
0: Sì, ma era tappato.
4: Meno male.
0: Se no potremmo. Ci vorrebbe la dazzola al contrario e attaccare le casse direttamente.
1: Non bisogna di amplificarsi.
4: Che cazzo ce l'ho messo?
0: E queste amplificano.
3: Io non mi ricordo se c'è il CTS, all'inizio devo scrivere se non c'è il CTS. Guardando che veramente questi qua sono uguali, quello là lui li aveva stampati.
2: Io mi ricordo che era detto qua. E io mi ricordo l'uomo, guardavo.
3: Ma guarda, l'aveva stampato una cosa, i due anni.
2: Non è una cosa. No, questo qua usa.
3: Non
4: si riesce a guardare,
3: sono dei fogli, giusto?
4: Sì, sì. Io c'è di aver smingato, non dico assolutamente. Dovevo visto lei gli altri. Si devo mettere gli altri.
0: Ah, non hai un cacchio.
3: Aspetta, ti ho portato il manuale del combo.
0: Minchia, è quello che penso?
3: È quello che pensi.
0: Sai che dobbiamo fare? Scandalizzarlo, perché quel manuale non si trova più in giro. No, vabbè, tieni, lo regalo, è il nostro, è del Media Lab. Ah, ma è diverso da quello che ho io.
3: Alla fine ci sono gli schemi adesso.
0: È completamente diverso. Quello che avevo io, questo è fotocopiato.
3: Scusa,
0: sì. Vedi? Quindi non è l'originale, purtroppo.
2: Meglio di niente.
0: Gioia mia, chi succede? Madonna, io lo sapevo a memoria.
3: L'ho trovati, sì. Qua sotto, come detto, in mezzo alle cose male.
0: Vediamo. Schematico, allora. Questo qua ce l'ho.
3: Esatto,
0: io
4: ho un altro manuale.
0: Di cosa?
4: Di cosa?
0: Come no?
1: Io ne avevo uno, portate,
0: fantastico. Sì. Ah, con la cassetta.
1: Allora, no, aveva i floppy. Ed era...
0: Così. C'è poco da fare allora per questo strumento qua.
2: Io un po' di spazio per mettere il portate qui sotto.
1: Portate via di Pallotron. Pallotron? Attacca la chitarra.
3: Ma cosa ti serve? Un
1: microfono.
0: Tieni Pallotron. Pallotrone, mettiti questo nell'in-mix input e alza tutti i volumi.
3: Musica moderna.
0: Farà tutto al massimo. Ah, è forte, siamo, Ora facciamo la musica moderna.
3: Wow! La musica moderna.
0: The modern music.
3: Allora,
0: vuoi riestrarre l'acciaio dalla cava per costruire il
2: collettore? No,
0: fare volumi.
2: Deve
0: fare il mic, non il lamp.
1: Distorsore automatico.
2: No, la segmentation un po' questo.
0: No, come può essere, scusami. Ce l'hai combinato proprio bene sto portatile, eh? Allora.
4: Anzi che l'hai partito l'altra giorno, che ti è successo che sarebbe
2: venuto. No, mi capita qua. Che non parte! Per diversi minuti! Non so perché.
0: Scusa?
4: Perché rimane così?
0: Ok, lì ti aspetta qualcuno che faccia qualcosa.
2: Ma è
0: un po'. No, l'ho acceso perché non c'è freddo. Siccome il termometro scalda molto.
3: Era per
2: distrutta qualche cosa di solante.
3: Cemento,
2: identificata.
0: Sì, io ce l'avevo le 200 lire. No, è uno scellino austriaco. che è molto simile. No? E me l'ha dato Jaromir. Va bene. Praticamente uguale.
3: Ma adesso punto di lei, visto che la vostra stare, la spostiamo definitivamente in un posto dove essere definitiva. No, la spostiamo in un posto definitivo un po' più.
2: E quale sarebbe? Ma che stavo iniziando,
3: no? No, volevamo fare il continuo.
2: Il continuo su quanto tempo?
3: Esatto, no, di portarli a Nami. Lì non c'entrava. Ah, io non volevo mettere qua sopra.
2: Oh,
0: mi fate mica al massimo?
2: Che devo fare?
0: No, al massimo. Che ci aspetti?
2: Ma si spaccia.
0: Ma che si spaccia? Il tuo culo si spaccia.
2: Ah, sì. Poi al massimo.
0: Ah, basta. Come va, basta? Cioè, quella si spacciano le casse?

0: Bob Marley, cosa l'hai?
1: Metti scelta di Bob Marley.
2: Stand up, stand up. Addomiti, fast, fast, fast.
3: Perché così questo disco è il male.
2: Perché?
3: Perché vedrai che se io lo smonto con un disco volante parte.
1: Mettilo al contrario.

0: domani vai a scuola tu?
1: Io ci vorrei andare. Non so fare che cosa, non ci vorrei andare. Però effettivamente mi serve come spazio.
2: Stavo cercando la canzone finale di lei.
0: Non ci siamo capiti.
2: Ma sì, sta tutta buona. Non ci siamo capiti.
0: Devo costruire.

0: cosa manca questa scrivania per non scoppiare?
1: Niente, così.
0: Voce del verbo scunucchiare.
1: Sì, perché io gli metti Zappa che è molto meglio?
0: Mettiamogli Zappa, va?
1: No! Non solo è morto da 10 anni, dovevo riesumare ogni volta.
2: Mettici quella canzone di tua, faccio il scopo giro di basso pazzesco.
0: No, mettiamo questa.

0: del 22 in 5 secondi.
1: Ma come?
0: Niente, perché ti do il comando forza tutto. Destroying.
2: È un po'
0: temibile.
1: Sì, questo qui, tu l'hai messo in presente su tutti i desktop?
3: No.
1: No,
3: infatti. Non so come ci va.
1: Non si può fare.
3: Non credo.
1: Mi sono reso conto di questo.
3: Beh, mi trovo bene così, alla fine va bene.
0: Una cosa.
1: Una cosa impronunciabile, che si chiama Gcrelm 2.
0: Ah, Gcrelm, lo uso anch'io. Infatti quando vanno via di
1: si può mettere onnipresente? Si può mettere onnipresente su...
0: Su un Mac?
1: È comodo.
0: C'è il modo.
2: Presente.
0: Io lo faccio anche via rete, c'è il demone.
1: Tu per dire ti sei buttato nella negatività.
0: Cioè?
1: Minchia, tipo... Che ti controlla tutti i computer praticamente.
0: Tutti i computer. Come attiva...
3: Va bene, alziamo questo microfono.
0: Uno fa il giraffarello, meno
1: S. Quindi si controlla anche da remoto.
0: Sì.
1: Ah, questo
0: è il giraffarello 2 si chiama.
1: Molto bene.
0: Però ti occupa.
1: Vediamo un po' questa IS del cazzo.
0: Cazzare, parte. Perché sembra che c'è
1: un... Ah, beh, certo. Dove si ferma?
0: Porco, ho finito un'altra partizione, secondo me.
1: Vabbè, preferisco le mie dock up, alla fine non sto testando, però. Preferisco le dock up di Windows Maker.
0: Sì, ma poi ci fai ma delle cose in più, no? Poi in
1: modo
0: di gioco, capito?
1: Vabbè, questo è il remoto che...
4: Questo accrocchio qua, che va qua dentro, e poi va qua dentro, e poi va qua dentro. Io vedo un po' troppi collegamenti.
2: Allora, funziona. Se fino al trasporto da lì a qua... Non so se ancora più terribile quando ci ha messo mano Giorgio alla sistemazione di tutto, non è più partita. Allora lui dava, arriva a dare un messaggio ben preciso, diceva impossibile montare la partizione alla radice. Quindi si è fatto così.
4: Ma quindi questo è un problema soft, cioè non è un problema.
2: Ora sta partendo dal
4: Da te,
2: sta
4: decisamente leggendo.
2: Vorrei vedere se riesco, se c'è qualche tool per recuperare la partizione di tutto. Se la legge, se la trova, come combinare.
4: Però bisognerà installare, pensa che bello. Che ridere. Ma non avevate mirrorato il disco su un altro fatto un DVD del disco? Ti ricordi il backup? Conosci la
1: dove sei? Io da morto
2: al figlio. Ora in tipo di mirra,
1: non manca
2: interrogativo questo mirra.
1: Ma non lo so, tu vieni.
2: Il manuale me lo posso riportare come stanno cose, non ti interessa, se non lo vuoi.
1: Sì, tranquillo, tanto è aperto.
2: Guarda, parchi.
0: Ciao.
2: $500, quindi stai
1: è nota sta avvenendo. Tomac sta avvenendo.
0: È nota.
2: Tomac, un po' di succo della
1: cosa. Che è nota?
2: Perché
1: DJ è nota? Perché da quando si è indrippato con un altro mondo ora è Thomas.
2: Qual è il titolo di questa
1: puntata? Non è matematica, è biochimica.
0: Biochimica, sì.
2: Fantastico.
1: Biohazard. È bellissimo, allora faccio vedere.
0: Ma quando gli costano?
2: La 30 euro. Vicina.
4: Vabbè, un negozio di forniture industriali, no?
1: No, su eBay. Guarda che io sono bello.
4: Ma allora perché non vado a San Filippo che c'è lo scafandro completo?
1: Non lo so,
4: quello,
1: però
4: questo qua è quello militare.
2: Che è sto San Filippo?
0: Mi hanno spiegato 4.200
4: via Cilea.
1: E qua di
2: città
0: io. Io ci devo andare, se vuoi ci andiamo
2: assieme. Domenica sono la discarica a Palermo.
1: Guarda,
0: il vestito ormai quando tipo
4: al bar. Domenica sono al giardino.
0: Domenica siamo alla discarica.
4: Domenica sono in discarica qua. Ah no, io vado in
1: The Chemical and Biological Mask. Ah vabbè, ma questa è una stronzata, questa la vendono nei negozi di forniture industriali.
2: Ma allora, c'è
1: però
2: le aziende dismettono i computer.
1: Questa è una cosa assurda, ma
4: non è computer.
2: Sì,
4: invece
1: e San Filippo hanno la chiesa integrale, hanno gli stivali e lo scafandro che si indossa.
5: Gli stivali no, però questo è tutto giusto. Io ci sono
0: dove stare 3 ore, aspettare voi più che
2: fanno. Io sono pazzo, dormirò lì sicuramente.

0: Gli applausi,
1: no,
0: ci voglio
1: andare sabato. Ci siamo, ma ci andiamo e ci siamo già.
2: Ha fatto bene.
0: Sto dando i miei feedback.
1: Occupa tempo.
0: Ma Bibi sarebbe di quelle cuffie, credo di averlo occupato.
2: Ah, ma tutti in Italia hai comprato?
0: Purtroppo.
1: No, ma c'è,
0: non ce la faccio bene.
1: Ti ha comprato una
0: scheda? Perché per la spedizione, minchia, non trovo nessuno che se lo colla in America. A mandare, quindi devi prendere in Germania.
1: RTL 82.
2: Se paghi,
1: non c'è potenza.
2: Tutti quanti non ce la fanno.
0: Only use.
2: Ah, ma che tu.
1: 20 euro.
2: Dare quegli stronzi.
0: Ma tutti stronzi.
2: A me fino non è mai capitato.
0: Vero? Io tutto quello che cerco, tipo tutti i volo, non sono i vari di quelli piccoli.
2: Io qua prima stavo cercando Zappa.
3: No, perché io avevo
2: fatto un po', croce di Frank Zappa, $15.95.
1: Prenditeli.
2: Originale.
3: 32.
2: Me li prenderei, ma ce li ho praticamente tutti.
3: Perché?
2: Vediamo come va.
1: Ma lui glieli cerchi queste cose.
3: Perché lui mi ha...
2: Ma sei un frocio, che cosa devo cercare? La bandiera portatile?
1: Minchia,
2: dimmi il modello di questo fottuto portatile dei miei coglioni, forza!
1: GDP.
2: Come?
1: Io l'ho lasciato a casa, porca troia.
2: C'è scritto. Il portatile, come si chiama il portatile?
1: Ah, dai, il portatile 525. TX.
2: Ah, centrale,
1: bet, 525 TX. Classe...
3: È la BMW
1: 525 TX. BTP.
2: 525. Ah, ma qui questo stream va?
1: Da qua lo stai riflettendo, non ti fai più conto corazzo.
2: Porco... posso bestemmiare? Ah, ok.
1: Dici che sei stato lì, ti sei rilassato, ti sei tranquillizzato.
2: Ma sai i bestemmioni che ho sparato quando abbiamo fatto la... Non mi ricordo, la meditazione AOM. ci sono 7 passi, musiche diverse, in ognuno dei quali tu esprimi un'emozione.
1: Che 7? Sempre 7, 7?
2: O forse erano 12, mi sto ricordando male. Comunque, una di queste è l'odio. Per cui tu ti incassi con quello che c'è davanti e gli urli qualsiasi cosa vuoi.
0: Minchia, tu troppo bello.
2: Porco Dio!
0: Bellissimo.
1: Sfondato.
0: Ah, certo, qua di netto non lo posso usare. Com'è la connessione? Tervia.
2: Tervia.
0: L'SMTP è meglio.
1: Vedi, ignorare il video della console.
0: Potrò.
2: Telvia, MyQT, questo ti serve?
1: Io su norma e quindi su server.
2: Niente, zero inserzioni trovato.
1: BTP 34 a 1, BTP 34 a 1.
2: Ah, ok. BTP?
1: BTP, Bologna Topa.
2: Bravo Tango Papa. BTP. 34 a 1?

0: metti musica, musica.
1: Musica, mettiamo l'altro CD allora.
0: Ma fammi sentire quello con un coppetto di giro di basso pazzesco.
1: Ma cucchi, ti va?
0: Ma fa un culo.
2: Mandalo un altro di quelli.
1: Zitto, taci.
0: I taci acconsento.
1: I taci. Disco numero 2.

0: quanto muoio.
1: Oddio, mamma. Non sei. Ciao. Offline. Mail. Selfie.
2: Te lo faccio niente. Prova. Okay. Batteria è zero, eh? Va bene, musica. Tu di solito compri sempre in America o anche in Europa?
3: Hell and ready.
4: They discussed the weather.

0: Sopa de galleta, un banco de gitito, un banco.
1: Vieni.
0: Vieni,
1: qua che ci guardiamo Enter Trip insieme, condividiamo. Enter Trip. Questo è il progetto Enter Trip. La gioventù di Jarom, il Fort Enterprise. Sì. Però cosa c'è di strano nel simbolo del Enterprise? Enter Trip è pazzesco.
0: E già sì. La morte
1: sala comando.
0: Protocollo zero, ci sono, Zeta protonico.
1: Ci sono delle era foto che tu non puoi immaginare.
0: Schemi del flamma fotonico. Corridoio.
1: Ci sono delle foto che tu non puoi capire.
0: Ma butto il link su internet.
1: Aspetta.
0: Colonnello? Alieno.
2: Altro film.
0: Alieno Tubotron, è mio fratello.
2: Stavo Tubotron. Salterego pezzo di pallo.
1: Cioè qua veramente hanno fatto delle peggio spalle. Cose.
0: Vediamo Alieno Tubotron.
1: Aspetta.
0: Grafica.
2: La diagnostica.
1: Ah, ci sono gli iscritti. Ah, le foto. Mamma mia, le foto. Tu devi vedere le foto. A parte quelle normali, ma quelle. Quelle di Star Trek. Sono la fine del mondo. Io voglio fare i poster con questo. Cioè, con la divisa di Star Trek.
0: Beh, ma sono foto mondiali.
1: Sì, però sono fatti bene. Cioè.
0: Vediamo l'equipaggio in bella posa.
1: Perché questa. Che non si capisce che cazzo stanno facendo, però.
0: Fammi vedere l'equipaggio. Aspetta. In bella posa.
1: Questo è il massimo. Questo è il massimo.
0: Fammi
1: fatte bene.
0: Fammi vedere che faccio in bella posa.
1: Dov'è che faccio in bella posa? Ah, minchia.
0: Lobo.
3: Lobo.
1: Non ce ne sono gente, sono riconosciute da me queste. C'è l'Ambro che dovrebbe essere lui, che è quello che è entrato nella mailing list. Hackers. Però no, proprio un lavoro di computer graphics veramente pazzesco. Poi ci sono perle come queste.
0: Ah, questa l'ho vista.
1: Sempre di computer graphics. È incredibile. Siamo computer graphics. Ah, e il fumetto l'hai visto? Un culo da vota mazza. No, è la vota razza. Dio mio.
4: Quanti anni fa ha fatto questo?
1: Ma che ne so. Malati di mente.
2: Il numero 5, il numero 5 edizione speciale con l'occhio.
1: Hai sentito Din Donna di Sio di alloarsi? No, cosa? Ciao la Madonna, ora anche l'evidente cartina conosce la ghiacciante verità. Ho deciso, non mi tirerò indietro. Non piangete per me, non piangere per me, amore, in modo bisogno di un vero eroe, che l'ha, netto fino a sto prodo e guerriera con la sua cotta di maglia. Però lui voleva la full plate armor. Agghiacciante.
2: Ha fatto benissimo queste.
1: Sono foto
2: ritoccate.
1: Trasformate in bianco e nero. Nuove felicità sconvolgenti su Dindon.
4: Ma chi è Dindon?
1: Dindon. Dindon è un amico nostro.
4: Non lo conosco. Si è passato del canotto.

0: Però, bella grafica.
1: L'avevo installato anche Bash,
0: Cioè, ma guardate Jaromir. Aveva 10 anni qui.
2: 10 anni,
0: vuol dire? Che ne so? Aveva pochissimi anni. Vediamo se ci sta ascoltando. Ah, ecco, c'è pure il fumetto, becca di fumetto, la presa per il culo che mi hanno fatto quando sono partito militare. Ah, ecco. Non è parla in vena di poesia. Allora, io mi ricordo che c'erano altre...

0: Non si sa dove sono.
1: Ecco, in realtà forse non lo sapete, ma abbiamo iniziato adesso. Noi abbiamo parlato per 2 minuti col microfono staccato, perché tra tutte le 47.000 finestre di questo stramaledetto e fottuto programma, va bene, comunque abbiamo iniziato ora, ben arrivati. Stavate ascoltando Il Silenzio, avete ascoltato un pezzetto del CD 4 minuti e 33 secondi di John Cage. Abbiamo ascoltato il secondo movimento. Cominciamo, ricordo che l'opera è in 3 movimenti.
0: Cominciamo con momenti colti, allora.
1: Sì, momenti colti, abbiamo questo
0: bestemmie e meno cultura. No,
2: va bene, interrompiamo.
0: Più bestemmie e meno cultura, questo è quello che le madri italiane
1: dicendo il contrario.
2: Interrompiamo subito il momento di cultura.
1: Aspetta, perché il pubblico vuole intervenire con un applauso, che noi non sentiamo.
2: Va bene, insomma, dopo l'applauso interrompiamo subito il momento di cultura. Prendo la parola io, che sono Gruva. Vi saluto, vi dico che questa sera dovrebbero esserci vari ospiti, da un premio Nobel a un ex conduttore radiofonico a un altro ragazzo che qui fra poco ci dirà la sua identità. Boh, che dire,
1: cadranno degli eventi,
2: cose incredibili. Avremo, insomma, è la seconda puntata di Il Male Necessario.
1: Esatto.
0: Stiamo peggiorando per voi, possiamo dire.
2: Stiamo peggiorando per voi, numeri telefonici non ce n'è, se volete scrivete a Radio Cybernet.
1: No,
2: fitness.org.
1: I contatti stanno sul canale Radio Cybernet, sul server irc.autistici.org, e come io ho scritto capisce queste istruzioni, non merita di ascoltarci.
2: No, vabbè, siccome anche io ho avvisato qualche amico che magari insomma è come me, no, ci meritano di ascoltare, non meritano di interagire però con noi. Gnegnu, ospite, presenta tu l'ospite che tra l'altro hai felicemente portato qui.
3: Sì, più tardi sarà con noi in studio niente po' di meno che Rita Levi Montalcini, il premio Nobel per cosa era sbesso?
1: Non lo so, per qualcosa.
3: Per la chimica, per la biologia, per l'endocrinologia.
1: Per la tuttologia.
3: Comunque avremo lei in studio, poi abbiamo in studio Cacchio che è venuto a portarci un po' di musica.
4: Con la K?
3: Cacchio con la K.
4: Con 3 K.
3: Cacchio KKK. Abbiamo è più i soliti animali piccoli e grandi che contraddistinguono questo studio. Bene, potremmo cominciare magari.
1: Io
3: Gruva,
1: vorrei sentire un po' di musica però per adesso.
3: Gruva,
1: bene. Stiamo sparando. Io ho già un CD messo dentro.
2: No, lo puoi levare ovviamente.
1: No, voglio mettere un brano.
3: Io protesto naturalmente contro Gruva, il monopolizzatore.
1: Posso vado e signori.
2: Qua c'è gente repressa.
1: Una cazzina.
3: È vero, è verissimo.

0: Questi erano gli Stereo Total, il pezzo più brutto di quest'album a mio parere. Asbesto ci arriva. No, vabbè, si partiva un po' con le notizie. Questa sera non ve ne leggeremo, ma vi faremo dei riassunti. Nienio già ride. No, vabbè, la notizia è la seguente: l'assessore all'istruzione Granata del governo siciliano sta tagliando, per vari motivi che noi ignoriamo, che siamo ignoranti, tutti i fondi per le mense universitarie. Allora hanno tagliato già Enna, stanno tagliando Piazza Armerina e manca poco ci tagliano anche Catania. Questo insomma, questo è il fatto.
1: Ma perché hanno capito che lo studente rende di più se mangia di meno, comunque. Non so se voi succede quando leggete, quando studiate.
2: Ma non lo so, non c'è bisogno che spostiamo il microfono, Comunque no, non lo so, in effetti, non so cosa dire. Io ho mandato una risata qui in sottofondo, purtroppo noi non ascoltiamo questi effetti, però ci sono.
0: No, vabbè, la cosa grave è che
2: atroci.
0: La cosa grave è che si tende sempre a indebolire il servizio pubblico a presunto tale, perché comunque le tasse che vengono pagate a Catania sono tra le più alte in Italia, se non le più alte a livello di università, e non si spiega appunto come sia possibile un fatto del genere.
2: Questo
0: da permettere, che appunto la mensa, oltre che essere, io non ci sono mai stato alla mensa a Catania, quindi non so se è buono oppure no, però comunque è sempre un punto di aggregazione dove si dà la possibilità di mangiare alle persone a poco prezzo.
2: Oddio, io mangiavo bene in mensa quando riuscivo a scroccare il buono, quello come
1: dire, che hanno messo, ora forse cambiano i tesserini,
2: cioè?
1: Perché prima una volta c'era solo il nome e il cognome, poi adesso è diventato magnetico, forse ci sarà l'iride e la papilla gustativa.
2: No, non lo so.
1: Di riconoscimento.
2: Questo si ricollega col 23 novembre, ci sarà il Linux Day a Catania. Beh, ci sarà un po' in tutta Italia perché è una manifestazione a livello italiano.
1: Scusa, perché
2: a Catania, come?
1: Perché si ricollega?
2: Si ricollega perché noi al Linux Day parteciperemo come Freaknet Media Lab e vorremmo approfittare della platea del dipartimento dell'aula magna di matematica per sputtanare il fatto che, insomma, al dipartimento di matematica e di informatica gli studenti paradossalmente studiano informatica ma non possono navigare su internet, tanto per dirne uno.
0: Perché non possono navigare su internet?
2: Perché gli viene proibito,
1: perché studiano di meno,
2: gli viene detto che non si può fare. Comunque ne parleremo più in
0: là
2: di questo.
0: Se si parla di università, io ci tengo a citare che nella
2: infatti,
0: nostra,
2: guarda, questi studenti di informatica vanno a tirarsi i programmi, vanno a prendersi le cose nelle facoltà di economia e commercio, lettere.
0: No,
2: dove è la navigazione libera?
0: Beh, allora, dire che la navigazione libera a lettere è una gran bella frase, no, nel senso che solo da poco hanno messo,
2: sicuramente più libera.
0: Sì, solo da poco hanno messo 4-5 computer a disposizione diciamo così degli utenti. Però no, e stanno nella biblioteca, però se si parlava insomma di malauniversità, io volevo solamente avvisare il pubblico che ci sta ascoltando che nella biblioteca di lettere del Monastero dei Benedettini a Catania non sanno parlare in italiano, cioè i bibliotecari, come si chiama?
2: Bibliotecari.
0: loro non sanno,
2: Jesus,
0: loro non sanno parlare come me, chiaramente, no? No,
1: vabbè dai, fossero questi i problemi, diciamocelo.
0: No, perché no.
1: Il problema è un altro, qua semmai è proprio come dicevi tu, Gruva, che ci tolgono le mense, i costi lettere sono diminuiti, le facoltà aumentano.
0: È chiaro che.
1: Che gioco stanno giocando questi signori?
0: Questo
1: cosa,
0: sì.
1: Che cosa vogliono?
0: No, ma è chiaro che questo è un problema minimo, però mi piaceva far notare, perché ogni qualvolta vado a prendere un libro, io non sento mai parlare in italiano e sento fare dei ragionamenti allucinanti. Ora, perché non è che parlare in italiano vuol dire insomma essere colti o così via, io non so parlare in italiano, però molto meno colto, insomma.
2: Abbiamo anche un allarme automatico nel nostro studio, appena entrano intrusi a causa della devastazione.
0: Però certo.
2: No, io stavo dicendo che qua sul canale invece mi dicono, ma che spacchio dici? Cioè, nel senso che qua mi dicono, guarda che non sono per niente le più alte. A Milano hanno chiesto prima rata 495 euro come tasse universitarie. Cioè, qua non sono le più alte, qua sono le più basse, io direi, in Italia.
0: No,
2: direi proprio di sì. Potresti paragonare con Reggio Calabria. Forse
0: non paga più a Catania che a Pisa.
1: Noi teniamo come punto di riferimento il Regno delle Due Sicilie, poi gli altri.
0: Vabbè.
1: Gli altri, se
0: no.
1: Oggi, a proposito, scusate, una notizia che non mi ricollego con questa notizia, però ho sentito su un sito che probabilmente molti conoscete, che non stiamo qui a dire, che il 22 corrente mese, cioè oggi, proprio oggi, c'era Borghezio in piazza Santi Apostoli a Milano, insieme a Forza Nuova, mi pare che parlasse insieme a Fiore, un bel comizio contro la sanatoria del governo Berlusconi. Che succede a Sbesso? Cosa dici?
2: Ah, ma a proposito,
3: ho fatto partire le risate.
2: Comunque abbiamo una comunicazione tecnica. Chiuz.org in questo momento è down, il sito è giù, www.chiuz.org è giù, ma la puntata precedente e questa verranno messe comunque come al solito su un altro server che è papuasia.org/radiocyber. Lì troverete anche una bella sorpresa, vale a dire tutte le puntate del 98, del 99, del 2000, del 2001 e del 2002 di Hack Meeting. E continuiamo. Un po' di
1: asbesto nudo,
2: no, cioè. Nessuna foto, solo audio.
1: No, invece comunque chi è a Milano, per favore, ci mandi notizie rispetto a se sa qualcosa rispetto a questo incontro tra Borghezio e Fiore, molto interessante. A quanto pare comunque il 19 la coppia Fiore Borghezio si trovava in quel della Calabria a tenere un comizio per 100 invitati a proposito della Bossi-Fini. E perché non navighi su questi siti dalle teste rasate? Sono molto interessanti.
2: Tipo quale? Diciamo.
1: Lo diciamo, aveva un po' molto forzanuova.net, forzanuova.org, che sono i due, uno ufficiale, l'altro non ufficiale, ma parallelo. Perché non facciamo di troppi accessi in questi siti, direi, già oggi. Beh, oggi ci sono già stato, poi tu cosa devi prendere? Un po' di alla nazione. Vai con l'inno.
0: Ma io no, io invece allora a questo punto vi segnalo risorgista.org, visto che si parla, però qui si parla un po' più di fasci, però non tanto di nazi. Andatelo a visitare che ci sono delle foto veramente belle. Gnegno, tu che ti piace insomma andare in questi posti, risorgista.org,
1: non me lo segno così.
0: No, ci sono delle belle foto di candidati, non so se di Forza Nuova o di Alleanza Nazionale, tutti tirati col gel, le divise militari, un bello spettacolo insomma. È asbesto. Oh, attenzione che asbesto intanto qui.
1: Ma visto che stiamo parlando di fascisti,
0: carogne,
1: è possibile fare una connessione tra fascisti e polizia o è azzardato per radio?
0: No, vabbè, ma noi non ci sbilanciamo troppo alla fine, no, che ci ascolta.
2: Sembra un tantino
1: azzardato però,
2: ma ho visto che maneggiavi un CD, di cosa si tratta?
0: No, vabbè, azzardato.
1: Metterei un pezzo a proposito di fascisti e polizia e direi anche, ricorderei, forse già molti di voi lo sapranno, che il 22 ottobre è la giornata.
2: Cosa gli stereotipi?
1: È la giornata internazionale di protesta contro la polizia negli Stati Uniti. Ogni anno dal 96 fanno una manifestazione per ricordare i 2000 morti della polizia negli ultimi 10 anni. Morti dovuti alla polizia in divisa, perché poi c'è la polizia pure in borghese, ma la polizia ha tante facce. Ci ascoltiamo la canzone dei...
2: Savage, io ho dei tempi tecnici
1: The Savage Republic, che indico l'asbesto segretamente.
2: Numero?
1: Qual è?
2: La numero 12.
1: La numero 12.
2: Perché segretamente?
1: Segretamente.
2: Allora, Savage, come si pronuncia?
1: Savage Republic.
2: Savage Republic, io direi.
1: Diciamo in francese, in onore al consolato.
2: Sì, ma i francesi, fanculo i francesi.

0: Vai. Sulla polizia, ora per carità, se uno vuole difendere la polizia poi dopo alcuni fatti, però è un luogo comune, ma non, comunque non tutta la polizia è così vergognosa come sembra, ci sono anche poliziotti che alla fine...
1: Ci sono quelli che ti picchiano piano, dalla parte giusta del manganello, diciamo.
0: Dalla parte giusta del manganello, no, io mi sento di condannare comunque tutti gli atti e tutte le porcherie che fanno, però c'è una parte comunque della polizia che alla fine fa il suo lavoro. Ci combatte, magari ci crepa anche.
1: Ma in Sicilia ne abbiamo anche. Il forum sociale europeo si stanno questa parte buona della polizia.
0: No,
1: in vacanza ai Caraibi proprio.
0: Sì. No, diciamo che comunque per esempio sono un po' anche loro, perché ora sta cosa sta succedendo per Firenze, stanno mandando come fu a Genova tutti i ragazzi che fanno leva nei carabinieri, io so di persone che e andranno a Firenze, sono comunque dei ragazzi che hanno 20 anni, 21 anni e che sono spaventati. Io ho parlato con uno di loro, perché comunque lo conosco, che fa servizio a Palermo e che verrà mandato a Firenze, e sono spaventati.
1: Abbiamo una talpa abbiamo in studio.
0: No, non abbiamo una talpa, però cioè alla fine i ragazzi che fanno leva, soprattutto nel sud ce n'è tanti, non so se voi avete qualcuno che, il vostro amico che ha fatto il militare nei carabinieri, io ne ho avuti 3 o 4. E comunque sono tutti ragazzi che vanno perché un anno non lo possono perdere e quindi preferiscono fare il militare qualche mese in più e avere qualche soldo in più, e si sono trovati in situazioni di panico, anche perché chi ce li mette, insomma, non è che i famosi addestramenti prima di Genova, un mio amico l'ha fatto, non erano niente, cioè non avevano addestrati a fare nulla praticamente, quindi hai voglia a mandare.
1: Non si sarebbe detto questo comunque.
0: No,
1: le scoriazioni che tuttora porto su di me.
0: ma non c'entra, non saranno stati tutti i ragazzi comunque di leva, nel senso non è che erano
2: ragazzi di Perno.
0: No, e comunque a dare fraccate di legnate non è che ci vuole un addestramento particolare, cioè alla fine i ragazzi a 20 anni del sud li sanno dare tutti legnate.
1: No, io mi ricordo di 50 anni in borghese, ben armati.
0: Sì o no? Seriamente o...
1: No, okay. Felicissimamente.
2: Parlate di Genova o di che?
1: Parliamo di Genova, però in qualche modo stiamo parlando anche di Firenze, perché probabilmente si sta riproponendo.
0: Ma io credo che a Firenze non succederà fondamentalmente nulla, anche perché...
2: La stanno preparando, perché già su Repubblica leggevo che loro prevedono l'arrivo di...
0: Ok, prevedono tutto, però cosa succede? A Genova comunque si manifestava contro qualcosa, che in quel caso era il G8. Qui ci si sta riunendo, come per Porta Alegre, ce ne sono state molte più persone, non è successo proprio nulla, per discutere e incontrarsi.
2: L'Allegro
0: alla fine non ci sono arie vetate, non c'è niente, non si vede per cui ci dovrebbe essere motivo per cui ci dovrebbero essere scontri. Però
2: vedi,
0: insomma,
2: qua,
0: io sono ottimista.
2: Arrivi dall'estero, qua sulla Repubblica.
0: Vabbè, ma lo dice Pisano, cioè non
2: vabbè, lo dice Pisano, ma lo pubblicano i maggiori giornali in Italia, e quindi stanno preparando il campo.
0: Boh, si vedrà, insomma, noi ci andremo a Firenze. Tu ci andrai, Gianluca?
1: Ci andremo.
2: Io no, perché sennò chi cazzo resta qua a trasmettere?
0: Mamma mia, vi lasciamo con una sbesta da solo.
2: Ma ci vorrebbe un po' di musica qua, perché
0: allora tocca a me adesso. Posso o prevarico?
2: La situazione si fa triste.
0: Presentiamo, lanciamo il gruppo
2: velocemente, sì. Però allora, sono queste le cose semplici.
0: Stai calmo,
2: sono le cose semplici.
0: Allora, 07 o 07?
2: No, cose semplici. Allora,
0: la numero 1,
2: il titolo del
0: I Have Seen.
2: Che bello, ma è originale questo disco.
0: Sì, sì. Non è neanche mio, quindi.
2: Non copiate voi,
0: Sì, sì, noi copiamo a manetta.
2: Bene,
0: però...
2: si è appena piantata l'applicazione del CD-ROM, vediamo se...
0: Ah.
2: No, non si è piantata.
0: Non si è piantata.
2: La prima?
0: Sì, la prima.
2: Vediamo
0: buon
2: un
0: ascolto.
2: Po'.

0: Allora erano gli 07. Innanzitutto, beh, dobbiamo fare un annuncio.
1: È una voce da stereo notte. Rai, sì. Stereo notte, sì, quando mi piace, le 4 del mattino uno è lì che guida il camion e vorrebbe sentire uno che lo steglia, arrivi tu e dici.
2: Sono le 07.
0: Sì, vabbè, ma
1: è quello con latte esce.
0: Ma tanto ci siete voi già ricordate troppo. No, se ci sta ascoltando.
1: No, va benissimo.
0: Se ci sta ascoltando Shining,
1: se ne starà fottendo allegramente.
0: Se ne starà fottendo, ma se per caso è in ascolto, insomma, mandaci una mail, vienici a trovare, tanto sai dove è qui il fricchetto, no? No, si parlava invece prima, mentre c'era la pausa, dell'assessore alla cultura del comune di Catania, Antonio Fumefreddo, che è stato mandato a quel paese.
3: Finalmente,
0: vai, Fumefreddo,
1: non mi
0: dati
1: l'applauso.
3: L'ha giunto Scapagnini in brocca una, finalmente, vai.
0: Cronostoria di Fumefreddo, liberale,
1: Forza
0: Italia. Applauso a Fumefreddo, democristiano, e adesso sembra che si stia apparentando, avvinchiando,
3: si sta amminchiando
0: con l'ex sindaco Bianco, nonché il nostro ministro degli
1: esteri. Mio Dio, che cosa sta succedendo?
3: Il nostro ministro degli esteri, aiuto!
0: Degli esteri della Sicilia, dell'interno, aiuto, dell'interno.
3: Aiuto, dicevano, terribile.
0: Quasi fanno gaffo su gaffo, però ci si riprende subito perché c'è il grillo parlante, che è il nostro Gnegno, che ora ci dà un commento sull'assessore Fumefreddo, perché sono amici comunque.
4: Sì, l'assessore Fumefreddo ha promosso le politiche culturali giovanili a Catania, in Sicilia, come nessuno aveva mai fatto prima.

0: No, vedo un pezzo che annuisce.
1: Io faccio segno ok, muse e ok, perché qua i software stanno bene.
0: Ah, il software, va bene. Come andava bene anche Fiume Freddo. Mi ricordo, non so, la sagra del pistacchio l'hanno fatta quest'anno. Oh, cosa c'è stato? L'ultimo evento culturale catanese dovuto all'assessore, qual è stato? Naomi Campbell.
1: Beh, infinite promozioni che Fiume Freddo ha fatto al Freaknet Media Lab. Come dimenticarle?
2: Del tipo? Raccontaci, Asbest.
1: Beh, che cazzo sono io? Del tipo che lo incontriamo per strada. Ah sì, voi fate delle grandi cose, basta, fine.
0: Io mi ricordo quando un giorno venne a cercare gli artisti concettuali qua in questa sede. Ma ne ha trovato qualcuno di artista concettuale?
1: Qua?
0: Ha cercato da sì.
1: Ma dove?
0: No, al piano di sotto.
1: Al piano di sotto? Ma concreti proprio?
2: Ignegno, non ti sei offerto tu?
0: Io non sono poco concettuale.
1: Io sono molto concreto, specialmente quando vado in bagno.
2: Io quando non parlo bene italiano.
1: Io non parlo bene italiano, però dai Terranotte lo sai fare.
2: Sì, ma io non mi piace a me di urlare, fare, dire. Io bene, tranquillo, così Eros Freak quanto.
1: Esatto.
0: Beh, un'altra notizia, Gruba, tu ce l'hai pronta a disposizione?
2: No, c'era un bellissimo, ma bellissimo, bellissimo articolo. Ah, devo parlare di
1: Ha un urlo.
2: Ah, una bellissima.
1: Un giorno avremo un feedback sonoro di
2: articolo di fondo di Adriano Sofri.
1: Chi è Adriano Sofri?
2: Del 15.
1: Per chi non sa,
2: Adriano Sofri
0: era quello che scriveva i discorsi a Craxi, se non sbaglio.
1: Adriano Sofri è un
2: esterno. Comunque, di martedì 15 ottobre 2002, in cui Adriano Sofri attacca Gino Strada, iniziando l'articolo dicendo: voglio litigare con te, voglio litigare di brutto, ce l'ho davanti, è il foglio.
0: Ma questo sarà il carcere che sta male.
2: Caro Gino Strada, voglio litigare con te di brutto. In cui praticamente sostiene e accusa Gino Strada di pacifismo ostentato. Ora, le sue accuse sono che comunque l'America, comunque la nostra civiltà, comunque a un certo punto che la guerra è necessaria.
1: Ma la guerra è sempre necessaria, secondo me.
2: E quindi, insomma, però, vabbè, tu puoi anche difendere questa cosa, che la guerra è necessaria, ovviamente, insomma, rimani nelle tue opinioni, però non puoi, secondo me, attaccare un tipo come Gino Strada.
1: Io attacco quando si parla di guerra si attacca indiscriminatamente qualsiasi anima vivente, specialmente i down, gli omosessuali, insomma, gli handicappati, e Gino Strada.
0: Non si diceva che il matrimonio è una tomba dell'amore? Perché gli omosessuali ora si sposano?
1: Beh, non lo so.
2: Viva la Francia.
0: Una pausa di riflessione.
2: No, vabbè, poi è bello che le notizie scorrono, insomma.
1: Sì, le notizie scorrono.
2: Quando uno sta dando la cosa, subito sì. Prego, prego.
1: Che preghi.
0: No, comunque penso l'unica cosa che si possa dire per Adriano Sofri, che è in carcere da tanto tempo, che il carcere...
2: No, voglio dire, io non capisco come mai una persona come Adriano Sofri, vabbè, con tutti i pro e i contro, ma si possa schierare quasi a favore dell'America. Ora, voglio dire, ha una certa storia, un certo tipo di lotta, e così comunque tutti quelli di lotta continua. Sarà che c'era un virus, ma non ce n'è uno che è rimasto su quelle opinioni. Ferrara, per esempio, questa sera, vabbè, un porco, tutto quello che vuoi, comunque lui era il responsabile del Partito Comunista a Mirafiori, non è che era uno scritto al Partito Comunista come tanti. Buzzanti, Straccio Liguori, ma a questo punto anche lo stesso Sofri mi va a citare, perché dopo un articolo del genere, voglio dire, non lo so, Gad Lerner stesso,
0: cioè
2: tutti quelli di lotta continua, ma chissà che anche Riccardo, che era di lotta continua, mi passa, l'unico Riccardo Rioli si è rimasto un po', non era a quei livelli, era un po' più da popolo, però sarà per quello, è rimasto un po' più tranquillo.
0: Ma li rimpiangeremo questi uomini?
2: No, non li rimpiangeremo, però voglio dire,
0: ci mancheranno spesso questi uomini alla guida della sinistra italiana.
1: Ma secondo me mancheremo noi a loro a un certo punto.
0: Come ci avranno ucciso?
2: Oh, comunque lotta continua, non so, ma non è stata una bella fucina di persone, no, alla fine.
0: No, è stata una serie di persone da prendere a fucilate, forse.
1: Sì, uno si domanda fucina. Che ma cosa è successo e perché, soprattutto qual è.
2: Quello bel Pietro, quello del giornale, era pure su lotta continua, non mi dire, non ci credo. Gianfranco Miccichè, cocaina Miccichè, la grandissima era. Lui dice che non era di lotta continua, ma che era solo comunista. Però insomma, siamo là. Sta per partire un altro pezzo.
1: Cocaina amici che.
2: Cocaina amici che.
1: Un applauso per cocaina amici che. Vogliamo far partire un pezzetto.
2: Qual è?
1: Cocaina amici che.
2: La numero uno?
1: Vado, ciao.

0: siete su Rai Serio Notte, sono le 22.39 dagli studi del Freaknet Media Lab. Asbesto ora si sta pisciando.
1: Ora veramente mi sembri Clint Eastwood.
0: Ah, mi si prende per il culo per il tono di voce basso.
1: Si acchiappa per le chiappe.
0: Ma come si deve fare? Come si deve fare?
1: Dovevi leggerla questa notizia su Sofri o no?
0: No, no, l'articolo è troppo lungo, ve lo risparmio. Veramente, da rabbrividire.
1: Mi chiedono chi erano questi.
0: Gli Hella, giusto? H-E-L-L-A.
1: Devo dire che sono
2: più. È un, un CD di cacchio.
1: Un CD di cacchio, mi dice.
0: L'ha portato cacchio.
1: Ah, cacchio, nel senso non è un CD di
0: cacchio. Cacchio, cosa ci dici di questo gruppo?
1: Recensiscili, dai.
0: Trnmas plakte flatsopmi knako na klos org na ella. E certo non l'avevamo fatto parlare prima, mi sembra ovvio, bravissimo comunque.
1: Va bene, abbiamo capito tutti il significato di queste parole splendide.
0: Ma Gnegno forse ci vuole dire
1: qualcosa. Forse
0: Gnegno
1: vuole dirci qualcosa, vuole comunicarci una interminabile lista di numeri telefonici a cui chiamare.
2: No, stasera basta non vi leggo.
1: Parli come appuntamento fisso.
2: Stasera non si può. Ah, un appuntamento fisso di numeri telefonici.
1: Mi chiedo il titolo dell'album. Questo vuole sapere.
0: Pallotron.
1: Pallotron, c'erano di coglioni. All your horse is essere
0: vuoti, minuto di silenzio, lascio lentano. No, Gnegno, dai,
2: ma non c'è silenzio, non mi pare, anzi, mi pare che ci sia
1: confusione. Lo scrivo sul canale.
2: Ma non so, oggi ho scaricato un'intervista, se qualcuno può interessare, un'intervista fatta all'ex capo della massoneria del Trentino. O qualcuno può interessare, dite secondo voi.
0: A Pallotron, sicuramente.
2: A Pallotron può interessare. No, perché questo tizio rispondeva alle domande di un certo Pierangelo Giovannetti e scriveva. Anzi, e recitava nella sua massoneria narrante, anale ovviamente, diceva: una struttura internazionale costituita esclusivamente da uomini di qualità, espressione della scienza, dell'economia, della politica e della religione per elaborare un progetto nuovo per l'umanità. Una cupola di vertici che coinvolge paesi come l'Italia, il Brasile, la Svizzera, l'Ucraina, lo Yemen, la Cina e di cui lui, Giuliano Di Bernardo, professore di filosofia della scienza dell'Università di Trento, sarà il presidente internazionale. Un'entità che per ora viene chiamata la struttura, in cui sono già coinvolti personaggi internazionali di spicco e sarà finanziata da enti che credono nel progetto. Ma secondo voi Soros, dopo aver sovvenzionato
0: la stavamo ascoltando, Gnegno. Cioè, te lo dobbiamo dire.
1: Eravamo qua in palla con i CD in mano.
2: Se voi siete il mio pubblico medio, comincio a avere dei problemi.
0: Gnegno, non devi leggere, devi riassumere. Allora, chiedici.
1: No, prima riassumi in breve, in due parole, tre parole, cosa succede, allora, poi chiedi la domanda.
2: Riassumo,
1: no?
2: per i miei amici di studio, perché coloro che disgraziatamente ci ascoltano, che un tale professore Giuliano Di Bernardo, ex grande maestro della Loggia dell'Oriente... No, sto leggendo il nome e il cognome, per non sai com'è, un domani la querela. Ex maestro del Grande Oriente d'Italia, ora non è più un gran maestro del Grande Oriente d'Italia. Ha fondato la struttura, si chiama così, la struttura, che dovrebbe essere un'organizzazione che raccoglie i vertici della massoneria internazionale. Per creare.
0: Quando si vedono?
2: Si vedranno a casa tua, Bruva.
0: No, a casa mia.
2: A casa tua no, c'è pericolo.
0: Molto pericolo.
2: No, mi chiedevo se Soros sovvenzionerà anche questa di. La struttura internazionale.
1: Lo chiedi, ma è una domanda a cui non possiamo rispondere.
2: Lo chiediamo a Soros.
1: Anche se dovremmo chiederglielo a Sassoro.
0: Ma no, non lo so. Comunque la massoneria è una gran bella cosa, interessante. Sì, sì, cioè, secondo me dovremmo fare anche noi un po' massone.
2: È pieno di risvolti.
0: Intanto ci deve avere i soldi.
2: Ma tu mi sembri un po' massone, Gruva.
0: Sì, sì, io ho sfondato dei soldi e massone.
1: Sono dei massoni che non avete idea.
0: Asbesto ha una velocità come DJ che Albertino non mi può competere completamente. È da un quarto d'ora che sta cercando
1: di gay.
0: Comunque ragazzi, noi siamo qui un programma che ha tanta pubblicità che alla fine
1: purtroppo gli sponsor anche da noi
0: gli sponsor
1: la mettono in quel posto lì.
0: Mi sembra che noi siamo qui a sparare cazzate senza soldi e invece no, sta per partire lo sponsor.
1: Ma purtroppo
2: non siamo riusciti a sparare cazzate con i soldi.
0: Esatto, e quindi voglio dire almeno noi
1: La porco Dio della vista.
0: Ah, che bello, spesso qua c'è bestemmia è libera e gratuita.
1: Ah, sì.
0: Ma comunque più tardi, ragazzi, più tardi la Montalcini. Premio Nobel per la letteratura.
2: Ancora non è arrivata.
0: Per la letteratura, no? Premio Nobel?
2: Premio Nobel per la letteratura.
0: Per la poesia. No, invece ho visto che Gnegno aveva un bel libro di poesia. Qual era?
2: Un libro di poesia.
1: È il momento dello sponsor, signore.
2: Scusate.
0: Fallo partire, però.
1: Mi piace.
2: La cultura è in secondo ordine.
0: La cosa sì. 3, 2,
1: 0.
3: Federico, che cosa stai facendo?
4: Sto scavando una buca.
3: Federico, come riconosci chi sta male?
4: Da una casa sporca, abiti dimessi, da un'automobile vecchia,
3: da una moglie brutta.
4: Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.
3: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
5: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
6: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
3: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.
1: Come?
7: Dezda.
1: Siamo già in onda.
8: Ah, siamo in onda, ci ha raggiunto Dezda, un nostro caro amico. Applauso, Dezda, Dezda, l'applauso.
2: Dezda. Un applauso.
8: Dezda. Ragazzi, voglio dire.
2: La solita Dezda.
8: Sono la solita Dezda, ma qua c'è troppa gente di cultura, insomma bisogna un po' alzare il livello, ci sono io, no? Alziamo un po' il livello con le pretese, no?
2: A proposito di alzare il livello, voi tutti sapete che è autunno. In autunno cosa succede in autunno? Non sbocciano gli amori, non sbocciano i matrimoni, non sboccia nulla.
8: Non c'è un futto di vedono a tutte, no?
2: No, però nascono i funghi.
8: Oh.
2: Ah. I funghi è un argomento molto interessante. Per esempio, mi sono trovato qualche giorno fa nei boschi di Cesarò. Qui parlo della zona dei Neboli, della Sicilia. Una zona meravigliosa, piena di boschi, piena di acqua. Non sembra neanche di essere in Sicilia. E mi sono trovato circondato da bellissime ammanite muscarie.
1: C'è un cane negro sotto il tavolo, però.
2: Così.
1: Tu già quando. È male. Ammanite muscarie, quindi.
2: Ammanite muscarie, meravigliose, ammanite muscarie rosse con i puntini bianchi. Deliziose, deliziose per me. Chiedo agli ascoltatori se hanno delle ricette da suggerire sulla manita muscaria, perché fino adesso l'unica notizia raccolta è che bisogna togliere la pellicina. La manita muscaria,
1: la manita muscaria per entrare comodamente nella bara, che lo sappia.
2: Ma la manita muscaria viene utilizzata da tanti. Sono stati scritti i libri dei Vedanta con la manita muscaria.
8: Le ragazze, ma le cose che ci dice Ignegno dove le dovremmo sentire,
1: cane,
8: no?
1: Porco Dio,
8: no,
1: passate pieno di cani.
8: No, ci sono un po' di cani, giustamente con i fili. Qui sapete, siamo in una radio eccezionale.
1: Una radio con i cani, una radio Baracus.
8: Una radio di cani. Una cane di radio, no?
1: Siamo uno stacco brevissimo, cosa staranno ascoltando gli americani di Sigonella? Vediamo un po'.
8: Queste sono le
9: headed toward Washington. It's a little bit more serious.
10: Right.
9: I think.
10: Right.
9: Yeah. You know, and I think they know that.
10: Yeah, I think they do.
9: And it's a shame.
1: Bene, abbiamo ascoltato un pezzo delle trasmissioni della Air Force Network. Mi sembra che si chiami così.
8: Queste le diavolerie di asbesto, gnegno e gruva non c'entrano niente,
2: Non c'entrano nulla, quello che gnegno chiede disperatamente sono delle ricette per cucinare un'ottima manita muscaria da servire agli amici.
8: E gruva invece, se qualcuno porta un panino qua.
1: Nella bara.
2: Ma
1: tu sostieni che veramente si possa mangiare?
2: La manita muscaria forse non si può mangiare, ma si può bere, non so come.
1: Farò uno squillo al nostro ospite, che probabilmente ci chiamerà.
2: Parli forse di colui che vive nel oltre i confini?
1: Probabilmente.
2: C'è il pezzo per lui.
1: Probabilmente.
2: Se vive oltre i confini e parla una lingua germanica.
1: Non proprio, ma.
2: Non parla.
7: Ci abbiamo lettura CD.
1: CD audio. Possiamo leggere ben CD audio.
2: Metti la testa,
1: Mi dicono di mettere il pezzo numero 3.
2: Numero 3. In onore all'Anschluss. per tante nuove Anschluss, la dedichiamo al, la dedichiamo annuncia il perdere, la dedichiamo dedichiamo a Jaromil,
7: annuncia,
2: la devo annunciare des des de
1: prendere. Jaromil in questo momento non sta sentendo, purtroppo si trova negli studi di Radio Onda Rossa e sta facendo il suo dovere lì.
2: Mannaggia, dedichiamo comunque a Jaromil di Answorth, di Marlene,
8: che pronuncia,
1: Dio mio, terribile, terribile.
8: Di chi?
1: Partito. Cosa mandiamo?
7: Allora, sì? Io c'ho. Questo qua è un disco che ho fatto tanti anni fa, Le avventure di Gustav. Sono tre puntate, se devo mandare una se vogliamo.
1: Ah, ma queste le ho mandate un sacco di volte.
7: Ah, allora le ho.
1: Ce le ho? Ce ne sono altre?
7: No, no,
1: io non ho sempre quella.
7: Poi c'ho un CD di Pasolini. Con delle poesie di Pasolini,
1: dicevano poc'anzi Pasolini,
8: come te,
1: amici miei,
7: che può fare?
1: Giustamente Pasolini è beccatissimo.
7: Poi c'è, però non ce l'ho scritto in vecchio.
2: Qual è? Allora c'è uno spot radio 1.24, poi c'è un altro vocoder Black Words on White Paper,
8: Marlene Dietrich che canta.
7: No, no, c'è un altro, questo è invece
2: per Paolo Pasolini.
7: Ecco quello lì. Questo di Radio Alice.
2: Registrazione 1962
7: BGM. Sì, sì, del 54.
2: Oh, presentiamolo con i quattro
7: coglioni. Ma andiamo anche se volte. Però una cosa carina che si potrebbe fare a un certo punto, secondo me, senza dirglielo, è mandare proprio il pezzo dello sgombero direttamente, come se fosse vero.
2: Come se fosse qua. E poi siamo e poi sempre qua. No, è bravo, ci sto dentro.
1: Lo conosco da me.
7: Però lo conosco da più bene, per cui niente, soltanto.
8: C'è del vino dentro.
1: Potrebbe mandare quello della radio a Genova.
8: Vedinello?
7: Che io ce l'ho però.
1: Ce l'ho anch'io, ma non qua.
7: Nel portale io ce l'ho.
2: Vabbè. No, vabbè, per adesso siamo qua in tranquillità.
7: E basta.
1: Io stavo pensando per il futuro una disposizione diversa dei tavoli.
2: Certo.
1: In modo che. Non lo so.
2: Ah, con due microfoni già si risolve.
1: Ah, un microfono dall'alto e noi a cerchio sul tavolo. Sarebbe ideale.
7: La cuffia ce l'hai?
2: No, no, il brutto è questo, che noi non ci sentiamo quello che diciamo.
1: Lo so. Bisogna fidarsi della tecnologia. In realtà ci vorrebbe un'altra macchina con una scheda audio che ascolta dalla rete lo stream.
2: Ma di lato non è che avete cazzo su questi
7: secondi. Ma ora no. Il portatile? Abbiamo una. No, però abbiamo solo una,
2: no,
7: un collegamento a DSL.
2: No, tu non ce l'hai il cavetto quello che gli dai ad Antonio Dell'Errone qua? Se la zicca nel suo portatile?
1: Sì, però è un po' un casino farlo adesso.
2: E allora niente, dai ragazzi,
1: lo torneremo per le prossime volte.
2: Perché tu hai anche la cuffetta?
7: Sì.
2: È perfetto.
7: Io questo era un disco che è uscito dalla.
2: The Till the Bus Break?
7: Però c'è un pezzo di una registrazione di Che Guevara che fa un'intervista.
2: Ma ora cosa
1: passiamo? I materiali.
2: Cosa passiamo all'inizio?
1: Anali, devo dire.
2: Il prossimo cosa mettiamo per primo Pasolini? E che c'entra? Qua ognuno propone. Ci dirà, portate tu, propone tu. Il canto popolare, le ceneri di Gramsci, la terra di lavoro, la Guinea, meditazione orale.
8: La Guinea, mettiamo la Guinea.
1: Io odio.
2: Ah, parliamo un po' prima e poi il prossimo pezzo, no?
1: Di sto pazzo qua.
2: Allora,
1: le ceneri di Gramsci è interessante.
2: C'è un spot radio 1-24.
7: Ah, quelli sono gli spot di
1: attenzione, microfono
2: vocoder.
1: Tra un po' torniamo,
2: Te lo dico io quando, no, ancora 20 secondi.
1: No, no, no.
7: E che dobbiamo fare?
2: E ti saluti, tu sei appena arrivato, non puoi salutare?
1: No, ma non c'è bisogno. Cioè, puoi anche mandargli a cagare.
2: Allora lo presento io, adesso a voi.
7: Non
2: lo so più.
1: Non spero. Non
7: abbiamo nessun tipo di.
1: Sì, il feedback ce l'abbiamo.
7: Ce l'abbiamo?
1: Sì, sì. Io direi.
2: Che siamo di nuovo collegati.
1: Forse eravamo già collegati da prima, io non ho capito bene cosa.
2: Vabbè, non abbiamo detto niente di male, insomma, per nessuno.
8: Mannaggia, allora,
2: seduto in postazione con cuffia e con tutto pronto è arrivato Desde che adesso
8: mi sta già inondato di materiale interessante.
2: Sì.
1: Abbiamo il commento di un medico che mi dice Amanita falloides e si va in bara.
7: In bara?
1: Sì,
2: cioè, si va in bara, se lo fa usare, caro dottore. Sono i dottori che fanno finire in bara. Che io
7: no, però se falloide.
1: Sì, si va anche in culo, effettivamente.
7: Si va in culo, infatti.
1: Io volevo capire esattamente quanti sono, perché eravamo sulla decina e devo dire che per noi siamo 11. Continuiamo a salire come.
8: Ma da cosa si capisce che non abbiamo 11 persone che
7: salutare
8: sono
7: salutare il nostro
1: Connected Listeners 11 qua.
8: Alla lista o al sito?
7: No, sì, no, vorrei salutare il nostro fratello, 11esimo ascoltatore che si è appena collegato. Hai avuto molto culo, ma non so neanche veramente perché adesso ti becchi. Pierpaolo, Bonanima, Frociazzo Pedofilo, Pasolini, che ci esegue. Vabbè.
1: Ci esercita.
8: Dov'è il CD?
7: Qua. Se l'ho detto.
8: Dai, qua, qua dentro.
1: Ma sì.
8: Cosa ci segue?
1: La Guinea. Sì, inceneriamolo.
7: Inceneriamo la Guinea.
1: Le ceneri del
7: Gobbo. Le ceneri del Gobbo maledetto.
1: Sì, era Gobbo? Ah, ecco una rivelazione. Beh,
8: cosa c'è di
7: Antonio?
8: Perché cosa c'è di male?
7: Bigobbe Gramsci.
1: Bigobba, il caro Bigobba.
8: Anche io ho un po' di
1: schiena. Ma tu a 18 minuti, lo taglieremo prima.
7: Sì,
8: Guinea 13 minuti.
1: Mettiamo giusto l'inizio, va.
10: Le ceneri di Gramsci, 1954. Non è di maggio questa impura aria che il buio giardino straniero fa ancora più buia, o l'abbaglia con cieche schiarite, questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in semicerchi immensi fanno velo alle curve del Tevere, ai turchini monti del Lazio. Spande una mortale pace, disamorata come i nostri destini, tra le vecchie muraglie l'autunnale maggio. In esso c'è il grigiore del mondo, la fine del decennio in cui ci appare tra le macerie finito il profondo e ingenuo sforzo di rifare la vita, il silenzio, fradicio e infecondo. Tu, giovane, in quel maggio in cui l'errore era ancora vita, in quel maggio italiano che alla vita aggiungeva almeno ardore, quanto meno sventato e impuramente sano dei nostri padri, non padre, ma umile fratello, già con la tua magra mano delineavi l'ideale che illumina, ma non per noi, tu morto. E noi morti ugualmente con te nell'umido giardino, questo silenzio non puoi, lo vedi, che riposare in questo sito estraneo, ancora confinato. Noia patrizia ti è intorno, è sbiadito, solo ti giunge qualche colpo d'incudine dalle officine di testaccio sopito nel vespro. Tra misere tettoie, nudi mucchi di latta, ferri vecchi, dove, cantando vizioso, un garzone già chiude la sua giornata, mentre intorno spiove. Tra i due mondi la tregua, in cui non siamo. Scelte, dedizioni, altro suono non hanno ormai che questo del giardino gramo e nobile, in cui caparbio l'inganno che attutiva la vita resta nella morte. Nei cerchi dei sarcofaghi non fanno che mostrare la superstite sorte di gente laica, le laiche iscrizioni in queste grigie pietre, corte e imponenti. Ancora di passioni sfrenate, senza scandalo, sonarse le ossa dei miliardari di nazioni più grandi. Ronzano, quasi mai scomparse, le ironie dei principi, dei pederasti.
1: Siamo tornati perché abbiamo deciso di risparmiarvi, insomma, io prima dicevo che secondo me i poeti che scrivono poesie mi dovrebbe essere impedito di leggerle.
8: No, vabbè, veramente, Pasolini è un po' pesante, bravo, però da ascoltarlo così in radio... Manco Gnegni, sì, insomma, è un po' masochista, riuscirebbe, no? No, vabbè, mentre Gnegni sta cercando qualcosa, allora, vi racconto una bella storia.
1: Racconta.
8: Siamo a Lentini, in provincia di Siracusa, scuola media Marconi, che da 2 anni subisce furti e atti vandalici dagli stessi ragazzini della scuola che, per esempio, continuano
1: bravi,
8: a svuotare gli estintori cazzi e mazzi vari, va bene, furti anche a tempesta, gli hanno rubato tutto, allora cosa succede? Si convocano le istituzioni, bla bla bla, il sindaco promette davanti a una gran folla che comprerà il sistema d'allarme. Ovviamente ieri, in questa settimana, si sono riverificati furti. E cosa succede? Che il comune, solamente per ripristinare il servizio di estintore, sta spendendo molto di più di quanto avrebbe dovuto spendere per comprare un sistema, un sistema di allarme. Senza fare nome e cognomi, il sindaco si chiama Rossitto ed è di Forza Italia. Poi, insomma, è anche una casualità, non lo so, prima c'era Raiti ed era dei DS ed era più o meno la stessa faccenda, visto che da 2 anni il sindaco è stato appena eletto, quindi insomma non è per fare distinzione fra destra e sinistra, ma dalle nostre parti i governanti sono totalmente incapaci.
1: Ma questo è quello che si suol dire,
8: e questo era un esempio lampante,
1: uguale 2 è una somma un po', come dire, azzardata,
2: uguale mezzo forse,
8: ma sì, 1+1 uguale mezzo, no, questo è appunto per dire che con i fatti come si amministra la cosa pubblica dalle nostre parti.
1: Signori, andrò in cesso a dare il meglio di me stesso, voi continuate pure.
8: Noi continuiamo, niente, tu non hai niente da dirci, visto notizie però.
2: Ma qualcosa da dirvi ce l'avrei, sappiamo, abbiamo sentito.
8: Se n'è andato a sbesto, possiamo fare quello che cazzo vogliamo.
2: Abbiamo sentito che l'Irlanda questi giorni ha rivotato al referendum sul Trattato di Nizza. Il Trattato di Nizza essenzialmente è stato pattuito dall'Europa occidentale per annettere altri 10 stati dell'Est Europa alla fantastica Unione Europea. Quali sono questi 10 paesi? Beh, sono la Lettonia, l'Estonia, Lituania, c'è Malta, finalmente potremmo andare a giocare al sardo a Malta.
8: Le sigarette a tempesta a Malta.
2: Le sigarette costano troppo care a Malta.
8: Vabbè, però io mi ricordo che quando ci fu qualche anno fa, 5 anni fa, mi ricordo, non si potevano trovare sigarette in Sicilia, un sacco di tossici che partirono a Malta, manco fossero
2: drogati. Io mi ricordo il whisky costa poco al duty free di Malta.
8: E io al duty free di Malta, lo confesso, noi abbiamo rubato l'impossibile, perché una volta...
2: Ma c'è un problema, Gruva, se diventano anche loro europei, noi smettiamo di avere il duty free di Malta a disposizione.
8: Io penso che sia a Gruva che a Gnegno, insomma, noi non ci perdiamo niente, poi per chi viaggia, insomma. No, vabbè, volevo raccontare questa cosa, che praticamente una volta andando con una squadra di calcio, cazzi e mazzi, un torneo
2: scarivale. Sei un calciatore?
8: Un ex calciatore, ha appeso le scarpe al chiodo, si dice così.
2: Troppa droga.
8: E rock and roll, nel senso. E niente, insomma, siamo rimasti una notte in questo duty free, un pugno di siciliani, figurati, il nome è quello che è, gli abbiamo svaligiato, diciamo, mezza cosa, lo possiamo dire, tutte le caramelle e i cioccolatini, insomma, roba di prima qualità.
2: Roba da bambini.
8: È stato anni fa, insomma, non ci potete inquisire, anche perché il reato sarà prescritto.
2: Avevano fatto poi una cosa doping, una...
8: No.
2: Un esame doping.
8: No, eravamo tutti più grossi, perché nelle tasche eravamo piene di queste cose. No, voglio dire, cade in prescrizione, come... Non so se hai sentito al TG1 Previti che... Ah, ecco, questa cosa, praticamente c'è stata la ringa della... Arringa, senta a me.
2: Una ringa c'è stata.
8: Una ringa, perché chi è arrabbiata. Della Boccassini e il TG1 di sera che intervista Previti, che poverino, dice che è vittima della faccenda.
2: Ma perché non è una vittima, secondo te? Non è una vittima di un complotto?
8: Sì.
2: Un complotto.
8: Ah, ma poi non si capisce perché se la vogliono sposare proprio a Brescia. Io dico, se loro credono che i giudici a Milano, che secondo me sono comuni...
2: Ma io avevo sentito che la voleva spostare a Roma.
8: Ah, a Roma,
2: sì.
8: No, veramente, noi ci ridiamo, ma l'Italia fa sempre una figura di merda. Ora, per esempio, la faccenda di Telecinco, cosa succede?
2: Telecinco,
8: cioè, quella degli spagnoli.
2: È tornata Raffaella Carrà.
8: No. Telecinco è di Berlusconi. Berlusconi in Spagna, non so per quale cazzo di motivo, non può essere processato, no? E i giudici però spagnoli hanno portato i carteggi che racconta la bella storia ai giudici italiani per dire vedete cosa fa questo italiano all'estero,
1: ma quelli sono comunisti
8: di qua di là, ma comunque senza abbia tutto e anche lì lui l'ha fatta franca, ma comunque noi siamo comunisti.
2: Ma Berlusconi, come dice Benigni, è un grande imprenditore,
1: quindi puzzoni
2: ci sarà a fare, insomma, però che io sto a fare.
8: Comunque Morandi è froce, non so se lo sapevate,
1: questo da dove viene questo?
8: Ragazzi, siamo dentro la notizia, lo sappiamo.
2: Ma si è sposato anche lui, allora?
8: Sì, vabbè, ma bene, no, non si è sposato.
2: Non si è sposato?
8: Con una donna, ma si nasconde, ma secondo me è troppo.
1: Si nasconde?
8: Ma ci guerrano.
2: Ma quindi...
1: Sì.
2: Fatti mandare la mamma a prendere il latte.
1: A prendere...
8: C'è un po' di grigio,
1: volgarmente.
2: A chi l'ho riferito? Dal Toto Cutugno, ce l'ho.
8: Al suo amico Ramazzotti.
2: Comunque qua, siccome a quanto pare il mondo gira attorno al PIL, al PNL,
1: al PIRLO,
2: al PIR, magari girasse attorno a un PIRLO, Cosa ci dicono le statistiche? Ci dicono le statistiche che i nuovi stati che entrano a far sfigati, che entrano a far parte dell'Unione Europea, hanno un PIL che assomma il 45% di quello dell'attuale prodotto dell'Europa occidentale.
8: Cioè, cos'è il PIL?
2: È una gran figata, il prodotto interno lordo sommato di questi paesi, cioè questi paesi producono la metà da soli di quello che produce l'Europa intera.
8: Ma questo lo sappiamo, c'è 10 anni che ci riempiono i coglioni con questa notizia.
2: Con questa notizia del PIL.
8: Il prodotto interno lordo, che 45 miliardi di stati del terzo mondo producono tutti insieme il prodotto interno lordo di Agnelli, per esempio. No,
2: ma questi ne producono molto di questi, producono la metà, in 10 producono la metà di quelli che producono dei grandi 15. La notizia al contrario,
8: sì.
2: Direi.
8: Ma questa da dove viene?
2: Questa notizia viene dalla RAI. Dalle RAI News proviene questa notizia. È interessante comunque, anche perché a quanto pare l'Unione Europea soltanto da poco ha regolamentato l'uso delle biotecnologie nell'Est Europa, quindi tra un po' avremo tutto il grano, tutte le mucche più modificate possibili e immaginabili. Già ce l'abbiamo.
8: Questo devo dire, un futuro meraviglioso ci si prospetta.
2: Ma già il presente non scherza.
8: Potrò finalmente farmi crescere 2 dita in più.
2: Io tornerò a mangiare carne così.
8: E poter usare IMAX, che è un editor per calcolatori elettronici che si può usare solo se uno è provvisto di 12 dita. IMAX è famoso per questo.
2: E come mai?
8: Perché non, IMAX funziona con combinazioni assurde di tasti, no? Tipo per salvare un file devi premere CTRL K, CTRL Q, ESC, ALT, F, Y, Z. Minuscolo. E per scrivere A non devi premere la lettera A, devi premere CTRL F, Y, ALT, tilde, Z.
2: È interessante
8: questo ciò.
11: Della serie Facciamoci del Male?
8: Sì, della serie Facciamoci del Male. IMAX è già arrivato alla versione numero 24. Sono 40 anni che viene scritto questo software, questo editor, che praticamente in realtà è un enorme sistema operativo che funziona da editor. Attenzione, no, vabbè, questa è una telefonata per me, poi continuate.
11: Ma mettilo, collega.
2: Vabbè, sto prima di andare via, lasciaci un'eredità.
11: Ma poi non possiamo mettere anche un po' di musica.
2: No, Asbesto è un monopolizzatore.
11: Una curiosità radio. Sulla tastiera del computer di Asbesto, ha cancellato completamente, guarda Gnegno, i nomi delle lettere. Cioè lui è come se scrive con gli occhi chiusi. Guarda la tastiera, vedi? Questo l'ho detto in confidenza, so che siete lì in attesa di queste notizie.
2: Bravo.
11: No, ma alla fine siete in 12 che ci state ascoltando, perché il server, Maria, il sito non funziona e tutte le persone che hanno invitato io e Gnegno, 200-300 persone, sicuramente ci saranno.
2: Ma è arrivata, cacchio, è arrivata la Rita Levi Montalcini.
12: Io sto là.
2: Gruva, tu hai visto la Rita Levi Montalcini arrivare?
11: Sì.
2: Ma dov'è?
11: È qua.
2: Ah, non l'avevo vista. È una nana la Rita. Scusa Rita. Gruva, vogliamo rivolgere qualche domanda alla Rita?
11: Io?
2: Vai,
11: ma io direi, signora Montalcini, si faccia una domanda e si dia una risposta.
13: Beh, vece, io ho dato tutta la vita per la scienza. Adesso non so se lei mi coglie impreparata. Lei, che è un baldo giovanozzo, che cosa fa durante la sua giornata? Fa della ricerca? Dà la vita alla scienza? O non la dà? La dà o non la dà?
11: Ma io sicuramente la do. Non so se lei la prende, però... Non da me, ovviamente, in generale.
13: Io l'ho preso anche in Svezia.
11: Cosa ha preso? A proposito, che cosa l'ha preso lei il Nobel? Che cosa gli hanno dato?
13: Preso il Nobel, credo, non per mancare di modestia, ma per la mia bellezza.
11: No, devi fare quando che la telefona sono Rita Levi Montalcini. La pubblicità della tele, come te la ricordi? E poi c'è Gnegno che lo prende per il culo. Gruva, che momento triste però, eh.
2: Gruva ha fatto scappare la Rita dei Montalcini.
11: Io, perché invece voi avete ascoltato la migliore Rita dei Montalcini degli ultimi 10 anni.
2: Il problema di questa radio è che i computer sono monopolizzati. Quando servono ce l'ha sempre qualcun altro per le mani.
11: Ma che cosa? Il computer?
2: Il computer.
11: Allora, Gnegno del cazzo, cui praticamente prima si è messo sul computer, poi mi ha detto no, tieni, ti ci puoi mettere. Adesso mi ci sono messo e lo rivuole.
2: No, non lo rivoglio, però dai qualche notizia.
11: La puntata del 29 ottobre del 2002, dell'ora 20:50. Ah, ecco, di Report, lo specchietto per l'allodole. Questa c'è la notizia. Ecco, questa qua.
14: puntata del 29 ottobre 2002, alle ore 20:50, sarà intitolata Lo specchietto per le allodole di Sabrina Giannini, bla bla bla, sarà dedicata al mondo della pubblicità ingannevole ed è un frutto di un lungo lavoro di ricerca tra centinaia di spot e slogan censurati e altri tras.
2: Ma parlando di pubblicità, c'è il Core, mi pare, che si occupa di pubblicità in Italia. Core, non so per cosa sta, C puntato,
14: sta per consumo responsabile.
2: Consumo responsabile.
14: Sì, sono un gruppo di bravi ragazzi che insomma
2: questi bravi ragazzi hanno fatto delle statistiche ultimamente sul calo di pubblicità della Rai in favore della Mediaset.
14: No, io sinceramente non ne so.
1: Sì?
14: Ah, però c'è Oven Sack a Club in Chiapas giovedì 24 ottobre a Roma al CSOA Forte Prenestino alle 21. Allora non rompete coglione, però si terrà il primo incontro del Jet Net della stagione 2002-2003. Asbesto, ci puoi dire qualche cosa in merito?
1: Non ti posso dire assolutamente niente sul merito, grazie. E adesso, giusto perché non ho niente da dire,
2: nessuno di noi ha niente da dire, ma perché facciamo una radio se non abbiamo niente da dire?
14: Infatti passiamo solo musica, cioè.
1: No, alla fine no, passare solo musica no. In una bolla di testa, guarda che devo mettere la 16.
2: Mettiamo le Buffalo Daughters.
1: Mettiamo e arrivederci. Ciao.

0: Allora, e siamo, vabbè, siamo tornati qua perché ho un po' di notizie tecniche da darvi. Non farò altro che leggervi slashdot.org. Piastrice, e finalmente prende un po' l'iniziativa contro l'iniziativa di, prende l'iniziativa contro questa stronzata del trusted computing, cioè questo fatto che i computer debbano essere progettati e verificati e, come dire, approvati da un consorzio formato da Microsoft e da Hollywood, dice lui. E lui riconosce l'urgenza che insomma le persone si organizzino per supportare la conoscenza pubblica e il progetto Digital Speech. Sono due siti che stanno su Slashdot e vengono citati. Praticamente succede questo: tu non potrai far girare applicazioni tue su queste macchine, cioè sono computer dove potranno girare solo alcuni tipi di software, guarda caso Microsoft.
1: Oh.
0: E tu potrai vedere soltanto i DVD che scelgono loro.
1: Ma questo nasce da una legge?
0: Questo nasce da una come dire, da una ricerca tecnologica più che da un accordo. Vogliono fare un computer così, in modo che tu ti compri il computer così e ci gira solo Windows e ti attacchi.
1: Se vuoi, se non ce lo compriamo?
0: E se te lo impongono con logiche di mercato, ti fanno sparire dal mercato i vecchi computer? La soluzione è prendere tutto questo vecchio cerpame che noi nel Midlab raccogliamo e ammassarlo in dei bunker nascosti, murare questo materiale per avere un futuro. Sì, in effetti non cambia molto alla fine. Poi c'è una notizia che ci viene dagli Stati Uniti, questo enorme paese molto bello. Un giudice federale ha stabilito che la legge relativa agli americani con disabilità non si applica al web. Praticamente questa cosa è nata da una causa che è stata fatta a un sito di un'agenzia aerea che non era accessibile ai non vedenti.
1: Sì, non è accessibile, basta.
0: Sì, praticamente non era accessibile. Poi un'altra cosetta interessante che ho letto è che praticamente la Sharp ha fatto una cosa pazzesca ed è riuscita a inserire la circuiteria di un computer all'interno del vetro dello schermo LCD, per cui ottenendo una specie di computer di vetro. È una cosa sperimentale, insomma, per ora. Però sono riuscito per ora solo a includere la circuiteria di controllo.
1: Ma i CD dove li metti?
0: CD te li metti nel vetro. Bene, io direi. Ah, e poi citano una notizia dove in Italia i ricercatori hanno manipolato lo sperma dei maiali per fare animali che portano nel loro codice genetico i geni umani e cose di questo tipo. Ma è una notizia vecchia,
1: io non l'ho
0: già sentita.
1: All'università
0: sì, se si vede tanta gente girare sembrano dei veri maiali. Bene, e non so se voi avete qualcosa da dire su questo.
2: Dave, tu hai qualcosa da dire sullo schermo dei maiali?
3: Sì, è buono. Buono è diverso lo schermo umano, no? Perché è un po' meno serato.
2: È più grasso.
3: Più grasso, intanto è più proteico. Cioè la mattina in degli sperma di maiale schizzi per 3 giorni, altro che venire da Muscari. E infatti io vorrei lanciare un appello, non c'è ancora il medico di prima. Lo sperma dei maiali, ti porta alla tomba pure quello.
2: Alla ritale di Montalcini lo potremmo chiedere.
4: Io che ho dedicato tutta la vita alla scienza, credo che lo sperma di maiale sia ottimo a colazione.
0: Ma quando si disfa? Io parlo della ritale di Montalcini. Quando è che si disferà in diretta, andrà in pezzi putrefatti?
4: Giovanotto.
3: Anche Margherita che è...
0: Margherita Hacker. È un ottimo lapis.
4: A proposito, è nato un nuovo sito che è www.trinacria.cjb.net.
0: Che cos'è?
4: Trinacria, scritto Trin, HACKRIA. È un sito di qualche fesso di Caltagirone che ha messo su un po' di materiale su Danilo Dolci, sull'antimafia siciliano. Se qualcuno vuole andarlo a vedere, www.trinacria.cjb.net. Trinacria scritto con la HACK.
0: Come?
3: HACK.
4: Trin
0: HACK. Sì, c'è. Il WW c'è. Pardon, punto C.
4: CJB.
0: Punto net.
4: CJB, no, CJB.
0: sta caricando una quantità mostruosa e impressionante di immagini enormi.
4: Ah, eccolo qui, non so, necessità e speranza. Apriamo questa pagina con due parole che ci spingeranno nell'andare avanti.
0: Ma guarda, grandiosi, ma chi sono questi?
4: Un paio di pazzi di Castelgirone credo che siano.
3: Che ci racconti?
0: Di Trinacria. Grazie. Introduzione al libro, documento entrato in studio. Mi raccomando, noi niente, si vede che diamo fastidio. Sì.
5: Insomma, introduzione a Linux, documenti sull'open source.
0: Buono. E poi Danilo Dolci, dico che scoppa, che cosa ci scoppa Danilo Dolci con introduzione a Linux e documenti sull'open source? Mi può rispondere qualcuno di voi?
4: Forse Death della qualcosa.
3: È che gli anarchici sono così.
4: Fanno le cose a minchia.
3: Fanno tutto, sì.
4: È questo. Vabbè, ma insomma, il mercato. A te piace il mercato, spesso?
0: Il mercato, ma sì, spesso compro varie cose.
4: A me fino alle 8 del mezzo del mattino, dopo c'è troppa folla.
5: Oh, ma qua c'è una domanda, spesso, dice perché usare Linux?
0: Dov'è questa domanda? Scusami, io non vedo un cacchio.
5: All'inizio dice necessità, bla bla bla, per questo abbiamo tante risposte alla domanda.
0: Come stai leggendo? L'introduzione?
5: Sì. Perché usare Linux?
0: Ma veramente le mie pagine diverse da te.
5: Trin Acria.
4: Aspettiamo che i nostri tecnocrati riescano.
5: No, tecnocrati
4: riescono a capire.
3: La regola della radio mi impone che ci vada la musica.
5: Oh, c'è da dire che comunque qui l'unico che ha fatto radio seriamente è Destek, quindi insomma.
3: No, non è vero.
5: Seriamente?
3: Seriamente io ho fatto poco.
4: Hai fatto serio? Come hai fatto Desde di Serena Torino?
5: Aspetta in alto.
0: Ma quello... Io trasmetto dal 98.
3: Ma infatti Asbesto è molto meno. Io di solito ho fatto quel
5: pompino al 36 maiale.
3: No, quello...
5: Hai fatto
3: quel pompino al maiale.
0: Questo lo mettere qua.
3: E del 24.
5: C'era la domanda perché utilizzare lì.
0: L'avevo letto però.
4: Perché usare lì?
0: Perché no? La risposta è perché no.
4: Passiamo dagli interrogativi?
0: Agli affermativi, agli accusativi o al dativo.
3: Diciamo il fly.
0: Noi abbiamo sul canale qui che ci segue un ospite linguista.
3: Ah, anche lui con i maiali.
0: Sì, però forse non è connesso in questo momento, non lo sto vedendo.
4: Manna.
0: No, non perché
4: lo mettiamo un pezzo musicale?
5: Lo passo io, c'è qualcosa di pronto.
0: Beh, se mi date un CD, sì. No, io vorrei sentire quel porco di Cesare Basile.
3: Ah, sì. Vai, facciamo un CD.
5: Allora,
4: un po' di roba.
5: Da Catania, Cesare Basile, il primo album.
0: Qualcosa di violento, per favore.
5: Sì, 8, Aiku di Sicilia.
0: Queste.
5: No, non è per niente violento.
0: Aiku, non Aiku.
5: O come cazzo si dice?
0: No, non è per niente giapponesi.
5: Però è questo che va bene. Aiku di Sicilia.
4: Sei un esperto di orientalismo.
0: No, numero sono 8, orientato.
4: Ti piace prendere l'Oriente?
0: Sono orientato esperto. La numero 8?
5: Sì.
0: Va bene.
3: Aiku.

0: All'attacco!
1: Allora, vi leggo dall'ultimo numero della catena di Riccardo Reoles, la 148, che si trova al momento su clarence.com.
0: Vabbè, c'è pure su Giro di Vita, o sbaglio?
1: Sì, c'è anche su Giro di Vita, ma vabbè. Comunque, solidarietà. I deputati siciliani, tutti i Forza Italiani, ODC, eletti a plebiscito, minacciano Berlusconi. Se non risolve subito la faccenda di Termini, non gli votano la finanziaria e si astengono per un mese intero dalla cocaina. Crollerebbe l'economia nazionale, ma a male estremi, estremi rimedi.
2: Ma sapete se le lacrime della Madonna hanno risolto un po' il problema di Termini?
1: Quale lacrime?
2: Le lacrime o lo sperma di maiale, cos'è stato a funzionare?
3: Non lo so. La Madonna Termini è piatto, sperma di maiale.
2: Desde confermo.
3: Molto grasso che consente agli operai di sopravvivere anche pur non prendendo stipendio, perché non hanno bisogno di comprarsi da mangiare.
0: Una sorta di cibo degli astronauti.
3: Sì, è estremamente nutriente. Stavamo pensando come
2: dopo aver leccato la sabbia per anni, adesso leccheranno lo spazio di
0: il latte condensato Nestlé.
3: Comunque, per ricevere la catena di San Libero, mandate una mail a Riccardo Viola.
1: No, Rick.
3: Mandate una media a Riccardo Viola, Rick, Rick, R-I-C-C, chiocciola, che si fa con alt o accentata, istantaneamente, libero.it, dovete, Riccardo, quando ci mandami la catena, e lui
2: sarà ben lieto, sarà ancora più lieto se gli mandate qualche... un po' di sperma di maiale,
3: sì, qualche goccia.
1: Anche a Gnegno glielo potete mandare, che gli sta piacendo la cosa, lo sperma di maiale.
2: Me la spalmo sulla calvizie, potrebbe, chissà.
1: un altro pezzettino. Cronaca, Modena, mani in alto, questa è una rapina. Purtroppo non l'hanno detto in italiano, ma in napoletano strettissimo. Il cassiere Emiliano è rimasto perplesso. Scusate, non ho capito, in cosa posso favorirvi? E i due disperati se ne sono andati bestemmiando. Questi sono fatti veri. Riccardo sulla catena.
0: Beh, diciamo che accade. Oh, attenzione, ho un errore sullo stream.
1: Che erano in 10,
0: questo punto mi serve
3: 0.
0: Porco il Gesù Cristo.
2: Siamo sconnessi.
0: Sodomito.
3: Un
0: attimo per capire.
2: Scusate, stiamo cercando di capire, ci sono problemi tecnici.
3: Sì, forse non potranno neanche sentire.
0: Ma adesso vediamo.
3: Ci sarebbe il cartello, quello...
2: Ci sarebbe il cartello, sì, di Medellin, ci
0: verrebbe. In realtà ci vorrebbe un computer più potente.
3: Lanciamo la colletta.
0: Dicono tutto ok, quindi continuiamo.
3: Ma qui c'è Sasso, vai, qui c'è Sasso.
1: Nella città lontana tu rivedi la nostra allegra vita. Gnegno, recita tu che sei bravo.
3: Dai, Gnegno, recita la.
1: Ti ricordi che c'è il tuo amante e come ti ammira la tua compagna? Ed ora fra le donne splendi laggiù come una rosea luna, a notte fra le vanescenti stelle, le fa sbiadire a libera e si posa. Che lettura entusiasmante!
2: Passiamo un'altra lettura, quella di letteratura americana, se non sbaglio.
3: Sì, è un pezzo da American Tabloid di...
2: Vuol dire i miei coglioni in questo caso?
3: I miei coglioni e quelli del maiale.
0: I miei coglioni, veramente. Il brano numero 7,
2: numero 7.
0: Va bene.
2: Che è diviso in due parti.
3: E quando il grande Pete Bondurant ammazza Kirk
2: Kirpansky.
0: Vado, vai.

erano attacchi a passi rapidi. Le sue gambe tozze avevano inserito la quinta. Non c'era bisogno di una spiegazione. Il polacco era Roland Kierpanski. Salirono sulla slitta tigrata. Uno premette l'acceleratore a tavoletta.

0: l'operatore radiofonico si lanciò in una richiesta di donazioni. Quello dal piede di piombo aveva capito l'antifona. Quello dal piede di piombo accelerò da 0,90 all'ora in meno di 6 secondi. Pete scorse le luci posteriori della Chevy. Quello accelerò e la tamponò. L'auto prese il controllo e finì fuori strada, spezzando qualche alberello e fermandosi. Quello si accostò. Il faccio dei cari bombardò Kirpansky mentre arrancava attraverso una pianura tutta di gramigna. Jimmy scese e lo rincorse, brandendo il macete di culo. Kirpansky ciampò, si rialzò mostrando i due mezzi sollevati. Boppa al culo, oppa! Oppa gli si fece sotto, mulinando il macete. Kirpansky crollò a terra, i polsi che sfruttavano pezzi di sangue. Jimmy gli scaricò pendente due mani, sollevando una pioggia di brandelli di cuoio capelluto. Il buffone e la radio continuava a blaterare. Il corpo di Kirpansky era in preda alle convulsioni. Jimmy si ripulì gli occhi dal sangue e riprese a colpire.
1: Exactly 3 o'clock in the morning, 3 o'clock.

0: siamo on air.
1: Ora siamo ancora in aria, ma si è fermato l'aria, non si capisce perché.
2: Perché la nostra tecnologia non sfrutta i mezzi della Microsoft.
1: Sfrutta i mezzi anali che ci mette a disposizione il porto. La nostra mucosa.
2: Meraviglioso. C'era la gruva, voleva leggerci
3: un'altra notizia. Dici che ci devo credere quando
1: credi, obbedisci e combatti.
3: Sempre dalla catena di San Libero. A Catania in tutte le scuole distribuiscono gratis il diario scolastico del comune. Non si conoscono gli autori né la ditta a cui è appaltato. In compenso sull'ultima di copertina c'è un bel "non passa lo straniero". È la stessa città in cui il sindaco vuole intitolare una via al tizio che teneva i contatti fra Hitler e Mussolini, un Certanfuso. Nel resto della Sicilia, qualche mese fa, la regione distribuiva altrettanto gratis dei volumi a colori prodotti, coi miei soldi dei cittadini, dalla ditta del famoso prete industriale di Troina.
2: Questo diario può darsi che
3: padre sia, per l'auto.
2: Può darsi che sia un prodotto del nuovo dell'industria di Ciancio.
3: E chi è Ciancio?
0: Chiediamo chi è Ciancio?
4: Ciancio, Mario Ciancio.
3: Così parla?
4: Il mega direttore della Sicilia.
1: Come si chiama? Cos'è il papero? Quello
4: il seuso Ciancio.
1: No, parlava il così, quello dei cartoni animati di Bugs Bunny. C'era Bugs Bunny, c'era il papero quello nero.
2: Era Paolino Paperino che parlava così.
1: Anche. Però questo qua era la voce di Daffy Duck. Esatto.
4: Daffy Duck.
1: Ora Daffy Duck ci spiegherà chi è Ciancio.
4: Ciancio è un grande amico delle informazioni in Sicilia. Il suo è amico con tutti.
1: Che ha fatto? Che cos'è? Chi è? No, spiegalo, perché la gente non sa, non capisce.
3: La gente, tanto quanta
1: capisce,
3: gente.
1: Non pensa.
2: Ma Ciancio è un grande amico di Pippo Baudo, che mi risulti, quindi questo già lo dovrebbe rendere abbastanza popolare.
5: Questo Ciancio è uno che, tanto per raccontare un aneddoto che dà l'idea.
1: Scopriamo gli altarini.
5: Nel 1978, quando è uscito il giornale Repubblica, la tecnologia era ancora, non era così evoluta, per cui per stampare un giornale avevi bisogno di alcune tipografie disseminate in giro per l'Italia che ti consentissero di stamparlo contemporaneamente durante la notte e poi distribuirlo in raggi meno ampi, e quindi ti consentiva di arrivare dappertutto. Ciancio aveva una tipografia a Catania. Ciancio ha anche il giornale La Sicilia, ha anche la Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, ha anche partecipazioni nella Gazzetta del Sud.
3: È proprietario anche della, non solo partecipazioni di maggioranza, e invece anche partecipazioni nel giornale di Sicilia, però un po' in minoranza.
2: Ma era fino all'anno scorso il presidente dei giornali, no,
3: degli editori.
2: Degli editori, dopo di lui è venuto Luca di Montezemolo.
5: Ed è adesso il vicepresidente dell'ANSA, l'agenzia stampa.
3: Vero? Sì. E non è sposato con
5: che però è la terza agenzia di stampa mondiale. Comunque lui nel 78 fa questo accordo con Scalfari, nel quale gli consente, i termini dell'accordo sono che lui consente di stampare Repubblica a Catania e quindi distribuirla al sud. In cambio Scalfari si impegna a non fare una pagina regionale di Repubblica per 20 anni. Questo contratto scade nel 1998. Repubblica a quel punto mette in piedi una pagina regionale. Infatti a Palermo esiste una pagina regionale di Repubblica.
3: E a Catania?
5: A Catania la pagina regionale in teoria esisterebbe, ha il semplice problema che non è distribuita. Tu la trovi da Taormina in poi, che è a provincia di Messina. Perché non è distribuita? Perché, anzi, la domanda è: chi controlla la rete di distribuzione dei giornali a Catania?
3: Chi controlla la pubblicità? No, vabbè, così, facendola più sbrigativa. A Catania c'è un monopolio in scala, diciamo,
2: su scala nazionale.
3: Su scala no, come c'ha Berlusconi, insomma, in Italia, in Sicilia, quantomeno al sud. E Ciancio è un tipo molto simile a Berlusconi. C'è da dire che tutti i giornali, esclusi il Manifesto e la Sicilia, dei giornali nazionali e che vengono distribuiti al sud e in Sicilia, stampano sulle dalle tipografie rotatorie, rotative, non so come si chiama, così do materiale a
5: niente. Rotatorie, come dicono i
3: tosi. Rotatorie, insomma, su di Ciancio. E quindi non ci sono pagine, almeno a Catania, nella provincia di Catania, ma così come nella provincia di Siracusa e Ragusa, non so quella di Messina.
2: Ma le radio in Sicilia di chi sono?
3: Le radio di Sicilia in chi sono? Sono libere.
1: Beh, il 40% delle frequenze sono di Radio Maria.
2: E l'altro 60 sono di?
5: No, a Catania quasi tutte le frequenze
1: io
5: sono
2: di Mario Ciancio.
5: Sono di Mario Ciancio.
2: E la pubblicità, è la pubblicità chi la raccoglie? La Publicompass. Di chi è la Publicompass? Di Mario Ciancio.
1: Oh. Un applauso a Mario Ciancio.
6: Bravo! Grande,
1: bravo. Bravo.
7: Se non Dede ci potrebbe raccontare Dede ci potrebbe raccontare delle frequenze chiuse da Mario Ciancio, cioè lui ha comprato delle frequenze che non manda in onda o no?
2: Perché sono perdenti.
5: No, però non ci vuole bloccare il mercato perché...
2: Ma perché il mercato non vuole perdenti.
1: Ci sono anche gli americani però qua, ma non gliene frega un cazzo a nessuno. Invece io, se avevo la possibilità, volevo raccontarvi questa storia di Palladium, che è questa cosa che vi accennavo prima. Cioè, immaginatevi un sistema inteso come computer e software, che ti disabilita virus, troiani e vermi, ti abilita solo l'esecuzione di programmi certificati in modo che vengano disabilitate le funzioni di programmi sconosciuti o versioni piratate.
2: Finalmente.
1: Che può creare file che possono essere soltanto letti una volta, dopodiché vengono automaticamente cancellati. Quindi lo vedi e ti sparisce. Che può creare file che possono essere soltanto letti da persone specificate, che possono impedire la creazione legale di media come MP3 o DVX. Questo è quello che un sistema operativo del tipo TCPA farà. Il TCPA è Trusted Computing Platform Alliance, ed è un'alleanza che si sta creando per creare questo tipo di sistema operativo così merdoso, così merdato praticamente, con questa merda dentro.
2: Ma come diceva Al Gore nel 1998,
1: Al Gore,
2: spetta a noi costruire una comunità mondiale in cui i cittadini di paesi vicini si guardino non come potenziali nemici ma come potenziali partner, tutti membri di una grande famiglia umana, uniti da una catena dalle maglie sempre più fitte. Essa manderà possibile la creazione di un mercato mondiale dell'informazione in cui i consumatori potranno acquistare o vendere. Lo sviluppo mondiale può aumentare di le parecchie centinaia di miliardi di dollari se noi imbocchiamo la strada del GII.
7: AI, che cos'è il GII?
1: Ma non lo so, qualcosa che fa molto male.
2: Qualcosa che fa godere. È il Global Information Infrastructure, non so come leggo.
1: Infrastrutture. Leggilo così non sbagli.
2: Il progetto Global Information Infrastructure è sorto sotto la spinta degli Stati Uniti, che consiste nello sviluppo di autostrade informatiche, una rete delle reti. Mira esplicitamente alla creazione di un mercato mondiale più generalizzato e immediato. Niente mondializzazione economica, infine, senza mondializzazione tecnologica e senza una cultura mondializzata. Grazie, Al.
1: Giusto per controbattere a queste cose qua, io vorrei parlare di freestateproject.org, che è un sito che parla di un progetto. Il progetto è relativo a circa 20.000 persone orientate liberamente, diciamo, nelle loro idee, che si sposteranno su un loro singolo stato personale, qui dice negli Stati Uniti, e cercheranno di creare una società libera, una free society, con le loro leggi libere, con la loro costituzione libera, eccetera eccetera. E c'è tutto un sito che è freestateproject.org, che si può visitare. È una roba che è strana, insomma. Questi qua vorrebbero farsi il loro staterello con le leggi free software, in un certo senso.
7: E invece una
1: verranno sterminati fra due mesi.
5: Questa è una cosa interessante e strana degli americani, no? Che hanno queste robe strane. Cioè,
1: che cosa possono fare 20.000 attivisti in uno Stato, dice qua? Qual è il loro valore cumulativo? E pensi che il governo federale si opporrà a questa forza?
5: Sì,
1: sempre. Join the Free State Project and take part in a rapidly growing movement di qua di là, eccetera, dicono qua. Io qua c'era un link sul progetto, infatti, strategia, volevo vedere che cazzo fanno.
7: Invece, parlando di americani, no? Su warnews.it il primo articolo dice: dispiegati 60.000 soldati USA ai confini dell'Iraq. Gli Stati Uniti hanno dispiegato una forza di 60.000 uomini vicino ai confini dell'Iraq, che sarebbero in grado di lanciare un attacco di terra contro Baghdad già nel mese di dicembre. È quanto scrive il quotidiano britannico The Independent, citando il rapporto per il 2002-2003 sullo stato delle forze nel mondo, presentato ieri dal direttore dell'Istituto Internazionale per gli Studi Strategici, IISS, John Chipman. Poi l'articolo continua. Comunque,
5: dai il link.
7: Sì, warnews.it è il primo articolo, insomma.
5: Comunque, no, è curioso sito. Invece questa cosa degli americani che dicevamo con l'asbesto, perché questi sono strani. non so se ci avete presente Paura e Delirio a Las Vegas.
7: Ieri sera l'hanno dato su Rai 3.
5: Ecco, chi ha scritto il libro da cui è stato tratto quel film?
2: Era un tosse, uno che si faceva di amanita muscaria.
1: O di sperma di bue, cos'è?
5: O di maiale. No, di maiale. O di gasse esilarate. Infatti, anche questo è un po'
1: successo. Di gasse esilarate.
5: Questo era uno del genere che diceva che leggeva adesso l'asbesto, no? Cioè tipo lo Stato federale ci opprime, noi vogliamo leggi libere, vogliamo. Lui addirittura si era presentato in una elezione locale per fare l'amministratore in una contea vicino a San Francisco in California, e uno dei punti del suo programma elettorale era piantare marijuana agli incroci delle strade per rompere l'asfalto e avere finalmente...
2: Come si chiamava questo genio? Comincia con la T, con
5: la cosa interessante però è che questo, come anche questi qua, sono dei fascisti. Cioè sono dei repubblicani, quindi...
1: Come si chiama lo scrittore?
5: Non lo so.
1: No, in realtà questa cosa quelli... fa parte proprio dei media
5: sì, sì, no, però per dire... No, questa cosa qua specifica non la so, però sì. mi pare che l'aria sia questa. Cioè, noi ce li immaginiamo come super progressisti, però poi in realtà loro sono repubblicani di destra, dello schieramento americano. Perché sono repubblicani di destra? Perché hanno questa cosa del mito americano, sì, sì, dell'uomo che da solo affronta il West, no? Cioè la frontiera... E per cui questo quindi sconvolge tutti i nostri paradigmi interpretativi del mondo. Noi siamo abituati che i buoni stanno a sinistra, che si è destra. Questo lo trovo interessante sia rispetto a loro che rispetto anche a noi, no?
2: A noi
5: mentali che ci abbiamo.
7: Qua non lo dici l'autore.
5: Ma noi mettiamo un pezzo di musica.
1: No. Sì, che ci siamo anche rotti i coglioni di parlare effettivamente.
7: Qualcuno propone qualcosa?
1: No, è il momento penso degli sponsor.
2: Forse il momento degli sponsor reclamano.
1: Già. Gli sponsor reclamano. Vediamo se riusciamo in tempi brevi a farvi avere qualche spot. Purtroppo i nostri mezzi.
2: Ma siamo il nostro sponsor quasi unico, l'Istituto di Obbedienza Animale.
5: Ci dà un pacco di soldi, anzi lui ci paga ultimamente in sperma di maiale.
1: Bene, buon ascolto.
8: Federico, che cosa stai facendo?
9: Sto legando il mulo.
8: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
9: Sì, è proprio così.
8: E allora?
9: Allora? Istituto di Obbedienza Animale.
8: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com. Siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
9: Lo spirito.
8: È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa?
9: La religione non serve. Istituto di Obbedienza Animale, questa è l'unica risposta.
8: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com.
9: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. Che te ne fai? Tu non vai a caccia.
10: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
8: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
9: Federico ha ragione.
8: La
11: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
12: Federico ha un fucile. Federico spara. Federico è felice.
11: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
1: Siamo di nuovo online. Dopo gli sponsor... che cosa succede adesso?
13: Sentiamo gli studi,
1: quindi sentiamo Cybernet.
13: No, facciamo un po' di pubblicità, segniamo qualche sito d'arte, tribenet.it.
1: Che sito è?
13: È un sito simpatico sull'arte, non l'avevamo citato la scorsa
1: tribenet.it?
13: Sì, così come siciliablog.blogspot.com. Un altro...
5: Perché si chiama
13: .com? Dot è una così, una maniera accolta di dire punto.
1: Dot com.
5: Dot è per fare film.
1: Dot punto. Per fare etichetteria.
13: E siccome qua mi si prende in giro, no? Mi devo cercare anche il
5: dot com.
1: Sì, e le dot com, no? Sono queste...
5: Sì, si chiama dot. Dio, Dio.
13: Il fiore della bronchite sono le mie sigarette.
1: I fiori da digestione sono i miei rutti, allora.
5: Ma poi ci dice Nestor che non partecipa, che la cosa carina è che scrivono dot anche nelle mail.
1: Capita, immagino. Mettiamo questo brano degli Usmamò mentre noi cerchiamo di inventarci altre cazzate da dirvi.
13: Appilicudi.

0: Oh, come siamo diventati professionisti, ora stacchiamo la musica proprio nel momento preciso, eh?
1: Ti brillano gli occhi.
0: Mi brillano gli occhi perché non ho dormito da due giorni.
2: Intanto dobbiamo ringraziare.
0: E vorrei essere sepolto dopo, dobbiamo, grazie.
2: Dobbiamo ringraziare i cinque ascoltatori che sono online adesso.
0: No, sono sei adesso.
2: Sei, e poi salutiamo tutti quelli che ci
0: ascolteranno. Ma la gente poi viene, ma poi comunque...
2: No, no, e poi però salutiamo tutti quelli che ci ascolteranno domani, dopodomani, dalla registrazione.
0: Volendo, sì, noi metteremo tutto su un sito che non diremo e terremo tutto per noi. In realtà il sito è papuasia.org/radiocybernet, dove è possibile trovare non solo queste meravigliose registrazioni, ma persino quelle del... le registrazioni di Radio Cybernet di Hackit 98, 99, 2000, 2001 e forse 2002 in MP3. Questa è la grande novità. Mentre prima sul sito di Radio Cybernet si trovavano in quella merda di formato real audio, ora è tutto in MP3. Quindi andate e prolificate, riproducetevi. E adesso cedo la parola e basta, me ne vado, arrivederci.
1: Hai qualche notizia, Gruva?
3: Riapre Discovation.
1: Vai Gruva, dacci questa notizia.
3: No, vabbè, per chi...
1: Ci sognare, Gruva.
3: Ma ti immagini qua che risate. No, notizie danzerecce. Vuole andare a ballare, sabato riprende Discovation Zoo allo Zoo di Catania. Vabbè, perché, scusami, alla fine...
1: E invece a Santa Maria di Leuca dove devo andare il sabato?
3: Io non so manco dov'è.
1: E a... San Benzano?
3: Non lo sto pensando, non lo so, però vi consiglio di andare sul sito misanet.org oppure misa.org, è un sito che raccoglie diversi contributi da siti indipendenti africani con le ultime notizie che riguardano colonialismo, neocolonialismo, studenti, disoccupati.
0: Ma ci sono ancora gli schiavi?
3: Ci sono.
0: Ma dove? Dove?
3: Ne ho visti due passare qua sotto prima di entrare. Avevano delle borse sulle. Vendevano degli occhiali.
0: Mi piacerebbe instaurare un giorno di questo un bel dibattito se esiste esistono o no i paesi arabi moderati, secondo voi? Secondo voi succede questa cosa? Cosa accadrà fra due mesi? Sarà davvero la guerra civile?
3: Auguriamoci.
0: Si stava meglio quando si stava peggio o si stava...
3: Io dormo sempre con la porta aperta. Sperando che entri qualcuno, ma non entra mai nessuno.
0: Non entra mai nessuno, attendi, attendi.
3: Ah, mettiamo l'ultimo pezzo prima di andare via.
0: Ma sì, perché praticamente noi abbiamo deciso di staccare alle 12.
2: No, io vi devo leggere però due righe.
0: Ah,
2: prima
0: devi leggere due righe. Però
2: che dobbiamo fare dal libro di...
0: No, questa è troppo molle, sta musica, troppo molle.
2: Dal libro di Carver, voi non sapete cos'è l'amore.
0: Certo.
2: Se un po' di silenzio, per favore.
0: Sì, no, ma tu continua, non ci cacare.
2: Non vi cago, no? Comunque, allora, da... Voi non sapete cos'è l'amore? Sì, vai, dite. Che tristezza. Indietro, sempre indietro, mi arrampico su per le strade strette. Rodeo gli occhi, vado a sbattere sui sassi.
0: Finita.
1: Bella.
2: No, è lui.
1: Ah, bella.
0: Che bella. Un
1: applauso. Bella. Solo tu e calcio, siete veramente...
0: Un applauso stanco.
2: E qua
0: un
2: ragazzi,
0: applauso di stanchezza.
1: Avvinazzato. Leggete il giro di vita.
3: Solo tu e Ciancio.
0: Bellissimo. Chi è Niet? Ma non poteva scegliersi un nome un po' più umano?
1: Ah,
0: no. Io mi sveglio la mattina e mi dico, va bene, io mi chiamerò Niet. Ma che cazzo di nome è? Cioè, cazzo. Allora, qual è il brano che devo mettere?
1: Metti la 6.
0: Mettiamo la 6, buon ascolto con la 6.
1: Ciao, ragazzi.

0: siamo tornati per i saluti.
1: Siamo pornati.
0: Siamo pornati per i saluti. Dalla Catania palestinese,
2: non
1: mi parlare di Palestina.
3: Aspetta,
1: perché
3: non
1: c'è nella mail? C'erano questi terroristi di merda.
2: Aspetta, hai visto se nella mail qualcuno ci ha scritto?
1: No, non ho visto. Ecco, questa è una grave pecca. Corriamo a
0: redimiamoci,
1: la candela di posta elettronica, questo miracolo tecnologico.
2: Diamo l'indirizzo.
0: Beh, se tu quando è l'ultimo paese sera
1: dentro? Sì, l'indirizzo è radiocybernet@freaknet.org e non abbiamo neanche un messaggio.
2: Questo è cyber.
0: Allora manteniamo la media.
2: Freaknet si scrive freaknet.
0: Sì. Ma cosa vuol dire?
2: Doc.org.
1: Dot, non
2: dot. Ah, dot. Org.
1: Sì, dot vuol dire punto.
2: Truth. No. Spruzzi di maiale.
1: Beh, allora, 100% free live webcams, grandi tope in internet, troie da tutto il mondo.
2: Ma succede?
1: Questa è la posta che riceviamo normalmente.
2: A me sono arrivate le tre porcelline del web.
1: Dio mio,
2: che sono? Non lo so, che cazzo, penso che vogliono soldi.
0: Abbiamo un audience.
1: No, abbiamo dalla lista bug track, ci sono arrivati gli ultimi bug appena usciti. I bug sono gli eroi nei programmi, quando un programma ti fa una cazzata di sicurezza per cui un povero Cristo qualunque ti entra nel computer e ti legge la tua posta elettronica. Ce n'è uno per la versione Instant Messenger di American Online che esegue i programmi quando un utente clicca su un link ipertestuale nella posta elettronica. Questo per spiegarvi che non bisogna usare l'HTML nella posta elettronica, perché succedono queste stronzate qua. Se uno ti manda un messaggio con un certo codice HTML in posta elettronica, tu ci clicchi sopra e ti succede l'inferno.
2: Altri bug?
1: Ah, una club in Chiapas, qui mi dicono.
3: L'avevo detto anche io prima, ma non mi hai ascoltato.
1: No, già stavo detto, vaffanculo.
2: Che vuol dire?
1: Ma non lo so, una club in Chiapas, punto. Il racconto di alcuni partecipanti al progetto. Forte clandestino alle ore 21, giovedì 24 ottobre. Ma l'ha già detto.
2: Io non c'ero.
1: Che cos'è una club? È un posto come questo, dove la gente fa queste cose. C'è una club dove
2: ce n'è uno in Chiapas.
1: Ma pare che abbiano, sì, messo su una situazione lì.
0: Ma lì sapranno come si usa la manita muscaria.
2: Sì, lì sicuro. No, ma sanno anche come si usa il passamontagna e la pipa. Infatti mi chiede. Marco, è uno?
0: O è Trino?
2: O è Trino o Quadrivio? Perché basta che rimetti il passamontagna alla pipa, chiunque può essere Marcos.
3: Comunque si vede che siamo alla fine, però facciamo
0: più da. Sei un bel dito destro.
1: Poi vabbè, in posta elettronica si parla di sealand.org. Sealandgov.com, scusate, sealandgov.com è un sito che è stato creato nel 67 durante un casino internazionale. Dei tizi occuparono una piattaforma per cannoni al largo dell'Inghilterra, in mezzo al mare. Poi quando l'Inghilterra si allargò e cercarono di appropriarsi di questa piattaforma per cannoni, ci viveva questa gente, la comunità internazionale disse no, questa gente qua è lì, il posto è loro, e quindi sono diventati uno stato indipendente. Si chiama Sealand. E il bello di Sealand è che offrono hosting per server internet, quindi tu gli puoi portare lì la loro macchina, sono su uno stato che non ha leggi e puoi fare il cazzo che ti pare.
2: Paghi?
1: Sì, e strapaghi. In realtà la connettività non è neanche un granché, ci siamo già informati.
3: Allora, siamo alla fine, non lo so, che dobbiamo fare?
2: Siamo alla frutta.
3: Però concludiamo con un pezzo musicale.
0: È finito il rossicano.
2: Figa.
0: Anche lui è finito.
2: Con che cosa concludiamo?
3: Con un pezzo dei Sonic Youth? Con una poesia di Alda Merini?
2: Ecco, adesso ci legge dai Alda Merini.
3: Ovviamente me la no, me la legge Migno, che è il grande attore.
0: Come fai, Santo Padre, a urlare contro la guerra in Bosnia quando fin da bambini ci hanno insegnato a uccidere le zanzare?
2: Quasi brava come Ciancio.
0: Ci sentiamo martedì prossimo. Chi ci vuole sentire ci senta, chi non ci vuole sentire non ci merita.
1: Io direi sì, che il male necessario giunge finalmente a una fine globale.
2: chiudiamo con uno spot.
1: Beh, no, più che altro vorrei dare. Stavo finendo di leggere la posta elettronica, in realtà mi sto facendo i cazzi miei. Però in realtà volevo darvi volevo darvi il sito dove tutto questo sarà possibile riascoltarlo. Comunque per chi non ha sentito, vedere questa roba, sentirla e insomma usarla.
2: Un altro ascolto è possibile.
1: Sì, un altro ascolto è possibile, esatto. Su
0: è possibile su questo modo.
1: sullostpapuasia.org/radiocybernet.
3: Ma come HTTP?
1: Certo.
3: Papuasia.org,
1: semplicemente. /radiocyber. Comunque se andate su papuasia.org c'è una... La pagina esteticamente è bellissima. C'è dei pezzi bellissimi dentro. C'è il link radio Cybernet, si clicca e poi c'è questo mio amico, c'è la foto di questo mio amico con l'occhio nero perché è caduto e si è messo lì. Poi clicchi radio Cybernet e ci sono direttamente i link sparati con le puntate di tutti gli anni passati, le puntate di Adesabe e la scorsa puntata del male necessario.
2: Ma come si chiama questa trasmissione?
1: Questa?
2: Sì.
1: Il male necessario. Poi in realtà epatica, comprende epatica, è una rubrica. Sì. Vabbè, sì, epatica, il male necessario.
2: No. Comunque non c'è scritto il male necessario.
1: Non so, possiamo chiamarla come vogliamo.
3: No, il male necessario, l'epatica è la rubrica di notizie del fegato del mondo.
1: Abbiamo fatto rubrica, no?
2: Il male necessario.
0: La rubrica, non sapevo che avessimo anche una rubrica.
2: Dedicato a tutti i medici di YouTube. Abbiamo...
1: Con i numeri di telefono.
0: Pensavo con lo sperma di maiale.
1: Quello ci stiamo attrezzando, effettivamente.
3: Va bene, saluti da Svesto, Gnegno,
1: grazie, Veste, arrivederci.
3: Radio Cyber, freaking.org, a martedì prossimo.
1: I vostri di gay preferiti vi salutano qui.
2: Ciao mamma.
1: Allora a questo punto stacco, grazie.

strimmo lo stesso, nonostante un problema tecnico che non poteva mancare. L'unico player di CD degno di questo nome per Linux non si compila, non c'è modo di compilarlo. Ora vediamo se qualcuno sul canale riesce a darci una mano. Per compilare questo porco di un dio di programma. Maledizione. Maledizione al porco di Gesù. Mentre Tsunami non paga, e noi ascolteremo un brano in sottofondo per ora. Porco di un Gesù di Temelin, bastardo Dio! È iniziata Radio Cybernet, signora, signore e signori anali. E nonostante maledizione dei problemi tecnici, porco di un Gesù, e lo sottolineo, il lettore di CD che sto cercando di compilare non funziona e siete pregati tutti di aiutarmi a compilare questo stramaledetto e fottuto programma di merda che si chiama Workbone. Porca la Madonna, non c'è verso di compilarlo, è pazzesco. Quando una cosa deve andare storta, va storta. Sto cazzo di programma cerca le libx11 che io ho messo praticamente da tutte le parti e niente, non c'è verso di compilare. Questa è Radio Cybernet, benvenuti in ascolto, anche per chi ci sente in differita. Vi ricordiamo che Radio Cybernet è una radio che trasmette ogni martedì alle ore 22 con questa trasmissione che si intitola Il Male Necessario. E siano maledetti gli sviluppatori dei driver Alsa.

Il sito di riferimento è qs.org/radiocybernet. Canale IRC per chi volesse contattarci in diretta e il canale Radio Cybernet su irc.autistici.org.

è veramente una maledizione quella che Radio Cybernet porta in sé, poiché è veramente un inferno. Stiamo cercando di compilare un programma, nel frattempo ascoltatevi questo brano, che fa parte della colonna sonora del film Fino alla fine del mondo di Wim Wenders, che vi consiglio di guardare. Se richieste particolari ci beccate su IRC, oppure potete scrivere a radiocybernet@freaknet.org.

Bene, signori, questa puntata doveva essere dedicata al delirio in un certo senso, e delirio è. Però, per iniziare, non c'è possibile iniziare finché non compiliamo questo porco dio di dannato programma di merda chiamato Workbone, perché mi serve un lettore di CD, un cazzo di player di CD che abbia delle funzioni come quelle che ha Workman, che non riesco a compilare. Dice che non trova le lib x11. Vediamo se riuscite a darmi una mano mentre intanto mi fanno una richiesta musicale, mi cercano una dedica a un certo Esteban che vuole un pezzo che squitta, e io adesso vado a cercare un pezzo che squitta e ce l'ho qui, un pezzo che squitta. Lo metto su e nel frattempo vi chiedo aiuto per compilare questo programma. Il programma dice che non trova le lib x11, mentre in realtà le lib x11 ci sono, e l'errore adesso io lo posterò sul canale Radio Cybernet di irc.autistici.org, mentre abbiamo anche l'ascoltatore di recensione, il Chiuzzo, che ci sente, uno dei fondatori di questa radio. E adesso io cercherò il pezzo che squittisce. Vediamo un po' se riesco a trovarlo. Pezzo che squittisce, mentre intanto io in sottofondo bestemmirò. Allora, questo non è... fallo ricordare, il pezzo che squitta. No... no, mi sa che non ce l'ho. Il pezzo che squitta bisognerà aspettare un po', perché penso di averlo sul disco, ed è niente meno che di Pat Metheny, però non ce l'ho qua. Cioè ce l'ho su LP, devo alzarmi, prendere il disco, metterlo sul lettore di dischi, switchare e analizzare analmente con l'anal. Vabbè, tenetevi questo per adesso, va.

questo pianoforte che rompe un po' il cazzo non è giustamente un brano che squittisce. Mentre chiedono una radio decente con stacchi pubblicitari mentre prendo i CD o cose simili, questo non è possibile purtroppo, perché siccome il mio portatile, maledizione della morte male, ha un WinModem Lucent di merda, il driver del Lucent interferisce con la scheda audio e con i driver alza, ergo se io utilizzo il device audio in playback ascoltandomi durante lo stream in rete via modem, i due cazzo di minchia di cose interferiscono e quindi avviene quello che io in gergo chiamo il male, cioè dei rallentamenti, dei rallentamenti e dei blocchi nello stream. Io continuo a chiedervi aiuto per compilare Workman, perché senza il Workman non posso fare la trasmissione che mi ero prefisso di fare e non riesco a capire quale possa essere questo cazzo di problema. Metterò su un altro brano, questa volta vi faccio sentire qualcosa di Zappa, però come ho detto prima non posso fare gli stacchi, non posso fare stacchi pubblicitari, quindi niente sponsor oggi, almeno fino a quando non riuscirò a streamare da un'altra macchina e possibilmente anche usare Muse su un'altra macchina. Che vi faccio sentire di Zappa? Vi faccio sentire il meraviglioso e famoso Tengo una minchia tanta, visto che tanti mi hanno parlato di questo brano, da Uncle Mitt, LP doppio nel 1968, rimasterizzato nell'87, infatti questa versione dell'87, nel disco originale non c'era questo brano. Buon ascolto!

0: I used to watch Nish, and while he was eating, I would talk to him.
1: Va bene. In questo momento sto cercando su Google questo errore. Questo errore pazzesco. Perché non può trovare questa stramaledetta? Perché? Perché non trova questo cacchio di santo padre putativo di merda? Madonna impestata. Vediamo se con una ricerca un po' più mirata viene fuori una soluzione a questo minchia di problema di minchia. Quando scrivono queste stronzate di programmi di merda, allora, Win Building Program di qui, di là,

0: Ah, bene.
1: Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. U-Matic 3.
2: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
1: Telefonaci subito. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. U-Matic 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale.
3: Che palle. Gesù Cristo.
4: Buongiorno. Non è apposta.

0: este, non mi ricordo come si chiama quella radio,
1: il male è necessario.
2: Buonasera a tutti, io mangio.
1: Incominciano così queste trasmissioni di Radio Cybernet. Mangiando e bevendo qui dagli studi di Catania. State ascoltando Radio Cybernet. Il sito di riferimento è www.qtz.org/radiocybernet. Le istruzioni per l'ascolto sono scritte lì. Chi non riesce ad ascoltarci non ce le merita, non merita l'ascolto. E ci trovate su IRC, su irc.autistici.org, canale Radio Cybernet. E mi dicono che c'è un link sbagliato sulla pagina web. Vi rimando in... Mi chiedono un coltello. Sì, è nella tasca esterna della borsa lì. La taschina lì. Allora, praticamente devo cambiare un link e cambierò il link. Voi ascoltatevi questa roba. Stasera abbiamo tante cose in programma che non vi diremo. Crediamo di avere risolto uno degli innumerevoli problemi tecnici che si porranno questa sera, facendoci molto ridere e vi daremo adesso il vostro male quotidiano. Tra l'altro siamo in attesa dei due mancanti. Mentre Pallotron qui accanto a noi si nutre, noi potremmo forse iniziare con la rassegna stampa. La rassegna stampa dei paesi sfigati. quella che, con cui inizieremo la nostra trasmissione. Prima però dovremmo mandare almeno un po' di pubblicità, perché i nostri sponsor hanno giustamente pagato per farci stare qua, per cui mi dispiace, ma vi assuppate la pubblicità pure da noi. E arrivederci.

0: Sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato. Figurati che avevo in tasca giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma che hai, Antonio? A che stai pensando?
1: Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male.
0: Antonio, ma tu stai male?
2: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
0: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto.

0: Flupenazine. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flupenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
1: Flupenazina, in compresse da 8 grammi.
0: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali. Aloperidolo, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidolo ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca, ma chi è perfetto? Aloperidolo, corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
2: Va bene, torniamo in studio, non abbiamo ancora un mixer audio qui. Quindi devo fare tutto con click di mouse e tasti maledetti e usare questi attrezzi infernali che sono i computer. E vediamo vediamo quali sono le ultime notizie dalla Mongolia. Andando a leggervi per voi qualche notizia. Ah, bello, la prima rivista che ho trovato sulla Mongolia mi dà Find Not Found. Vediamo questa qua. Anche questa file not found. Bene, in Mongolia non ci sono più giornali online. Vediamo Ubipost, ma allora andiamo su direttamente sul sito www.mol.mn. C'è un dominio in Mongolia che è .mn, tu lo sapevi?
3: Mongolia Online?
2: Non lo so. MOL Mongolia Online. Potremmo farci una casella di email gratuita.
3: Bellissimo.
2: Su Mongolia Online. Sì, solo che è scritta in mongolo, non si capisce niente.
3: Dovrebbe essere una sezione.
2: Sì, cioè alla fine qua c'è in. Puoi mandare gli sms. No, gli sms dalla Mongolia. Allora, c'è un tizio in motocicletta che sembra divertirsi molto, ma non ci sono notizie in lingua inglese, purtroppo. È tutto in cirillico, però c'è la webmail. Vediamo se funziona la webmail in Mongolia. In tal caso abbiamo già trovato qualcosa di interessante. Potete tutti facilmente crearvi la vostra casella di posta elettronica in Mongolia. Che c'è? Sì, lo so, Mongolia Online, è giusto. Ecco, sign up, esatto, quindi mol.mn vi porterà in Mongolia dove potrete, e funziona pure in POP3, guarda che bello. Eudora, Outlook, va bene, sono tutte le stronzate solite. Bello, funziona. Mol Mail, interessante. C'è una bella mappa su news.google.com relativa al pazzo malato che sta ammazzando tutte le persone negli Stati Uniti. Vediamo un po' se ci sono novità sui canali. Mi chiedono notizie dall'Estonia. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Estonia, prima devo capire dove si trova l'Estonia. Dove? Sì, ma fa parte dell'Asia o dell'Europa? Asia e Pacifico? Allora, vediamo un po'. Estonia, oh, ecco qua. Abbiamo avuto una richiesta da un nostro ascoltatore, che è ovviamente quella rasta cacca di Jaromil. L'espresso di Estonia, vediamo un po'. express.ee. Sì, però è ovviamente scritto in estone. Magnet, c'è un tizio che ha inventato dei magneti con i manga, Victor Kasik, non si capisce cosa stava facendo. Non si capisce niente. No, in inglese non c'è nulla, mi sa. Tu ci capisci qualcosa?
3: No, non ci capisco niente. Mettiamo i piedi.
2: Ma non si sa mai, potresti capire l'Eston. Vediamo il caubaletto. Il mongolo lo capisci?
3: Potrei provarci. Non lo dicono tutti.
2: Potresti trovare un'affinità.
3: Sì.
2: Niente, caubaletto non si capisce. Non esti mai anduse, non c'è proprio niente, cioè. Estonian Media in the Internet, vediamo un po'. Ah, Kasutaja Info c'è scritto. Non riusciamo. Newspaper e magazine, eccoli qua. Sì, ma non si capisce se c'è un qualcosa in lingua inglese.
3: Polizei.
2: Cos'è polizei?
3: Polizia.
2: Insomma, non bring internis. Vabbè, niente, non. Cosa stai mangiando? Dillo a tutti.
3: Pane punzato.
2: Allora, vediamo un po'. In realtà sono. Allora, vediamo un po'. Non riusciamo a trovare questa fottuta pagina con le notizie in inglese sull'Estonia. Niente. Proprio un bel niente. Sì, vedo, la polizia nello stato del Virginia che fa, dice che crede che le informazioni guadagnate dall'uccisione del lunedì aiuteranno ad arrestare porteranno un arresto. Vabbè, insomma, non danno troppo sia le informazioni. C'è una pagina piena di punti interrogativi, non intendo vedere, e il mols.ole.ee, non delle animazioni in flash. Guarda un po', usano pure il flash questi qua. Ci sono, c'è gente investita in modo assurdo. Pubblicizzano il tema sopra il telefono. È incredibile. Ma qua ci sono siti assurdi. C'è anche il numero di telefono. Cazzi loro, come si suol dire. posttimes.ee. Niente. Ah, in Estonia ci sono tra 1 e 4 gradi. Nuvoloso. Ah, la polizia criminale. Questo si capisce un po', perché si capisce l'aste porno e poi che criminal polizei. L'aste porno, pare che abbiano sequestrato dei siti in Estonia. Ma perché continua a ricaricarmi?
3: Non lo so.
2: Continua a ricaricarmi sta cazzo di pagina.
3: C'è il.
2: Ci sarà un cavolo di refresh.
3: Ci sarà il refresh.
2: Sì, ma ogni 2 minuti me lo mettono, ogni secondi. Guarda, è una roba incredibile. Comunque in Estonia hanno sequestrato dei siti. E vabbè. Non lo so quando salvano quelli. Io aspetto gli altri per iniziare le altre rubriche, ma. Metti? Metto. E che se no, se metto Jazz? Oddio. Mi dicono di produrre del jazz. Proviamo. Proviamo. Allora, che roba è? Ah, ma è questo pazzo malato. Oddio mio, devo avere un po' di dischi di questo tizio, sai?
3: No, vedi, vedi, poi sono un idiota, io faccio le cazzate. Poi mi si fanno...
2: Non avendo un mixer diventa un casino fare ogni cosa. Metteremo un po' di musica così, nell'attesa dell'arrivo dei collaboratori. Buon ascolto.

0: Bene, avete ascoltato una grossa quantità di jazz per oggi. Solo che non... No, invece potremmo passare al discorso delle recensioni musicali, perché io ho qua dei CD che hanno spedito a Radio Cybernet, perché ogni tanto qualcuno ci manda delle cose e ci dice: per favore, mandate i nostri pezzi su Radio Cybernet. Abbiamo ricevuto questo CD da un gruppo che si chiama Antagonismo Disobbediente, che non so...
1: Fanno paura.
0: Sì, fanno paura. Il sito è adcombatcore.com, con il combat con la K. Adesso magari lo scrivo sul canale. E boh, adesso volevo mettere giusto qualche brano così, tanto per... Io lo porto avanti e poi adesso switch sul brano e buonanotte. Non so neanche se è quello giusto. Comunque, vabbè.

bruciate, sfiorando con un dito la tomba senza corpo di un fratello ucciso in nome di una razza di cui era fiero, e nemmeno quella fossa ha reciso dal suo viso l'orgoglio, perché nemmeno la camera a gas ha mai scalpito la sua dignità di uomo, e per questo non dimentico nessuno di quei nomi incastonati nella pietra per brillare all'infinito. Urla dalla terra un partigiano, non sono morto in vano, se adesso tu sei libero, e per questo non dimentico, impresso dentro il cuore, trasmetterò a mio figlio l'orrore, per non dimenticare mai, per non trovarti delle fide, un contatto che ha sentito, sento l'ore e sangue.

0: Va bene, siamo tornati qui. Voi non potete vedere, ma noi siamo esattamente qui dove sto indicando.
1: Metti la webcam, no?
0: No, no, la webcam lascia perdere, che ci occupa banda. Comunque noi siamo qui, è arrivato anche il tapiro, che speriamo ci stia ascoltando. E ci saluta con un mecoioni al quale noi ricambiamo. Dai, facci una rassegna stampa tu adesso. Parlaci di quello che stai studiando qua.
1: Sto cercando un software per territori.
0: Per?
1: Per territorio.
0: Che cos'è?
1: È un progetto al quale stiamo lavorando.
0: Ah, interessante.
1: Interessantissimo.
0: Spiegaci. Siamo tutti interessati.
1: Se come ci cerchiamo a codare.
0: Andiamo scopiazzando qua e là.
1: Stiamo cercando un software che ci consente di fare tutto senza scrivere codici.
0: Ah, quindi con il meno lavoro possibile.
1: Siamo molto figli qua.
0: Ma no, diciamo che apparteniamo a quella categoria di programmatori che pensano che già tutto sia stato scritto.
1: Oddio.
0: Quindi inutile reinventare l'acqua calda.
1: Dicono così, però è necessario. È il male necessario.
0: Quale?
1: Quello di riscrivere delle cose.
0: Ma insomma, dipende. Se uno riscrive l'algoritmo di Quicksort.
1: Vabbè.
0: E comunque cosa stai guardando?
1: Sto vedendo qua su FreshMeat questo software. Vediamo.
0: Com'è? Com'è FreshMeat? Parliamo di FreshMeat. Dimmi, che la gente vuole ascoltare com'è FreshMeat. C'è gente che non l'ha mai visto. Cui... No, tu scherzi, ma è vero. Non è che tutti vanno su FreshMeat.
1: Andateci. FreshMeat.net. Carnefreste, è un po' strano, ma perché gli hanno messo questo nome?
0: Questa è un'ottima domanda. Non c'è un...
1: Facciamo un concorso a premio.
0: Non c'è un link nascosto su FreshMeat, tipo chi siamo,
1: vediamo,
0: cosa facciamo, dove stiamo andando e che cosa trasportiamo.
1: Poi non fai così, mi sembra una casa di software.
0: Come e quando puliamo il water.
1: È una ben nota casa di software, dove andare, cosa vuoi fare.
0: Esatto.
1: Perché... Ma qua non c'è scritto niente su questo.
0: Aspetta, ma ci sarà un...
1: About. FreshMeat maintains
0: il web largest index of Unix and cross platform software temes and related AE candies.
1: Ma non c'è scritto perché si chiama FreshMeat.
0: Maggiore 2002 the Q Scoop, che non si sa. Ah, Scoop è Patrick Lenz, che c'ha la sua pagina. Va bene.
1: Sì, vabbè, ma noi dobbiamo sapere perché si chiama FreshMeat.
0: Time articolo the software. Vabbè, ce ne fottiamo del software.
1: Una posta.
0: Va Linux usano.
1: No.
0: Ti vogliamo scrivere in diretta? Vediamo se ci rispondono in diretta, di solito senza pulire il water.
1: Possiamo, c'è un canale di amici. Vediamo se c'è un canale di RC. Ma non c'è.
0: C'è anche Nightol che ci ascolta. Mi richiedono, infatti tutti mi chiedono a gran voce il martello di morte, che purtroppo non ho con me. Ho dimenticato a casa questo meraviglioso e mitico CD. Ho avuto la promessa dal mio caro amico che me lo ha copiato di farmene avere altri del genere. E già temo per il vicinato. Comunque non ne parla allora del
1: no.
0: Perché FreshMeat si chiama FreshMeat.
1: No, non lo so. Non lo so. Io
0: comunque
1: scrivere un'email.
0: E perché non gliela scrivi?
1: Non posso mandare posta.
0: Clicca su Scoop, vediamo un po' chi è. Che sembra che abbia una sua pagina.
1: Patrick Lenz. IDE.
0: Affari interni.
1: No, non c'è qua.
0: User ID 1.
1: Yeah.
0: È il primo utente, è fortunato. È stato lì, è appena uscito. Mi faccio l'utente.
1: Ha vinto.
0: Sì, avrà vinto qualcosa sicuramente.
1: Vediamo che dice qua.
0: 13 settembre.
1: Ma questo può fare, fatto solo un progetto interno.
0: Web based groupware software. Sì, sta a vedere che è una cosa che ci serve.
1: Vediamo, Vediamo.
0: Affari interni si chiama.
1: Rating 7 su 10.
0: Vabbè, il rating se li mette lui, perché lui è il sito è suo, quindi se lo va spuffando, se lo va a cambiare.
1: Un cazzo. Aspetta che
0: allora, il font è meno 12. Complimenti a chi ha fatto questa pagina.
1: Ancora, io non lo conosco.
0: Vabbè, lo zoom da qua, guarda. Clicchi lì e ti zoom. Opera un gran bel browser.
1: A me non piace.
0: No? Però è leggero, dai.
1: Sì. Ah, è un sistema di coordinazione online. Vabbè, ci sono dei mail list.
0: Vabbè,
1: me ne fotto.
0: Allora, ce ne fottiamo allegramente e mettiamo un altro brano di musica, un po' di pubblicità. Sì. Sì, no, non mi dà fastidio, figurati. Sì, qui si può fumare. Guarda, questo vale anche per voi. Accendetevi una sigaretta perché è il momento della... Purtroppo dobbiamo mettere la pubblicità, perché come vi dicevo poc'anzi, ci pagano in aria. Ma se vuoi
1: il presidente di Stamiglia
0: l'hanno fatto come avrei capito, noi non abbiamo censura sui microfoni, anzi. No, è il momento delle pubblicità, per cui io adesso non mi ricordo dove me l'ho fermato quelle pubblicità. Ecco questa.
1: Ah, si appoggia, ma sì.
0: Adesso il problema è
1: stato confermato. No, non lo guardo niente, cosa fa? Perché se è buono. Io per capire che un tanto ora, non mi piace perché è troppo mastodontico.
0: Vediamo un po'. Allora va bene, parte lo sponsor con le pubblicità.
2: Senti le voci?
3: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te. Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant. Il clistere dei manager americani. Occupant. Progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com. Se a te piace indossare una divisa, sparare, attendere nel buio, allora contattaci subito. Thanatos Multimedia organizza gite sulle montagne della ex Jugoslavia tutti i fine settimana.
2: Thanatos Multimedia. Fit e divertimento ad un costo contenuto. Infoline 338-610-3585.
0: Va bene, diventa veramente difficile qua aggiustarsi tra le finestre. Abbiamo la pagina di Musa aperto, che Musa è il programma che noi usiamo per streamare, ma questo già lo sapete. È un bel programma scritto da una bella persona e il bello è che funziona solo per Linux.
1: Fate un po' su Mac OS X, per favore.
0: Ah, su Mac OS X è vero, potrebbe andare.
1: Questo lo deve fare.
0: Lo deve fare questo. Fare. Vabbè, ma è complicato fare il port. Vabbè.
1: Non lo so.
0: Torniamo alla nostra analisi del sito di FreshMeat, che sta interessando molto i nostri ascoltatori, che sono arrivati alla meravigliosa cifra di 19 sfigati. 20, perché adesso è entrata pure Killerina. Allora?
1: Allora che?
0: Allora, com'è? Fresh Meat?
1: Lo fai guardare con calma.
0: No, te lo devi guardare, dico, front page, cos'è questa roba?
1: Sto cercando questo evento, Ads Publish.
0: Publish demo. È quello di prima?
1: Sì, però c'è una demo qua, la sto vedendo. Meglio,
0: diciamo che è disgustoso.
1: Vabbè, ma questa è una demo, se poi non lo so.
0: Sì, ma se la demo ti serve a presentare un prodotto e la fai disgustoso, la demo non ti serve a niente, voglio dire.
1: Va bene, non serve a niente. Ma intanto fammela vedere.
0: Vediamo se riusciamo a collegarci telefonicamente con il nostro, con uno dei nostri ospiti.
1: Stai esaurendo.
0: Come?
1: Chi è? No, devo mettere su la suoneria. Fai uno squillo a
0: Jaromir. Sì, a Jaromir. Mo ci faccio lo squillo in Austria.
1: Vabbè, questo è il paio.
0: No, non so manco come si chiama in Austria. Quello è il problema.
1: Ma perché?
0: A parte che non so dov'è e lui non ha telefono cellulare. Però vediamo.
4: No, dai, sta andando. Cioè, registro il dischetto.
0: Vediamo se riusciamo. No, che fai? La ripartiamo. E poi facciamo l'esperimento di loop, una cosa che ormai facciamo continuamente. Sì, hai il Winamp?
4: No, però
0: Media Player? Comunque
1: qualcosa per io.
0: Allora, noi abbiamo fatto lo squillo, però non questo squillo non è andato a buon fine a quanto pare, mentre gli altri ospiti non un tappo di bottiglia.
1: Sì,
0: fatto io.
1: Bravo,
0: grazie.
1: Regista user.
0: C'è una spugna. C'è una spugna. No, c'è proprio la capsula di un microfono. La capsula di un microfono, hai fatto un pochino e passato. Ecco il nostro ospite misterioso che ci chiama. Vediamo se si sente. Oi là.
5: Da Betania. Da Betania.
0: Penso che si senta molto male, da dove chiama?
5: Sì, chiamo da Polonia, in Kamchatka.
0: Sì, mentre qua sta fischiando tutto.
5: Ah, bene. Ma cosa è successo fino adesso?
0: Ma fino adesso abbiamo recensito un sito nuovo che è uscito da poco, che è freshmeat.net.
5: No, non l'ho mai sentito.
0: Sì, e poi niente, poi abbiamo mandato le pubblicità dei nostri sponsor. È ora di parlare finalmente della tanto agognata guerra civile, esatto. Oh, quali sono le novità dalle vostre parti?
5: Dalle nostre parti si respira una bruttissima aria.
0: E quindi?
5: E quindi ci stiamo preparando alla guerra totale.
0: Sì?
5: Niente, faremo sferreremo attacchi indiscriminati a qualsiasi natura.
0: Ma quindi qual è la situazione politica in questo momento nel pianeta?
5: Nel pianeta
0: e non solo sul nostro pianeta.
5: Esatto, tutti i pianeti contemporaneamente si stanno scatenando delle guerre.
0: Ah, noi
5: cosa stavo dicendo?
0: Sì, sì, è che abbiamo un ritorno in cuffia. In realtà la cuffia non l'abbiamo, ma abbiamo un ritorno. Però tu continua, perché in realtà questa discussione deve portare a un progetto, cioè quali sono le contromisure?
5: Niente, praticamente adesso stiamo addestrando le nostre truppe con settimane senza viveri e senza vestiti, stiamo facendo, sto preparando questo esercito.
0: Cerca di parlare più forte perché già hanno cominciato a disturbare le comunicazioni.
5: Maledetti.
0: Già, che sfortuna.
5: Già, e insomma niente, siamo insomma voci confermatissime, ci dicono che praticamente dal prossimo mese saremo in guerra con tutti.
0: Con tutto?
5: Con tutto.
0: Con gli oggetti, con l'invisibile.
5: Sì, con tutto. E anche altro.
0: Come?
5: E anche altro, questo porta al nostro progetto.
0: Che sarebbe?
5: Che sarebbe, niente, noi dobbiamo avere assolutamente un server in Russia, assolutamente.
0: Sì, in effetti per una situazione del genere diventa veramente indispensabile per un server in Russia.
5: È la logica conclusione, questo
0: è logico, certo. Cioè c'è gente che creperà di fame, ci saranno carestie, quindi bisogna avere un server in Russia. Quindi questo è l'appello che tu vuoi lanciare attraverso i microfoni di Radio Cyber. I microfoni, plurale maiestatis, perché il microfono è uno solo.
5: I analcrofoni, sì.
0: Ma quindi cosa migrerebbe su questo provider in Russia? Quali attività?
5: Non possiamo dirlo.
0: Ah, è un'informazione che non è possibile sapere.
5: È ancora coperto dal segreto di Stato. Tra 5 minuti scopriremo il segreto di Stato e capiremo.
0: Perché 5 minuti?
5: Perché scade il segreto di Stato.
0: Ah, quindi
5: queste sono cose tutte già decise, mi dispiace.
0: Capisco.
5: Non possiamo far niente contro.
0: Ma abbiamo già hai provato a vedere, avete provato con la vostra organizzazione?
5: Certo, sì, abbiamo
0: a capire se c'è qualcosa, qualche alternativa.
5: Certo, abbiamo visto che appunto in Kamchatka, dove mi trovo adesso, ci sono
0: Ma il principato di Sealand?
5: Sealand costa troppo, è una cagata e lo affonderanno sicuramente appena succederà.
0: Ah, sarà...
5: Molti altri provider russi hanno CED messi molto meglio. Io mi sento in cuffia, non mi piace questa cosa e mi fa parlare poco.
0: Ho capito.
5: Dovresti allontanarti dal computer. Però non potresti far sentire più.
0: Sì, ma perché proprio la Russia poi? Cioè, perché non, che ne so, l'Islanda?
5: Perché in realtà noi siamo alleati dell'America.
0: Come?
5: Noi siamo alleati dell'America.
0: Sì, in teoria sì.
5: Esatto, quindi la Russia no. Io non voglio combattere gli americani.
6: Noi piace così.
5: E quindi voglio avere il mio server là dove fare.
0: Ah, ho capito. Che cifre si prevedono di spendere per questa operazione in Russia?
5: Pochissimo, perché più siamo meglio è.
0: Come?
5: Più siamo meglio è.
0: Ho capito, ma chi lo pulisce il water?
5: E poi lo pulisco io.
0: Va bene.
5: E niente, lì come sta andando?
0: Ma qui va bene, siamo assolutamente senza attrezzatura, stiamo facendo questa trasmissione in un modo indecoroso.
5: È già arrivata la guerra da voi?
0: La guerra no, la stiamo aspettando, vabbè, diciamo, con divertimento.
5: Ah, beh, perfetto. Beh, mi fa piacere che siete ancora vivi.
0: Sì, ma... siamo ancora vivi, lì sono nel Kamchatka, che tempo
5: no,
0: fa?
5: Siamo tutti morti dal freddo.
0: Ah, c'è freddo, eh? Sì, i territori del nord-ovest li avete già presi o dovete ancora tirare i dadi?
5: Ora, a questo giro pensavo di cambiare delle carte per avere dei carri armatini.
0: Ho capito.
5: Però poi si vedrà. C'è ancora qualcuno che tiene la Yakuza, quindi non riusciamo.
0: Ho capito, va bene. Bene, ora, noi ti auguriamo di passare felicemente il tuo tempo nel bunker. E allora a presto, sperando che questo server
5: la registrazione di questa trasmissione.
6: Spero.
0: Ecco, mentre parlo ho appena trovato un OMPA server in Russia. OOP.rosweb.ru.
5: Dux.ru.
0: Come?
5: www.dux.ru.
0: Non è possibile. www.dux.ru.
5: Io ho mandato una mail perché mi sembrava che il ping fosse buono verso dux.ru.
0: Beh, sì.
5: Domani spera, o stanotte mi risponderà.
0: Beh, speriamo di avere presto una, come dire, una notizie, o possiamo mandarti a quel paese?
5: È morto il Papa. No, vabbè.
0: Come?
5: È morto il Papa.
0: Beh, sì, però ancora funziona. Parla, cammina.
5: Sì, sì.
0: Fa le cose.
5: Minchia, si scarica le batterie. Però un problema.
0: Io ho difficoltà a sentirti perché qua parlano tutti.
5: Ah, ok. Parla del satellite.
0: Eh? No, del satellite devi parlare tu. Lo sai che io non posso parlare di queste cose.
5: Ah, faremo uno speciale. Dai.
0: Come?
5: La cosa migliore è fare uno speciale su questo.
0: Fare uno?
5: Uno speciale.
0: Sì, in effetti sì. Allora rimandiamo a una delle prossime puntate di Radio Cybernet. Per favore, silenzio.
5: Ecco, bravo. Sapi.
0: È che non ho la cuffia, questo è il problema. Non siamo assolutamente senza attrezzature. Qui, sai, c'è la guerra fra poco, perché arriva prima da noi.
5: Chi è il presidente lì?
0: Come?
5: Fai vedere chi è il presidente.
0: Sì, mi devo abbassare i pantaloni? Non è il caso.
5: Non è il caso. Va bene.
0: Niente, va bene.
5: Sono tutti lì, continuate la trasmissione, mi raccomando. E niente, se qualcuno scopre un provider in Russia, ci fa pagare poco per una macchina.
0: Ok.
5: Lo faccio sapere a Radio Cybernet.
0: Va bene, noi rinunciamo quindi questo appello.
5: Esatto. Grazie di mille. Arrivederci.
0: Arrivederci e buonanotte.
5: Ma è meglio non saperlo.
0: Meglio sì, meglio stare zitti e guardare il muro.
5: Esatto. Che bello il muro.
0: Eh già, sì, il muro è una bella cosa. Noi adesso manderemo uno stacco musicale. Arrivederci.
5: Bene, ciao.
0: Ciao.

0: Buonasera a tutti.
1: Oh, presentati perché sì, ti attendevamo.
0: Siamo appena arrivati, Angelos e io che sono Gruva.
2: Ciao.
0: Il pezzo che avete ascoltato era dei Blonde Redhead ed era precisamente Melody of Certain Tree. Scusate per la pronuncia. Abbiamo appena finito.
1: Se ne
0: fottono, sì.
1: Così è giusto.
0: So che il canale Morte del Primogenito ci sta ascoltando.
1: Oddio, non tutti.
0: Non tutti. Qualcuno penso di sì. E niente, questo
1: chi sono questi qua allora?
0: Questi erano i Blonde Redhead, sono un gruppo di New York, sono due fratelli gemelli italiani.
2: Una gran pezzo di gnocca.
0: E una gran bella ragazza, Casu si chiama.
1: Sì,
0: gran pezzo di gnocca penso che si può dire. Sì. Di chi?
2: Che dei puristi della lingua italiana.
0: E comunque sono due fratelli gemelli italiani che a 13 anni se ne sono andati a New York e hanno formato questo gruppo da penso 10 anni a questa parte, con questa gran pezzo di gnocca che suona il basso. Sono venuti più spesso a Catania, noi siamo a Catania per chi magari si è appena connesso e ci sta ascoltando. Vabbè, vi faccio salutare Angelos.
3: Ciao ragazzi, sono Angelos. Sì, certo, conosciamo Chiellerina.
1: Tanti saluti.
3: Ciao Chiellerina, se ci sta ascoltando. Sì, certo. Io sono Angelos, siamo qui di Catania. Questi dovrebbero essere i suoni del fegato del mondo. I nostri fegati mica stanno tanto bene, quindi non vi aspettate di ascoltare cose buone né da parte nostra né da parte della musica che passeremo.
1: Sì, dovrebbe iniziare questa cosa chiamata epatica fra un po'.
3: Epatica, appunto, suoni dal fegato del mondo.
1: Dal filo.
3: Di solito i suoni vengono, quelli che li vogliono far passare vengono dal cuore, noi li mandiamo dal fegato. E dicevamo i nostri fegati non stanno bene,
1: ma
3: spero. Ah, ma se Angelos si scrive, Angelos si scrive con l'H davanti. Per capisco che
1: no,
3: il
1: gruppo è
3: preziosi. Vabbè ragazzi, attendiamo ancora un altro elemento col fegato malato e poi ci sentiamo dopo. Che gli facciamo ascoltare?
1: Ma vogliamo. No, c'è la pubblicità, c'è lo sponsor.
3: Esiste la
1: pubblicità?
3: No!
1: Come no? Scusa, ci pagano, che siamo pazzi? Non esiste.
2: È la regola numero uno, voglio mandare in onda.
1: No, dammi. Ah, vero, quello è. Sì, sì, è assolutamente la regola numero uno, è la pubblicità.
2: Chi è lo sponsor?
1: Gli sponsor sono tanti, tra l'Istituto di Obbedienza Animale e altri ancora, adesso quando si degna sua signoria il lettore di CD, di leggere il CD.
4: Ma tu stai registrando tutto, non è
1: sempre... Io purtroppo sto registrando tutto. Va bene.
2: Purtroppo per chi?
1: Per tutti.
5: Più potenti, diventare più potenti, diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale. Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di Obbedienza Animale. Con te, dentro di te. I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te. Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.
1: Va bene, siamo tornati live in diretta. A proposito di pubblicità, c'è Gruva che vorrebbe raccontarci una storiella.
0: Allora, dal sito www.girodivite.it, dove potete apprendere di questi articoli, così come ho letto io, a Catania, da qualche mese a questa parte, va di gran moda una pubblicità che non si paga. La prima è stata la Nike, che verso giugno, quando a Catania era in

0: Il responsabile ha risposto che praticamente il logo stava girando e che quindi loro non ne sapevano niente. Tutte balle, ovviamente, era una pubblicità fatta apposta, ovviamente non pagando e sporcando totalmente i muri di Catania, ma altri sono stati raffigurati a Roma, a Milano e a Napoli. Qualche settimana fa, invece, Calvin Klein ha adottato lo stesso metodo, non con graffiti, non con spray, ma attraverso degli stemmi che pubblicizzavano il nuovo profumo, ovvero Crave. Informazioni ne trovate sul sito www.crave.calvinklein.com. La cosa che è stata proprio scandalosa è che hanno invece messo dei manifesti a pagamento. Cosa c'è, Rido?
1: Io sono d'accordo con Killerino. Hanno scritto che la notizia è vecchia. Per noi che la sappiamo.
0: La notizia è vecchia per voi che la sapete, ma comunque questa è della Calvin Klein di qualche settimana. E sempre a Catania troverete anche le scritte Rinoceronti, che sono di una radio che si chiama Radio Italia Network. Se la notizia era vecchia, però è comunque... non è vecchia, è vecchia quella della Nike, perché quella della Calvin Klein è di qualche settimana, quindi che nessuno rompa i coglioni. Killerina, ovviamente, se ci sta ascoltando, Killerina, insomma, si deve fare un po' i cazzi suoi. Va bene, questa era la nostra testimonianza. Ovviamente le mando un bacio e si scherza.
2: Io invece non scherzo e dico crepate. E cosa dovevi aggiungere tu?
3: No, niente.
2: Ah no, io invece qua c'è l'Onstar che ci ha segnalato un link. Ci sembra di capire che il progetto SETI at Home abbia dei problemi.
3: Il progetto cosa?
2: SETI at Home.
4: Ciao.
2: Ciao. Saluti e baci. Vabbè, qui ci salutiamo molto allegramente. È bello salutare le persone quando se ne vanno.
4: In breve, il progetto SETI at Home è la ricerca degli alieni condotta da casa.
2: Quindi se avete degli alieni in casa, in un certo senso, pare che abbiano dei problemi a trovare fondi. Sì, dice, il nostro fondamento si sta asciugando, dice qua. E siamo veramente incerti in circa il futuro del SETI at Home 1 e 2. Interessante.
3: Io non vorrei spaventarvi, ma credo che Maurizio Costanzo Show abbia mandato qualcosa sul serio, su questa cosa di ricerca degli alieni da casa. Non so esattamente.
2: Può darsi che ne abbiano parlato.
3: Questo? No, ma non so come, credo che abbia copiato in un qualche modo Maurizio Costanzo alla Buona Domenica qualcosa di...
2: Va bene, comunque 4 ore fa gli Stati Uniti hanno colpito una unità di comando in Iraq. Le forze britanniche e statunitensi, ma qui dicono che la guerra deve iniziare, ma sono settimane che questi bombardano.
0: A questo punto io dico, ma perché quando è finita la guerra in Iraq? Scusate, è da 11 anni che stanno bombardando l'Iraq.
4: A Burdello finiva,
0: ci credo sì.
4: Palotron ride,
0: comunque no, questo concetto della guerra che deve iniziare, ma la guerra veramente non è finita, quindi insomma siamo sempre in guerra.
2: Questa è un'altra pagina.
3: Ah, un'altra.
2: Io direi di mandare un pezzo di musica.
4: Vai.
2: Nella attesa di...
4: Vediamo dopo.
2: Che tanto cosa? Vanno. Sempre gli stessi? No. Abbiamo altra musica per voi. Noi poi...
3: No, la diciamo dopo.
2: No, i francesi no.
4: No, i francesi sì.
2: Ma è violento?
4: Sì.
2: Perché
4: no,
2: qui vogliono cose violente.
3: Dipende.
2: L'ultra violence, il martello di morte.
4: La numero 2.
2: Mi dicono di mettere la numero 2.
4: Aspetta che la presento come DJ Seri.
0: Una canzone

0: Ora ci siamo.
1: Vabbè, il pezzo non è piaciuto molto, ma poco mi interessa. Comunque, perlomeno qui in studio. Loro erano i Luisa. Il disco fa, il titolo è? Non lo so, non ve lo dico perché in francese non riesco a pronunciarlo. Nel frattempo è arrivato anche l'ultimo componente, Gnegno, o Gnegne, non lo so, ve lo passo, vi saluta lui.
2: Gnegno.
1: Ecco, questo era Gnegno, meglio che se l'amico scemo qui, insomma, noi vogliamo bene a tutti.
3: Gli altri sono rincoglioniti, capito, per questo. Lui è l'amico scemo, gli altri siamo tutti rincoglioniti, quindi... compreso il grande caso.
1: Comunque, noi siamo sempre qui in studio. Volevamo ricordare che per insulti e altre cose, qual era l'indirizzo attivo?
0: radiocybernet@freaknet.org.
1: Personalmente, chi mi vuole insultare è gruva@freaknet.org, angelos@freaknet.org. E Gnegno no, non ce l'ha Gnegno l'indirizzo. Ma Gnegno... No, niente al freaknet.org.
0: Che non esiste, però verrà creata subitaneamente.
1: Per chi non lo sapeva, noi al momento siamo negli studios del Freaknet Media
0: Lab.
1: Ho volato il microfono, niente, ho scippato il microfono perché...
0: Niente, infatti sono angusti.
1: Siamo negli studi del Freaknet... Oh, squilla il cellulare, qualcuno che protesta sicuramente. Siamo a Catania.
0: Seguite voi.
1: Proseguiamo noi, così. Gnegno, se ti siedi per favore qua davanti, così prosegui. No, perché non riusciamo a utilizzare il computer di asbesto, non so come funziona, dobbiamo parlare fin quando non ritorna lui. Aspetta che vi passo Gnegno che vi legge qualche cosa, perché lui non è capace di pensare e riesce solamente a leggere. Vabbè, parte ufficialmente epatica, notizie dal fegato del mondo.
4: Buonasera a tutti gli ascoltatori, sono Gnegno, non riesco a pensare, ma come me non riescono a pensare forse anche altri, però c'è qualcuno che riesce a scrivere, per esempio un sito neozelandese www.staff.co.nz scrive della percentuale di giovani della tribù, dell'etnia Maori, che presso i quali si realizza ogni anno, se realizzare il termine adatto, un numero di suicidi pari al 25% della popolazione sotto i 19 anni. Quanto dice il direttore dell'associazione NAMI, un'associazione americana che è presente anche in neozelandese, queste alte percentuali, circa il 90% di coloro che commettono il suicidio, lo commettono perché hanno delle malattie mentali come la depressione oppure assumono delle sostanze tossiche.
1: Oh, questo era Gnegno, ovviamente l'altro che non sapeva pensare sono io, ovvero Gruva, e quindi vi leggo da un mensile abbastanza interessante che si chiama Tribù Astratte, che esce ogni mese in versione cartaceo, ed ha anche un sito che è www.tribuastratte.it. Vi leggo solamente un minuto un articolo di Frei Betto che dà dei consigli per i militanti della sinistra. Dice di comprendere la differenza tra militante e militonto. Il militonto è colui che vuole stare dappertutto, partecipare ad ogni evento e movimento, essere presente su tutti i fronti. Il suo linguaggio è pieno di luoghi comuni e gli effetti della sua azione sono superficiali. Il militante approfondisce i suoi legami con il popolo, studia, riflette e medita, si specializza in qualche tipo o area di attività, valorizza i legami organici e i progetti comunitari. Dicono di essere breve, quindi passo la para a Angelos.
3: La para a Angelo. Angelos invece voleva così un breve appunto velocissimo sui giovani Maori che si suicidano, un appunto romantico. Gli regalerei questo pezzo di panorama che abbiamo qui noi, da dove trasmettiamo, che c'è un cupolone eccezionale illuminato.
4: Grazie ad Angelos, che è sempre più romantico della compagnia. Continuiamo con l'associazione NAMI, associazione americana, anzi per essere esatti statunitense, ramificata nel mondo. NAMI sta per National qualcosa dove c'entra il National, perché stiamo parlando degli Stati Uniti, Abuse Mental Institute, qualcosa del genere. Il direttore Bob Carroll, leggiamo sul sito stesso della NAMI, che è www.nami.org, ha ringraziato il presidente Bush un paio di giorni fa per i suoi continui sforzi nell'affrontare il problema della malattia mentale. Il problema nostro, il presidente Bush ha risposto al direttore Bob Carroll, ha risposto: continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora. Questo forse ha relegato Megan Carolla, però non ha fatto molto piacere agli altri.
0: Dobbiamo mandare un pezzo di musica?
5: No, no, calma, calma con la musica.
4: Si può parlare, scusate, ma la prima trasmissione ci sono problemi tecnici, tecnico-mentali più che altro. Vediamo poi in sostanza in che cosa consisteva questo aiuto che l'amministrazione Bush dà ai malati mentali. Consiste nella somministrazione periodica, settimanale, di droghe, quelle che in inglese vengono chiamate drugs, che da noi chiamiamo antidepressivi, ovvero medicinali psichiatrici, roba devastante che un comitato di scienziati inglesi ha accertato provocano depressione, calvizie, obesità e tendenza al suicidio. Stiamo parlando dei medicinali che curano la depressione. Ed è così, sono così utili che anche il governo Blair ha deciso di cominciare a prevenire la malattia mentale sulle persone vulnerabili, adattando queste medicine ai loro bisogni. Parte uno stacco musicale?
0: Non lo so,
4: stacco musicale di passo.
0: Il tecnico audio che ha smesso non c'è.
5: Non seguirlo.
0: Angelo,
5: qua lo devi tenere.
0: Va bene, ma qua i problemi tecnici diventano anche mentali. È sempre una lettura veloce. Questa però è tratta da Pappagalli Verdi, che è un libro di Gino Strada. Velocemente prendo un brano a pagina 35. All'uscita dalla sala operatoria, Mubarak mi mostra un frammento di plastica verde scuro, bruciacchiato dall'esplosione. Guarda, questo è un pezzo di mina giocattolo, l'hanno raccolto sul luogo dell'esplosione. I nostri vecchi le chiamano pappagalli verdi. Sono delle splendide mine che vengono buttate e esplodono dopo un po' che vengono toccate con delle variazioni di pressioni. Queste mine causano giornalmente la menomazione degli arti, degli occhi e della vista. Il libro è molto interessante, vi leggerò dei vari spezzoni durante tutta la puntata. E adesso vediamo Angelo se ha qualche cosa romantica da dirci.
3: No, la mia è poco romantica, però mi riallaccio a questo di cui parlava Gruva. L'altro giorno ho visto una vignetta di Vauro durante il suo viaggio in Afghanistan con i bambini. La vignetta è d'attualità, visto il successo del Pinocchio di Benigni di questo periodo. C'era questo, c'è uno che racconta una favola a un bambino con tutte e due le gambe di legno perché è saltato su una mina, e lui dice: c'era una volta Pinocchio, un bambino fatto tutto di legno. Il bambino gli risponde: ah, perché è saltato su una mina pure lui?
4: È difficile continuare a parlare dopo le barzellette di... Non era una barzelletta.
5: È la vignetta di Mauro,
4: scusa,
5: è veramente terribile.
4: È veramente terribile, come è veramente terribile quello che sta succedendo in Sudafrica, che è una cosa che non succede solo in Sudafrica, ma anche in tante altre parti del mondo, come in Brasile, come in Sicilia. Ovvero... succede che il 17 ottobre, cioè dopo domani se non sbaglio, venerdì, no, tre giorni, venerdì è la giornata mondiale contro la Coca-Cola, ma non perché la Coca-Cola faccia schifo, perché le bollicine non sono più quelle di una volta, ma perché la Coca-Cola in Sudafrica non paga ai suoi lavoratori le spese mediche per le cure contro l'AIDS, di cui a quanto pare 10.000 dei suoi dipendenti sono affetti.
5: Ma a me che cosa me ne succede?
4: A la te Coca-Cola, che sei un bevitore di Coca-Cola, dovrebbe...
5: È favolosa la Coca-Cola, è una bevanda meravigliosa.
4: La Coca-Cola,
5: e
4: dice...
5: chi ci assicura che la Coca-Cola in Sudafrica non paga le spese? Chi l'ha detto? Ma chi?
4: Lo dice...
5: E in diretta berrò come John Cage che appoggia il microfono sulla gola bevendo succo di carota e dice: questa è un'opera d'arte.
3: Ragazzi,
0: ora io dico: come possiamo andare avanti noi quando noi diamo delle informazioni contro la Coca-Cola e qui il padrone di questo posto, ovvero Asbesto, consuma Coca-Cola?
1: una comunicazione off topic. A Killerina chiedo di non insultarmi più, io non posso rispondere in lista perché non posso, nel canale perché non posso scrivere, insomma. Ora noi vorremmo mettere uno stacchetto musicale, ma spesso si protesta.
6: Devo mettere il stacchetto musicale. Ragazzi, io solo una cosa devo dirvi: Gnegno non sarà da pensare, non saprà fare niente, però tipo traduce direttamente dall'inglese quello che voi ascoltate, non è scritto in italiano, è scritto in inglese, lui lo legge direttamente da lì.
1: E siccome noi siamo a Catania e quindi naturalmente siamo degli stupidi, per noi insomma la faccenda è molto importante. Ora nel frattempo qui stanno discutendo se mettere oppure no questo stacchetto. Ma questo stacchetto lo dobbiamo mettere, sì oppure no? La pubblicità, certo che è la pubblicità. Comunque tutto quello che avete sentito faceva parte di Epatica, ovvero il nostro TG News del male necessario. Che non è ancora finito, siamo qui. Ah, ecco, bisogna dire che questo è tutto improvvisato, è la prima puntata. Speriamo tramite i vostri insulti, i vostri giudizi, le vostre idee di poter migliorare la faccenda. Speriamo soprattutto che la prossima volta di essere in meno qui, così da poter insomma lavorare con più tranquillità. Parte la pubblicità,
0: Sì, la pubblicità, perché i nostri sponsor pagano e chi rompe paga, i cocci alla fine sono tutti nostri e per questo purtroppo non c'è soluzione di continuità. Perché ci abbiamo provato con dei cateteri, ma non siamo riusciti nell'intento. Cazzo, switch, addio porco.
7: Se non sapete come fare, chiamatemi. Io so come fare. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Tu non sei normale. Tu non sei come me. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato. Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
1: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.
2: Okay. Siamo ritornati in studio, qui accanto a me vi descrivo un po' la situazione. Il Midlab non è mai stato così pieno nella sua nuova sede, c'è un inferno di gente, Gruva accanto a me legge libri senza alcun senso, ci sono anche molti spettatori qua che leggono libri senza senso, ma questo non te lo dovevi portare? Ah.
3: No.
4: Oh, te l'ho dimenticato.
2: Va bene, c'è un attimo di, come dire, di perdizione qui, di stallo, di stallattico. Quindi, ecco, vabbè, c'è Gruva, arrivederci.
5: Di nuovo epatica. Monio Vadia sul libro di...
2: No, l'ebreo di merda.
5: È un ebreo, ma non è di merda. Su Papagalli Verdi di Gino Strada scrive: i tempi della palingenesi rivoluzionaria assoluta e totalizzanti sono finiti, ma ci sono luoghi di rivoluzione nei posti più impensati. Uno di questi luoghi è sicuramente il bisturi di Gino Strada. E tramite emergersi... Vabbè, ma a noi non ne frega niente del parere di Asbest, no, quello che voglio lanciare io è l'appello che ha lanciato Gino Strada, ovvero uno straccio di pace. Ovvero mettiamo un pezzo di Aragone, di Astrid, e così andiamo in giro senza urlare, ma solamente facendo capire di essere contro questa guerra che, ripeto, come ho detto prima, non sta per iniziare, ma è la guerra che continua.
2: In diretta. Attenzione, una rissa! Fate rissa!
6: Non era una rissa quella.
7: Era un gesto di...
2: Noi dobbiamo soddisfare le richieste dei nostri ascoltatori. Comunque chiedo scusa a Gruva per questa interruzione. Niente, non c'è niente che prendere.
8: Quello di Gino Strada è interessante.
2: Sì, sì, come la Coca-Cola che ti bevi tu a fiumi. E lo straccio bisogna metterselo dove uno se, dove spera il cuore, come si dice dalle nostre parti, un ne deve ne meglio, insomma.
6: Anche la carta igienica è un pezzo di straccio
2: bianco. Ecco, anche la carta igienica è un pezzo di straccio bianco, quindi alla fine sì, sì, lo straccio bianco, Ghillerina, e comunque va messo negli zaini, dove in testa, per chi ha pochi capelli, insomma, lo può utilizzare da bandana, vedete voi, però no, non lo so a chi è riferito, non diamo noi coordinate spaziali.
6: Bianco totale.
2: Sì, Gnegno va sempre vestito di bianco. Devo allontanare il microfono, ma qui la faccenda è così.
8: Ma così sì, è sensibile, sente anche lei, sente tutti.
6: Ah, interessante.
2: Ah, nei nostri studi c'è anche Globe di Indie Media Sicilia.
8: Oh,
2: è giusto.
8: Un applauso!
2: È l'unica presenza femminile.
6: Globe ha detto la cosa più intelligente della serata, soprattutto.
8: Ecco cos'era questa strana luce.
2: Cosa ha detto? La cosa più intelligente. Aspetta, glielo facciamo dire.
6: È la cosa più intelligente della serata.
9: Mio ama le api.
8: Chi è?
6: E conseguentemente, no, non è finita. E conseguentemente?
9: Le api odiano il nero.
8: E quindi?
6: Tirate le vostre conclusioni.
2: Ragazzi, cos'era il 118 per l'ospedale? Ovviamente Gruva è a favore della riapertura delle case per i matti, no? Chiazze chiuse anche, mi sembra normale. E per i ricoveri coatti, dice Gru, giustamente.
10: Siamo in tema di ricovero coatto, vorrei darvi... Coatto com'era?
11: Coatto, ma de che?
10: Qualcuno si è coattato, vorrei darvi il...
8: Killed the French ambassador?
10: Vorrei darvi il numero di telefono dell'ambasciatore Jean-David Levy.
8: Ma chi interessa veramente
10: a noi? Voi dite perché il numero dell'ambasciatore? Per andare ai suoi ricevimenti, forse, per tuffarsi nelle sue piscine, magari per finire nelle sue jacuzzi in compagnia della sua moglie, potrebbe darsi. Ma in realtà l'ambasciatore Jean-David Leville è l'ambasciatore francese all'ONU e delegato al Consiglio di Sicurezza. Quindi sarà uno di coloro che dovranno dare il voto definitivo sulla guerra tra un mese, tra una settimana, tra due mesi. Questo il numero, se volete il numero di telefono dell'ambasciatore Jean-David Leville, ve lo do subito ed è 212 212-308-5700. Ripeto, 212-308-5700.
8: Ovviamente il numero è negli Stati Uniti.
10: Il numero è negli Stati Uniti, quindi fate quello. Volete anche il numero di fax? Io direi, è inutile scrivergli, telefonargli e dirgli sa, moriranno tanti bambini, perché l'ambasciatore John David Levy se ne sta fottendo dei bambini iracheni che moriranno. Ditegli che sequestrerete un banco di ostriche e vedrete che lui si muoverà subito.
8: Io non ho capito una sola parola di questa cosa e il perché soprattutto di questo appello. Cioè, perché fare questo? Perché? Che cosa ci ha fatto questo disgraziato? Dove ce l'hai rotti con io? Su quale argomento?
10: Ce l'hai rotti sull'argomento che, allora, come diceva qualcuno prima sotto, che noi vogliamo fare un discorso egoista, noi siciliani, noi per essere un altro di questa piccola fetta del mondo, abbiamo una base degli americani a 10 chilometri e ci scoccia proprio che partano gli aerei, che arrivino gli aerei con le bombe sopra. Per cui, se voi telefonate al 212-421-6889, ripeto 212-421-6889, dite a Jean-David Levitt, ambasciatore della Francia, di non rompere i coglioni, di buttarsi le bombe nella sua piscina.
8: È molto interessante questa cosa, ma Grua vuole aggiungere qualcosa.
3: Sì, a parte il fastidio che ci può dare sentire gli aerei passare, è bene che si sappia, per chi non lo sa, che a Sigonella ci sta l'atomica.
8: Questa è una voce più che altro.
3: È un'illa voce, ma
8: io sono scettico su queste cose, poi amo il nucleare.
3: È una voce comunque molto insistente. Le voci ne dicono tante di cose. No, comunque l'atomica molto probabilmente ci sta. Quindi se scappa una guerra, ragazzi, registrate questa puntata. Noi del Freaknet Media, chi è del Freaknet e chi non lo è, comunque non penso che ci sarà più, perché Sigonella sta a 20 km da dove stiamo trasmettendo.
8: Beh, io abito a Palazzolo, quindi arrivederci.
10: Perfetto. Volete un corso di russo? Vi interesserebbe parlare la lingua dell'est più di moda in questo periodo?
8: Sì, questo si collega alla telefonata del nostro ospite che abbiamo mandato ad inizio trasmissione.
10: Volete attraccare con una bella russa in fondo l'estate prossima a Rimini? Chiamate al 212-861-4900, ripeto 212-861-4900, parlate con l'ambasciatore russo alla Federazione delle Nazioni Unite, grazie Asbesto, colui che deciderà sul voto per la prossima guerra in Iraq o meno. Ripeto, 212-861-4900, e parlerete in russo quanto più vi piace, quanto più vi pare.
8: Stiamo dando i numeri alla fine.
10: Non amo computerovice.
11: Ragazzi, attenzione, atto sacrilego all'interno del Freaknet. Attenzione, Hotmail.
8: Dio mio.
11: Sto in diretta con Hotmail.
8: Stanno leggendo la posta con Hotmail.
11: Qua dentro.
8: Scusami. No, deve partire la pubblicità, mi dispiace, con lo sponsor. Non ci sono cazzi, lo sponsor. Certo che se questa cosa avesse una porco dio di tracklist, puttana di Eva. Allora, questo che cazzo è? Track Editor, Preferences, Quit. Vediamo se è questo. Track Editor. Se vado qua. Ah, ecco, quindi funziona così. Sì, no, basta con i numeri, basta. Qua dicono che rotti i coglioni con i numeri, hanno scritto sul canale.
11: Chiamate
8: no, prima la pubblicità. Purtroppo
12: il nemico ha attaccato il nostro paese, truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
13: Era soltanto un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile, per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.

0: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'IVE. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di obbedienza animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
1: Affrettati, le scorte sono limitate.
0: Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale. Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di Obbedienza Animale, posta giusta.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Tu puoi.

0: sono uno sopra l'altro.
1: Va bene, qua siamo tornati finalmente in diretta con Radio Cybernet e si sta finendo a mangiare pizza. Ma com'è questa pizza? Ma c'è carne umana o animale? Oddio, mi portano delle cose da leggere. Mi raccomando, sii breve.
2: Pizza ed Eros, ci sono due ottimi amici.
3: Poi sentire una
2: pizza. No, la pizza.
0: Ma perché non leggi un po' questo blog?
2: Eh? Vi leggo qualcosa da un poeta siciliano, in siciliano ovviamente. Tu sei lo massimo culo perfetto, ognao c'è neo suo culo imperfetto. Di luttinismo tu fai la prova, tra lito circoli cu cerca trova. Aluto celebri culo fai con la facci d'Elena, di culo greco. Na fedde laucia forma una luna, unni di Priapo c'è la coruna. Stu culo sferico spaccato e tunno, è similissimo a mappamunno, pare una cubola fatta all'uturno, chi fa qui nozze di notte e giorno, di mele e zucchero certo impastato, idolo simbolo di lucriato, la peddi morbida alle carni frisca, e di la buzzera facci disca.
0: Corri troppo, devi andare più piano, devi metterci più sentimenti.
2: Su in guardandolo, mi sprona e sboglio, metti in orgasmo magari un scoglio. È specie usterico che abbraccia ed ardi di ciù modi chiari minchi testardi.
4: Ragazzi, nato in Sicilia, guardate che accento che ha.
5: La tristezza di questa poesia non ha limite. In compenso noi ritorniamo, almeno ritorno io che sono gruva, a fare dei saluti come si fa nelle radio e nelle televisioni. Sto saltando con la mano
3: perché Gruva è triste dopo la poesia sul culo.
5: Non lo so, non l'ho neanche ascoltata, guarda, è una tristezza infinita la poesia sul culo. Comunque vabbè, saluto tutti i ragazzi che avevo invitato ad ascoltare e ovviamente no, Gnegno, con la tua, e ovviamente dovranno scrivere un'email a gruva@twitter.org se è vero che stanno ascoltando, insomma, vediamo, confrontiamo sta cosa. Se nessuno di questi ragazzi che ho invitato ad ascoltare non scriverà, quell'indirizzo verrà picchiato. Vabbè, uno dei siti più belli che fa satira in Italia sono due. Uno è trascendentale.org, Gnegno stai zitto, e l'altro è people.it. La pizza della mamma di Angelo sia abbastanza buona.
4: Abbastanza.
5: Gnegno si è allontanato perché ora è indaffarato a correggere quello che è, diciamo noi. Sì, è finita, Asbesso. Boh, ripasso il microfono ad Asbesso che ha la bocca totalmente piena.
2: Dunque.
1: L'intenzione era quella di tentare una rassegna stampa anale relativa a quelli che abbiamo definito i paesi sfigati. Però purtroppo siamo stati pure noi sfigati nel trovare le pagine relative a questi paesi, poiché ci hanno chiesto per esempio delle news dall'Estonia, ma purtroppo non c'erano. C'erano siti estoni con le pagine in inglese. Quindi noi continuiamo la nostra ricerca da questo punto di vista, perché solo che il nostro sito con le informazioni non sta rispondendo. Non sappiamo perché, ma a voi funziona la rete?
3: Sì.
1: No, solo a me non funziona la rete. Pardon.
4: Un uomo, una bestia.
1: Oh, stiamo volando. Allora, dunque. Leggi sconto, attentato di Bali, la caccia ai tartufi si sposta su internet.
4: No.
1: Una cosa interessante che ho notato ieri, guardando il telegiornale di Italia 1, non so se qualcuno di voi ogni tanto guarda questi telegiornali, dovreste farlo, perché
3: io sì, quando mi stanco della pubblicità.
1: Bisogna guardare i telegiornali altri. Non hanno minimamente fatto neanche un articolo sulla politica, niente. Hanno parlato tutto il tempo di omicidi e di sport.
3: La
1: povaffanculitica. niente, proprio niente, zero sulla legge che stanno approvando, niente, non hanno parlato di nulla.
3: Tu vedi telegiornali locali ogni tanto?
1: Beh. Io a volte sì, ce n'è uno a Lentini che è spettacolare, c'è un tizio che fa tutto lui, che se fa lui il report, fa lui lo speaker da studio, il camera, si inquadra da solo così, è spettacolare.
5: Lo conosciamo abbastanza bene.
1: Ah, lo conoscete?
5: Abbiamo amici che stanno a Lentini, allora dovrebbe essere videotriangolo. No, o antenna 1, antenna 1,
1: è una persona che parla con una notevole proprietà di linguaggio, ma ha un accento spettacolare.
5: Com'è?
3: Forse il telepriangolo
1: ha un accento spettacolare questo qua.
6: Antenna 1 Lentini, quello dove trasmettono la ruota libera, anche il carnevale di Adrano del 1924, qualcosa del genere.
1: I gospel? No,
7: la chiesa, sì, la cantante tossiva tutto il tempo, però.
1: Ah, quindi i crospel.
3: Comunque, se sentite i giornali locali è bellissimo, perché come seconda notizia, dando che è aumentato il consumo di Viagra in Sicilia, è la regione che consuma più Viagra in tutta Italia.
1: Ma pare che adesso abbiano trovato un farmaco generico che viene dai paesi dell'est che contiene lo stesso principio attivo del Viagra, quindi tutti si stanno buttando.
3: Nessuno se n'era mai accorto.
6: Noi siamo per il peperoncino rosso piuttosto del Viagra. Cioè, ma usato come?
1: Beh, qui vorremmo chiedere ai lettori di scriverci e di spiegarci il loro uso del peperoncino rosso, affinché anche noi possiamo goderne.
3: Nella posta sta arrivando qualche
1: insulto? No, me ne sto potendo un cazzo nella posta degli utenti, in realtà, no? Io vi dico scrivete, ma noi non è che in realtà andiamo a controllare.
6: Ma voi scrivete?
1: Mentre il sito www.internazionale.it è morto, non risponde più, non dà più segni di vita da quando noi abbiamo fatto la rassegna stampa. Questa è una cosa molto bella.
3: Facciamo uno spot pubblicitario, ma...
1: Sì, ma in realtà non sta funzionando una mazza. Sinceramente non so. No, è il browser che qua non fa un cazzo.
5: No, vabbè, la pubblicità era www.erroneo.org, in cui c'è una bella vignetta che dice: lasciami una legge così urgente che non ho il tempo di mostrarvi il motivo. Comunque cliccateci su erroneo.org, ci sono tante belle cose. Sì, pubblicità, insomma. Potreste, per esempio, non lo so, non ci sono notizie tanto interessanti, comunque cliccateci, insomma.
6: La par condicio adesso, tipo per scambio di favori.
3: Che cade su. Chi conosce questi qua, no?
6: Ah? Dubbi?
3: Cosa devo fare?
6: No. Devo la par condicio, perché
5: devo cliccare. Per la par condicio, vabbè, vi dico anche di cliccare su un altro interessante sito catanese di alcuni amici, si chiama girodivite.it. Lì non ci sono vignette, però insomma è interessante lo stesso.
7: Dobbiamo fare dei pernacchi.
6: Nessun pernacchio.
3: Ha detto. Qua il DJ sì. Però non va.
1: No, il DJ qua sta cercando di risolvere i problemi tecnici che voi create.
6: Ho visto... Ha un bel desktop.
1: Sì, e di solito non pulisce il water.
6: Molto orientalizzante.
1: Quello che servirebbe, ecco, come prima attrezzatura del nostro studio virtuale reale qua.
6: Con noi o
1: con in generale, con tutti, con chi vuole sentirsi, loro ascoltano, perché poveracci, sono tarati ormai per questa cosa. Servirebbe un'asta per il microfono. Un supporto per il microfono. Ecco, infatti ho chiuso Opera ed è ripartito tutto quanto come per
6: non c'è l'asta per il microfono.
1: Come per i miei, semplicemente perché non l'ho ancora fatta.
6: Perché si ha paura di lasciare certi oggetti per esserne fatto un uso
1: improprio. Specialmente da quei due tipi là dietro che sono lì che
6: quello blu,
1: che
6: quello
1: cazzo
6: giallo.
1: Stanno facendo Iron e Palatron? Iron, non è il momento di condurre la tua trasmissione,
6: la tua rubrica
1: sugli usi alternativi degli organi sessuali?
3: Non ancora, no?
1: Come no? Ti stai documentando?
3: Sì, quella è per le ore piccole.
1: Per le ore piccole, quindi più tardi avremo questa rubrica? Usi alternativi degli organi sessuali e degli strumenti musicali, a piacere.
3: E nella motosega.
1: Va bene, allora in attesa... Sì, vai che io intanto mi organizzo perché sto cercando la risegna stampa del Kazakistan.
5: No, notizie belle sui giornalisti di guerra. Nel 2001 ne sono stati uccisi 55, 8 in Afghanistan, 2 in Algeria, 1 in Angola, 2 in Bangladesh, 1 in Bolivia, 1 in Cile, 1 in Brasile, 1 in Colombia. I giornalisti, 1 in Costa Rica, 1 in Estonia, 1 in Francia, 3 in Filippine. Nel 2001 sono stati uccisi 55.
0: Parla come mai?
5: Allora devo stare zitto perché qua si mangia poco. Vabbè, ho finito. Uno in Georgia, Guatemala, Haiti, Indonesia, Messico, Kuwait, Paraguay, insomma, Kosovo. I giornalisti vengono uccisi un po' ovunque.
0: Ma perché?
8: Perché
0: accade
8: perché?
0: Questo?
8: Perché?
0: Ah, aspetta.
5: È interessante soprattutto che sono morti due ovviamente, l'11 settembre.
0: Tutti e due erano giornalisti di guerra oppure perché si trovavano lì, sono diventati, non lo so, è un dato statistico. E sono
8: arrivati a vita per la serie, la statistica per la serie, i numeri,
0: la morte,
8: stasera è la serata dei numeri. Rocco dai suoi, niente,
0: Dio,
8: Dio,
0: io do i colori,
8: Globe dai colori, noi diamo i numeri, voi cosa date?
5: Noi diamo le lettere, le letterine.
8: Le
5: io sto ancora cercando un cazzo di sito.
8: Ah ragazzi, vi disegnalo il Mai Dire Domenica di quest'anno, che è veramente simpatico.
0: Ma cos'è?
3: Io vi leggo invece una cosa qui che non interesserà a nessuno. Perché a me piace.
0: Leggilo
3: in mente. L'ho letto, però mi piace rendervi partecipi della mia noia. Questo dice questo.
0: Noia.
3: Ma ancora nel 1100, molti parrocchi, nella messa di Pasqua si seguiva la tradizione del risus pascalis, cioè perché avvenisse il miracolo della consacrazione dell'ostia era indispensabile che i fedeli ridessero, e perché non è l'ambiente adatto a ridere, in chiesa si suonava, si cantava, si ballava, entravano i buffoni, si raccontavano barzellette sconce, il sacerdote faceva le boccacce, gesti osceni, a volte arrivava a mostrare il sedere.
8: Sono sempre col sedere, gli metti in mezzo. No, stasera. Ah, ragazzi, aggiungete colori, numeri e culi.
5: Bene, il momento della rassegna stampa del Laos.
8: Del
5: sì, nel Laos, diciamo, su questo. Su questo sito che adesso noi andiamo a pubblicizzare sul canale di Radio Cybernet. Ma. Ed è un sito dove troverete delle interessantissime informazioni sulla. Su quel bel paese che è il Laos. Dimmi.
3: Vuoi dire qualcosa su che si trova dalle parti del Laos? L'isoletta di Burma, che ora ha cambiato nome.
5: Burma, sì, la Birmania.
3: È uno stato autonomo.
5: Sì, Burma.
3: Burma. Cosa è successo? Burma è successo che ci sono tantissime cose. Tra queste, l'esercito americano è messo a custodia del. Di un oleodotto che è in via di costruzione, la società americana si chiama UNESCO, c'è un processo internazionale intentato all'UNESCO per aver sfruttato i lavoratori, ma questa è cosa da poco, per aver usato l'esercito americano per sparargli, sembra che 700 siano morti negli ultimi 3 anni.
8: Io qua gli eretici di Monforte, per la serie o baci la croce o ti butti nel fuoco. Allora, gli eretici monfortini erano colpevoli di molti gravi delitti, praticavano la castità anche se sposati, si sottoponevano a digiuni ed erano vegetariani. Cioè, ma ditemi voi, cioè, i piaceri della vita, la pancia, da.
0: Te la scarica? Non lo so, ma tu te la puoi scaricare, tu puoi uscire.
8: Ma però.
0: Aspetta, io non lo so, poi sei grande.
5: Allora, qui parlano di pesca di pesci gatto giganteschi in non so quale cazzo di fiume del Laos. E ci sono questi pescatori che pescano questi giganteschi pesci gatto. Andiamo a vedere, siamo tutti curiosi. Non vediamo l'ora di vedere le foto di questi enormi pesci gatto.
0: Ma il pesce gatto a casa?
5: No, veramente no, sono allergico ai gatti. Però mangio il pesce, devo dire.
8: Mettilo nell'acquario, se uno mette il gatto nell'acquario diventa il pesce gatto.
5: Ho dei dubbi.
8: Su che cosa?
5: Sull'acquario.
8: Dipende dalla grandezza. Allora,
5: ve lo leggo in inglese così internazionalizziamo questo notiziario. On a farmstead by the Mekong River, Ban Ad Krai fishermen in Chiang Rai Chiang Kong district gather in Teshade of a tree around a TV seized bamboo screen.
1: Under the mid-April morning sun, the smoke of incense and candles fill the air. Ma questa è una descrizione di stronzate. Dove sono i pesci gatto? Ecco, we could, the cold catch any giant catfish last year. Please come and help bring the fish to use this air e cants. Questa scena torna in porto indietro ai vecchi tempi in cui i pescatori di qua e di là pescavano questi gatti, giganti sparandoli nella testa con un fucile. Questi pesci gatto che possono raggiungere fino ai 300 kg. Porca mano! È un pesce gatto di 300 kg.
9: Non quella forza.
0: Buon per loro.
1: Dipende dai buon per loro. Ma nei croccantini pazzeschi. Gli
9: uomini mangiano.
1: Fresco, veramente. Praticamente è una pesca rituale che porta bene.
9: Hai visto?
1: È questo, sì, beh, sì, immagino. Ecco, per generazioni questi tizi qua sono andati sempre a caccia di pesci gatto giganti. La sezione del fiume tra questi loro villaggi e la città è l'unico posto dove ci siano... dove ci sia la possibilità per questi pescatori di pescare professionalmente i pesci gatti. In some other places such as North Guy Province catches we report a isola da partire dalla sull'estero della Panepa. Sanno che il chilometro del Don Wang Lao sentiamo un kai narrowing this channel. Avete capito tutto? Immagino praticamente loro sparano delle biglie giganti fatte di merda prestata nel lago e cercano di attendere questi pesci gatto che salgono a galla e basta, tirandogli poi una grossa ammazzata in testa e orinando selvaggiamente nelle barche cercando di abbassare il livello delle stesse. Vabbè. Poi qua dei pesci gatto si parla una potenza di 90.000 megawatt, 23% della potenza nazionale della Cina, e non si capisce che cosa c'entri con i pesci gatto, ma comunque andiamo avanti e saltiamo qualche paragrafo più in giù. Si parla del fiume Yangtze, che è un fiume in Cina e non c'entra niente con i pesci gatto. E qua e poi torna ai pescatori. Una media di circa 41 pesci gatto giganti è stata catturata annualmente negli 8 anni prima del 94. O dopo il 94. No, prima del 94. Prima, no, questo before, non mi ricordo se aveva qualcosa a che fare con le anfore. Le bifore, insomma, queste cose qua. Attraverso il tempo e nello spazio, alla ricerca di nuove forme di vita. Si parla, insomma, qua parlano più esteso, in modo più esteso di come si è evoluta la pesca del pesce gatto gigante.
9: Ma il pesce gatto non ti è potuto vedere.
1: Sì, alla fine non ci sono foto di questi pesci gatto, rimangono. Veramente il pesce cane, non lo so, il pesce cane, bisogna vedere.
9: È un barboncino nano.
1: Poi è veramente un gran casino questa storia dei pesci gatto e non c'è neanche una foto. E questa è una cosa.
9: Ma passo sul forre che non esiste.
1: È un atto spiacevole, veramente. Una cosa che noi dal Laos non ci aspettavamo. Siamo rimasti, come dire, un po' così.
0: La comunicazione indipendente del Laos.
1: Sì, sì, e dovremmo fare qualcosa. Penso che l'unica cosa da fare ora è la pubblicità. Potremmo dare il numero di telefono di qualche altro bastardo americano o francese.
0: Ma metti un pezzo tuo.
1: No, no, sto mettendo la pubblicità, c'è lo sponsor, mi dispiace. Solo che no. Beh, diamo un altro numero di telefono al volo e poi mettiamo pubblicità. Dai, non dire neanche di chi cazzo è, di solo il numero.
0: No, lo voglio dire di chi.
1: Ah, va bene, vai, vai.
0: È vicino al Laos, della Repubblica Popolare Cinese.
1: Ah, bene.
0: Il numero dell'ambasciatore Wang Yingfang, quello che dirà
1: a New York
0: del prossimo mese, quanto pare, è il seguente: 212-655-6100.
1: Basta.
0: Ripeto, 212-655-6100.
10: Sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
11: Istituto di Obbedienza Animale.
10: Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di Obbedienza Animale.
11: Creatori di uomini nuovi.

guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

potresti guadagnare 10 volte di più, potresti avere le donne più belle, potresti dominare gli altri. Tu puoi. Rivolgiti alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Tristezza, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te.

0: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di obbedienza animale. Costruttori di mentalità vincenti.
2: Pronto?
3: Sì, loro sono dappertutto.
2: Devi parlare molto forte!
3: Sono dappertutto!
2: Sei,
3: dappertutto!
2: Che cosa sta succedendo?
3: Sono ovunque!
2: Qual è il problema? Descrivi il problema!
3: Sciamano!
2: Non possiamo aiutarti!
3: Sono dappertutto!
2: Le comunicazioni sono disturbate!
3: Sono dappertutto!
4: Morti, morti!
2: Cosa sta succedendo?
3: È un macello, sono da sciamano, sciamano!
2: E allora?
3: Sciamando! E sciamano su e giù! Sono degli elicotteri neri!
2: Ma qual è il problema esattamente?
3: Sono degli elicotteri neri!
2: Hanno fatto delle dichiarazioni?
3: No, stanno sfrecciando qui intorno! Lo senti? E sono su degli elicotteri neri! Volano a bassa quota, poi si alzano e si inseriscono nei pertugi.
2: Ah! Ah!
5: Cioè, tutti, pertugi, si chiama.
2: Ma portano allegria?
3: Anche un po', sì.
2: Dipende da come si agitano?
3: Dipende da come la prendi.
2: Ah.
3: Se la prendi di dietro, magari.
2: Capisco.
3: E insomma, allora, come va?
2: Ma, qui siamo fermi, non va? Siamo seduti. E lì come va?
3: Te l'ho detto, sciamano.
2: Ah, stanno sciamando. Che tempo fa da quelle parti?
3: Un tempo di merda.
2: Che bello.
3: Già.
2: Descrivici un po'.
3: Oggi ho aperto una della cucina.
2: Ah, sì?
3: Ho trovato un pezzo di pasta di mandorle.
2: Ma dai!
3: C'era scritto sca dentro il e non c'era nulla scritto. Era dura come il marmo. E l'ho lasciata lì, poi ho visto lo zucchero è finito e qui delle persone, dei personaggi che si aggirano per casa hanno provato a grattugiarla dentro al caffè.
2: E com'è andata?
3: Ma mi dicono male.
2: Ah, sì?
3: Sì, mi dicono molto male.
2: Con questo retrogusto di muffa e mandorle.
3: Già, e io a dire a tutti i siciliani: portatemi la pasta di mandorle che mi piace tanto, poi io la tengo lì.
2: Bene, non sarebbe il momento di presentarti agli ascoltatori di Radio Cibernet?
3: No, direi di no.
2: Bene.
3: Anzi, me ne fotto proprio.
2: Ah, va bene, scusa, ho capito che cosa te ne importa.
3: Me ne fotto proprio.
2: Ah, ma te ne importa qualcosa?
3: No, me ne fotto.
2: Ah, perché sai, non si era capito.
3: Comunque ho incontrato anche lo zio Echelon.
2: Oh, sì?
3: Sì.
2: Quali sono le ultime novità?
3: Ma niente, dice che il figlio è un polipo ormai.
2: Scusami.
3: Non pensa solo di essere, è proprio un polipo.
2: E lui?
3: Lui è lì che si fa i purini.
2: Va bene, ma ha ancora molto da vivere?
3: Ma penso qualche mese.
2: Ah, ho capito.
3: Ma nel frattempo coltiva paranoia.
2: Come?
3: Coltiva paranoia.
2: Ah, questo è bene. Come va con i siti governativi e con le cose che trova? Puoi darci qualche link in diretta per la popolazione che ci ascolta?
3: No.
2: Bene, questo è molto interessante.
3: Beh, un link può essere quintessence.at.
2: Ah, quintessence.at, un sito assolutamente incomprensibile.
3: Mettono tutto lì sopra.
2: Ah, questo non lo sapevo. Io pensavo che avessero qualcosa a che fare con Cristom. Crypton.org, io lo chiamo Cristom.
3: Ah, ho capito, Cristom.
2: Esatto. dove si mettono pezzi di Bibbie apocrife.
3: Sì.
2: E ogni tanto scoprono su Cristom.org.
3: Esatto.
2: Abbiamo Crypton.org.
3: Sì, Cristom.org.
2: Bisognerà farlo questo sito.
3: Ma magari c'è già Cristom.
2: Senti, ma hai sentito poc'anzi l'intervento dalla Russia?
3: Sì, l'ho sentito, infatti...
2: Di Slobodan Milošević?
3: Sì, ho sentito, mi preoccupava anche.
2: Lo so, la guerra civile è alle porte.
3: Già.
2: Bisogna prendere iniziativa, bisogna fare qualcosa per proteggerci.
3: Sì, io direi di sì.
2: il server in Russia diventa necessario a questo punto.
3: Soprattutto dalle spie come questi elicotterini neri che sciamano per le case.
2: Ho capito, ma dove sei adesso?
3: E poi io?
2: Un
3: attimo che guardo bene.
2: Sei ancora lì o sei tornato?
3: No, sono tornato.
2: Ah, non sei più sulle rive del Danubio.
3: No, sono tornato.
2: Che peccato, eh?
3: Ma tornato dove?
2: Ma che cazzo ne so, non dovevi andare là a sistemare Ishtar e tornare?
3: Sì, sono tornato.
2: Ah, sei già tornato da Ishtar?
3: Ishtar è sistemato.
2: Ma no, pensavo che ti fermavi lì qualche giorno, così, ti facessi sparare i depositi alla
3: SS. Non mi frega di fermarmi a Linz, la città natale di Hitler.
2: Sei stato, infatti dobbiamo veramente dirlo, che il nostro server Ishtar, che gestisce la posta elettronica di freaknet.org, si trova fisicamente nella città natale di Adolf Hitler.
3: Esattamente.
2: Cioè a Linz. Parte un applauso dallo studio. Solo una persona applaude, va bene.
5: Sì. Un saggio.
2: E allora che cosa stavi dicendo?
3: È pericoloso e bisogna proteggersi bene.
2: Lo so.
3: Bisogna proteggersi bene perché ci sono anche le onde elettromagnetiche, quindi ci sono anche queste istruzioni.
2: Sì.
3: In rete, mi sembra, su come costruirsi uno schermo per la mente, appunto.
2: Sì, ma il problema è che io ho letto da qualche parte sulla internet che ci sono dei nani microscopici dentro i monitor che dipingono le cose che tu leggi in tempo reale. Molti si domandano cosa succede se si rompe un monitor ed escono tutti questi nani, che come diceva Rabelais nel suo libro, hanno il cuore troppo vicino alla merda, per cui sono sempre incazzosi.
3: Licenziano 3.000 persone alla Sony.
2: Ah, la Sony,
3: sì.
2: Capisco.
3: Corporation.
2: Questo è grave.
3: Bisogna anche dire che nella PlayStation c'è un chip particolare, molto particolare.
2: Sì.
3: Che praticamente riprogramma
2: il
3: comportamento delle persone.
2: Ah, questo
3: le rende completamente normali.
2: Ce ne siamo accorti.
5: Quanto costa?
2: Mi dicono qua. Chiedono quanto costa.
3: No, lo mettono dentro. Bisogna fargli la modifica.
2: Questa frase è emblematica. Lo mettono dentro.
3: Eh già. Bisogna fare la modifica poi.
2: Lo so.
3: E poi diventa un po' più anormale.
2: Ah.
3: L'ha preso in piccole dosi poi.
2: Ah, ho capito, ma quanto costa in termini di vite umane?
3: In termini di vite umane è costato un bordello praticamente. Cioè ci sono studi in America che proprio provano come questa cosa sia connessa al bombardamento dello stabilimento farmaceutico in Africa dell'Est, mi sembra in Congo nel 98, da parte del governo americano.
2: Ho capito, no, forse era in Sudan.
3: Era in Sudan, è vero.
2: Sì, e infatti cogliamo l'occasione per salutare Giadalla, negro che non ci ascolta.
3: Eh già.
2: Lo so, e in effetti questo è veramente un problema, è molto grave questo collegamento.
3: È tutto connesso.
2: Sì, è come un battito d'ali in Giappone che crea un uragano di muffa nel frigorifero di Bush.
3: Che ti solleva la tovaglia e sotto c'è il talebano.
2: E certo, e si scopre che sei senza mutande quando ti si solleva la tovaglia e fai brutta figura.
3: Esatto.
2: Lo so, io queste cose le so.
3: Lo sai.
2: È grave. Bene, che ultimo consiglio ci puoi dare prima della devastazione dell'animo umano?
3: Anche le cose peggiori in piccole dosi possono essere piacevoli.
2: Bene, quindi?
3: Quindi direi proprio così, cioè così, sì.
2: Ma come, così?
5: Così.
3: Sì.
2: Non così però.
3: No.
5: Così.
3: Così.
2: Ah, così. Scusa, fammi vedere un attimo. Ecco. Ah, ora ho capito, va bene.
3: Ok.
2: Sì, direi ok.
3: Io ti saluto a questo punto.
2: Ma qui non crasha nulla, va tutto bene.
3: Va tutto bene.
2: Sì, non crasha, va bene. Tutto.

0: Beh, se no te lo fai con solo uno stream e vaffanculo.
1: Va bene.
0: No?
1: Già.
0: Già.
1: Mi sa di sì. Stai bene?
0: Allora ciao,
1: Ma stai bene?
0: Sì, sì.
1: Va bene.
0: Come sto bene.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, non guardare troppo il muro.
0: Allora, ciao.
1: Che poi si consuma.
0: Certo.
1: Come?
0: Ciao.
1: Vabbè.
0: Sì, sì.
1: Ciao, ciao.
2: Eccomi.
0: Ciao.
1: Come?
0: Ciao.
1: Non ho capito l'ultima parte.
0: Sì.
1: Zeta.
3: Penso che... Sì,
4: ma che bello quando fischia e poi mi cade tutto il microfono in terra.
1: Madonna impastata nella pastamatic. Come si sente la mancanza di un cazzo di mixer, porca puttana. Che cosa chiedo a Martin Guy?
5: L'uomo sfrutta
6: Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. U-Matic 3.
5: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
6: Telefonaci subito. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. U-Matic 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale.
1: No, finalmente è finito questo cacchio di CD. Ce ne sono altri due, non preoccupatevi. Abbiamo tempo e danaro. Mi dicono di leggere una lettera. Signori, a voi l'angolo della lettera.
3: L'angolo della lettera.
7: Siamo arrivati alla posta del cuore del nostro caro amato Premier. Figlio, il cavaliere bianco sul cavallo bianco, ha scritto il presidente Bush la settimana scorsa. Scrive Berlusconi: non vogliamo assolutamente rimanere uniti a una nazione europea che considera l'Italia una terra di cui ci si serve solo in caso di bisogno.
3: Per la Sicilia.
7: L'Italia è una terra. Ragazzi, leggete bene: non vogliamo assolutamente rimanere uniti a una nazione europea che considera l'Italia una terra in cui ci si serve solo in caso di bisogno, per poi abbandonarla come cosa cattiva e fastidiosa quando non serve più. Per queste ragioni noi vogliamo unirci agli Stati Uniti d'America. La nostra organizzazione è ormai interamente compiuta. Abbiamo già un partito antibolscevico pronto a tutto per eliminare il comunismo dalla nostra amata nazione. Non possiamo tollerare più oltre il dilagare della canea rossa. Il loro capo, Rutelli, che come voi ben sapete manda milioni su milioni per conquistare il cuore del nostro popolo con il solito sistema politico basato sulla falsità e in qualche misura incontrato a favore della popolazione. In seguito alla chiusura della Fiat. Ma noi fortunatamente non crediamo nel paradiso che Fassino e Rutelli ci hanno promesso. Noi risveglieremo la coscienza del popolo schiacciando il comunismo dalla nostra nobile terra che fu fatta per la democrazia. Noi non permetteremo a questa gente ignobile di toglierci la libertà che per noi italiani è il più essenziale e più prezioso elemento di vita. Signore, Sua Eminenza Bush, vi preghiamo di ricordare che centinaia di milioni di uomini aspettano di essere liberati. Permettete, caro signore, che vi ossegui il vostro umilissimo e devoto servitore Silvio Berlusconi.
1: Che bella lettera. Nel frattempo sono Gruva, mi ero un attimo addormentato dopo questo colloquio stupendo fra Asbesto e un nostro amico. Questo era Gnegno che ci leggeva questa lettera dal sito www.accadeinsicilia.net. Vi passo Angelos.
8: Angelos è quello che deve svelare le verità. In realtà questa non è la lettera del presidente Berlusconi. Rimettilo là, rimettilo lì. Non era la lettera del presidente Berlusconi, era la lettera del boss Giuliani. Dai, mettilo. Mandata al presidente Truman
3: nel 47.
8: Nel 47.
3: Tutto questo era per parlare e ricordare che cos'è stata Portella della Ginestra in Sicilia. Che cos'è stata, Gruva?
9: Un evento mai studiato a scuola e che mai verrà studiato.
1: Io sono notoriamente ignorante, invece Gnegno, che è quasi laureato, ce ne può parlare bene.
9: Ma suona con una bestemmia, Portella della Ginestra, cioè quando uno gira di coglioni, no? Portella della Ginestra, bastarda incoronata.
1: No, purtroppo fu qualcos'altro.

0: Nenio, illuminaci.
1: Ah già, credo che abbia detto tutto, asbesto. Portella.
0: Con quale voce?
2: Aspetta, mi legge la cosa di Trascendentale un attimo, un pezzetto di satira dal sito trascendentale.org. Sono i 10 sogni nel cassetto di Mastella. Al numero 10 c'è che in Parlamento la smettano di chiamarlo Leopoldo Mastelloni per prenderlo in giro. Al numero 9 che possano pubblicare il suo romanzo L'uovo, la rucola e la mozzarella. Al numero 8 che le donne trovino attraente la forfora. Questa è la top 10 di Mastella, che alle prossime elezioni lo facciano leader dell'Ulivo, se vince, se no leader del Polo, che in futuro mangiarsi 3 kg di tagliatelle sia considerato un gesto politico estremo, che riprendano a dare buonanza, che possa diventare il re del mondo per distribuire clientele a tutti, a belli e ai brutti, aprirsi un grande albergo chiamato Guglielmo Hotel. Scusate, che non esistano più scelte difficili come destra, sinistra e centro. E al numero 1 nella top 10 di Mastella, che tra anni e anni, quando gli storici scriveranno su questo periodo storico, confondano Mastella con Nelson Mandela. Bene, tutto questo lo trovate su trascendentale.org, un sito veramente divertente, veramente trash. Saluto infatti il... chi è che lo fa? Ah, boh, non mi ricordo, è un amico, non so quale nick. No, sì, si chiama... dai, il mostro, lo possiamo dire. Comunque, no, beh, insomma, credo che questa trasmissione stia andando veramente molto male, e questo ci fa molto felici, perché, insomma, riuscire alla prima volta... tra l'altro il titolo appunto è Il male necessario. Noi siamo volutamente brutti, tutto ciò che voi state ascoltando, che sembra frutto di casualità, invece studiato attentamente da anni e anni di studi, insomma, dietro questa cosa. No, vabbè, continuiamo la nostra navigazione. È molto interessante invece un blog che noi non possiamo vedere perché questi monitor del computer qui del Freaknet fanno un po' cagare. Comunque il sito, ve lo do io l'indirizzo, è www.controcultura.org/baia dei porci. Questo blog è veramente interessante, si possono trovare delle cose veramente interessanti, tra cui il culo di Michel Hunziker. Sì, il culo di Michel Hunziker in primo piano. No, invece ora, vabbè, penso che Asbesto dovrà leggerci qualche cosa, forse, non lo so. Comunque no, continuando a navigare in rete, è un sito veramente interessante, che è un osservatorio sui media che sta nascendo, si chiama Megaship. Invito tutti quanti a visitarlo, e il sito è www.megachip.info. No, ha detto, ma è un professionista.
0: Voglio dire, www, insomma, la sua serietà.
2: Si è capito.
0: No, Asbesto, dicevo appunto che noi abbiamo studiato anni e anni per fare questa trasmissione, per essere così brutti, insomma, non è che è roba da poco.
2: Ma sei una polide, smettila di parlare.
0: Cos'è una polide?
2: Una polipo.
0: Non so, un polipo, no, un polipo no.
2: Ma non dovevamo mettere un pezzo musicale?
0: Sì, sta per partire, è la numero 2. Ovviamente dopo vi diremo chi sono. Vabbè, ve lo dico subito, Stereo Total.
2: No, ne faremo partire il 2 e poi anche il 3 e 4, perché adesso vorremmo fare un po' di cazzo di pausa, magari, non lo so.
0: Sì, allora facciamo poi la musica, cambiamo, non tutto il CD.
2: Vabbè
0: il pezzo comunque è Stereo Total, L'amour à toi. Che pronuncia
2: no,
0: in inglese?
2: Sono i vecchi che cantano in francese,
0: sì.
2: O è una mia invenzione?
0: No, intanto metti questo pezzo. Boh, parte. Non, credo che sia il numero 2.
2: Sì, è che devo cercare di farlo partire qua.

0: Ora.
1: Ah, ecco, questi erano gli Stereo Total, non vi saranno piaciuti, non ci interessa.
0: Adesso sono tedeschi.
1: Adesso invece Alfio Antico Quartet. Alfio Antico era un pastore di Lentini in provincia di Siracusa. Adesso suona i tamburi e sentite la numero 7, che si intitola Re Buffet. Ovviamente CD è di Gnegno, ci ha consigliato lui la numero 7. Buon ascolto.
0: No, questo è veramente...

0: Sì, era Alfio Antico, eccezionale. Angelos che ci deve leggere qualcosa. Sì, sì, è Dilentini.
1: Canta e suona la tambura.
0: No, scanta e suona.
2: Che è di Sortino, veramente.
0: No, no, no, è Dilentini. Faceva il pastore Allentini.
2: Adesso che è diventato una star, se lo contendono tutti.
0: No, no, no, guarda, chi è Dilentini? Noi che siamo Dilentini lo conosciamo. Quando eravamo piccolini, quando portava le pecore in giro.
2: Lui racconta una storia di come si è costruito il primo tamburo in questo disco, ma, si intitola Anima Ingegnosa.
0: Ma lui tutti i suoi tamburi.
2: L'etichetta è indipendente, tra l'altro, quindi merita.
0: Sì, il nome, qual è l'etichetta?
2: L'etichetta è Onyx Jazz Club.
0: Sì, ma no, appunto, diciamo, diciamo che questi tamburi dove lui. Con cui lui suona, appunto, sono tutti costruiti da lui e lui riesce a prendere gli accordi. In Italia è uno tra i migliori. Ha suonato in alcuni spettacoli anche con quello che è morto. Come si chiama?
2: Quello che è morto ora c'è in
1: Senese.
2: Lo scopriremo presto. Scusate, è arrivata una telefonata. È arrivata una telefonata, mi pare, vero? Sì.
3: Ma non lo so. Sì, effettivamente durante il pezzo musicale abbiamo ricevuto una telefonata registrata e il Padre Eterno voleva darci una sua comunicazione. Ve la passiamo così come parola di Dio.
4: Figlio dell'uomo, rivolgi la faccia verso i monti di Israele e profetizza contro di essi. Dirai: monti di Israele, ascoltate la parola di Dio, mio Signore. Così dice Dio, mio Signore, ai monti, ai colli, alle gole, alle valli. Ecco, io sto per far finire su di voi la spada. Distruggerò i vostri elevati e i tindi. I vostri altari saranno devastati e i vostri incensieri domati. Farò cadere i vostri feriti davanti ai vostri idoli. I cadaveri dei figli di Israele li butterò di fronte ai loro idoli e disprenderò le vostre stesse ossa accanto ai vostri altari. Dopodiché, in ogni vostra località, le città saranno devastate e i recinti elevati saranno sconquassati, in modo che i vostri altari rimangano devastati e sconquassati, e i vostri idoli siano frantumati e fatti sparire, e i vostri incensieri tolti di mezzo e le vostre opere cancellate. I feriti cadranno in mezzo a voi e riconoscerete che sono un signore. Ma in parte vi risparmierò, lasciando dei superstiti della spada tra le genti, disperdendovi per il mondo. I vostri superstiti si ricorderanno di me tra le genti presso cui saranno condotti prigionieri. Di me che ho frantumato il loro cuore prostituito, che si è staccato da me e i loro occhi prostituiti si appresso i loro idoli. E resteranno con il volto angustiato per i mali che hanno fatto, con tutte le loro abominazioni.
1: Dio mi scusi.
4: Riconosceranno che io, il Signore, faccio questo. Zittiti! Riconosceranno che io, il Signore, non in vano ho parlato di fare ad essi questo male. Grazie e arrivederci.
3: Ringraziamo il Dio per questa sua esternazione.
0: Avete potuto sentire di origine siciliana, così delle parti di Siracusa, insomma, si sentiva. Vabbè, non lo so, chi c'era? Angelos che ci vuole leggere una cosa.
5: Sì, dalla catena di C'è il libro di Riccardo Rioles, così delle cose sparse. Allora, Roma, record delle vendite di Viagra in città, 668.000 pillole vendute nel 2001 contro le sole 572.000 dell'anno prima, per essere ancora numeri. E poi un'altra cosa bellissima, sexy, la solita inchiesta fra le casalinghe sugli uomini più sexy d'Italia. Agnelli è ancora in classifica, poiché l'inchiesta è stata fatta prima del crollo Fiat. Berlusconi naturalmente al primo posto, ben piazzato la russa, bello quanto un coleottero ma al potere. Assente sgrazia, il figo della casalinga per antonomasia è caduto in disgrazia e dunque non più figo. Manca Fazio, e questo significa semplicemente che le signore dell'associazione casalinga non seguono con sufficiente attenzione le vicende del potere. Basta, poi...
0: Sì, scusami. Vabbè, ovviamente la catena di San Libero la potete trovare su vari siti come clarence.com o girodivite.it, oppure ricevendola comodamente a casa. Sì, queste
1: con comode rate da...
0: Sì, sì, con comode rate da niente. Non costa niente. Dovete solamente richiederla all'indirizzo rick@libero.it.
1: Va bene, io uno stacco musicale.
0: Uno stacco musicale, scegliamo un pezzo.
1: Almeno già adesso.
0: Sempre di Alfio Antico? Sì. Vai, parte un altro pezzo di Alfio Antico.
1: Già.

0: Sì. Mi sentite? Sì, sono Gruva. Niente, si scherzava prima durante il pezzo che comunque per essere freaknet non bisogna per forza capirne così tanto di computer. E io, Gnegno e qualcun altro, non ne capiamo un benemerito cazzo, anche Angelos. No, diciamo che sappiamo cliccare, sappiamo controllare la posta. No, no, per esempio io ho un grosso problema che lo voglio condividere con voi. Devo mettere un'altra identità su Pegasus se non riesco.
1: Cos'è
0: Pegasus? Pegasus è un programma. Sì, quindi non riesco, quindi insomma se qualcuno mi vuole aiutare, groove@freaknet.org, ecco, questo è il grado di preparazione tecnica che abbiamo qui.
2: Ma noi non ci vergogniamo.
0: Ma noi non ce ne vergogniamo, anzi ce ne strafoghiamo.
1: Però la posta elettronica.
0: Ecco, stiamo per controllare la posta elettronica che è
1: radiocybernet@freaknet.org.
0: Scriveteci, insultateci.
3: Non è il momento dell'uso alternativo della
1: Bene, non abbiamo
0: ricevuto. Sì, è il momento. Nessuno ci sta scrivendo.
1: Grazie.
0: cybernet@freaknet.org. Non lo so, è il momento del di che
1: cosa? È il momento se Angelo per me.
0: Allora, Angelos, per favore. Abbiamo capito che ti hanno preso e te ne stai per andare a Palermo. Ma che devi fare tu? La postazione? Rubrica equina della serata. Sendiamo un velo pietoso. Va bene, Angelos, lascia il computer, no? Giusto un momento di silenzio.
1: Perché sta a leggere? Cosa leggi?
3: Volete ascoltare un radiodramma.
0: Un radiodramma di quanti minuti?
3: 15 minuti.
1: Io lo manderei,
0: no.
1: Lo manderei, dai. È il momento.
0: Ok, allora i voti, il radiodramma è passato.
1: Sì, sì, sì. Perché tra l'altro la Radio Cyber si è sempre distinta per i radiodrammi. Abbiamo anche una sezione di radiodrammi sul sito, voglio dire. Non tutto oro e qualche gocciola, e tanto va la gatta sul latte versato che ci lascia lo zampino sulla grondaia. Giusto?
3: E poi cade e muore.
1: Angelo,
0: e poi cade e muore, giustamente.
3: Ma da te i scocci sono suoi.
1: E una mano lava il mulino. Una mano si imparina. Va bene, signori, radiodramma è il momento drammatico. Realizzato da chi?
4: Da un laboratorio da Alessandro Aiello e Aldo Cappadona.
1: Oh, Aldo? Aldo Cappadona?
4: Aldo Cappadona, la cui mail Aldo Cappadona, chiocciola qualche cosa che vi dirò in
1: qualche
4: seguito.
1: Cosa punto qualcos'altro.
4: Penso mac.it, qualcosa del genere.
1: Signori, buon ascolto. Vado? Vado?
4: Potete acquistare delle telecamere fatte in casa, delle steadicam fatte in casa.
1: Grazie, arrivederci. Prego e buonasera.

0: Rasputin, una scelta di campo. Personaggi. Rasputin, il prodigio siberiano. Il principe Vladimir Yosopov, nei panni del ministro Claudio Ester. Il conte Capupov, massone. Le loro mogli nello scomparso accanto. La voce narrante al megafono.
1: Parigi, 1927. Viene ascoltato Falix Yusupov, aristocratico, inquisito per la morte di Rasputin avvenuta 9 anni prima alla corte dello zar Nicola I. Nel 1916 Falix Yusupov aveva 38 anni, Rasputin 47. L'uno faceva il principe, l'altro il monaco taumaturgo. È certo che si conoscevano e che si frequentavano.
2: Il monaco lo faccio io. Io sono Rasputin, lo Starek. Non è che abbia avuto 11 anni all'epoca dei fatti e che sono capitata in questo radiodramma, dove sono Rasputin, sebbene mi chiami Rossella.
3: Rossella.
4: Il principe Yosupov lo faccio io, Claudio S., al secolo ministro degli interni. Rasputin lo conoscevo bene, diversi rapporti del Sismi. È vero, lo odiavo, era più che un sovversivo. Era un bifolco, e per di più aveva 11 anni, o forse meno. Lo odiavo per amore della patria, sedotta da quel villano amico degli zigani, forse zigano egli stesso. Lo odiavo per l'onore mio e dei miei aiutanti, il granduca Dmitri Sapukov e l'aspirante Sukhotin. Infatti ormai da tempo Rasputin ipnotizzava le nostre mogli corrompendole. Ma sa, godeva dell'immunità conferitagli da Nicola, zar di tutte le Russie.
0: Prima scena sonora. Uffizini.
2: Perché siamo venuti qui, principe? Cosa c'è nella stanza accanto?
5: Il granduca e l'aspirante hanno preparato una pasticcina di crema, tanto madera, e le nostre mogli, che hanno pensato ad ogni cosa ti sia gradita.
2: Bene, e i cannoni alla ricotta?
5: Avrai tutto quello che chiedi, mostriciattolo infame, cocco mio. Quelli li hanno portati apposta per te, il conte e l'aspirante, da un recente viaggio in Sicilia.
2: Ah, oh, fino!
1: Quel monaco si divertiva troppo. Era uno scandalo. Yusupov lo fece attendere nell'anticamera, ma non stava fermo un momento. Andava di qua e di là. Le manine brancolavano sul suo scrigno segreto. Era detestabile con quegli occhi grandi illuminati dalla voluttà. Terribile. Ma lasciava fare pensando al momento in cui i congiurati avrebbero vendicato l'onore della patria, ammorbata dalle sue carezze. Aveva un solo intento, costringere Rasputin a bere da tutti i bicchieri, spalmati di veleno, e mangiare tutti quei cannoli alla ricotta.
5: Assaggia, assaggia, amore mio.
2: Non ho fame per il momento, e nemmeno sete.
5: Non ne vuoi? Allora guarda qua. Vedi? Vanno benissimo con il nostro madera di Crimea.

0: ci sono alcuni che ci disturba, io dico sempre la verità. Non hanno che gelosia e cattiveria. Il Signore mi ha sempre avvertito, se solo mi toccano gli andrà male.
1: Non lo sai che non si parla a bocca piena, bimbo impertinente.
0: Beh, tu non sei la mia buona mamma, che ho divorato una volta che papà non c'era. Questi cannoni sono troppo zuccherati, non ne voglio. Beh, versami del Madeira adesso.
1: Certo, ne apro subito un'altra bottiglia e prendo i bicchieri. Aspetta qui, non ti muovere, bricconcello.

0: Il Granduca e
1: l'aspirante nello scomparto accanto.
2: E allora, voscenza, come finiva?
3: Ci siamo, illustri colleghi. Vino, datemi il Madera, Sapuppo. Prendete i bicchieri, Sucoti. Va bene, illustri colleghi. Qualunque siano i vostri veri nominativi, sappiate che è fatta. Tra poco sarà tutto finito. Dopo potrete tornare da dove siete venuti.
4: Fatemi nescere, fatemi nescere!
3: Non è ancora il momento e forse non sarà necessario.
4: No! Fatecelo vedere!
2: Vi piacerebbe, eh? Svergognate!
4: Svergognate!
5: Fate piano, ministro. Avrete un trasformo per il setto.
6: Seconda scena sonora. Salamandra impiccata a patè 666. Beve da tutti i bicchieri, ma sembrava non accadere nulla. Anzi, gli era venuto il buon umore. Il monaco sembrava ringraziato.
7: Il medico dice che non dovrei più bere. Mi fa male, dice. Ha una bella moglie, perché i miei amici hanno tutti belle mogli. Li scelgo per questo. Ma dove sono le mogli, Felix? Quanto ci mettono ad arrivare?
4: Siamo qui, Rasputin. Vieni a prenderci.
3: Ti canterò una bella canzone. Ci stai?
8: Muovega.
7: D'accordo. Suonami qualcosa di allegro.

0: Però, che bella voce che tieni, Fabix. Nome del cazzo, ma bella voce. Sei anche molto bravo, peccato quel broncio. Avvicinati, Adoncino mio, vieni a sederti sui miei ginocchi, mio bel principe. Ti toglierò io quel broncio, so come fare.
1: Si risvegliò nudo sul sofà. Dalla stanza accanto giungevano una serie di tonfi. Andò a vedere. Aprì la porta. Il granduca e l'aspirante giocavano a fare la lotta, nudi anch'essi. Gli eleganti gessati neri erano ben ripiegati sulle sedie. Un crocefisso luccicava sulla parete che li sovrastava. Allora capì che cosa era successo. Perdeva sangue dal naso. Si rivestì in fretta. Nella tasca c'era una pistola. Seppe cos'che doveva fare.

0: Dove sei, Caronia? Dove, diavolo? Dove sei? Ha aperto i cassetti. Chi c'è? Dove sei nascosto?
1: Sono qui!
2: Sono qui!
0: Orrore. Bene, scendete dal soffitto, vi riduco ad un patè.
3: Non ti servirà la rivoltella.
0: Allora userò di serbante.
4: Di serbante? Bastardo! Non mi è bastato propinarmi tutto quel cianuro.
5: La salamandra gonfiava e si aveva in tremolo.

0: Compresi in quell'attimo ancora più chiaramente chi fosse Rasputin. Mi appariva come il diavolo in persona incarnato in quel bifolco, lì, di fronte a me, dentro di me. Pensai che quelle dita, adunque, mi tenevano per non lasciarmi andare mai più. Aveva la bava alla bocca, gli occhi fluorescenti. Poi la luce venne finalmente riaccesa. Al suo risveglio Rasputin giaceva morto dentro la sua camicia di seta chiara, la testa su un lato reclinata.
1: La testa su un lato reclinata. La testa su un lato reclinata. La testa su un lato reclinata.
2: L'assassinio di Rasputin, una scelta di campo. Dal laboratorio Radiodrammi, curato da Alessandro Aiello e Aldo Cappadona. Con Nadia Arcuti, Rossella Laveglia.

0: Stavo per cascare in terra, mi hanno dato una sedia fasulla. Sei pronto, Iron, per la tua rubrica? Iron mi sorride e mi fa il gesto di ok! E quindi possiamo partire con la meravigliosa rubrica intitolata...
1: La rubrica di stasera è intitolata Le zone erogene divise per segno zodiacale.
2: Zodiacanale.
1: Zodiacanale. Cominciamo con Asbesto. Asbesto, che segno sei?
2: Non te lo dico.
1: Asbesto è vergine. Dunque, la vergine, anzi il vergine nel caso di Asbesto. Troppo timido per creare un'apertura. Forse di dietro. Ti porti dietro pigiama e spazzolino.
2: Dietro?
1: Sì, dietro. O di dietro. Ti piace parlare di come piace farlo. Dopodiché ti concentrerai sulle risposte erotiche giuste. Non sei il massimo in quanto all'immaginazione, ma ti impegni ed accetti suggestioni. La tua vita segreta può essere ossessionata di pornografia. Zone erogene, il sedere. Adesso parliamo un po' di Killerina. Killerina, cos'era Killerina? Vediamo, mi dai un feedback. Leone, mi pare? Rispondi, fammi sapere, dai un segno.
3: Sì, è Leone.
1: Aspettiamo la risposta di Killerina. Nel frattempo facciamo Pallotron.
4: Siamo in attesa della risposta.
1: Allora, Pallotron, che cosa sei? Bilancia. Bilancia. Cerchi l'esperienza totale, non solo una scopata. Hai un lato decisamente kinky, sei un guardone e ti piacciono i menage à trois.
2: Menage à trois?
1: À trois o à troyes. Hai la pazienza necessaria per soddisfare. Ti piacciono le donne ben vestite e con i capelli lunghi. Trovi difficile ignorare una donna che indossa vestiti facili da togliere. Questo è Pallotron. Zone erogene, schiena e sedere, specialmente la sensazione di capezzoli eretti su entrambe le zone. E bravo Pallotron. Allora, Killerina, Leone, guardiamo un po', Leone per lei. Nel frattempo Trunepal si prepari col suo segno. Allora, Leone, lei, sei svelta, lasciva, fa invaghire e sei pigra, ciò che Leone vuole, Leone ottiene, sei intensa ed hai dei partner con delle cicatrici per appoggiarlo ancora non si è capito cosa, il tuo bisogno di farti notare ti fa preferire stare sopra, dove il tuo partner può guardare su ed ammirare la bellezza del tuo corpo. Migliori partner sessuali, Bilancia, cioè Pallotron, Scorpione, Sagittario ed Acquario. Il tuo guardaroba sessuale pieno di reggiseno e mutandine.
2: Allora, Trunepal e Gemelli.
1: Ah, Gemelli. Gemelli, lui. Allora, Gemelli. A te piace con le luci accese davanti allo specchio. Sai come attizzare qualunque partner perché sai esattamente come evocare le risposte giuste. Il sesso orale non è il tuo forte, ma prendi il tempo con altri preliminari. Tendi ad essere veloce e furioso.
3: Fast and furious.
2: Ricorda qualcosa.
1: Più interessate a soddisfare te stesso che la tua partner, ma sei più adeguato in certi aspetti dell'amoreggiare che sono spesso trascurati da altri uomini. Sai dire a una donna esattamente ciò che vuol sentire. Zone erogene, senti il muovere leggermente labbra e lingua sul braccio. Ti corrisponde Trunepal? Adesso sarebbe interessante sapere Jaromil, mentre leggiamo l'Ariete di Sand. Allora, Ariete. Ariete. Fare sesso con te è come giocare a croquet con delle bombe. Non si sa mai cosa succederà. La tua partner non può... Crockett.
2: Esiste?
1: No?
2: Che ne so? Crockett?
1: Non so.
2: Crockett di
5: Crockett. Dice Crockett.
1: Croquet? Sì. Croquet di patate?
2: Croquet di patate.
1: La tua partner non può mai pensare che l'aspetterai, le strapperai i vestiti addosso se sei pronto. È meglio non attizzarti se non si è pronti a consegnare. Ti piacciono i giochi di padrone e schiavo, questo già l'avevo sospettato. E ti piace il sesso violento, gli uomini dell'ariete sono anche esploratori, allora le donne devono essere pronte ad andare dove nessun'altra donna è andata. Posizione preferita da Sand, una donna in ginocchio inclinata verso l'avanti. Che bello. Gruva. Gruva, che segno sei?
6: Cancro.
1: Cancro. Il cancro di Gruva.
2: Che bel segno.
1: Allora, questo segno non ha né posizioni preferite, né migliori partner sessuali, né guardaroba specializzati e niente di più. Boh. La tua tecnica più sorprendente, sesso senza mani. Un mito, un acrobata.
2: Guarda mamma, senza mani.
1: Hai un bisogno costante di incoraggiamento.
2: Ah, perché Jaromil è cancro.
1: Ah, due cancri allora. Vabbè, Jaromil è un cancro per la società. Allora, la tua tecnica più sorprendente, dicevo, sesso senza mani. Hai un bisogno costante di incoraggiamento e se ottenuto sarai un ottimo spasimante. Alla volta paziente ed aggressivo. Inizierai spesso in un altro posto che il letto. Ti piace essere in controllo. Sei un maestro della manipolazione clitoridea. Alle donne piacerà il viaggio stesso di arrivare a destinazione. Adesso parliamo un po' del segno di Iglu, che è?
2: Di scienza, perché è arrivato adesso.
1: Acquario per lui. Allora, Acquario.
2: Siamo un gatto dentro Iglu, in
1: quantità.
2: Sì. 300 kg.
1: Sì, un pesce gatto da 300 kg, come quelli che c'erano dove, in Corea.
2: Chi non ci dice che già non abbia in lui un pesce gatto?
1: Allora, Acquario.
2: Sei stato al bagno stamattina?
1: Non tratti mai la donna come oggetto sessuale e preferisci una varietà di preliminari prima di arrivare al dunque. Devi forse essere incoraggiato, ma una volta messo in moto sei libero e creativo, con una persistenza notevole. Però, io ci penserei. Continui sempre finché venga la tua partner. Una donna che sa ciò che vuole sarà molto contenta. Di solito assicuri l'orgasmo per due volte. Ah, bravo. È un'assicurazione, sì. La prima volta oralmente e l'altra genitalmente. Zona erogene, essere toccato leggermente i polpacci e le caviglie ti mettono in moto. Attenzione, un acquario kinky può essere un sadico a cui non piace essere negato. Che bello. Adesso parliamo di Falken, che è un amico mio. Vediamo, Falken, che segno sei? Facci sapere. Nel frattempo qua vediamo un po'. Uno scorpione per lei, qua mi chiedono. Allora, andiamo. Scorpione per lei. Ti piace farlo? Ah no. Quello è Sagittario. Sei inquisitiva, curiosa e sperimentatrice. Sai che l'erotismo ingloba altro che l'atto di fare l'amore. Mentre sembri una perfetta donna in pubblico, ti vesti e ti comporti da puttana nella camera da letto. Però una scorpiona non andrebbe male da queste parti. Il controllo dell'orgasmo è molto importante e farai di tutto per aiutare il tuo partner ad arrivarci. Non accetti mai no come risposta e quando ti integrerai con determinazione e astuzia. Migliori partner sessuali, accessori che ti piacciono, oli da massaggio, lubrificanti aromatizzati e vibratori. Che bello, veramente bellissimo. E allora? Vabbè, allora Falken, siccome è mezzo tra leone e vergine, abbiamo detto sì, leone che è vergine, lasciamo perdere. passiamo a qualcun altro. Avanti, passiamo a me. Io sono un pescio. Un pescione. Un pesce di quello massiccio, di quello da 300 kg. Allora, lui prendi l'iniziativa nell'amoreggiare e diventi impaziente se non ricevi una pronta risposta. E per questo ci possiamo anche stare. Indifferente alle restrizioni sessuali, sia morali che legali, preferisci una partner con molta voglia. Ti piace il sesso sulla sedia, ti piace essere sottomesso. Diventi dipendente di tutto ciò che ti darà piacere e sfogo. Zona erogene, farti massaggiare ed accarezzare i piedi. Veramente io preferisco farmi massaggiare e accarezzare qualche altra cosa. Comunque, i piedi vanno bene lo stesso, tanto per cominciare. Adesso, se c'è qualcun altro che vuole sapere qualcosa in più, per esempio Valvo, se è vivo, il Quest, il Lobo.
2: Una notizia da dare nel frattempo.
1: Sì, una notizia da asbesto.
0: Sì, è arrivata finalmente un'email su radiocybernet.org e il vincitore è Gibrash, il quale vince
2: una pernacchia di
0: 5 minuti che verrà effettuata, non sappiamo bene, perché no, io non ci arrivo a 5 minuti, io un minuto e 10 ci sono arrivato, però tutto rosso e gonfio.
2: Cosa scrive, chi è?
0: Allora, vabbè.
2: Allora,
0: sì, alla fine la pernacchia di gruppo. Dunque, la notizia sta su Indie Media ed viene da quanto pare da www.chainworkers.org. Venite all'MC Strike, l'azione in Piazza Duomo alle 17:30 in link diretto con l'agitazione di Glasgow. Insieme ad lavoratori del McDonald's e gli altri chainworkers blocchiamo, boicottiamo, picchettiamo, svergogniamo, deridiamo, coloriamo le catene che ci infestano Piazza Duomo, la galleria, il corso e la circonvallazione della città, di chi guadagna, lavora troppo e di chi non arriva alla fine mese. Vabbè, insomma, quindi, il 16 ottobre 2002 alle 17:30 in Piazza Duomo, immagino a Milano. No, immagino a Catania, quindi, cioè a Milano, qui non è scritto però effettivamente, non c'è neanche, sì, Milano-Glasgow, comunque 16 ottobre 2002 a 17:30 Piazza Duomo a Milano, c'è un gran bel manifesto che hanno fatto, c'è tutto un comunicato stampa, comunque la notizia è molto lunga, sta su italyindymedia.org/news/2002/10/93803.php, immagino che sia reperibile direttamente sul sito, andiamo a vedere se è così, dopodiché cederò il microfono di nuovo a Enzo Iron per
2: qualcun altro spara qualche...
0: Sì, segni, non lo so. Ah, ecco, in effetti questo è mettizzato in prima pagina, su Indie pagina su italy.indymedia.org e quindi niente, partecipate numerosi a Milano, mi raccomando, giorno 16 ottobre alle 17:30 se non ricordo male. Sì, il bannerino colorato dice alle 17:30. Il 16 ottobre. Io penso che mangerò un hamburger, smetterò di essere vegetariano e andrò al McDonald's a picchiarmi,
2: a mangiare
0: pure tu. No, vabbè, non so cosa potrei fare, non c'è niente da poter fare, potremmo bere una Coca-Cola, potremmo mangiare un negro intero. Vi passo Iron, arrivederci.
1: Allora, a grande richiesta, adesso leggeremo la Capricorna. Allora, la Capricorna.
0: Aspetta, c'è un utente che si chiama Paola 1 che continua a fare entra ed esci sul canale. Vorrà farci capire qualche cosa?
1: Beh, probabilmente sì. Forse entra e esci lo dovremmo fare noi un po' su di lei. Comunque, ci faccia sapere, ci scriva.
0: Comunque io mi dissocio da questi atti volgari, grua.
1: Va bene, uno in meno. Uno in meno, ci divertiamo di più. Allora, Capricorna, non ti servono molti preliminari. Vai da zero a wow in un nanosecondo. Però, non sei interessata a variazioni esotiche, solo alla durata. Siccome vuoi dominare, ti piace stare sopra, dare il ritmo e darti piacere. Una volta nel ritmo, fare l'amore diventa una gara folle all'orgasmo e puoi scommettere di arrivarci più di una volta. Ti piace graffiare ed urlare. i migliori partner sessuali toro, scorpione e pesci. Beh, può piacere. Adesso leggiamo la Sagittaria.
2: Sì, ma tu leggi, ma devi dirci qualcosa.
1: Sì, sì, tuo. Ma qualcosa di mio andrebbe oltre. Troppo oltre. Meglio di no.
2: È questo che cercano gli ascoltatori.
1: Cosa cercano?
2: Il
1: tutto ed oltre.
2: No.
1: Tutto dentro, magari no.
2: L'aldilà.
1: L'aldiqua. Io posso offrire l'aldiqua. L'aldilà, poi si vede. Leggiamo la Sagittaria. Sagittaria, ti piace farlo nella natura, specialmente in una tenda da campeggio sulla spiaggia. Ti piace il sesso, ma preferisci non perdere troppo tempo coi preliminari e passare al dunque il più presto possibile. Ma i preliminari quali sono? Magari dopo facciamo un corso di preliminari visivi. Adesso passiamo. Ti piace stuzzicare il tuo partner fino a fargli perdere il controllo. Non ti disturba se il tuo partner viene subito. Sei un amante generosa e comprensiva. Il miglior partner sessuale, il leone, cioè killerina nel caso la Sagittaria fosse lesba. Bilancia, che sarebbe Pallotron. E acquario, che sarebbe non mi ricordo chi. Il tuo guardaroba sessuale consiste di molti accessori, guanti e scarpe. Spero non gonne niente di più. Adesso passiamo allo sponsor, sì.
0: Lo sponsor, come si dice, il banco piange, il batte la lingua dove la mano duole quando si infarina il tamburo, svirgola, l'eutanasia, va bene, adesso è il momento della pubblicità, grazie, arrivederci. Come cazzo si fa qua? Devo cliccare 40.000 tasti.
5: Approfitta di un'offerta irripetibile. Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri nel futuro. Ogni giorno, nel nostro paese, 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro, su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale. Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo, subito. Pentobarbital, corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobbedienzaanimale.com.
6: Federico, io non ce la faccio più. Sembra che il mondo mi stia crollando addosso.
7: Tieni questo libro. Leggilo.
6: Il libro del comando. Ma sei sicuro che può funzionare?
7: Certo. Io l'ho letto. Io sono diventato me stesso.
5: Il libro del comando. Oltre la religione, oltre il tempo, oltre lo spazio. Per 139 euro.
7: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le teste?
6: Non sai rispondere, vero?
7: È normale.
6: Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi, ora.
0: Va bene. Finalmente sì, sono riuscito a evitare il fischio. Come ribadisco, la mancanza di un mixer si fa pesante. E il 20 preoccupa il 20.

0: ci sono delle letture gratuite, film, insomma cose che hanno a che fare con Pasolini, che tra l'altro il 2 novembre ci sarà l'anniversario, 25 anni credo della sua morte, e quindi ci sono queste letture, proiezioni di film e cazzate varie che sono molto interessanti. Di sera, se vi capita di andare lì o vi capita insomma di stare a Catania, provate a leggere. Boh, insomma, credo che tutto sommato non sia andata poi così tanto male, a parte il frangente erotico di Iron, insomma, che boh, era anche necessario. Niente, vabbè, vi volevo leggere veramente un altro brano preso da Pappagalli Verdi, questo libro di Gino Strada, perché comunque lo so, è un po' monotono questa faccenda, anche un po' troppo seriosa, qui abbiamo scherzato, però in questi giorni, comunque in questi anni, ci sono bambini che vengono uccisi, ma più che vengono uccisi, insomma, che saltano sopra le mine. Ecco, la storia delle mine anti-uomo è veramente atroce. Siccome l'Italia è una delle nazioni che produce più mine anti-uomo al mondo, non è proprio una bella cosa, ecco.
1: Ma per uso didattico?
0: Sì, per uso didattico. No, ma poi queste mine che vengono chiamate pappagalli verdi sono veramente delle cose brutte, hanno questa forma. Queste hanno praticamente la forma con delle alette e planano.
2: Sono piccole così.
0: Così, no, vabbè.
2: Sono fatte in modo che cadono planando.
0: Cadono planando e non scoppiano se le pesti. No. Esatto, ci devi giocare e poi ti saltano. E niente, una parte del in un brano, appunto, si dice, non ve lo leggo ovviamente perché vi annoierei. Però insomma si dice che praticamente i bambini afghani l'unica cosa che temono ormai non è tanto di perdere un braccio, comunque una gamba o due gambe, ma è quella della vista. E molte volte appunto queste mine scoppiando non solo fanno saltare qualche mano, ma levano la vista. Questo è veramente brutto. Boh, a parte
1: il braccio non sono male, però.
0: Non è braccio, sì, però ho capito, gliele ricostruiscono alla fine, no, i bambini.
1: Perdere un braccio e andare in vacanza.
0: Sì, giustamente, i glu ci dà questa perla di saggezza. In questo momento era troppo serioso. Qui se c'è area di smobilitazione. Ma e non se lo usate voi?
2: Sì, grazie, ne stanno andando.
3: Noi ve la salutiamo. Volevo dire che Fabio è gay. Per chi ci sta ascoltando, Fabio è un gay, nostro ascoltatore. Morte e disfunzione.
2: Ritorniamo col microfono a gruva.
0: No, vabbè, basta, no. Insomma, si faceva sta faccenda. Ora la settimana prossima porteremo insomma qualcosa di più, di ancora più concreto, ancora più informazioni, ancora più siti. Boh, potremmo riepilogare velocemente alcuni siti che dovete andare a visitare per l'informazione a Catania. Vabbè, vi segnaliamo erroneo.org, veramente interessanti, con delle inchieste sulla mafia veramente serie. girodivite.it, un po' più leggero e con tante notizie dalle città invisibili, paesi vicino a Catania, in provincia di Siracusa, spettacoli e altre faccende, sempre ovviamente in Media Sicilia, che è continuamente aggiornato. Questi sono dei tre siti abbastanza interessanti. Poi ecco la satira, sì, la satira in Italia al momento, i migliori siti che fanno satira sono People, a meno ovviamente al nostro giudizio, People.it, Trascendentale.org, veramente simpatico, Baia dei Porci, che la si trova controcultura.org/Baia dei Porci. Boh, insomma, vabbè, questi sono spot, però alla fine sono un gruppo di amici interessanti. Granbaul.org. E poi vi avevo accennato, ma ve ne parlerò meglio nella prossima puntata del Male Necessario, che ricordiamo l'andrà in onda martedì prossimo alle ore 22, puntualissimi. Un sito interessante si chiama megachip.info, che è un osservatorio sui media, che è nato da qualche mese a questa parte e che sta facendo un ottimo lavoro. Boh, per il resto non lo so, vedo asbesto che smanetta sul sito di Indimedia Sicilia, se non sbaglio, no? Qual è l'ultima news su Indimedia Sicilia?
2: No, più che altro su Indimedia, no, sono su Indimedia Italia, ma stiamo guardando che c'è un link a Indimedia Sicilia parlando di hacking. E, sto andando a vedere, insomma, sto cercando un po' di Sicilia e Indimedia, vediamo un po'. Ah, ci sono, c'è un reportage su

0: termini malesi, interessante. Ecco, quello che mancano secondo me di questi eventi sono le foto, le registrazioni audio. È questo che manca. Che, d'accordo, tu vai lì e poi scrivi un report, però fare le foto e registrare quello che dicono sti operai.
1: Beh, guarda, io ti posso dire che comunque per quel minimo di esperienza, siccome non è che non è facile, è anche facile, è che non è stato facile poi metterlo in rete. Allora Indimedia ci dà questa possibilità. Però diciamo che è una cosa nuova e non c'è anche forse una difficoltà che va non solo tecnica ma culturale nell'idea di fare informazione in questa maniera. Boh, qui siamo rimasti adesso al momento in due, no? E ripeto, ecco, prima avevo letto un pezzettino di Frei Betto con dei consigli dati alla sinistra su questa rivista che si chiama Tribù Astratte. Il prossimo numero sta per uscire, la trovate su tutte le feltrine d'Italia. No, c'era un interessante articolo nel numero scorso di una ragazza di 16 anni, che si chiama Corinna Castelli, in cui parlava di questo viaggio a San Pietroburgo e di cui ormai di quella Russia passata sono rimasti solamente dei cimeli che adesso attraggono i turisti. Cioè, insomma, si va a San Pietroburgo per comprare queste cose, almeno i turisti vanno a San Pietroburgo e comprano delle piccole statuette di Lenin. Per esempio vi leggo una parte che dice: ma non può fare a meno di amare questa città viva di colori che ti guarda ridendo, che attende discreta di essere scoperta e gustata, imperturbabile nei confronti di turisti fasciati da magliette Mac Lenin. Beh, insomma, interessante. Ma asbesto. Siamo rimasti veramente da soli. Non lo so, mandiamo un pezzo musicale. Ci sarà qualcuno che ci sta ascoltando ancora. Non lo so, scelgo un attimo un pezzo e...
2: Esatto. Poi io continuo a guardare sui media, giusto perché non ho... non ho un cazzo da guardare di altro. Vediamo più che altro che cosa ci dicono sul canale. E come dicono asbesto, vieni tu a fare le registrazioni audio, cazzarola. Io invece mi piacerebbe imparare che la gente pescasse da sola invece di portargli i pesci come nel terzo mondo. Non è che devo sempre poi cazzo fare tutto io, puttana di Eva.
3: Tra me che presento un attimo.
2: Sì, mentre io qua spiego.
1: Il pezzo che ci ascoltiamo è roba elettronica. Sono due austriaci, in onore di chi era Jaromil, che sta in Austria. Io non lo conosco, se lui ci sta ascoltando, piacere, sono Gruva. Si chiamano Kruder e Dorfmeister.
3: Minchia, Kruder e Dorfmeister, c'è il CD audio?
1: Certo, ho tutti i CD.
3: Un pazzo io.
1: E questo è Kid Head Session, TM. Questo è il CD2. E la canzone è... Aspetta, abbiamo detto la 2. È un remix dei Sofa Surfer. Fatto da un pezzo che grandi DJ, un pezzo dei Sofa Surfers, e remixato da Kruder Dorfmeister. Parte.
3: Ma non lo vede il CD?
1: La numero 2 non la vede?
3: No, non vede il CD proprio.
1: Perché chiaramente è masterizzato. Può essere che questo è il problema? E niente, alla fine Kruder Dorfmeister sono veramente seri. Fanno delle robe interessanti.
3: Non tutto, ma...
1: A me piace. Anche gli Stereo Total che abbiamo sentito prima con quella canzoncina, ma avevo sbagliato il numero. Alla fine sulla scena elettronica tra Austria. Parte. Non parte, non lo so. A me farebbe piacere comunque ricevere una sana critica su questa puntata. Ecco, è partito.

West Coast, documentary.

0: Vai.
1: Sì, ci siamo. Sì, sì, sì. E 10 consigli. Ma ci siamo, sì o no? Ah, però non si sente. Boh. Vabbè, no, nel frattempo io ero entrato anche in lista, quindi stavo chattando un po'.
0: Continuo. Le musiche sottofondo li ascolta neanche.
1: Sì. Boh, in lista che ci state ascoltando, così va bene con un po' di musica di sottofondo? Boh. Vedremo. No, riprendevo con i 10 consigli per i militanti della sinistra di Freibetto. Ce n'era uno anche interessante che dice: la testa pensa dove poggiano i piedi. Non si può essere di sinistra senza sporcarsi le scarpe da dove il popolo vive, lotta, soffre, è contento e celebra le sue convinzioni e vittorie. La teoria senza la pratica è fare il gioco della destra. Ah, grazie, sì, Chiellerina non risparmia mai complimenti, ma... pazienza, insomma,
0: la
1: no?
0: Dolcezza.
1: Sì, sì, sì, non si può essere, insomma.
0: La dolcezza femminile.
1: Questa è la sbesta che dice la dolcezza femminile, no? In compenso, vabbè, per tante persone intelligenti che...
0: Che è megachip.info?
1: Ah.
0: Il link che avete dato non è un cazzo.
1: No, no, Geron, devi cliccare www.megachip.info. Non è proprio un cazzo, ma insomma quasi. No, comunque dicevo che per tante intelligenze che ci sono è giusto che ci sia anche qualcuno che spara cazzate, e questo qualcuno sono io, senza nessun tipo di problemi. Ricambio il bacio a Chiellerina, se quello è un bacio, ma non so se due punti e asterisco che è un bacio,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ah, sì, ricambio, ricambio. In compenso, un altro...
0: Un bacio con il succhio!
1: No, non esageriamo, per cortesia, eh? No, in compenso, dicevo... Ah, cosa... Il succhio, mamma, è sbesto. No, continuavo a leggervi in questi 10 consigli. Il terz'ultimo dice: scegli il rischio di sbagliare con i poveri piuttosto di avere la pretesa di fare cose giuste senza di loro. Convivi con i poveri. Convivere con i poveri non è, con i poveri, ah, non me la leggo, guarda, non me ne frega niente tanto. No, perché Megaship è una cazzata? No, è proprio interessante. Boh, leggetelo. Che più posso dire? Sì, è una onlus.
0: Ma dove stanno le cose?
1: È su quella barra lì che tu vedi, clicchi su chi siamo, partecipa, materiali, clicca su materiali. Materiali, ci sono risorse in rete, articoli, tutto ciò che riguarda comunque la comunicazione e la mala informazione. Boh, che vi devo dire? No, veramente volevo fare un giro su warnews.it, vediamo se riesco a...
0: Saluti a tutti, mitico ritorno, dicono qua.
1: Chi è?
0: Neuro ci saluta. Sono contenti del ritorno di Radio Cyber.
1: Ah, mi fa piacere, io sono uno nuovo, non avevo mai ascoltato niente su Radio Cyber, grazie qui a Sbesto che mi ha tirato un po' in ballo su questa faccenda, lo ringrazio, vedremo di migliorarci comunque, in modo tale che nessuno ci dica più che scriviamo cazzate, che diciamo cazzate, non scriviamo, scusate. Vediamo di riuscire ad andare su warnews.it. Start. Ah, ma io mi sa che ho chiuso la, come si chiama, cazzo di Buddha, la cosa, sì, no, ho chiuso la, ero sul canale.
0: Hai chiuso X-Chat?
1: Sì.
0: No.
1: No, non ho chiuso X-Chat.
0: Ma io non so cosa sta succedendo.
1: Non lo so, la capacità di crashare è impossibile.
0: Sì, comunque hai chiuso X-Chat.
1: E volevo andare su warnews.it. Vabbè, ho chiuso, saluto il canale. Com'era la morte del primogenito? No, pazienza, dai. Così mi leggo un po' in rete e parlo. Parlito. Ah, ecco, potete anche... Facciamo una cosa che si fa nelle radio, no? Noi siamo contro le radio.
0: Ti insegno una cosa.
1: Vai.
0: Quando lanci un programma, per
1: sì.
0: esempio X-Chat, se
1: sì.
0: ti metti la e-commerciale,
1: sì.
0: alla fine, lui lo lancia in background, in modo che...
1: C'è una lezione di asbesto?
0: Sì. In modo che quando vai qua, tu hai
1: possibilità
0: di
1: ecco.
0: fare altre cose.
1: Ecco. Tac, tac. Benissimo, benissimo.
0: No, qua vai su...
1: Opera, gli devo andare. Sì, team, ci risuono.
0: Torniamo su chat. Se vuoi Opera te lo puoi mettere su un altro desktop.
1: Sì, sì.
0: Questo lo sapevi.
1: Sì, questo lo sapevo, sì. Ottimo, ottimo. Ah, beh, un altro portale interessante dove potete...
0: Qua devi fare, no, barra join, canale morte del primogenito
1: sì.
0: e la...
1: Sì,
0: okay, che non devi
1: sì, sì, sì. Un altro... un altro canale, un altro sito interessante, è un portale più della controinformazione, è zabriskypoint.org. da lì si recuperano vari articoli, sono linkati dai vari siti. E saluto la webmaster del sito, non credo che ci stia ascoltando, però insomma.
0: Però arriverà il momento in
1: cui. Sì. No, alla fine oggi insomma era la puntata iniziale, ora già stiamo quasi da 4 ore online, staccheremo presto.
0: Sì, sulle prime ore volevo vedere un po' le dimensioni dello schermo. 25 mega. Il file è di 25 mega. Interessante.
1: C'è un file di 25 mega, io non lo so quanto è grande 25 mega. Comunque penso che queste trasmissioni
0: 24 dischetti, 23 dischetti.
1: Sì. Ah, 24 dischetti, ci dice Asbesso. No, comunque penso che questa trasmissione verrà registrata, è ok, e ovviamente sarà poi disponibile in vari siti.
0: Sì, non sappiamo dove, perché ci vuole spazio.
1: Vedremo dove, forse su quello del Freakenet, forse su da qualche altra parte, insomma. Vediamo se sono rientrato nel canale. Sì, eccomi, ci sono. Nel frattempo volevo andare allora su questo sito. Vediamo, apro warnews.it. Vediamo se c'era qualche notizia. Mi sa che Asbesto si sta preparando per staccare,
0: no,
1: la faccenda. Sì, vedi se c'è ancora Angelos anche sotto, magari. Gli urli la. Pop. Vediamo. Nel frattempo voi avete sempre il CD mandato di Kruder Dorfmeister. Che comunque per quest'ora della notte credo che vada bene, insomma. Ci siamo sempre.

Lerina ci segnala www.ecn.org/sottoaccusa. Ora lo andiamo a vedere. E anche questa è un po' vecchia come notizia, ma vabbè, anche prima abbiamo dato quella degli scorpioni della Nacchia, era vecchia. Ah, ecco, ribadisco, magari c'è qualcuno nuovo. Se trovate in giro nelle vostre città degli stemmi con un cerchio rosso e una freccia rossa all'interno, sono di Calvin Klein. Siete pregati di comunicare la città e dove avete trovato, magari se riuscite a farmi una foto e mandatela. Il mio indirizzo è groove@fitnet.org. Sarebbe una gran bella cosa, insomma. Ecco, allora, l'articolo, c'è un nuovo articolo che è stato postato da m.cochi il 16/10 all'1/19, quindi non so che ore siano adesso, ma comunque penso da poco. E sentite la caccia anglo, americani attaccano presso al CUT. Il comando centrale degli Stati Uniti da Tampa in Florida ha diffuso la notizia che ieri aerei da guerra americani e britannici hanno attaccato un centro di comando e controllo della difesa antiaerea irachena vicino al CUT, a circa 160 km, vediamo, apriamo l'articolo, 160 km a sud-est di Baghdad. L'incursione è stata condotta alle 14:15 locali. Questo appunto confermava più o meno quello che si diceva prima, che alla fine la guerra tra l'America e l'Iraq non è mai finita, quindi non si deve aspettare un rinizio, cioè si deve aspettare, stiamo aspettando che i media ritornino a parlare, perché comunque la guerra c'è sempre stata. E in un incontro interessante che c'è stato qualche giorno fa, in cui è intervenuto anche Vauro, vignettista del Manifesto, si faceva appunto notare come comunque quello che gira, cioè alla fine chi ci sta ascoltando non penso che non sappia queste cose, però è giusto insomma ribadirlo, come gli americani prima armino l'Iraq, Saddam Hussein, o che so io, l'Hitler di turno, che potrebbe essere adesso come adesso Bin Laden, e poi fanno la guerra, e tutto questo comunque viene totalmente ignorato dalla stragrande maggioranza delle persone. Ma questo è un po' triste come faccenda. Vediamo se Killerina Pernacchie. Boh, allora andiamo a visitare questo ecn.org sotto accusa, vediamo che novità ci sono. Dice Killerina che è in costante aggiornamento.

Vabbè, ovviamente dal canale, se volete intervenire, scrivete e io rileggo ed è come se parlate voi, insomma, nuove forme di contatti. Ah, ecco, si è aperta una pagina di archivio sotto accusa, attualità. Gli arresti e le accuse del 15 gennaio 2002 contro i giovanissimi di High Tech Hate non sono le prime e non saranno sicuramente le ultime. Dall'inizio del G8 però le azioni, vabbè, insomma, leggetevelo, ecn.org/sottoaccusa. Non mi sembra il caso di stare qui a rileggere la faccenda.

Vabbè, io vedo un attimo di recuperare Angelos, vediamo che fine ha fatto. Sì, io invece stavo crepando leggendo ecn.org/sottoaccusa. C'è una interessante serie di notizie veramente carine. La misura della repressione in rete è interessante. Praticamente con una query su Google, sito sottoposto a sequestro, su oldweb.com oppure su Google, è possibile misurare il livello di repressione in rete ad opera delle forze dell'ordine italiano. Cosa che noi adesso faremo. Andiamo a vedere oldweb.com. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo un sito sottoposto a sequestro. Vediamo un po'. Ma sono pazzi? Cioè, ce n'è una quantità pazzesca! Cioè, solo nella prima pagina, vabbè, lui mi dà 11.666 link, vediamo la frase perfetta, tra virgolette. Con la frase tra virgolette ne spuntano 38 siti sequestrati.

0: Mo. Sì. Siamo ancora in diretta. Passo il microfono.
1: Giustamente ci faceva notare Ghillerina che va bene l'internazionalismo, ma insomma noi trasmettiamo dalla Sicilia e io aggiungo che siccome siamo un po' campaneristi vi parliamo adesso un po' dalla Sicilia, no? Per esempio io vi parlerò adesso velocemente, ovviamente, perché non intendo annoiare nessuno, della facoltà di lettere di Catania. Ah, innanzitutto c'è, ecco, su Indimedia Sicilia trovate un articolo interessante che è stato ripreso anche da Giro di Vite, da uno studente, ma e soprattutto c'è una foto anche di
2: ma niente, Paolo, sono ringrazio per il mio saluto, gli ho detto ammazza,
1: hai già collegato. Sì, sì, no, comunque va bene, brevemente hanno ah ecco, su Indimedia Sicilia intanto ho trovato un po' di foto un po' di foto da Termini Merese, dei lavoratori. No, no, vi stavo raccontando appunto della facoltà di lettere che ha istituito dei corsi di scienze della comunicazione e vi invito tutti quanti a confrontare, li trovate ovviamente sul sito, i programmi o comunque le materie che ci sono con le altre facoltà di scienze della comunicazione in Italia, non ci sono praticamente corrispondenze. Tutto questo perché comunque la facoltà di scienze della comunicazione attira molti iscritti, l'anno scorso ce ne sono stati 1000 e quest'anno ce n'è altrettanti, quindi la facoltà di lettere si intasca un sacco di soldi senza fornire poi insomma un servizio che sia efficace. Tutto questo appunto per intascarsi un bel po' di soldi, ecco. Boh, adesso siamo andati a finire su girodivite.it e vi volevo leggere qualcosa appunto sulla Sicilia. Per esempio. Ah, ecco, i tipi sinistri di Palagonia, che sono appunto un gruppo di ragazzi di sinistra di Palagonia che ha mandato questo comunicato al giornale che dice: la sinistra giovanile di Palagonia, tipi sinistri, quale realtà giovane in continua evoluzione e mutazione, esprime anche sul web le sue quanto mai nette e decisive convinzioni. No, vabbè, insomma, Palagonia è interessante che ci siano. Palagonia è in provincia di Catania, ovviamente.
2: Tutte le minchie le porta via.
1: Sì, a spesso dice che Palagonia tutte le minchie le porta via. No, comunque ci siano dei bei movimenti. Boh, vediamo cosa vi posso altro leggere. Vabbè, troverete appunto l'articolo, una breve intervista a Vauro, che è stato qui a Catania, i resoconti delle manifestazioni di Siena, Bologna e Catania, di 100 città per la pace. Ah, ecco, parliamo di questa iniziativa organizzata dai ragazzi dell'Erronio, la Zazzello per essere precisi, si intitola Luoghi e percorsi della comunicazione. 7 giorni di informazione indipendente a Caltagirone, in provincia di Catania. Mostre, visioni, musica, diffusione materiale, cartaceo, video, internet point, linkatoio, eccetera, eccetera. Vi leggo brevemente velocemente il programma. Ah, ecco, i promotori sono l'Erronio e Legambiente Caltagirone. Il 21 ottobre ci sarà la presentazione della mostra su Danino Dolci. E presentazioni, festicciole, la mostra sarà aperta fino al 28. Il 22 ottobre al Villino Millazzo ci sarà un incontro Monopolio contro informazione indipendente a Catania, il caso Ciancio, diffusione musicale e così via. Insomma, il giorno un po' più interessante, secondo me, tutti i giorni sono interessanti. Sarà il 24 ottobre, quando ci sarà appunto l'incontro con Radio Auto e con... vediamo, l'ho perso. No, vabbè, questo forse che online non è completo. Comunque Radio Out, il forum sociale di Cinisi e altre presenze sul web. Vediamo che ci dicono in lista, che tipi di insulti ci stanno arrivando. Ah, ecco, Killerina è felice. Oh, c'è anche Pallotron che si è unito con noi. Sì, sì, Danilo Dolci, sì. Che dice?
3: Per chattare?
4: Si chatta nel mondo.
1: Qual è sta mascherina?
4: Quella di prima.
1: Ah sì sì, ma non trovo se me l'ha azionata sbesta, io non ho idea di come si rifaccia.
4: Adesso io posso chattare anche?
2: No, perché siamo già in due sulla chat. Da un singolo indizio IP non fa uscire.
1: Oh, ma che ne dite di cambiare un CD? Vabbè, ovviamente ormai la trasmissione è fra noi e la lista. È chiaro che se c'è qualcun altro gli chiediamo di scrivere all'indirizzo groove@frequent.org oppure radiocybernet@frequent.org per intervenire. Allora, lista, ci siete? Che ne dite di cambiare CD? Ve lo scrivo, va? Che sta dormendo qui.

0: Sì, ok, cambiamo il CD.
1: No, neanche, Angelo, vieni qua da me.
2: La mascherina da leggere quello che
1: metti questo qua?
2: Questo
1: no, perché qui vale a collegarsi.
2: Uguale a quadrare.
0: Ok, stiamo per cambiare CD, appena Sbesso, insomma, ci darà l'ok.
1: Ma comunque non sento.
0: Come? Non sento?
1: Sono molto piano.
0: Vabbè, però Ghillerina diceva di cambiare.
1: Si sente in sottofondo?
0: Ora glielo chiediamo.
1: Chiedi se si sente forte o...
0: Allora, Killerina, volevamo sapere solamente se si sentiva, se si sentiva forte, se si sente la voce di Asbesto. Cosa sentite voi, insomma? CD è caldissimo, eh?
1: Normale, caldo.
0: Ah, ecco, sì, si sente forte. La mia voce si sente? Lerina?
3: Ma tu parla però, scusami.
1: Io parlo.
0: Vabbè, si sente tutto. E sono il Cooler Shaker, eh?

0: dicono che si sente tutto comunque, sì. Devo capire come si sente tutto.
1: Secondo me la musica la sentono da dentro.
0: Dal microfono.
1: Da qua? Da qua?
0: No. Dice musica adesso non ne sento. Silenzio totale. Come? Parla.
1: Boh, non lo so. Ma per esempio quando io parlo, adesso sto parlando, la musica si sente più forte o più piano? Perché a questo punto bisognerebbe capire se la musica si sta sentendo dal...

0: Che ore sono, per esempio?
1: Ma tipo le 2:00 di notte.

0: Sì, adesso sono io che parlo. La musica continuate a sentirla così. Prove tecniche. Secondo me non sentono niente, ma sentono la mia voce più che altro. Boh, Clarina, la senti la musica adesso? O senti me che parlo? Sparo cazzate per capire qua come va la faccenda. Ah, e quindi al CD adesso non stai ascoltando niente? Questo gruppo inglese non lo senti? Toh, qua si trovano libri incredibili al Freaknet. Sant'Agostino, le confessioni. Ah, ecco, vedi, la musica non la stanno sentendo, la sentiamo solo noi. Niente musica. Solo la voce, mi dispiace, ovviamente, solo la mia voce. Minchiolino, a chi? A me. Si chiamano Kula Shaker. Dai, non mi dire che non li conosci. Io sento solo voci catanesi. Ma spesso non ci devi far sentire un pezzo di un gruppo di Genova. Comunque noi mi sa che stacchiamo. Sì. Comunque mi sa che noi stacchiamo adesso, che sia arrivato il momento. Sì, sì, sì, stacchiamo. Ragazzi, saluti a tutti. Un martedì prossimo ovviamente verrete avvisati tramite mail, storie varie, per richieste. Vediamo di organizzarci meglio la prossima settimana, ovviamente. Ok,
1: io vi saluto, Angelos.
0: Fammi fare il saluto. Sì, io vi passo a Sbesto. Vi saluta anche Angelos.
2: Ciao ragazzi.
1: Sì, qua prima di collassare del tutto, perché non ho bevuto caffè stasera, volevo ribadire che avete ascoltato Il Male Necessario di Radio Cybernet con Epatica e altre cose all'interno. Questa trasmissione avverrà ogni settimana il martedì notte dalle 22 in poi, ora italiana. E poi niente, avremo, sì, nel tempo il palinsesto migliorerà e diventerà anche un palinsettimo. Sì, sono molto devastato. E noi ringraziamo anche gli amici e colleghi di Radio Giucas che trasmettono il lunedì dalle 22 in poi. E così, insomma, avete due giorni di ottimi ascolti. L'appuntamento è martedì prossimo alle 22 ore italiane, ore 20 Zulu, perché si collega dal fuori Italia, Radio Cybernet. Direi che la trasmissione si conclude qua. C'è altro da aggiungere? Bene, allora... è online il nuovo numero di Giro di Vite, www.girodivite.it. Ve la salutiamo e a risentirci a presto. Può darsi che durante la settimana avverrà nottetempo qualche trasmissione di Radio Cybernet da Palazzolo, ma queste sono sperimentazioni anali e queste cose di solito avvengono dopo mezzanotte. Nel silenzio il nemico vi ascolta. Buonanotte. www.cuse.org/radiocybernet, la mail radiocybernet@freaknet.org. Amen. Direi che lo stream si ferma qui.
3: Italiani, brava gente. Italiani, brava gente.
4: Guarda, mi sono fermato.
3: Com'è? Ah!

0: La grande sega. La grandissima sega. Oggi italiani, brava gente. È arrivato anche Pallotron.
1: No, stiamo filmando.
0: Siamo in streaming, però prima streamavamo il CD.
1: In streaming.
0: Ora, ora qui al Media Lab streamiamo per questo decennale più qualche giorno della morte di Zappa. Streamiamo un album che si chiama Leather. 3 CD che io vi consiglio di comprare, come ho fatto io. Sì, eccolo qua, con tanto di libretto originale. Niente, buon ascolto.
1: Ma chi viene?
2: A little green rose in the air. A little green.

0: Ciao.
1: Ciao, mi
0: Ah, ciao.
1: Questo ciao.
0: Sì.
1: Permette, mi sono autoinvitato, anche se Iron Eagle mi aveva invitato.
0: Ciao, bene, bene.
1: Ciao, posso accomodare questo?
0: Sì, sì. Come va?
1: Bene. Era da tanto che volevo visitare. Devo dire che il... già l'ambiente mi sta eccitando alquanto, senza stai intendimento.
0: Beh, qua fraintendiamo molto spesso. Stavo trasmettendo anche qua, sono in diretta.
1: Io non ho
0: Radio Cyber.
1: Ho le mie conoscenze, ma qua sono arrivato in una zona nostra che non devo rimanere a conoscere.
0: Oh, oh, Nirv Anal!
2: Te l'ho fatto!
0: Come vedi, fraintendiamo anche noi.
2: Ciao Crash.
0: È vivo! Oh, allora, sì. Portatore è di virus, va no. Retro! No. Santana! Oh. Com'è?
2: Non ridi?
0: Rido, rido.
2: Oh sì, il petone.
0: Il petone. Ah, il petone. Com'è, ti è passata questa...
3: Sì, dopo troppo caffè poco c'è bello.
0: Policaldite.
2: Come cazzo si chiamava?
3: Il mio essere è rimasto vivo e dice Paolo.
0: Sei pronto per la seconda fase del troppo caffè poco cervello?
4: Quando?
0: Presto, molto
1: ah,
0: presto.
1: Ah, sì. Adesso scusa, vabbè. Sono venuto con la bici.
0: Sì.
1: Senti che me la rubano là sotto. La salto un po'.
0: È nel portone?
1: Dentro.
2: Tira sotto
0: il nascosto.
2: Ah, vabbè.
0: Ma è, c'ha la catena qualcosa?
1: No. Non mi posso essere già che è una buona bici, però... un po' pesante, ci manca la catena e altre cose.
2: Non è la catena,
1: no, per dire che problema avrete se lo salisse che non c'è
0: no, nessun problema, puoi portarla anche dentro.
1: Dai, questa
2: tanto non si risolve.
0: Sì, sì. La metti...
1: come ho visto che c'è un locale, non potrei la signora...
0: No, il locale, sì, basta sì. Che la metti...
2: Sì, ci viene con tutto, che non ho chiuso la mano.
0: Nella parte...
2: Oh, è uscito nel
0: fondo. Come si dice, nella parte dove c'è...
1: Il buio, guarda, sono prendendo via dalla sala.
0: Dove c'è la scala? Metti lì.
1: Va bene, sì.
0: In fondo verso la finestra.
3: Il CGI Octane.
0: Sarete presa?
3: Ancora no. Sono in trattative per l'asta.
0: No, oh, abbiamo questa musica in sottofondo che ci viene dalle casse.
3: $150, $300
0: E prendi questa?
2: $100
0: che è diversa da quella di come si chiama?
3: Ma chi l'ha portato questo carburatore? È un 34...
0: L'ho trovato!
3: 3412. Non so quello è una motocross.
0: Non penso.
3: Sì, sì. Sicuri. Ma di questo, guarda che connettore che ha.
0: Appunto, troppo grosso per una
3: no,
0: motocross.
3: Per esempio, io ero un po' più piccolo di questo.
0: Comunque al contrario.
3: Dipende.
0: No.
3: Dipende dalla
0: la... cosa. No, al contrario. Scusami.
3: E qua il serbatoio,
0: non è questo il serbatoio?
3: No, no, qua c'è il galleggiante.
0: Qua dentro?
3: Sì. Sono piccolissimi i galleggianti.
0: Qua c'è una bolla, ho
3: visto. Qua c'è una membrana di aspirazione.
0: Bello, è un Sukuni, no? Non
3: è un Sukuni.
0: Vieni, il Sukuni te lo nell'ano.
3: Lo puoi mettere nel carrello?
0: Tanti culo.
3: Questo qua costerebbe bene il carrello. Questo più questo che tutto il carrello.
0: Sì.
3: Ciao, Niccolo.
0: Allora.
2: Già dai site.
0: Ma, teoricamente sì, ma la facciamo partire questa fottuta ISS oppure no? Io vorrei capire quanto sentono la musica i nostri ascoltatori.